Ella si occupò a risollevarli verso il gomito con molta cura, giocherellando con le catenine d'oro, coi cerchiolini sottilissimi. Irritato, Fulvio batteva col cucchiaino sul piattello del gelato. «Andatevene!» mormorò a un tratto, soffocando di collera. «Siete una donna odiosa! Io vi detesto!» Paola crollò lievemente il capo, come si fa per un malato incurabile, e si allontanò da Fulvio. La brigata si aggruppava attorno al pianoforte, dove un maestro giovane, pallido, con un grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, accompagnava il canto di una fanciulla gracile, bianco vestita, con un filo di voce simpatica, che cantava una romanza di Bizet. La romanza era di carattere orientale. Una nenia bizzarra, a volte piena di strilli allegri, a volte piena di lunghi singulti. E due o tre signore si languidivano, lasciavano liquefare il gelato nel piattello, prese dal delicato lamento della fanciulla orientale. Il marito di Paola si dondolava in una poltrona, fumando tranquillo, guardando con occhio distratto la svelta figura di sua moglie, tutta vestita di nero, tutta scintillante di perline nere. La freschissima brezza marina entrava dalle quattro finestre di quel lungo salone. Appoggiato alla finestra, Fulvio guardava il mare, come assorbito. Ora Paola offriva le sigarette ai giovanotti e alle signore che osavano fumare, e la mano che porgeva il portasigarette era così bianca, così pura di linee, che Fulvio sentì distruggersi di tenerezza. «Perdonatemi», fece lui, levandoli in faccia gli occhi supplichevoli. «Amico, non ho nulla da perdonarvi», disse Paola soavemente. «Sono un brutale. Voi siete buona». «No, no», e fece per ritirarsi. «Non restate mai un momento accanto a me», mormorò lui con voce di pianto. «Non posso, amico. Questi signori hanno bisogno di fumare. Ecco là mio marito senza sigarette». S'involò leggiadra, offrì le sigarette a suo marito, sorridendogli. Il marito la guardava quietamente, con un'aria soddisfatta di uomo dalla felicità imperturbabile, e sceglieva la sigaretta, a lungo scherzando con le dita della moglie. Pareva che si dicessero tante cose, marito e moglie, tante cose d'amore. Ed erano così giovani, così belli, così ben accoppiati, che i loro amici li consideravano con compiacenza, come si guardano due fidanzati. Tutto solo, appoggiato alla finestra, Fulvio fissava la scena e impallidiva. Fece due o tre passi avanti. Ma ecco, ella veniva di nuovo a lui, snella, leggera. «La sigaretta è spenta, volete del fuoco?» «Non temete voi», fece lui a denti stretti, ma col più amabile fra i sorrisi. «Non temete voi che io uccida vostro marito?» «La spagnoletta è spenta, guardate!» «Vedrete che lo uccido, signora!» Senza più dirgli nulla, fattasi un po' seria nella faccia, Paola si allontanò da lui a rilento, come se l'avesse colpita una parola dolorosa. Ora tutti complimentavano la signorina Sofia, che aveva cantato così bene «Les adieux de l'hôtesse arabe», e la gracile fanciulla, tutta malinconica, sorrideva mestamente. «Vi piace Bizet?» chiese Sofia a Fulvio, che si era accostato al resto della brigata. «Bizet?» fece lui come trassognato. «Sì, vi domandavo se vi piace». «Assai», mormorò lui distratto. La fanciulla gracile e mesta lo guardò e ripetette, come fra sé, le prime parole della romanza francese. «Puisque rien n'est arrête». Ma egli non udì concentrato nei suoi pensieri. «Adieu, bel étranger», finì Sofia pianissimamente. Attorno al pianoforte ora si rideva.
Il maestro giovanetto, pallido, col grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, arrivato da poco da Londra, raccontava a quei suoi amici napoletani l'ostinazione delle miss e delle mistress inglesi a voler imparare le patetiche romanze italiane. Ne rifaceva le smorfie e le contorsioni vivacemente, col brio del napoletano che si vendica della lunga stagione di nebbia sopportata a malincuore. Tutti ridevano, specialmente il marito di Paola. Paola, ritta in piedi, si sventolava col grande ventaglio di raso nero, dove un pittore fantastico aveva dipinto un paesaggio lunare. E Fulvio, non potendo parlare, guardava Paola. La guardava con tanta intensità, con una fissità così ardente, che a lei le palpebre batterono due o tre volte quasi per fastidio. Ma lui non si scosse, avvinto, ipnotizzato, bevendo dagli occhi di lei, che non lo guardavano, il fascino invincibile. Ed ella, naturalmente, come se la luce soverchia la infastidisse, levò l'ampio ventaglio di raso nero e si nascose il volto. Ora Fulvio non vedeva che il busto scintillante di perline nere e la mano sottile levata, premente le stecche nere del ventaglio. Una vela di raso nero gli celava la faccia di Paola. Tutti ridevano per le caricature del maestro di musica. Fulvio aveva gli occhi pieni di lacrime. Sofia lo guardava con un lievissimo, malinconico sorriso. Ma un delicato suono di mandolino entrò dalle finestre che davano sul mare. Le risa tacquero, tutti tesero gli orecchi. Il suono si avvicinava e la brigata, come attratta, si affollò alla porta che dava sul terrazzo. Nero era il mare nella notte nera. Altissime tremolavano le stelle sul cielo nero. Attraverso l'oscurità del mare una barchetta passava portando a prora una fiaccola sanguigna che si rifletteva nell'acqua e vi metteva una vampa. Sulla barchetta qualcuno suonava il mandolino, ma non si distingueva chi fosse. Qualche cosa biancheggiava come il vestito di una donna e la faccella sanguigna rifletteva la sua luce sul mare e il mandolino invisibile si lamentava e l'ombra bianca era immobile. E la barchetta filava. Un silenzio aveva colto la lieta brigata. È una romanza in azione, disse il maestro di musica, rompendo il silenzio. Duetto d'amore, strillò un giovanotto. Non li disturbiamo, disse soavemente Paola. Ehi, della barca, urlò il marito di Paola, come per contraddire sua moglie. «Buonasera, buonasera, divertitevi!» Tutta la brigata ripetette «Buonasera, buonasera, divertitevi!» Subito immergendosi nell'acqua marina, la fiaccola sanguigna si spense, il mandolino tacque, la barchetta vogò nella tenebra e nel silenzio. «Troppa superbia, o innamorati!» strillò il marito di Paola. «Beati loro!» disse Fulvio. «Perché li invidi?» chiese il maestro di musica. «Napoli ha le sue spiagge piene di barchette e le sue case piene di vestiti bianchi. Né vi è scarsezza di mandolini», aggiunse il marito di Paola. «Che mi importa della barchetta e della musica e del vestito bianco? Quelli si amano. Io li invidio». «Oh, il sentimentale, il sentimentale!» esclamarono due o tre. «L'amore è una bellissima cosa», disse Fulvio con una convinzione profonda. «Che scoperta, per Dio!» gridò il marito di Paola. «Bisogna ammogliarsi», disse il maestro di musica. Fulvio guardò la signora Paola e suo marito. «Bisogna ammogliarsi». «Bisogna ammogliarsi», ripetette soavemente Paola. «Bisogna morire», mormorò Fulvio. Ma gli amici e le amiche rientravano nel salone.
si combinava per la sera seguente.

Ma ella non uscì sul terrazzo. Qualche signora parlava di andar via, ma per trattenere gli invitati ancora un poco, Sofia si mise a cantare il valzer dell'ombra nella Dora. La gente in piedi ascoltava, ma la breve voce simpatica della fanciulla non arrivava a eseguire quei trilli complicati, quelle risposte dell'eco. Sebbene ella cantava quel valzer come se piangesse, e invero quella musica, che è il pianto di una illusione, pareva un singulto di dolcissima follia. «Datemi il mio ventaglio», disse Paola dolcemente a Fulvio, che se ne stava solo sul terrazzo. «No, se non mi sentite», disse lui tenendosi il ventaglio stretto alle labbra. «Datemi il mio ventaglio», ripetette ella con fermezza e con dolcezza. «Sentitemi, sentitemi, ve ne scongiuro, è una cosa gravissima». Paola non gli diede più retta, rientrò nel salone. Ora il cameriere portava attorno dei bicchieri pieni di Malaga, dove un pezzo di ghiaccio galleggiava, ed ella girava premurosa, sorridente, serena. Quando ebbe compiuto il suo giro, naturalmente si rammentò dell'altro suo ospite che stava solo, nell'ombra, sul terrazzo, fra la nerezza del cielo e quella del mare. «Datemi il ventaglio, amico!» «Sentitemi!» disse lui ancora. E la voce era così piena di dolore che ella si arrestò. Nella sala, adesso, con la nuova allegria del vino, cantavano un coro napoletano. Ella ascoltava le parole di Fulvio. «Sentite, io debbo parlarvi, debbo dirvi delle cose gravissime. Non mi interrompete, Paola, ve ne prego. Ascoltate. Ho da dirvi tante cose, ma le dico presto, non dubitate. Ora non posso dirle, vi è gente di là, gente felice. Io sono infelicissimo, Paola, se voi non ascoltate quello che ho da dirvi. Siate paziente, ve ne prego. Io soffro assai. Voi non soffrite, lo so, ma siete assai compassionevole. Ho da parlarvi dunque, dobbiamo essere soli. Sentite, io non lascio questo terrazzo, chiudete la porta. Crederanno che io sia andato via. Ve ne prego, chiudetela. Vostro marito andrà a letto e io voglio parlarvi. Aspetterò qui fuori quanto vorrete. Quando egli dorme, venite. Non verrò, disse lei soavemente. Sentite, Paola, io sono come in punto di morte. Di là cantano e ridono. Qui vi è un agonizzante. Io non verrò, ripetete lei senza turbarsi. Sentite ancora. Ve ne scongiuro in nome della vostra coscienza di donna onesta, per la vostra virtù di fanciulla e di sposa, per la vostra dolcezza e per la vostra pietà. Non mi negate quest'ultimo favore. Non verrò. Se non venite, io mi ammazzo, Paola. Ella lo guardò un minuto secondo. Io mi ammazzo, Paola, se non venite. Siete una cristiana. Non lascerete morire un uomo così. Verrò, disse lei. E venne. La notte era alta ormai. Sul golfo napoletano e lontanissime scintillavano le tremolanti stelle. Sulla deserta strada di Posillipo, che sovrastava alla terrazza della villa, una fila di lumi correva sino a Napoli. Alta la solitudine, alto il silenzio. Le imposte del balcone che davano sul terrazzo si schiusero pianissimamente e un'ombra bianca, lieve, lieve, scivolò sino a Fulvio che aspettava da 3 ore. «Grazie», disse lui cercando di vedere il volto di Paola all'oscuro. «Noi siamo in fiero pericolo di morte», rispose lei con molta dolcezza. «Lo so», e chinò il capo. Egli non parlava. Invece, nel momento che aveva strappato a Paola la fatale promessa, la sua passione era in uno stato di esaltamento.

Nella prima ora di aspettativa egli non aveva fatto altro che ripetere a se stesso, affannosamente, turbinosamente, quello che voleva dire a Paola. E certe parole, certe frasi mormorate sottovoce a se stesso lo avevano affogato di emozione. Ella non veniva ancora. Sentiva che andavano e venivano per casa i servi, riordinando le stanze, chiudendo le finestre. Sentiva le voci tranquille di Paola e di suo marito che discorrevano, ma non poteva udire le parole. Poi tutto fu chiuso, si spensero i lumi, un grande silenzio regnò. Egli cominciò a tremare di impazienza, non osando muoversi, raggricchiato al suo posto coi nervi che vibravano, ripetendo confusamente a brani quello che voleva dire a Paola, come un bimbo disperato cerca invano di raccapezzarsi nella lezione imparata a mente. Paola non veniva. Egli aveva contato 100 volte i lampioni a gas sulla via di Posillipo. Erano 33. Gli altri si perdevano in una fila di luce. Per ingannare il tempo pensò di contare le stelle, ma ci si perdette. Quante ore erano passate? Quella notte era dunque eterna? E una disperazione rassegnata lo colse, lo abbatté. Forse Paola non sarebbe mai venuta. A lui non restava che buttarsi di sotto nel mare. Giammai si sarebbe fatto cogliere dal giorno, dal sole, su quella terrazza. E tale idea, tale soluzione lo quietò. Un accasciamento profondo lo cinse e non seppe più nulla del tempo e del luogo, tanto che lo schiudersi del balcone e l'ombra di Paola lo fecero appena trasalire. Ora non trovava più nulla da dirle. Tutto era finito. Egli poteva buttarsi di sotto nel mare nero. Che avete a dirmi, amico? Che vi amo. Me lo avete già detto, null'altro? E fece atto per andarsene. Vi amo, vi amo, vi amo. Amico, mio marito è di là che dorme. Se una zanzara gli fa udire la sua canzoncina, se un mobile scricchiola, se la vostra voce o la mia si levano un poco, egli si sveglia, egli verrà qui e noi moriremo. Questo cerco, mormorò lui con voce cupa. Morirei per voi se vi amassi, ma non vi amo. E perché vi esponete alla morte? Per pietà. Non sentite altro per me? Amicizia e pietà. Voi altre donne siete infami. Povero Fulvio, fece ella con dolcezza. Vi proibisco di compatirmi. Dovete amarmi, capite? Questo sono venuto a dirvi. Non posso amarvi. Dovete, ho il diritto di essere amato. Ah, voi credete che sia nulla la esistenza di un uomo? Credete che sia nulla passare accanto ad un uomo e togliergli tutto? Credete che sia nulla farlo agghiacciare di freddo e farlo avvampare, dandogli una febbre che mai non si placa? Credete voi che una donna possa impunemente guardare con dolcezza, sorridere con dolcezza, parlare con dolcezza, come voi guardate, sorridete, parlate? Oh, maledetta dolcezza, maledetta dolcezza! Malgrado che le fosse molto vicino e quasi intuisse l'espressione del volto di Paola, egli non vide le lacrime che salivano agli occhi. Perché infine io ero una creatura felice. Io godevo la giovinezza e il sole e la lietezza del mio paese e la giocondità dei miei amici. Io avevo la serena indifferenza, la più grande felicità umana. Io ero egoista, ma tranquillo. Io mi lasciavo amare e non cercavo che mi amassero. Sereno, sereno come Giove. Dio vi possa ridare la serenità, sussurrò lei con dolcezza. Dio, io non lo prego. Lo prego io sempre perché vi dia la pace.
Oh femmina ipocrita, non vi burlate anche del Signore come vi burlate di me. Sentite, voi dovete amarmi per forza. Vi amo troppo per non essere amato. Sarebbe un'enorme ingiustizia. Non vi sono queste ingiustizie nel mondo. Il mondo è equilibrato, tutto si pareggia. La mia fiamma è troppo viva perché non vi infiammi. Dovete amarmi. Lascerete vostro marito, vostra madre, la vostra casa, i vostri servi, tutto quello che avete amato, tutto quello che avete adorato, e verrete con me. Andremo lontano. Saremo assai felici, vedrete. Saremo anche infelici, lo so, ma non importa, così è la vita. La passione è più forte di noi. Io vi adoro, Paola. Andiamo via. «Voi siete pazzo, amico», disse lei appoggiando il gomito sul parapetto e guardando il mare sotto. «No, oh, se vi piace, sono pazzo. Questo non importa. Sta che non posso vivere senza di voi. Sta che ho bisogno di voi. Sta che vi voglio. Nessuno vi vuole come me. Ora nulla resiste al magnetismo della volontà. Essa liquefarebbe il diamante e spezzerebbe il ferro. Siete una donna, avete viscere umane. Sentite, amate, odiate. Sentirete il magnetismo dell'anima mia che vi vuole. Vostro marito vi ha, ma non vi vuole, è una bestia. Io l'odio ferocemente. Volevo ucciderlo stasera. Lo ucciderò domani se non venite via con me. Ma voi verrete. Siete venuta sul terrazzo. Verrete via con me. Andiamo. E le prese la mano risolutamente per portarla via. No, disse lei. Venite via. No. Perché? Perché non vi amo. Oh, Paola. Oh, Paola, non parlate così, proruppe Fulvio con voce di pianto. Come volete che io parli? Tacete piuttosto. Il suono della vostra voce, così dolce, così fredda, mi fa disperare. Tacete, ve ne prego. Ella tacque. Fulvio si era buttato con le braccia e col capo sul parapetto, soffocando i singhiozzi. Ella aveva chinato la testa sul petto, come se pensasse profondamente. Una carrozza passò sulla via di Posillipo al trotto, un suono di risa squillanti arrivò. Paola levò il capo. «Non piangete, Fulvio!» «Non piango», disse lui, disperatamente. «Siate forte!» «Sono assai forte!» «Sentite, sentite quello che vi dice l'amica, voi guarirete facilmente!» No, mai. Guarirete. Siete onesto voi? Sono onesto. Ebbene, guarirete. La mia passione è una cosa disonesta. Io ho un marito, vedete. Questa sembra una risposta volgare, è onesta invece. Quando siamo giovanette la madre ci dice: l'uomo che sposate dovete amarlo. Se non potete amarlo, dovete almeno rispettarlo, dovete essergli fedele e obbedienti, conservargli il vostro corpo e la vostra anima, anche a costo di morire di dolore. E queste parole non solo le dice la madre, ma ce ne dà l'esempio quotidiano. Questo dovere di onestà, questa tradizione di fedeltà, questa eredità di virtù, ci si trasmette nel sangue di madre in figlia. Non vi è nulla di sublime, vedete, è un dovere, si compie. E si muore, Paola. Non si muore. La passione cieca insulta il marito, il buon marito che dorme di là, calmo, fidente, senza un sospetto. Questa è la grande ingiustizia, perché infine, l'uomo che si sposa, anche quando fa un matrimonio di interesse o di ambizione, fa un sacrificio grave.
Egli ci affida il suo nome e il suo cuore, egli ci dà la sua fede e la sua libertà, egli si lega a un vincolo indissolubile. Egli si mette a lavorare per noi e per i nostri figli, umilmente e gloriosamente. Noi siamo la sua consolazione e la sua gloria. Noi rappresentiamo per lui le più dolci e più sicure soddisfazioni. La sua giornata passa nel desiderio di ritrovarci, di vederci. Le sue ore più care sono nella casa, nelle nostre braccia. Oh, che tesoro di piccoli e grandi sacrifici è l'amore di un marito. Voi li ignorate. La passione ignora tutto. Non conosce neppure se stessa. I mariti tradiscono le mogli, mormorò lui come trassognato. Le tradiscono, ma le amano. Nulla vale a vincere quel legame profondo, intimo, fatto di parole e fatto di lacrime, fatto di baci e fatto di sospiri. Nulla vale a spezzare questo vincolo penetrato nel cuore e nei sensi. Ma ecco la passione. Vuol vincere il sacro legame, vuole spezzare il sacro vincolo. Chi siete voi? Un giovanotto? Un uomo, un essere qualunque della infinita umanità. Lontano da me, estraneo a me. Passate per la mia strada. Io forse passo per la vostra. E subito mi amate. Che avete fatto per me? Nulla. Cioè, molto. Che potete fare? Nulla. Ho un nome. Volete togliermelo. Ho un onore. Voi volete che lo butti via, come un cencio. Ho la stima degli amici. Debbo disdegnarla. Ho la fede del mio sposo. Debbo tradirla. Ho la pace della mia coscienza. Debbo perderla per sempre. Perché? Perché voi mi amate? Anche colui che dorme di là, così tranquillo, mi ama. Non è vero! Che ne sapete voi? Noi sole donne conosciamo chi ci ama. Parlate di diritti voi? Oh, povero uomo che dormi, va, adora una donna sino a sposarla. Da a costei la miglior parte della tua vita, riponi in costei tutta la tua speranza. Sii le fratello, padre, marito, amante, amico, consigliere, infermiere. Soffri per lei nel corpo e nell'anima. Ecco che un estraneo, un bell'egoista avvampante di capriccio, un uomo che non ha fatto nulla, che offre alla tua donna una vita di disonore, ecco che costui per forza di violenza vuol toglierti tutto. Parlate di ingiustizia voi? Che fate qua? Perché mi degno di ascoltarvi, di difendervi, di darvi delle spiegazioni? Non so chi siate, non vi conosco. Levatevi dalla mia strada, andatevene. Voi non mi amate, Paola, ecco tutto. Questa è la verità, non vi amo. Ma una fuggevolissima luce venuta dalla stanza del marito li colpì entrambi. Un lampo brevissimo, poi l'ombra di nuovo. Fulvio e Paola si guardarono, si intesero. E quietamente, dolcemente, come se fosse sul punto di morire, ella disse: «Madonna benedetta, vi raccomando l'anima mia!» Sottovoce orò. Fulvio taceva aspettando. Ma nessun rumore si fece udire, nessuna luce comparve, nessuno venne. Era stato un inganno. Restarono così per del tempo. Egli non osava interrompere quel silenzio, non osava dire l'ultima parola. Tutto gli sembrava crollato intorno nella notte nera. E non poteva camminare fra le rovine. Pure levando gli occhi, sentì che gli occhi di lei lo interrogavano, desiderosi della fine.
«Che debbo fare?» egli domandò glacialmente. «Andatevene», fece lei con dolcezza imperturbabile. «Andar dove? Dove volete? Non qui, insomma. Assai lontano? Assai lontano. Posso ritornare? No. Fra qualche anno? No, mai. Che farete voi qui? Passeranno gli anni, poi morirò. Non vi vedrò mai più, Paola. Mai più. È la morte questa per me». Ella aprì le braccia come se nulla avesse ad aggiungere. «Addio dunque. Addio». Non si diedero la mano. Egli voltò le spalle, rientrò nel salone oscuro camminando come un sonnambulo. Ella attendeva l'orecchio come a sentirne il passo attraverso la casa e restava immobile, bianca. Poi lo vide dalla terrazza camminare solo sulla via di Posillipo, perdersi solo nella notte, nell'ombra, come un morto. «Allora solo», Paola si volse. Una voce alle spalle le aveva detto: «Paola, tu ami Fulvio?» Ella rispose al marito: «Sì». E le due disperazioni si guardarono in faccia.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera, alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Le portatrici carniche, eroine dimenticate della Prima Guerra Mondiale, di Andrea Vittoria Apostolo. In Italia è esistita un'unica caserma militare intitolata a una donna. Il 12 marzo 2016 quella caserma degli Alpini a Paluzza, in provincia di Udine, è stata dismessa definitivamente per poi essere demolita pochi mesi dopo. Dell'edificio è rimasto solo un cippo commemorativo su cui è inciso il nome di colei a cui era intitolata la caserma, Maria Plotzner-Mentil. Il nome di Maria Plotzner-Mentil è solo il più famoso e il più ricordato di migliaia di donne che la storia ha accantonato fino a quasi dimenticarsene, ma il cui contributo è stato fondamentale per i soldati italiani di stanza in Carnia durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta delle portatrici carniche. La Carnia e Timau. Il 28 giugno 1914, un attentato a Sarajevo spezza la vita dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono dell'impero austro-ungarico, e di sua moglie Sofia. L'evento fu il casus belli che diede il via a un effetto domino in cui tutte le principali potenze europee ed extraeuropee furono una dopo l'altra coinvolte in quella che passerà alla storia come la Prima Guerra Mondiale dal 1914 al 1918. L'entrata in guerra dell'Italia avvenne all'incirca 10 mesi dopo lo scoppio del conflitto, il 24 maggio 1915. L'esercito italiano si trovò impegnato principalmente in azioni belliche sulle Alpi orientali, con combattimenti concentrati soprattutto sulle Dolomiti e presso l'altopiano carsico. Nei piani militari dell'Italia occupava una certa rilevanza la Carnia, una zona montana del Friuli, impervia e isolata e spesso falciata da venti freddi e forti piogge, e dove in inverno la neve può cadere per giorni. Questa regione montana era stata posta sotto il diretto controllo del Comando Supremo dell'Esercito Italiano. Al confine con il fronte austriaco, la Carnia era un avamposto di estrema importanza, poiché lo sfondamento di uno dei suoi valichi, il passo di Monte Croce Carnico, avrebbe permesso all'esercito austro-ungarico di discendere nelle valli del But e del Chiarso, invadendo così l'Italia. Data l'importanza strategica della Carnia, il Comando Supremo vi aveva schierato ben 31 battaglioni e la media dei soldati presenti quotidianamente nella zona si aggirava intorno ai 12.000 uomini. Sin dalle prime settimane successive all'entrata in guerra dell'Italia, il comando logistico della zona realizzò che i combattimenti in trincea, le malattie e gli agguati del nemico non erano l'unica difficoltà che i soldati italiani schierati in Carnia dovevano affrontare. I battaglioni avevano bisogno di rifornimenti di cibo, indumenti e medicinali, rifornimenti che non potevano giungere con facilità. Data la natura impervia della Carnia, non esistevano linee ferroviarie che potessero raggiungere la zona, né strade carrabili, e ben presto fu anche abbandonato un progetto di carrucole che avrebbe dovuto trasportare i rifornimenti all'esercito. Data l'importanza vitale della difesa del fronte carnico, era inoltre impensabile privarlo di alcuni soldati per destinarli a mansioni di trasporto di viveri e munizioni. Si rese dunque necessario e inevitabile rivolgersi ai civili delle valli circostanti per ricevere aiuto. Una domenica del 1915, uno degli ufficiali stanziati in Carnia abbandonò per un giorno il fronte e discese nella valle del But, recandosi a Timau, il centro abitato più vicino al passo di Monte Croce Carnico. Gran parte degli abitanti era riunita in chiesa per assistere alla funzione domenicale e al termine della messa l'ufficiale si avvicinò al sacerdote e gli comunicò le difficoltà affrontate dall'esercito italiano. L'ufficiale pregò il prete di chiedere se qualcuno degli abitanti di Timau fosse disponibile a prestare servizio al fine di rifornire i soldati stanziati sulle alture della Carnia. Poiché la maggior parte degli uomini erano stati convocati al fronte, a Timau, come nei vicini centri abitati, la popolazione era composta quasi esclusivamente da anziani, bambini e donne. Fu alle donne di Timau che il sacerdote rivolse l'appello dell'ufficiale. Inizialmente la richiesta venne accolta con titubanza. Non solo trattava di una missione rischiosa e faticosa, ma avrebbe sottratto tempo prezioso alla gestione della casa, alla cura degli animali e al lavoro dei campi, all'assistenza agli anziani, ai malati e ai bambini. Tuttavia, esse si rendevano conto della situazione critica in cui versavano i soldati. Infine, Maria Plotzner-Mentil, una giovane madre di 4 figli, il cui marito si trovava in servizio presso un'altra zona del fronte italiano, disse: «Andiamo, altrimenti quei poveretti muoiono anche di fame». Le portatrici. La voce si diffuse rapidamente e in breve tempo alle volontarie di Timau si aggiunsero anche altre donne provenienti dai paesi circostanti, come Arta Terme, Paluzza e Rigolato. Il comando militare istituì dunque un corpo di ausiliarie che dal 1915 al 1917 contò circa 1500 volontarie. Le volontarie erano tutte donne di età compresa fra i 12 e i 60 anni. Il loro compito era di rifornire quotidianamente i soldati sul fronte carnico. Per fare ciò, le portatrici carniche, così vennero denominate, si avvalsero dell'uso delle gerle, ceste in legno, vimini, viburno o corde intrecciate, a formare un cono rovesciato, munite di cinghie o lacci che permettevano loro di essere trasportate sulle spalle. Le gerle erano spesso utilizzate dalle donne friulane per trasportare legna o fieno, ma le portatrici carniche le riempivano con tutto ciò che sarebbe occorso ai soldati: vettovaglie, medicinali, vestiti, ma anche munizioni, armi, granate, assi di legno, sabbia e sassi per costruire strade per i militari. Sebbene non vennero mai inquadrate in un vero e proprio reggimento, né furono mai considerate dei veri e propri militari, il comando fornì loro un braccialetto rosso contrassegnato dal numero identificativo del reparto da cui dipendevano e un libretto su cui era annotata la merce trasportata nella gerla. Le portatrici iniziavano la loro giornata all'alba, ma in caso di necessità o emergenza potevano essere chiamate a ogni ora del giorno e della notte. A gruppi di 15 o 20 volontarie, le donne attraversavano la valle per fare tappa ai depositi e ai magazzini militari, dove ricevevano il carico di merce da consegnare ai soldati. Dopodiché, con le gerle in spalla, si incamminavano a piedi lungo i versanti della montagna. Le uniche strade agibili erano sentieri e mulattiere, che le portatrici percorrevano con un carico sulle spalle che poteva arrivare anche a 40 chili e affrontando dislivelli che variavano dai 600 ai 1200 metri. La durata di ogni viaggio era compresa fra le 2 e le 5 ore e il medesimo percorso poteva ripetersi anche più di una volta al giorno. Il comando militare retribuiva ogni portatrice pagando una lira e 50 centesimi per ogni viaggio e fornendo loro tre pasti gratuiti al giorno, una tazza di caffè a colazione, una scodella di brodo a pranzo e un piatto di pasta per cena. Una volta giunte a destinazione, le portatrici svuotavano le gerle e consegnavano la merce ai soldati, fermandosi qualche ora per riposare e per riferire ai militari le ultime novità della valle. Al ritorno, le gerle potevano essere riempite nuovamente con la biancheria e gli indumenti dei soldati, che le portatrici si incaricavano di lavare e di riportare indietro al viaggio successivo. Spesso, tuttavia, le portatrici erano anche incaricate di trasportare a valle i feriti su delle barelle o le salme dei caduti che le donne stesse si occupavano di seppellire nel cimitero di Timau. Spesso, durante la scalata, le portatrici recitavano delle preghiere o intonavano delle canzoni popolari. Era questo un modo per esorcizzare la paura dovuta al fragore delle bombe in lontananza e dal costante timore dei cosiddetti diavoli bianchi. Così venivano chiamati i cecchini austro-ungarici appostati dietro le rocce della montagna. Maria Plotzner-Mentil. Il lavoro delle portatrici carniche proseguì incessantemente per 26 mesi, interrompendosi solo quando, nel 1917, il fronte carnico dovette abbandonare l'avamposto. Nel corso di quei tre anni, alcune portatrici furono ferite dai cecchini austriaci. Maria Muser-Olivotto venne raggiunta da una pallottola alla gamba sinistra, mentre un freddo giorno del febbraio 1916, con un gruppo di altre donne e di anziani, cercava di sgomberare un sentiero sepolto dalla neve, mentre Maria Silverio Matitz fu ferita a un braccio da una scheggia di granata.

0: aspettare il figlio più piccolo e iniziò la scalata in compagnia della sua amica Rosalia Primis, con la gerla carica di munizioni. Verso le 11 di mattina, Maria e Rosalia si fermarono un attimo per riposare. Fu in quel momento che un cecchino austriaco le avvistò e fece fuoco. Rosalia venne ferita gravemente, ma sopravvisse. Maria, invece, trasportata all'ospedale da Campo di Paluzza, morì il giorno successivo. Maria Plotzner-Mentil venne sepolta con onori militari a Paluzza e nel 1934 il suo feretro venne trasferito nel tempio ossario di Timau accanto ai resti di altri 1763 caduti sul fronte. Maria Plotzner-Mentil divenne il simbolo del coraggio e dell'abnegazione delle portatrici carniche, figure che furono progressivamente dimenticate dalla storia e la cui memoria, nonostante le cronache, i monumenti e i riconoscimenti ad esse dedicati, è stata offuscata da altre imprese e vive quasi esclusivamente nel ricordo dei discendenti di queste donne.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Spazio alle invenzioni. Andare nello spazio porta vantaggi per tutti. Le tecnologie sviluppate entrano negli oggetti di tutti i giorni e migliorano la nostra vita e la nostra salute. Di Marco Consoli. Quando, qualche anno fa, le TV private iniziarono a popolarsi di vendite dei materassi degli astronauti, i più pensarono alla solita trovata da imbonitori. In realtà, la memory foam, la schiuma plastica che mantiene per un po' la forma del corpo che vi si è adagiato prima di tornare a quello originale, è nata proprio dalle ricerche compiute negli anni 60 dall'ingegner Charles Yost per proteggere gli astronauti dalle alte vibrazioni e dall'impatto del rientro nelle missioni Apollo. La tecnologia, sperimentata dapprima sugli aerei della NASA, è diventata uno dei più celebri spin-off, ovvero quelle invenzioni che dallo spazio arrivano nella vita di tutti i giorni, tanto che questo materiale è entrato, oltre che nei materassi, anche nei sedili degli aerei di linea, nei cuscini per disabili, nei caschi di football americano, nelle auto del circuito NASCAR, nelle protesi mediche. A ben vedere, siamo circondati da oggetti e strumenti che sono stati inizialmente studiati per la ricerca spaziale, dai materiali antigraffio degli occhiali, creati per le visiere dei caschi degli astronauti, ai sensori per le immagini digitali, che hanno permesso di miniaturizzare le fotocamere portate fuori dall'atmosfera e poi hanno cambiato il nostro modo di fotografare anche grazie agli smartphone, fino alle coperte metalliche riflettenti, usate per mantenere al caldo i feriti e gli atleti, introdotte nelle missioni spaziali fin dal 1964 per proteggere le sonde dal gelo del cosmo. La ricerca spaziale richiede ogni anno investimenti cospicui. Il budget per il 2020 prevede 22 miliardi di dollari per la NASA e 6,68 miliardi di euro per l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. Ma non sono certo fondi a perdere. Vari studi mostrano che per ogni dollaro speso il ritorno economico è pari a circa 7-8 dollari, mentre in Europa per ogni euro investito se ne ricavano circa 6. Naturalmente non tutti i guadagni sono diretti. Una ricerca condotta dall'ente spaziale americano ha verificato che tra il 2000 e il 2012, grazie alle applicazioni provenienti dal suo programma, sono stati creati 14.000 posti di lavoro con un fatturato di 5 miliardi di dollari e una riduzione di costi per 6,2 miliardi. Talvolta l'impatto non solo economico di un ritrovato può essere rivoluzionario. Un esempio è il contributo della ricerca spaziale al GPS, che ha permesso al sistema con cui possiamo individuare la posizione di un oggetto sulla Terra di raggiungere un margine di errore nella localizzazione di 5 cm. Viene utilizzato da così tanti settori, navigazione aerea e marittima, agricoltura di precisione, trivellazione, che nel 2020 il mercato dovrebbe superare il valore globale di 60.

0: miliardi di dollari. Sul fronte dei risparmi, invece, si può pensare a quanto ha contribuito l'invenzione del winglet, ovvero l'appendice che piega all'insù la punta delle ali di molti aerei commerciali. Teorizzata dall'ingegnere britannico Friedrich Lanchester addirittura nel 1897, è stata messa a punto dalla NASA nel 1973 per rispondere alla crisi petrolifera. Ovviando la resistenza dei vortici che frenano l'aereo causati dalle ali, permette di risparmiare tra il 4 e il 6% di carburante in ciascun volo. Se si considera che nel 2019 gli aerei civili ne hanno consumato circa 3,2 miliardi di tonnellate, il risparmio di kerosene annuo ammonta a 200 milioni di tonnellate, pari a 6 miliardi di dollari. Senza contare che tutto questo si riflette in mancate emissioni di CO2 che giovano alla salute del pianeta. La maggior parte dei problemi più pressanti che abbiamo sulla Terra può essere risolta soltanto andando nello spazio, scriveva il celebre autore di fantascienza e visionario Arthur Clarke. E in effetti molte sono le tecnologie sviluppate nel corso degli anni per rispondere alla salvaguardia del pianeta, per monitorare la salute degli oceani, ridurre le conseguenze dei disastri naturali, mappare e arginare gli incendi, costruire edifici a basso impatto ambientale e così via. Al di là dell'effetto sui problemi epocali che ci assillano, a stimolare la nostra immaginazione e la capacità di trasformare qualcosa che è stato sperimentato nello spazio in strumenti della nostra vita quotidiana. Un esempio è il purificatore d'aria, la cui origine è in un esperimento avvenuto nel 1995 a bordo dello Space Shuttle. Lo scopo originale era di rimuovere dalla navicella l'etilene in eccesso rilasciato dalle piante coltivate per produrre cibo in vista delle future missioni di lunga durata, perché questo gas accelera l'avvizzimento dei fiori e la maturazione dei frutti, impedendone dunque la conservazione. Mentre il risultato cui si è giunti successivamente è stato quello di creare un congegno in grado di rimuovere diversi agenti patogeni dall'aria di una stanza. Un altro caso è quello dell'aspirapolvere portatile, introdotto sul mercato nel 1979, 10 anni dopo che un aggeggio simile era stato usato durante lo sbarco sulla Luna per raccogliere più facilmente campioni di roccia. Invece, nelle nostre canottiere, camicie e lenzuola, è finita la ricerca sui materiali a cambiamento di fase, in grado di assorbire calore o cederlo a determinate temperature, e studiati originariamente per i guanti degli astronauti, per proteggere le loro mani dall'escursione termica tra meno 100 e più 120 gradi che si può avere durante un'attività extraveicolare, cioè una passeggiata spaziale. Quando si parla di ricerca applicata, non si fa riferimento solo ai sistemi di supporto agli astronauti o a quanto viene sperimentato su un velivolo, ma anche a tutti gli studi fatti per strumenti e satelliti. L'Agenzia Spaziale Europea ha un programma che prevede il trasferimento di tecnologie nei più svariati campi. Per esempio, una startup ceca ha impiegato un microchip usato a bordo del satellite Proba Quinto, in orbita per monitorare la vegetazione e studiare la biosfera terrestre, nell'identificazione delle opere d'arte false, mentre un'azienda tedesca ha invece sfruttato gli esperimenti condotti nello spazio per creare un filtro basato sul plasma freddo, in grado di avere un effetto battericida e di rompere le molecole che generano cattivo odore, evitando per esempio il diffondersi della puzza di fritto nei fast food. Un settore che ha beneficiato moltissimo di quanto viene testato fuori dall'atmosfera è quello della salute. Non solo oggi si possono eseguire ecografie a distanza grazie a uno strumento sperimentato per la prima volta a bordo della IS, ma la ricerca ha permesso, per esempio, di sviluppare una tecnologia di tracking usata in chirurgia oftalmica per far sì che il laser sia sempre perfettamente allineato con la posizione dell'occhio. L'idea è nata da una semplice osservazione. Quando siamo sulla Terra, riusciamo a fissare un oggetto con gli occhi, anche quando muoviamo la testa, perché il cervello, insieme all'orecchio interno, garantisce il nostro equilibrio e una visione stabile. Ma quando siamo sottratti alla gravità, il meccanismo fisiologico si inceppa, tanto che gli astronauti devono adattare alla microgravità anche la vista e, rientrati sulla Terra, riprendere confidenza con quanto disimparato in orbita. In questo senso, un vero trasferimento di conoscenza, meno visibile ma estremamente utile, è quello che deriva dall'esposizione degli astronauti a una lunga permanenza in orbita. Ecco perché, appena atterrati e a intervalli regolari per molti mesi, sono sottoposti ad analisi mediche di vario tipo. È tramite esami come la risonanza magnetica, che studia l'adattamento del cervello umano alla microgravità e la conseguente percezione dello spazio, che si è riusciti a curare persone che soffrono di una forma di vertigine causata dal movimento e che per questo non riescono a camminare in grandi spazi come quelli dei supermercati. Lo stesso principio vale quando si cerca di studiare alcuni effetti che la microgravità ha sull'organismo degli astronauti, quali disfunzioni del sistema immunitario o della circolazione sanguigna, decalcificazione ossea, problemi alla retina e così via. Risolverli sugli organismi sani degli astronauti equivale a trovare cure per i malati sulla Terra. Moltissimi sono i casi in cui l'applicazione segue in maniera prevedibile la ricerca originale. Come la pedana di Zibrio, in grado di valutare l'equilibrio di una persona e prevedere il rischio di caduta, nata per gli astronauti nel Johnson Space Center di Houston, o il sensore di pressione usato per allertare i piloti dello Space Shuttle del fatto che uno pneumatico fosse sgonfio e applicato poi a milioni di gomme in tutto il mondo. Ma tra le migliaia di trasferimenti tecnologici, eccone apparire talvolta qualcuno inatteso. Il processo di produzione dell'oro, sviluppato nel 1990 dalla NASA per renderlo più durevole e brillante in uno strumento usato nella missione Mars Orbiter e nel telescopio spaziale James Webb, il cui lancio è previsto per la fine del 2021, è stato poi applicato all'applaccatura delle statuette dei premi Oscar. Se le star che lo hanno vinto possono godere per anni della sua lucentezza, è anche grazie alla ricerca di chi è interessato ad ammirare un altro genere di stelle.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansa.it. Il ciclo dell'acqua sta accelerando, destabilizzerà il clima. Dalla redazione. Il riscaldamento globale sta accelerando il ciclo dell'acqua, un fattore chiave che potrebbe destabilizzare il sistema climatico della Terra, provocando tempeste più violente e causando uno scioglimento dei ghiacci più rapido. Lo afferma uno studio coordinato dell'Istituto di Scienze Marine del Consiglio Superiore per la Ricerca Scientifica di Barcellona, pubblicato sulla rivista Scientific Reports. La causa è l'aumento dell'evaporazione delle acque superficiali in mari e oceani, che provoca una maggiore circolazione dell'acqua nell'atmosfera sotto forma di vapore. L'accelerazione del ciclo dell'acqua ha implicazioni sia per gli oceani che per i continenti, dove le tempeste potrebbero diventare sempre più intense, afferma Estella Olmedo, alla guida del gruppo. Questa maggiore quantità di acqua circolante nell'atmosfera potrebbe anche spiegare l'aumento delle precipitazioni che si sta rilevando in alcune aree polari, continua Olmedo, dove il fatto che piova invece di nevicare sta accelerando lo scioglimento dei ghiacci. La ricerca ha mostrato, inoltre, che la diminuzione del vento in alcune zone dell'oceano potrebbe contribuire all'accelerazione del ciclo dell'acqua. Quando il vento rallenta, infatti, la colonna d'acqua sottostante non si rimescola abbastanza e lo strato più superficiale si riscalda e diventa più salino rispetto agli strati inferiori, cosa che aumenta ulteriormente l'evaporazione. I ricercatori hanno utilizzato i dati registrati da SMOS, un satellite per l'analisi della salinità degli oceani e dell'umidità del suolo sviluppato dall'Agenzia Spaziale Europea in funzione dal 2009. Secondo gli autori dello studio, i dati satellitari sono diventati fondamentali nello studio dei cambiamenti climatici perché consentono di studiare i fenomeni in modo continuo, indipendentemente dalle condizioni ambientali e dall'accessibilità dei luoghi.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito cnn.com. I primi robot viventi al mondo ora possono riprodursi. Si chiamano Xenobot, possono ora riprodursi e in un modo mai visto nelle piante e negli animali. Di Katie Hunt. Formati dalle cellule staminali della rana artigliata africana Xenopus levi, da cui prende il nome, gli xenopo sono larghi meno di un millimetro. I minuscoli blob sono stati svelati per la prima volta nel 2020, dopo che gli esperimenti hanno dimostrato che potevano muoversi, lavorare insieme in gruppi e autoguarirsi. Ora gli scienziati che li hanno sviluppati presso l'Università del Vermont, la Tufts University e l'Università di Harvard hanno affermato di aver scoperto una forma completamente nuova di riproduzione biologica, diversa da qualsiasi animale o pianta nota alla scienza. «Ne sono rimasto sbalordito», ha detto Michael Levin, professore di biologia e direttore del Allen Discovery Center della Tufts University, coautore della nuova ricerca. Le rane hanno un modo di riprodursi che usano normalmente, ma quando liberi le cellule dal resto dell'embrione e dai loro la possibilità di capire dove trovarsi in un nuovo ambiente, non solo capiscono un nuovo modo di muoverssi, ma apparentemente escogitano anche un nuovo modo di riprodursi. Le cellule staminali sono cellule non specializzate che hanno la capacità di svilupparsi in diversi tipi di cellule. Per creare gli xenopo, i ricercatori hanno raschiato cellule staminali viventi da embrioni di rana e le hanno lasciate in incubazione. Non c'è manipolazione dei geni coinvolti. La maggior parte delle persone pensa ai robot come fatti di metalli e ceramica, ma non è tanto di cosa è fatto un robot, ma di ciò che fa, ovvero agire da solo per conto delle persone, ha affermato Josh Bongard, professore di informatica e robotica, esperto presso l'Università del Vermont e autore principale dello studio. In questo modo è un robot, ma è anche chiaramente un organismo costituito da cellule di rana geneticamente non modificate, ha aggiunto il professore. Bongard ha affermato infatti di aver scoperto che gli xenobot, che inizialmente erano a forma di sfera e costituiti da circa 3.000 cellule, potevano replicarsi. Ma è successo raramente e solo in circostanze specifiche. Gli xenobot hanno utilizzato la replicazione cinetica, un processo noto che si verifica a livello molecolare, ma che non è mai stato osservato prima su scala di intere cellule o organismi. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, i ricercatori hanno quindi testato miliardi di forme del corpo per rendere gli xenobot più efficaci in questo tipo di replica. Il supercomputer ha creato una forma AC che ricordava Pac-Man, il gioco degli anni Ottanta. Hanno scoperto che era in grado di trovare minuscole cellule staminali in una capsula di Petri e pochi giorni dopo scoprire che il fascio di cellule è diventato nuovi xenobot. L'intelligenza artificiale non ha programmato queste macchine nel modo in cui di solito pensiamo alla scrittura del codice, ha modellato e scolpito e ha creato questa forma di Pac-Man, ha detto Bongard. La forma è in sostanza il programma. La forma influenza il comportamento degli xenobot per amplificare questo processo incredibilmente sorprendente. Gli xenobot sono una tecnologia molto antica, pensate ai computer degli anni 40, e non hanno ancora alcuna applicazione pratica. Tuttavia, questa combinazione di biologia molecolare e intelligenza artificiale potrebbe essere potenzialmente utilizzata in una serie di compiti nel corpo e nell'ambiente, secondo i ricercatori. Ciò può includere cose come la raccolta di microplastiche negli oceani, l'ispezione degli apparati radicali e la medicina rigenerativa. Mentre la prospettiva della biotecnologia autoreplicante potrebbe suscitare preoccupazione, i ricercatori hanno affermato che le macchine viventi erano interamente contenute in un laboratorio e facilmente estinguibili, perché sono biodegradabili e regolate da esperti di etica. La ricerca è stata parzialmente finanziata dalla Defense Advanced Research Project Agency, un'agenzia federale che sovrintende allo sviluppo della tecnologia per uso militare. Ci sono molte cose che sono possibili se approfittiamo di questo tipo di plasticità e capacità delle cellule di risolvere i problemi, ha concluso Bongard.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista National Geographic. Perché il turismo olfattivo è la nuova tendenza nel settore dei viaggi? Mostre d'arte profumate, tour che conducono alla scoperta degli odori di una città, esperienze di viaggio immersive che invitano a seguire il proprio naso. Ma che cos'è davvero il turismo olfattivo? Di Julia Eskins. Una decina di viaggiatori si radunano attorno al dipinto del XVI secolo di Martin Schaffner, Christ in Limbo, Cristo nel Limbo, e ispirano profondamente. Grazie ai diffusori di profumo, questi turisti possono percepire l'odore di fumo e zolfo evocato dai cancelli infuocati dell'inferno raffigurati nell'opera d'arte rinascimentale. Fa parte del tour Follow Your Nose, segui il tuo naso, offerto dal Museo di Kulm in Germania. Associando le opere d'arte che ritraggono elementi odorosi, come giardini in fiore, una boccetta di profumo o una tavola imbandita, a profumi ricreati, il centro culturale mira a portare frequentatori a immergersi ancora più profondamente nella propria collezione. Sempre più musei, hotel ed esperti di fragranze offrono avventure olfattive per permettere ai viaggiatori di entrare ancora più in sintonia con le relative destinazioni. L'olfatto è l'unico senso direttamente collegato alla memoria e ai centri di apprendimento emozionale del cervello, spiega Rachel Hertz, neuroscienziata della Brown University, nonché esperta della scienza psicologica del profumo. Ecco perché l'olfatto ci offre un modo unico di esperire il mondo che ci circonda, prosegue Hertz. La nostra esperienza olfattiva è intrinsecamente emozionale e istintiva, proprio per una questione di organizzazione neurale. Sebbene i profumi siano potenti macchine del tempo, la storia olfattiva è stata ampiamente sottovalutata. Adesso gli esperti promuovono fortemente la preservazione e protezione degli odori in quanto elementi integranti del patrimonio culturale e invitano i viaggiatori a sperimentare il modo in cui gli odori complessi sono in grado di raccontare storie su luoghi dimenticati, tradizioni e ambienti mutevoli in natura. Ricostruire gli odori del passato non è compito facile. Per creare la mostra Follow Your Nose nel 2022, il Museo di Kulm ha collaborato con Ode Europa, un progetto che sta sviluppando nuovi metodi, tra cui l'intelligenza artificiale e gli strumenti di estrazione sensoriale, per identificare e conservare il patrimonio olfattivo dell'Europa. Gli odori della mostra, prodotti dai profumieri dell'azienda International Flavors and Fragrance, miscelano ricostruzioni chimicamente autentiche degli odori a oli e altri materiali che non danneggiano le opere d'arte. I musei sono ambienti controllati, ma non sempre stimolano esperienze a tutto tondo come sono quelle reali, spiega Cecilia Benbibre, che guida l'attività di Ode Europa sulla scienza del patrimonio olfattivo. Altre manifestazioni stanno sfruttando il potere degli odori. Nel 2022 il Louvre di Parigi ha lanciato una nuova serie di tour olfattivi collegati alla propria collezione di nature morte. Il Museo del Prado a Madrid ha inaugurato una mostra olfattiva ispirata ai dipinti di Jan Brueghel, I Cinque Sensi. Il canale olfattivo può riuscire a coinvolgere quella parte del pubblico che è difficile raggiungere con i mezzi visivi, aggiunge Benbibre. potrebbe attrarre le persone ipovedenti o i più giovani in cerca di esperienze originali. A causa dei cambiamenti climatici, alcuni odori e le storie che li riguardano rischiano di sparire, aggiunge l'esperta. I ricercatori di Ode Europa stanno contrastando questo pericolo attraverso l'Enciclopedia del Patrimonio Olfattivo. Inoltre stanno collaborando con l'UNESCO per istituire politiche a protezione degli odori. Oltreoceano, Bembibre vede delle opportunità di salvaguardare questa ricchezza nelle comunità sottorappresentate, assicurando che questo elemento del patrimonio culturale immateriale sia preservato per le generazioni future. Mappare i paesaggi olfattivi. Una passeggiata per le vie di Amsterdam nei Paesi Bassi svela una miriade di odori. L'onnipresente tanfo dei canali, la fragranza un po' di fungo dei vecchi libri e persino un leggero sentore dei tipici waffle appena cotti sulle apposite piastre. Per esplorare più a fondo il modo in cui gli odori si intrecciano alle storie di classe, di genere e del passato coloniale della città, nel 2022 il Museo di Amsterdam ha lanciato City Sniffers e Smell Tour of Amsterdam's Eco History. Questo tour autoguidato, creato in collaborazione con Ode Europa, include una mappa da grattare e annusare con diversi odori storici, tra cui un tradizionale pomander o pomo d'ambra, una sfera profumata che un tempo si pensava potesse proteggere dalla peste. Partendo dall'associazione nota tra le percezioni olfattive e le nostre prime impressioni e i ricordi di un luogo, l'artista e docente Kate McLean ha creato una pratica da lei stessa battezzata Smell Walking, dall'unione delle due parole inglesi smell, olfatto, e walking, camminare. McLean guida questi tour a piedi in diverse città del mondo, traducendo gli odori scoperti dai partecipanti in mappe di paesaggi olfattivi disegnate a mano. Si tratta di essere presenti e avvertire la sensazione di essere connessi al paesaggio nel quale ci si sta muovendo, spiega McLean. Spero che in futuro sapremo apprezzare di più la profondità e la complessità di quegli odori che è facile liquidare in pochi istanti. Un soggiorno multisensoriale. Il settore alberghiero usa il profumo da oltre un decennio come strumento di branding e catene di hotel diffondono fragranze esclusive attraverso sistemi di climatizzazione, racconta Hertz. Anche quando è assolutamente evidente, le persone tendono a non accorgersene perché attribuiamo così tanta importanza all'aspetto visivo da rendere invisibili gli odori, aggiunge. Per questo motivo può sembrare che l'olfatto sia un senso poco importante, mentre al contrario è una presenza costante. Gli hotel si stanno cimentando anche in esperienze dedicate alle fragranze. Al Balmoral di Edimburgo gli ospiti possono partecipare a una masterclass sui profumi con il fondatore della prima casa di profumi di tutta la Scozia, Kingdom Scotland. A Borgo San Felice, in Toscana, la maestra profumiera Maria Candida Gentile tiene laboratori olfattivi dedicati ai profumi che circondano i vigneti. Foglie umide, botti piene di vino e note terrose di legno e rosa damascena. Anche i barman della Costa Azzurra stanno usando il profumo in modi innovativi, prendendo spunto dai viticoltori. All'hotel Barrière Le Majestic di Cannes, il bar manager Emanuele Balestra gestisce un laboratorio interno dove trasforma le erbe profumate che crescono nei giardini dell'hotel in complesse tinture che esaltano l'esperienza immersiva. Versa i suoi drink in speciali bicchieri dai bordi curvi, così i suoi clienti possono annusare il profumo ad ogni sorso. I cocktail shakerati in genere non offrono la stessa esplosione di profumo dei vini, spiega Balestra. Il profumo amplifica il sapore e l'esperienza diventa fortemente sensoriale.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da scienzeenotizie.it. Cambiamento climatico. I fiumi Tigri ed Eufrate potrebbero prosciugarsi entro il 2040. Di Luigia Bruccoleri. All'interno del libro sacro della Bibbia è possibile leggere che quando il fiume Eufrate si prosciuga, vi sono all'orizzonte cose immense, addirittura il presagio della seconda venuta di Gesù Cristo. Apocalisse 16:12 dice: «Il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume Eufrate, e la sua acqua fu prosciugata per preparare la via ai re d'Oriente». Tuttavia, insieme al fiume Tigri, anche l'Eufrate attraversa l'attuale Siria e l'Iraq, prima di sfociare nel Golfo Persico. Per tantissimi anni, questi due famosi fiumi gemelli hanno consentito alle comunità agricole e alle grandi città di prosperare in Mesopotamia, nota come la culla di alcune delle prime civiltà del mondo. Per molti decenni è diventato sempre più palese che il sistema fluviale Tigri-Eufrate si sta prosciugando. Un rapporto del governo nel 2021 aveva già avvertito che i fiumi si sarebbero prosciugati entro il 2040, a causa dei bassi livelli dell'acqua e della siccità provocata dai cambiamenti climatici. I satelliti GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment, della NASA, hanno ottenuto immagini di quest'area nel 2013 e hanno scoperto che i bacini fluviali del Tigri e dell'Eufrate avevano perso 144 chilometri cubi di acqua dolce già dal 2003. Come afferma l'idrologo e professore alla UC Irvine J. Famiglietti, nonché ricercatore e principale autore dello studio, i dati di GRACE mostrano un tasso allarmante di diminuzione dello stoccaggio totale dell'acqua nei bacini fluviali del Tigri e dell'Eufrate, che attualmente hanno il secondo tasso più veloce di perdita di stoccaggio delle acque sotterranee sulla Terra, dopo l'India. La grave mancanza di acqua nei paesi attraversati dai due fiumi gemelli potrebbe anche provocare una pericolosa crisi di salute pubblica. Un recente rapporto pubblicato sul British Medical Journal ha spiegato come una miriade di emergenze sanitarie si stiano accumulando in Iraq. Afferma al BMJI l'attivista per il clima Nasir Bakar, coordinatore sul campo presso la Tigris River Protectors Association HON in Iraq: diarrea, varicella, morbillo, febbre tifoide e colera si stanno attualmente diffondendo in tutto l'Iraq a causa della crisi idrica e il governo non fornisce più vaccini ai suoi cittadini. In conclusione, anche se le predizioni della Sacra Bibbia sul destino dell'Eufrate dovranno essere prese con un pizzico di sale, è anche vero che la previsione di un cambiamento drastico non era poi così errata.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Prima puntata.
4: Mi sarebbe sembrato di cattivo gusto passare sotto silenzio un anniversario di tale portata. E forse avrei dovuto iniziare molto prima a mettere insieme i miei pensieri e la mia passione per questo grande artista della storia della musica, la cui opera ha segnato moltissimo tutta la produzione sicuramente dell'Ottocento, ma anche oltre. Il mio proposito sarebbe abbastanza semplice e complesso nello stesso tempo, vale a dire raccontare in modo sintetico la vita musicale di Beethoven, che peraltro meriterebbe moltissimo spazio, visto che si intreccia molto intimamente con la sua vita sociale. Tuttavia proverò a concentrare in poche parole una vita intensa e a tratti sfiorata dalla tragedia. Ludwig van Beethoven nasce a Bonn, in una famiglia di musicisti di corte dell'elettorato di Colonia. Il nonno, di cui egli porta il nome, era Kapellmeister e basso solista alla corte del principe elettore. Il padre Johann invece era tenore di corte e insegnante di musica di modesto talento. Johann sposa la vedova Maria Magdalena Laim, nata Keverich, il 12 dicembre 1767. Il loro primo figlio, Ludwig Maria, fu battezzato il 2 aprile 1769 e visse solo 6 giorni. Il secondo figlio, il nostro Ludwig, fu battezzato il 17 dicembre 1770. Fin qui tutto semplice. Ma per la maggior parte della vita, Beethoven fu convinto di essere nato nel 1772. Ci sono studi serissimi su questo problema. Mi limiterei però a 2 semplici annotazioni. Il ringiovanimento, se così si può dire, era prassi abbastanza comune ai tempi, perché si sperava di poter proporre al pubblico un Wunderkind, un bambino prodigio, che già nella prima infanzia fosse capace di incantare il pubblico con le sue doti tecniche. Non fu proprio il caso di Beethoven, che tuttavia dimostra fin da tenera età un'eccezionale predisposizione all'attività musicale. L'altro motivo è che per Beethoven esisteva la possibilità di essere figlio illegittimo di un nobile, Ma anche questa tesi fu sconfessata, pare da una gaffe dello stesso Beethoven. Furono anni certamente difficili per il piccolo Ludwig, dalle cui qualità il padre sperava di ottenere grandi benefici economici, come era avvenuto per il piccolo Mozart. Va detto che Johann van Beethoven era un uomo mediocre e dedito al bere, considerato poco più che una macchietta. La madre, per contro, era molto dolce e affettuosa, e purtroppo spesso preda della depressione. Unica figura di riferimento familiare fu e rimase il nonno. Dopo aver cambiato molti insegnanti e essersi conquistato comunque, grazie alle sue enormi capacità, un credito presso molti concittadini, ha la fortuna di entrare in contatto e legarsi in duratura amicizia con un medico, Franz Gerhard Wegeler, il quale lo introduce in un primo tempo come insegnante di musica presso una agiata famiglia di Bonn, ma fu anche colui che gli aprì la strada per Vienna, dove dopo la morte di Mozart riluce il genio di Haydn. Tra i suoi mecenati di Bonn vi è il conte Ferdinand von Waldstein, conosciuto grazie a Wegeler, il quale così affida a una lettera la sua stima per il giovane protetto. Caro Beethoven, ella parte finalmente per Vienna per soddisfare un desiderio a lungo vagheggiato. Il genio di Mozart è ancora in lutto e piange la morte del suo pupillo. Presso il fecondissimo Haydn ha trovato rifugio, ma non occupazione. E per mezzo suo desidererebbe incarnarsi di nuovo in qualcuno. Sia lei a ricevere, in grazia di un lavoro ininterrotto, lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn. Waldstein lo conduce una prima volta a Vienna, ma senza successo. In seguito, a partire dal 1792, vi rimane per 10 anni e finalmente gli arride il successo. Va detto che in quel periodo Vienna, oltre che capitale europea della musica, contava una vasta schiera di valenti pianisti. La maggior parte dei concerti poteva essere data a beneficio di questi, a scapito della produzione a più strumenti o orchestrale. I primi 10 anni trascorsi a Vienna furono per Beethoven un periodo di crescita, di sfide e di trionfo. Aveva lasciato la famiglia, aveva raggiunto la città dell'imperatore e l'aveva conquistata. Pianista di primissimo piano, vide crescere nella stima dei viennesi le sue prime opere solistiche, ma anche orchestrali. Aveva acquisito una fede incrollabile nelle proprie capacità e già dal 1793 parlava della sua divina arte. Non fu tuttavia un periodo facile, perché la sua musica non sempre fu compresa, soprattutto da parte dei recensori delle riviste musicali. Egli era dominato da un sentimento costante di missione, di vocazione, convinto del significato della propria arte. Amare la libertà sovra ogni cosa, scrive nel 1793, e inoltre nel 1798, il potere è il principio morale di chi eccelle sugli altri ed è anche il mio. È una tendenza, come si vede, fortemente narcisistica. Tuttavia colui che si era presentato sulla scena come un inarrivabile virtuoso della tastiera dà inizio alla sua carriera compositiva. Essendo giunto a Vienna un anno dopo la morte di Mozart, pur manifestando una ammirazione sublimata per il maestro salisburghese, avverte nello stesso tempo la futilità di inseguire una perfezione che era già stata raggiunta. Nemmeno la personalità di Haydn, che spiritualmente domina la sua epoca, gli impedisce di cercare una sua via innovatrice. E allora, oltre ai concerti, si impegna anche nella composizione e nascono opere che spaziano tra vari generi musicali: la sonata per pianoforte, la sonata a due, il trio con pianoforte, la musica da camera per fiati, il concerto e la sinfonia, oltre a molte composizioni minori e spesso di occasione. Per lungo tempo fu il pianoforte il veicolo fondamentale per lo sviluppo musicale del Beethoven, compositore e virtuoso. La moltitudine di pianisti e studenti di pianoforte viennesi costituiva un mercato avido di variazioni per pianoforte. Questo tipo di variazioni ornamentali verrà ripreso nelle sue prime sonate e anche nelle opere per trio o quartetto d'archi, e verranno rese più complesse e più idonee ad esprimere la poetica di Beethoven. In questo stesso periodo vedono la luce altre opere più corpose, come il concerto numero 2, il concerto numero 1 e il numero 3 per pianoforte ed orchestra, e le sinfonie numero 1 e 2. Tralasciando forse il concerto numero 3, le altre opere denotano una vivacità e una vitalità straordinarie, che molto si distanziano dall'umore che pesava sull'animo di Beethoven. Dal 1796, infatti, prende coscienza di una sordità che, nonostante le cure di medici validi, gli impedisce una vita di società normale. È a questo periodo che si fa risalire la sua misantropia, che gli rimarrà come un marchio indelebile. Persi quasi tutti i contatti sociali, vista sfumare una brillante carriera da solista virtuoso, si dedica alla composizione e, nonostante il periodo di pessimismo che lo aveva colto, compone alcune tra le cose rimaste memorabili per la loro limpidezza e per la serenità che emanano. Penso ad esempio, oltre ai primi due concerti, anche alle due sinfonie, in particolare la gioiosa numero 2 e la sonata per violino numero 5, detta anche la primavera, oppure la sonata per pianoforte numero 14, quasi una fantasia, più tardi denominata Sonata al chiaro di luna.

termino qui il nostro primo incontro e nel prossimo vedremo più da vicino come, abbastanza velocemente, Beethoven si stacchi dai canoni musicali consolidati attraverso l'inventiva spumeggiante e fantasmagorica, ma densa di conoscenza tecnica, di Mozart.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni. E nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un labirinto di legami segreti fra massoneria deviata, alte cariche del Vaticano corrotte e politica italiana della Prima Repubblica. Tutto questo sembra essere nascosto dietro una vicenda oscura che a distanza di 40 anni non ha ancora trovato una definitiva spiegazione. Fra varie tesi investigative, proveremo ad addentrarci in uno dei misteri più inquietanti del XX secolo, che ha per protagonista Papa Albino Luciani, il cui progetto era rivoluzionare la Chiesa.

Era stato un anno terribile il 1978, fino a quel 26 agosto, quando l'attenzione dei mass media del mondo si ritrovò rivolta verso lo Stato del Vaticano. Tutti attendevano un evento che in genere si ripete poche volte nell'arco di un secolo. La grande notizia che da lì a poco sarebbe stata annunciata era l'elezione del nuovo Papa, la cui identità costituiva ancora un'incognita. La speranza dell'opinione pubblica, però, in particolare di quella italiana, era che il nuovo pontefice fosse una figura carismatica, capace finalmente di mettere fine a quella torbida atmosfera sociale che si era imposta dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. La società italiana viveva in una condizione molto simile ad una guerra civile. Le Brigate Rosse e le organizzazioni terroristiche di altre misteriose fazioni avevano mutato il nostro paese alla radice. La vita di ogni italiano non era stata più la stessa dopo tutti quei massacri. Le immagini venivano quotidianamente riproposte da giornali e TV. Tuttavia c'era la voglia di voltare definitivamente pagina. E l'elezione del nuovo pontefice sembrò la conferma di quelle ambizioni. Non a caso venne proclamato Papa Albino Luciani. Il conclave per l'elezione di un nuovo pontefice può durare anche diversi giorni. Le cose da valutare da parte dei cardinali che hanno diritto al voto sono molte, ma nel caso di Papa Luciani tutto si svolse in un'unica giornata. La cosa però stupì soltanto in parte, dato che il neoeletto pontefice sembrava essere l'uomo giusto per quel particolare periodo storico. Con il suo temperamento mite ed umile, infatti, rappresentava una figura cristiana che non aveva nulla in comune con l'immagine del potere che spesso mostra la Chiesa. Per molti, la scelta di eleggere Albino Luciani segnava l'inizio di una nuova era. La notizia dell'elezione di Albino Luciani, come è accaduto per ogni altro pontefice dell'era moderna, si diffuse in tutto il mondo in pochi minuti, e quando venne mostrata anche la sua immagine, sembrò quasi deludere tutti. Il suo volto sorridente e l'aspetto che lo facevano assomigliare molto ad un sacerdote di periferia apparivano quasi la negazione dell'imponente potere politico di cui può disporre un papa. Inoltre, nel suo primo discorso, fu subito chiaro che la personalità di Albino Luciani era perfettamente in linea con il suo aspetto, dato che una delle prime iniziative che avrebbe voluto prendere era riportare la Chiesa ad un ruolo di carità. Quell'affermazione, secondo diverse tesi, turbò profondamente una misteriosa schiera di ecclesiastici che in quell'istante compresero che quel pontefice sarebbe stato un uomo molto scomodo.

Dopo pochi giorni dalla sua elezione, Papa Luciani lascia trasparire dai suoi discorsi che intendeva rendere la Chiesa molto diversa rispetto a come era stata fino a quel momento. Il primo passo di questa sua rivoluzione fu l'atteggiamento che mostrò verso quelli che oggi vengono spesso definiti dai giornali temi etici, una sintesi che indica il rapporto fra il valore della vita e le limitazioni che dovrebbe avere ogni individuo nel poterla gestire. Le parole di Albino Luciani ancora oggi sembrano un passo avanti della Chiesa, che però a distanza di 40 anni non è ancora stato compiuto. Ma quali furono le sconcertanti dichiarazioni fatte da quel pontefice? La personalità di Papa Luciani di certo era poco nota pubblicamente, ma su un punto del suo carattere nessuno avrebbe avuto dubbi. Era un uomo all'apparenza sempre calmo e pronto ad ascoltare tutti, ma dietro a quell'aspetto sapeva prendere decisioni che richiedevano una straordinaria forza di carattere. Papa Luciani non mise sotto accusa gli anticoncezionali e l'aborto, una scelta che un laico, oggi come all'epoca dei fatti, potrebbe soltanto considerare una conquista di civiltà, ma che in quei giorni di pontificato tramutò Albino Luciani in un eroe per molti e in un nemico per molti altri. Negli ambienti frequentati dai potenti del Vaticano iniziarono a circolare diverse voci sul conto di Papa Luciani, non proprio di assoluta stima. I cardinali più chiusi rispetto ai possibili cambiamenti della Chiesa sembrarono sin da subito essersi pentiti di aver contribuito alle elezioni di Albino Luciani, ma tutti erano consapevoli che ormai la decisione era irrevocabile e inoltre, considerata l'età del nuovo pontefice, che aveva poco più di 65 anni, si sarebbero dovuti abituare a immaginare una Chiesa pronta a rapportarsi con i progressi scientifici, evitando di prendere posizioni troppo critiche. La realtà è che a molti ecclesiastici iniziò ad apparire come una vera e propria condanna. Giovanni Paolo I. Questo fu il nome che assunse Albino Luciani dopo essere stato eletto Papa. In poche settimane divenne un vero e proprio idolo anche per chi vedeva la Chiesa soltanto come una potente istituzione. Quel pontefice, infatti, sembrava pronto a comunicare con tutti, senza fare alcuna distinzione fra un cattolico, un musulmano o fra persone di qualsiasi altra fede. Era una figura di Papa a tal punto innovativa che diversi intellettuali iniziarono realmente a credere che, per la prima volta nella storia, il Vaticano poteva avere un ruolo centrale per spingere i governi di tutto il mondo a convivere nel rispetto reciproco. Si cominciò a pensare che l'elezione di Papa Luciani poteva essere davvero l'ultima possibilità di salvezza in un periodo storico segnato dall'odio e dalle stragi. Nessuno però si sarebbe mai aspettato di ascoltare alcune sue dichiarazioni sconvolgenti. Albino Luciani fece intendere senza equivoci che condannava in modo assoluto il grande potere economico di cui poteva disporre la Banca Vaticana, affermando che gli uomini di Chiesa si sarebbero dovuti occupare esclusivamente di ascoltare e di aiutare le persone più deboli, senza nemmeno chiedergli a quale religione appartenessero.

In quell'alba del 28 settembre 1978, Roma iniziò la sua giornata come sempre. Il rumore dei tram risuonava per le strade del centro ancora deserte. Lentamente poi, mentre sulla capitale sorgeva la luce di un nuovo giorno, iniziò a diffondersi una voce. Molti in quelle prime ore del mattino provarono a capire se quanto avevano sentito era vero. La notizia, infatti, era clamorosa e riguardava proprio Albino Luciani. Secondo alcune prime agenzie di stampa, il Papa era stato trovato privo di vita. Se tutto fosse stato confermato, quella morte sarebbe stata al centro di tanti terribili sospetti. Non c'era nulla di inventato. Non era stato uno scherzo di pessimo gusto diffuso da qualche giornalista balordo e che poi, per una qualche incomprensibile ragione, aveva preso sempre più corpo. La notizia era vera e ben presto venne confermata dal Vaticano. Papa Albino Luciani era morto improvvisamente nella sua camera, dopo appena 33 giorni dall'inizio del suo pontificato. Gli interrogativi per stabilire le cause di quel decesso cominciarono ad affollarsi nelle menti dei cronisti di tutto il mondo e in molti ipotizzarono che dietro l'inspiegabile fine di Papa Luciani ci fossero alcuni aspetti inquietanti. Stabilire le possibili ragioni della morte di Papa Luciani apparve immediatamente un percorso che diversi personaggi influenti della Chiesa avrebbero provato con tutte le loro forze ad oscurare in ogni modo. Si parlò di un infarto che aveva colto improvvisamente il pontefice, anche se non c'erano molte prove per dimostrare questa tesi. Albino Luciani, infatti, sembrava godere di ottima salute. Il dilemma appariva quasi irrisolvibile. E se davvero fosse emerso che Giovanni Paolo I era stato assassinato, si sarebbe trattato del delitto più clamoroso del secolo. Chi avanzava l'ipotesi del delitto di Papa Luciani veniva immediatamente accusato dalle personalità più potenti del Vaticano di essere un calunniatore senza alcun rispetto verso il ruolo religioso e istituzionale della Chiesa. La visione di ogni persona che afferma di fare informazione, però, dovrebbe essere indagare sempre e comunque per tentare di trovare la verità, senza avere mai alcun timore di mettersi contro gli interessi di qualsiasi potere, compreso quello del Vaticano. I cronisti che sembrarono tener conto di questo principio, almeno in Italia, furono la minoranza. La spiegazione che venne diffusa riguardo la scomparsa di Papa Luciani fu quindi quella di una morte naturale. Da parte della Chiesa si scelse

diffuso. Quali erano i quesiti che ponevano gli scettici riguardo la spiegazione della morte naturale di Papa Luciani? Primo fra tutti, l'ora del decesso. C'erano infatti state voci discordanti riguardo. Si era detto che il pontefice era stato trovato privo di vita nel suo letto alle 4 del mattino del 28 settembre, anche se alcune voci affermarono che Papa Luciani era morto sin dalle 23 della sera prima. Inoltre circolavano molti dubbi sull'identità della prima persona che avrebbe trovato il cadavere. Si era parlato di un segretario personale del pontefice e poi di una suora che lo assisteva, ma tutto appariva nebuloso e volutamente privo di chiarezza. C'era davvero qualcuno che aveva una ghiacciante verità da nascondere? Uno dei punti più oscuri riguardo la sconvolgente morte di Papa Luciani era presentato dal testo che venne ritrovato accanto al corpo privo di vita. Si parlò prima di un libro medievale, poi di misteriosi fogli contenenti alcuni segretissimi appunti e infine di un discorso che avrebbe fatto nei giorni seguenti riguardante la revoca di varie nomine rivolte a personalità del potere del Vaticano. Tra i sostenitori della tesi del complotto che avrebbe condotto all'omicidio di Papa Luciani c'è lo scrittore inglese David Yallop, il quale fa notare che subito dopo la morte del pontefice sparirono dalla sua camera molti dei suoi oggetti personali, come gli occhiali e il flacone di medicinale che assumeva quotidianamente. Tanti oggetti che avrebbero potuto, senza equivoci, aiutare gli investigatori a stabilire la verità. Una verità che forse qualcuno desiderava seppellire per sempre, fra i tanti millenari segreti della Chiesa. L'unica risposta che il Vaticano sembrava dare a chi avanzava dubbi sulla tesi della morte naturale del Papa era quella di provare a domandarsi chi avrebbe mai potuto volere la morte di un uomo così mite e generoso come Albino Luciani. La paradossale risposta rivolta in forma di quesito ai troppi scettici si tramutò in quello che possiamo definire in modo semplice ma efficace un grande autogol da parte di chi doveva gestire quella scottante situazione. Infatti, c'erano molti ecclesiastici che in quei 33 giorni di pontificato erano stati messi sotto accusa da Papa Luciani. Proprio negli stessi giorni in cui Albino Luciani venne eletto pontefice, venne scritta una lista di 131 ecclesiastici iscritti alla P2, la massoneria di Licio Gelli. La sconcertante notizia fu pubblicata dall'agenzia di stampa Osservatore Politico, diretta dal giornalista Mino Pecorelli, assassinato un anno dopo la misteriosa morte di Papa Luciani. Un omicidio per il quale venne accusato come mandante il senatore Giulio Andreotti. All'epoca, questi fatti in relazione fra loro fecero apparire la morte di Albino Luciani strettamente correlata ad un intreccio inquietante che sembrava mostrare l'aspetto più torbido di alcuni poteri segreti costituiti dalla massoneria deviata, dal clero corrotto e dalla politica. Come accade in tutti i casi di decesso, il modo migliore per fugare dubbi riguardo la morte di una persona è fare un'accurata autopsia. Per il caso di Papa Luciani, ciò non è stato possibile, in quanto per una ragione poco comprensibile per una società civile, risulterebbe essere vietato dai principi religiosi effettuare un'autopsia sul corpo di un pontefice. Anche grazie a questi divieti, si può dire senza alcun dubbio, quindi, che la vicenda della morte di Albino Luciani costituisce ancora oggi un grande mistero, che forse non sarà mai svelato.

I 500 di Raffaello, di Matteo Verzì. Racconto vincitore del premio letterario L'Avvelenata 2021. È il 6 aprile 2020 e ci troviamo in paradiso. Si sta celebrando il 500° anniversario dalla morte ascesa al cielo di uno degli artisti più importanti di tutti i tempi, Raffaello Sanzio. I santi, i beati e i defunti sono in attesa del loro turno per consegnare il proprio omaggio al grande pittore. San Paolo dona una bella Bibbia, l'ennesima. San Matteo un nuovo e utilissimo set di pennelli, ma non le attrezzature necessarie per la creazione di un quadro, come colori e tele bianche. Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci, le muse ispiratrici di Raffaello, un modellino di una statua equestre, robotizzata, dedicata al collega. Ma San Pietro ha un'idea particolare. Un cinquecentenario non si compie tutti i giorni, perciò decide di concedere a Raffaello una notte in cui potrà tornare in vita per visitare Roma e controllare lo stato di conservazione delle sue opere, chiodo fisso del pittore durante la sua permanenza in paradiso. Nella notte stabilita, un raggio di luna creato dal custode del paradiso entra dall'oculo della cupola del Pantheon, dove si trovano le tombe dell'artista marchigiano e di tre membri di Casa Savoia, illuminando la basilica e risvegliando il grande genio dal suo sonno eterno. Però si riscontra subito un effetto non desiderato. La magica luce lunare non colpisce solo il sepolcro di Raffaello, ma l'intero edificio, riportando in vita tutti i personaggi lì sepolti, tra cui Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia, suo figlio Umberto I e sua nuora e nipote, la regina Margherita. Sorprendentemente anche le opere d'arte presenti nella basilica prendono vita, tant'è che iniziano a intonare dei canti religiosi in latino. Dopo il primo momento di stupore e meraviglia, Vittorio Emanuele e Umberto iniziano un duro confronto su una questione molto più importante del motivo per cui sono resuscitati, senza apparentemente nessun senso, e cioè su chi avrebbe dovuto essere il re d'Italia. Purtroppo per loro, nessuno dei due sa che la monarchia è terminata con Umberto II nel 1946 e che oggi vi è la Repubblica. Così i due ex sovrani decidono di dirigersi al Palazzo del Quirinale, all'epoca residenza reale, convinti di trovare Vittorio Emanuele III, morto in realtà nel 1947, e di riappropriarsi del trono. A tutta questa scena assiste un funzionario governativo, impegnato nella supervisione degli scavi archeologici romani adiacenti alla Basilica, che avvisa il capo dello Stato dell'imminente arrivo dei due regali ospiti. Dopo un iniziale scetticismo, il presidente, grande e stimato esperto della storia d'Italia, decide di accogliere e di spiegare un po' ai due Savoia quello che è successo dopo la loro dipartita. Quindi fa preparare una stanza con una lavagna per lui e due banchi per gli ex monarchi, creando l'ambiente per una vera e propria lezione di storia. Usciti dal Pantheon, i sovrani sono convinti di trovare la carrozza che li condurrà al Quirinale, ma non è così. Infatti trovano solo automobili moderne, autobus, motorini, biciclette e monopattini. Sbigottiti osservano, inoltre, grandi comitivi di ragazzi con i pantaloncini e di ragazze con le minigonne. I due sovrani gridano allora allo scandalo e cercano di far arrestare i giovani dai carabinieri che, invece, per poco non portano loro in caserma. Alcuni passanti, scambiandoli per attori alle prese con delle scene di un film d'epoca, chiedono ai Savoia di farsi dei selfie con loro, scatenando l'indignazione totale dei due e la paura per quegli strani aggeggi, i cellulari, scambiati invece per pericolose armi. Ora sta passando di lì un nostalgico monarchico che fa montare i due re sul suo tandem per portarli al Quirinale. Il viaggio verso l'ex reggia è lastricato di persone tatuate, di manifestazioni, di inquinamento acustico e luminoso e di nuove costruzioni, un ambaradan di modernità che ha suscitato uno sconvolgimento inaudito nell'animo dei due reali.
Arrivati finalmente a palazzo, dopo aver ringraziato il monarchico nominandolo senatore del regno, i Savoia fanno ingresso, non prima di aver condannato a morte le guardie in servizio al portone del Quirinale, poiché non si sono inchinate al loro passaggio. Esterrefatto e sbigottito, il personale della presidenza assiste alla presa in comando da parte dei due re del reggimento dei corazzieri, i quali fingono di eseguire gli ordini. Tutto lo staff è costretto a seguire i due monarchi e a farsi il giro del palazzo fino ad arrivare al salone di rappresentanza. Accolti dal presidente della Repubblica, vengono fatti accomodare ai loro banchi e, urtati e turbati per l'assenza di Vittorio Emanuele III, ascoltano la lezione di storia del professore presidente. Impegnati a comprendere e a trovare una soluzione alla curiosa sovrapposizione storica, nessuno dei presenti si è accorto di quanto velocemente il tempo sia trascorso, ed è a questo punto che al presidente sovviene di poter risolvere il sovraffollamento di potere con una bella cena reale, così come è d'uso nelle più antiche tradizioni diplomatiche. Un paio di giorni per poter avvisare la popolazione di quanto sta accadendo è l'ulteriore richiesta che il presidente fa ai due sovrani. Del resto, prendere tempo è l'escamotage diplomatico per eccellenza. Ottenuta l'approvazione compiaciuta dei monarchi, i tre si sono gustati un delizioso banchetto che doveva rappresentare il passaggio dei poteri. Rasserenati e coccolati, i due hanno avuto una notte da sogno, catturati da una meravigliosa invenzione, la televisione. Nel tempo in cui i due sovrani erano intenti, tra una bistecca e un bicchiere di vino, a riprendersi il potere, Raffaello era ancora lì, nel Pantheon, impegnato a uscire dal suo sepolcro. Eccolo il pittore, tutto orgoglioso per aver ricevuto l'onore di essere sepolto in un edificio di tale bellezza. Freme dalla voglia di controllare che fine abbiano fatto le sue opere e se dopo 500 anni si siano conservate integre. Volgendo lo sguardo là, vicino a Raffaello, si scorge Margherita di Savoia, anche lei sveglia. È estasiata di poter fare la conoscenza di un grande personaggio come il pittore, dopo averne studiato le gesta sui libri di storia. La nobildonna vuole assolutamente sfruttare la particolare occasione che il fato le sta offrendo e chiede di poter ammirare alcune fra le più belle opere al mondo in compagnia dell'autore in persona. Il pittore marchigiano, preso un po' per vanità e soddisfatto di essere passato agli annali della storia, acconsente con piacere alla richiesta della regina e la conduce ai Musei Vaticani. Arrivati a destinazione, dopo aver fatto una lunga passeggiata e dopo aver ammirato con meraviglia e stupore tutte le modernità dei nostri giorni, gustando prelibatezze come il panino al prosciutto offerto dal sorgino e porchettaro de Borgo Pio, divertito dallo strano abbigliamento e dal modo di parlare di quella coppia, i due constatano con grande gioia di Raffaello che le opere dell'artista non solo sono ancora intatte, ma sono contemplate ogni giorno da centinaia di migliaia di visitatori. Nel frattempo, dall'altra parte della città, i due Savoia, un po' alticci dopo la cena diplomatica, hanno appena lasciato il palazzo del Quirinale e si sono diretti verso una carrozza lì vicino parcheggiata. Una volta saliti, i due si sono addormentati e i cavalli, probabilmente trainati dai poteri miracolosi di qualcuno in paradiso, hanno raggiunto il tempio di tutti gli dèi. Intanto anche Raffaello e Margherita sono tornati alla basilica, soddisfatti e felici della loro bella nottata. Il sole inizia ad affacciarsi nella basilica attraverso il suo oculo e tutti, chi coscientemente e chi no, riprendono il proprio posto nella tomba. I quattro sono ora di nuovo al cospetto di San Pietro, che ha seguito per tutta la notte le avventure di questi strambi protagonisti. Ride come un matto il santo, soprattutto per la goffaggine dei due re, che si reputano molto offesi per l'atteggiamento di Vittorio Emanuele III e del Presidente della Repubblica e che già progettano nuovi piani per riprendersi il potere, puntando tutto sul loro fedelissimo senatore del regno in tandem.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La narrativa. La narrativa, che si sviluppa tra umanesimo e Rinascimento, deriva dalla tradizione francese del poema epico cavalleresco, che si diffonde in Italia alla fine del XII secolo. Con il passare del tempo, in Italia i poemi francesi vengono tradotti nelle lingue volgari e raggiungono un pubblico abbastanza ampio, anche perché le storie dei paladini di Carlo Magno e dei cavalieri di Re Artù vengono utilizzate in forme popolari di narrazione orale, come il teatro dei pupi, le marionette siciliane e i cantari, narrazioni in versi riguardanti soprattutto il ciclo di Re Artù, accompagnate da musica e recitate sulla piazza. Tra 400 e 500, anche gli autori che lavorano nelle corti dei signori italiani riprendono il genere cavalleresco e compongono opere originali. A Firenze, presso la corte dei Medici, Luigi Pulci, 1432-1484, scrive Il Morgante, del 1478, che mescola le vicende dei paladini di Carlo Magno alle storie del gigante Morgante e del gigante nano Margutte e conferisce al poema effetti comici originali. A Ferrara, presso la corte degli Este, Matteo Maria Boiardo, 1441-1494, compone L'Orlando innamorato, riprendendo la storia dei paladini e aggiungendo il motivo dell'amore, estraneo al ciclo carolingio. L'opera presenta per la prima volta anche un chiaro fine encomiastico, perché loda e celebra le origini della famiglia Estense. Encomio significa lode. In questo modo, i signori di Ferrara legittimano il proprio potere di fronte al popolo. Anche nei poemi successivi, il fine encomiastico, cioè la lode e la celebrazione del Signore attraverso l'esaltazione delle sue origini familiari, conserva un'importanza fondamentale, perché contribuisce a dare fama e notorietà europea anche alle piccole corti italiane. Un altro grande esempio? L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La perfezione dell'uomo consiste nello scoprire le proprie imperfezioni. Sant'Agostino.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Enigmistica in Roma, Olimpiadi del 1960, di Giovanni Lovera. Durante le Olimpiadi di Roma nel 1960, allo Stadio del Nuoto, avvenne un fatto davvero clamoroso. Chi scrive, giovane appena laureato, era presente e ricorda perfettamente quanto avvenuto. Per le gare di nuoto non era ancora stato adottato il cronometraggio elettronico automatico che sarebbe stato inaugurato solo ai Giochi di Monaco del 1972. Tutto ciò è appunto alla base del fatto clamoroso che stiamo per raccontare. Sugli ordini di arrivo, allora, facevano testo solo gli occhi dei giudici e i tempi erano affidati ai riflessi dei cronometristi. La gara in questione è quella dei 100 stile libero, che anche nel nuoto, come nell'atletica leggera, è quella dotata di maggiore fascino, quella che deve laureare l'uomo più veloce del mondo in acqua. È anche la gara che più colpisce la fantasia degli sportivi e di coloro che seguono le gare solamente in occasione delle Olimpiadi e dei campionati del mondo. Quella che, insomma, fa sognare anche i non specialisti. Alla finale partecipano da favoriti il primatista del mondo con il tempo di 54 secondi e 6, l'australiano John Devitt, l'americano Lance Larson, primatista mondiale dei 100 delfino, il primatista europeo Dobey e il brasiliano Dos Santos. È il 27 agosto, sono le 21:10 di una splendida serata romana, rinfrescata da un leggero ponentino. Si tratta della prima finale in programma e la tensione è veramente forte. Finalmente il colpo di pistola, quando sulle affollatissime tribune non si sente volare una mosca. Parte di scatto in corsia 6 Manuel Dos Santos, che guadagna circa un metro, ma viene ripreso alla virata dei 50 metri da Larson, che compie una capriola davvero fantastica. Anche David è subito dietro. Nella seconda vasca si sviluppa un duello avvincente fra l'americano e l'australiano, un testa a testa entusiasmante che permette loro di staccare il brasiliano. I due filano affiancati fra gli spruzzi sollevati dal loro fantastico progredire e si avventano contemporaneamente sul bordo vasca, il traguardo agognato. Per gli spettatori è impossibile capire chi ha vinto, anche perché le mani che si protendono per toccare sono mimetizzate molto bene dagli spruzzi e dall'acqua della piscina. Io ho la sensazione che abbia toccato con una frazione di secondo di vantaggio Larson, ma non potrei scommetterci nemmeno un centesimo. I due campioni sono angosciati, nell'attesa spasmodica del verdetto. E si stringono la mano, ma appaiono quanto mai straniti. Finalmente un cronometrista si china su Larson e gli dice che il vincitore è lui. Esultanza del biondo americano e giubilo fra i suoi compagni di squadra. David si ritira rabbuiato in un angolo della piscina, mentre Larson nuota due vasche defatiganti, godendosi gli applausi del pubblico. Ma ecco che l'altoparlante zittisce tutti per dare l'ordine di arrivo ufficiale. Primo è David in 55 secondi e 2. Secondo, Larson, stesso tempo, e il terzo, Dos Santos, con 55 secondi e 4. esultanza dell'australiano risorto a nuova gioia dal suo angolino, nuove congratulazioni e nuovi applausi. Larson la prende con grande sportività e, recandosi al podio per ricevere le medaglie, i due fraternizzano e si scambiano complimenti. Ma la Federazione Americana del Nuoto non ci sta e presenta reclamo, che però viene respinto il giorno dopo con 5-3. Il verdetto passa alla storia, ma pochi sono convinti della sua validità. Si saprà poi che a questa decisione si è arrivati alla fine di una specie di giallo. I 6 giudici incaricati di stilare l'ordine di arrivo non erano d'accordo. 3 avevano assegnato la vittoria a uno e gli altri 3 all'altro. Inoltre, uno dei cartellini favorevoli a David è stato corretto perché inizialmente c'era scritto Larson. In più, il membro italiano della giuria asserisce che un giudice ha votato dopo aver richiesto il parere del suo vicino. Quelli meglio piazzati per giudicare sono i cronometristi, che si trovano al bordo vasca sulla verticale degli arrivi. Essi hanno assegnato alla corsia 4, Larson, i tempi di 55 secondi, 55 secondi e 1, 55 secondi e 1, e alla corsia 3, David, 55 secondi e 2, 55 secondi e 2, 55 secondi e 2. Invece, il giudice arbitro, lo svedese Randstromer, che si trovava su un lato della vasca e quindi in posizione non ideale per giudicare, decide tutto lui. Assegna la vittoria a David, modifica il responso dei cronometri e attribuisce a entrambi il tempo di 55 e 2. L'americano prende la decisione a lui avversa davvero sportivo. Quando il giorno dopo gli mostrano i giornali, che tutti più o meno dicono «ma Larson aveva vinto», sorride con un velo di tristezza. Non è da tutti perdere con questo stile la gara più importante delle Olimpiadi. Qualche giorno dopo si prenderà una parziale rivincita con la medaglia d'oro della staffetta mista e con il relativo record del mondo. David invece si porterà avanti il dubbio e nel 1994, prima dei mondiali, dirà «come vorrei sapere se avevo vinto o no quella sera». Non aveva vinto. Ce lo ha confermato il filmato dell'arrivo, che è stato possibile visionare al rallentatore nella sede Rai di Milano, anticipando quanto molto più tardi sarebbe stata in grado di fare la moviola.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Benvenuti all'inferno, di Giovanna Camardo. Sarebbe fantastico avere una macchina del tempo come quelle dei fumetti, con cui visitare i luoghi del passato. Il West dell'Ottocento, la Roma di Giulio Cesare, l'Europa del Pleistocene con i mammut. Attenzione però a selezionare data e luogo di arrivo. Se scegliereste per esempio Nord Africa 100 milioni di anni fa, rischiereste di fare subito da aperitivo a un Carcharodontosaurus saharicus, dinosaurone carnivoro meno celebre del Tyrannosaurus rex, ma di pari dimensioni e ferocia, o a qualche altro predatore extra large. Un viaggiatore del tempo non durerebbe molto a lungo. In questo antico ecosistema c'erano molti, molti modi di morire. Parola di Nizar Ibrahim, professore dell'University of Detroit Mercy, USA. Il paleontologo ha infatti esaminato i fossili trovati in una formazione geologica del Marocco orientale, chiamata Kemkem Group, risalenti a circa 100 milioni di anni fa. La conclusione: quello che oggi è un deserto pietroso allora era il posto più pericoloso della storia della Terra, con una folla di grandi predatori senza uguali. Occhio con quella macchina del tempo, quindi. perché nella storia del nostro pianeta non sono mancati luoghi e periodi davvero infernali, dai continenti sepolti dalla lava agli ambienti pieni di insidie. Quali furono i più ostili? Con l'aiuto di paleontologi e storici abbiamo preparato una guida ai peggiori posti della Terra del passato. Cominciamo dal Marocco orientale di 100 milioni di anni fa, appunto. Il paesaggio era tutto sommato più accogliente degli aridi rilievi ai margini del Sahara che vediamo oggi. C'era un enorme sistema fluviale che si allungava attraverso il Nord Africa, racconta Ibrahim, ma il rischio di fare brutti incontri era altissimo. C'erano 7 o 8 cacciatori simili a coccodrilli, forse persino di più, grandi rettili volanti, giganteschi pesci predatori e ben 3 dinosauri carnivori della taglia di Tyrannosaurus rex, elenca Ibrahim. Ci si poteva dunque imbattere in uno Spinosaurus aegyptiacus, persino più lungo del Tyrannosaurus rex. Si tratta del più grande predatore terrestre mai esistito, 12-18 metri di lunghezza. Si aggirava nelle acque basse tra paludi e mangrovie, afferrando grossi pesci ma non disdegnando altre prede. Oppure ci si poteva trovare di fronte il predatore alfa di queste terre, il già citato Carcharodontosaurus saharicus. Solo il cranio era lungo come uno scooter, con denti da 20 centimetri affilati e simili a quelli degli squali. Era un carnivoro gigantesco che andava a caccia di altri dinosauri, specifica Ibrahim. O, ancora, si rischiava di essere inseguiti da un sempre colossale Deltadromeus agilis, dalle lunghe zampe da corridore. A conti fatti, considerando anche l'assortimento di altri dinosauri e rettili, i ricercatori hanno stabilito che qui c'era una decisa sovrabbondanza di grandi predatori e, invece, una scarsità di placidi erbivori. Il motivo? Probabilmente la vegetazione non era sufficiente a sfamare consistenti popolazioni di dinosauri.

giasse di carnivori giganti. Dinosauri e altri megarettili dominavano mari, cieli e terre. Per esempio, settando la nostra macchina del tempo sul Nord America di 82-75 milioni di anni fa, troveremmo in agguato mostri lunghi come pullman e con denti grossi come banane, i Deinosuchus, parenti degli alligatori. Erano i predatori più grandi del loro ecosistema e dovevano essere il terrore dei dinosauri che si avvicinavano all'acqua per bere, come conferma una nuova analisi di Adam Cossett del New York Institute of Technology. E sempre in Nord America, tra 68 e 66 milioni di anni fa, sarebbe arrivato al top della catena alimentare il Tyrannosaurus Rex. Eppure, conferma Ibrahim, con quella concentrazione di megapredatori, il Nord Africa di metà Cretaceo era ancora più pericoloso. Da un posto rischioso passiamo ora a uno decisamente inospitale. Dobbiamo tornare più indietro nel tempo, tra 717 e 635 milioni di anni fa. Non c'era ancora nulla che ci potesse divorare. Gli abitanti della Terra di allora li dovremmo guardare col microscopio. Il problema? Il mondo era ghiacciato. È stato il periodo della Terra palla di neve, un'era glaciale estrema in cui il nostro pianeta era coperto quasi interamente dai ghiacci, dai poli all'equatore. Il nome riflette l'aspetto che avrebbe avuto la Terra vista dallo spazio, una palla di neve gigante, racconta Maxwell Lichte della McGill University, Canada. Secondo questa ipotesi, il mondo ha attraversato varie glaciazioni globali. Ci sono tracce come la presenza di sedimenti glaciali depositati nello stesso periodo in tutti i continenti. Si ritiene che ci siano stati due eventi palla di neve nel periodo criogeniano. Il primo, tra circa 717 e 660 milioni di anni fa, e il secondo, tra 645 e 635. E ci possono essere state una o più di queste fasi anche attorno a 2,4 miliardi di anni fa, ma sono ancora più difficili da ricostruire. Come appariva la Terra? Spesse calotte glaciali si estendevano dai continenti all'oceano, coperto dal ghiaccio completamente o forse con alcune aree di mare libero. Probabilmente ci fu una diminuzione dell'anidride carbonica, con quindi una riduzione dell'effetto serra. Le temperature divennero molto più basse che in ogni altra era della storia della Terra. Stimiamo che ai poli si arrivasse a meno 80 gradi centigradi, mentre all'equatore il clima fosse simile a quello dell'Antartide di oggi, continua Lichte. Per la vita fu un periodaccio. C'erano organismi unicellulari, protisti e alghe. Forse già i primi animali simili alle spugne. La vita si sviluppava negli habitat marini, dunque una copertura totale di ghiaccio, impedendo il passaggio di luce e ossigeno all'acqua, avrebbe reso gli oceani inabitabili per le forme di vita più complesse dei batteri primitivi. Eppure questi organismi sopravvissero. Forse non tutto l'oceano era ghiacciato, o c'erano comunque oasi vivibili. Maxwell Lichte, in uno studio del 2019, ha avanzato un'ipotesi. Pensiamo che ci fossero zone ricche di ossigeno vicino ai punti in cui le calotte glaciali scendevano dai continenti al mare, sulle coste. L'ossigeno proveniva dalle bolle d'aria intrappolate nella neve e poi nel ghiaccio e arrivava in acqua. Lichte lo ha ricostruito studiando le rocce formate in quei punti dai sedimenti glaciali. La presenza di ossigeno faceva precipitare il ferro disciolto nell'acqua, dando un caratteristico colore ruggine alle formazioni che si depositarono così. Per quanto una landa gelata possa essere invivibile, ciò che più si avvicina alla nostra idea di inferno è un mare di lava, ovvero la Siberia attorno a 252 milioni di anni fa, quando una corrente di roccia liquida risalì dal mantello verso la superficie, fino a bucarla e a inondarla. All'inizio
la fuoriuscita dei gas generò esplosioni che formarono

0: probabilmente migliaia di crateri. Poi enormi volumi di lava continuarono a uscire da lunghe spaccature nella terra. Ogni flusso di lava poteva durare decine d'anni prima del successivo. La maggior parte delle eruzioni si concentrò in circa 50.000 anni, ma eruzioni minori continuarono per milioni di anni, spiega Paul Winnell della University of Leeds, UK, autore del libro The Worst of Times: How Life on Earth Survived 80 Million Years of Extinctions, Princeton University Press, su questa e altre catastrofi del periodo. Oggi, in Siberia, le formazioni di basalto nate dal raffreddamento di quel mare di lava si estendono per 7 milioni di chilometri quadrati, circa quanto l'Australia. Quest'area è chiamata Trappo Siberiano. I trappi sono le formazioni di basalto nate da grandi colate. Arrivando lì con la nostra macchina del tempo, avremmo fatto subito una brutta fine, come la vita locale sepolta dalla lava, dice Winnell. Ma anche restando lontani non saremmo stati benissimo. Ai tropici faceva troppo caldo per stare più di qualche ora. A latitudini maggiori il clima era più piacevole, ma ci sarebbe stato poco da mangiare perché la maggior parte delle piante era morta. Le eruzioni siberiane infatti coincidono, come tempi, con l'estinzione di massa di fine Permiano. La peggiore mai avvenuta. Sparì il 90% delle specie. Gli scienziati ipotizzano che le eruzioni abbiano sputato, insieme alla lava, molta anidride carbonica. Altra CO2 fu liberata sottoterra, dalle rocce cotte dall'intrusione del magma. Ciò scatenò un potentissimo effetto serra e rese il pianeta rovente. Ma non solo. Furono probabilmente rilasciati altri gas, come alcuni alogeni che danneggiarono lo strato di ozono facendo passare i livelli di radiazione UVB letali per le piante, aggiunge Winnell. Inoltre il riscaldamento fece diminuire la quantità di ossigeno disciolto nell'acqua e ridusse forse la circolazione negli oceani che lo portava in profondità. Le giga eruzioni siberiane furono terribili, ma non uniche. Ce ne furono varie, legate a estinzioni di diversa intensità, dice Winnell. Una di queste apocalissi coprì di lava metà dell'India, circa 66 milioni di anni fa. Le sue tracce sono oggi i trappi del Deccan.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da 7, settimanale del Corriere della Sera. Il regno o il sangue? La gelida tragedia di Elisabetta, di Luigi Ippolito. Il regno e il sangue, la corona e la famiglia. Fin dall'inizio è stato questo l'intreccio e la tensione che ha dominato e determinato la vita di Elisabetta. Uno scandalo matrimoniale, le nozze perseguite dal re Edoardo con la divorziata americana Wallis Simpson, la proiettarono verso il trono. E rotture simili hanno attraversato il suo regno fino ai giorni nostri, costringendo ogni volta Elisabetta a scegliere fra gli affetti e l'istituzione. Laddove è sempre quest'ultima a prevalere, con le tragedie che l'accompagnano. Un regno, quello di Elisabetta, che ha visto la Gran Bretagna passare dal ruolo di potenza mondiale a quella di un paese che prima ha abbracciato e poi ha abbandonato la costruzione europea e che ha osservato l'avvicendarsi al suo fianco di tutti i presidenti americani, da Eisenhower a Trump. Ma le turbolenze maggiori le ha procurate una monarchia immersa in una costante tensione fra tradizione e modernità, riflessa attraverso le dolorose vicende personali dei suoi membri. La prima ferita. La prima prova in questo senso arrivò molto presto per Elisabetta, dalla sua amata sorella Margaret. La sovrana dovette vietarle le nozze in nome della ragion di Stato col divorziato capitano Townsend, condannandola così all'infelicità. Un copione che si è ripetuto con Diana, portata come un agnello sacrificale alle nozze con Carlo e abbandonata poi alla sua deriva. E fu la morte della principessa di Galles il test forse più difficile per Elisabetta. Quando la sovrana apparve fredda, distante, scollegata dal sentire dei sudditi, che per la prima volta rumoreggiarono all'indirizzo della regina. Lei comprese, capì che doveva cambiare. Parlò alla nazione e piegò il capo al passaggio del feretro della sventurata. Il gelo. Ma i dolori familiari non hanno cessato di riproporsi. Il suo figlio prediletto, il principe Andrea, si è fatto coinvolgere in un lurido scandalo di pedofilia a causa dell'amicizia col depravato magnate americano Jeffrey Epstein. Ed Elisabetta, forse a malincuore, ha dovuto privare Andrea di ogni ruolo pubblico per sottrarlo alla gogna. Già, i figli. Con loro Elisabetta è stata una madre distante. E soprattutto Carlo, il primogenito, ha sofferto di questo affetto freddo. Sempre dedita al dovere e al servizio della corona, la regina ha finito per mettere in secondo piano il ruolo di genitrice a favore di quello di garante della dinastia. L'ultima ferita è stata la Mexit, la fuga in California di Harry e Meghan in cerca di fortuna. Uno strappo che ha particolarmente addolorato l'anziana sovrana per i modi con cui è stato consumato. Ma ancora una volta Elisabetta è stata ferma nell'anteporre i doveri verso la corona ai capricci individuali e dunque ha spogliato i transfughi di ogni ruolo reale. L'ultimo attacco. L'attacco sferrato da Meghan e Harry con l'intervista a Oprah Winfrey ha scosso la casa reale dalle fondamenta, perché l'accusa di razzismo in una società multietnica come quella britannica è un orrore dal quale è difficile uscire indenni. Tanto più se la regina Elisabetta è a capo del Commonwealth, la Lega dei Paesi dell'ex impero, che è forse l'organizzazione più multirazziale al mondo. La reazione di Buckingham Palace è stata assai misurata. Poche parole che hanno evitato di entrare in polemica con i duchi del Sussex. Anche se la sovrana ci ha tenuto a sottolineare che la versione di Harry e Meghan non va presa per oro colato. «I ricordi possono essere diversi», scrive Elisabetta. «Ci sarà un'indagine interna, ma la questione viene trattata come un affare di famiglia, da non mettere in piazza, perché la speranza a corte è che la tempesta passi, che il tempo lenisca le ferite. Intanto i sudditi si schierano in maggioranza con la regina», anche se i giovani parteggiano per lo più per Meghan e Harry. Ma la verità è che le accuse lanciate nella clamorosa intervista pesano sul futuro stesso della monarchia. Cosa accadrà alla morte di Elisabetta? Che legittimità avrà Carlo come suo successore quando è stato messo in così cattiva luce dal suo stesso figlio Harry? Per quanto tempo i britannici accetteranno un'istituzione che sembra così lenta a reggere il passo con i tempi? Sono domande che fino a ieri parevano impensabili, ma che adesso sono nei pensieri di tutti. La corona non è mai apparsa così in bilico. Sarà la seconda età elisabettiana, l'ultima della storia? Lei ha retto quel peso sul capo come forse nessun altro. È stata quel punto di sintesi delle tensioni che spingeva al loro superamento. Amata e rispettata fino all'ultimo, in questi estremi bagliori del suo regno, Elisabetta appare per quello che è stata fin dall'inizio, ossia una figura intangibile che cela una dimensione tragica. L'individuo e l'universale si riassumono nella sua persona, ma dopo di lei sarà ancora difficile tenerli insieme.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansa.it. Dal moscerino della frutta, la mappa genetica dell'invecchiamento. Della redazione. Arriva dal moscerino della frutta, uno degli organismi più usati nella ricerca, la prima mappa genetica dell'invecchiamento. Descrive i cambiamenti che avvengono a livello delle cellule nel corso dell'intera vita e diventerà un punto di riferimento per gli studi futuri in questo ambito, anche per quelli che guarderanno ad organismi più complessi, esseri umani compresi. Il risultato, pubblicato sulla rivista Science, è stato ottenuto da un gruppo di ricercatori guidati dal College di Medicina Americano Baylor e dal Politecnico Federale di Losanna, in Svizzera. L'invecchiamento è un processo naturale associato al graduale declino dei tessuti nel corpo, che aumenta il rischio di sviluppare diverse malattie, tra cui quelle cardiovascolari, neurodegenerative e quelle associate ai tumori. Lo studio di questo fenomeno ha una lunga storia, ma ci sono ancora molte domande senza risposta quando si tratta di capire gli effetti dell'invecchiamento sulle cellule e i meccanismi genetici che sono alla base. Per fare qualche passo avanti in questo campo, i ricercatori guidati da Zhao Qiao Lu del Baylor College e Maria Brick dell'EPFL hanno sequenziato l'RNA, che permette l'analisi approfondita di come i geni vengono espressi all'interno delle varie cellule e che fornisce una panoramica dettagliata delle loro funzioni. La mappa comprende 850.000 cellule appartenenti a 163 tipologie differenti, analizzate in diversi momenti della vita del moscerino, a 5, 30, 50 e 70 giorni. Un moscerino di 70 giorni equivale a un essere umano di 80-90 anni. I risultati indicano che cellule diverse invecchiano in modo diverso. Ad esempio, uno dei cambiamenti principali riguarda il significativo aumento delle cellule adipose e la netta diminuzione di quelle muscolari all'avanzare dell'età.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Airone. Guerra al bullismo. L'arma più efficace si chiama educazione. Famiglia, scuola, ma anche psicologi, educatori e forze dell'ordine formano la task force con la quale la società deve e può vincere la battaglia contro il bullismo. Bisogna agire il più precocemente possibile per rieducare chi abusa e salvaguardare chi è abusato. In Italia, comunque, la situazione è migliore rispetto ad altri paesi europei. Di Andrea Porta. Il bullismo è un fenomeno in crescita? Margherita Paglino, sociologa e consulente di Modavi, Movimento delle Associazioni di Volontariato Italiano, spiega in un'intervista: la violenza è sempre esistita. Cambia la percezione in base al grado di accettazione da parte della società. Di bullismo si parla dagli anni 70, con gli studi dello psicologo svedese Dan Olwis, che lo hanno fatto diventare un tema di pubblico dominio. Il crescente interesse dei media. Quello a cui assistiamo oggi è soprattutto una maggiore attenzione da parte dei media, frutto di una crescente indignazione sociale per atti che, tuttavia, sono sempre avvenuti. Se la grande pubblicità data ai casi di bullismo ha contribuito a diffondere una maggiore consapevolezza circa l'esistenza del fenomeno,
4: dall'altro ha legittimato un uso improprio del termine bullismo, precisa ad Airone Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. Non vanno infatti considerati atti di bullismo, come talvolta i media fanno, i giochi turbolenti e le lotte o le prese in giro tra maschi. Non sono atti prevaricatori, in quanto esiste tra gli attori una parità di forza, aggiunge la studiosa. Dall'altra parte, attaccare un coetaneo con coltellini o altri oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto costosi, compiere molestie o abusi sessuali, sono certamente reati, ma diversi da quelli del bullismo. Quantificare il fenomeno. È quindi importante quantificare il fenomeno. Purtroppo gli studi sull'incidenza dei comportamenti di bullismo restituiscono dati estremamente disomogenei. Le ragioni sono legate in parte alle diverse definizioni di bullismo e alle modalità con cui vengono raccolti i dati. Ad esempio, secondo un'indagine del 2019 condotta da Save the Children, in Italia 3 ragazzi su 5 sono vittime di discriminazione e vengono emarginati o derisi dai loro coetanei. Dati probabilmente esagerati, come potrebbero essere quelli che vengono da alcune indagini Istat sul tema. Quella diffusa nel 2015 mostrava addirittura come più del 50% degli intervistati tra gli 11 e i 17 anni riferisse di essere stata vittima, nei 12 mesi precedenti l'intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso o violento. In Italia, al contrario, una delle indagini più attendibili è rappresentata dallo studio internazionale HBSC, che viene svolto ogni 4 anni in collaborazione con l'Ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dai risultati emerge che l'Italia è tra i paesi a minore prevalenza di bullismo e il trend è in riduzione. Questo ovviamente non significa che il problema non sia grave o vissuto come drammatico per le persone direttamente coinvolte, prosegue Gallina. Peraltro, secondo i dati HBSC 2018 e l'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo condotta dall'Istat nel 2019, gli atti che avvengono a scuola decrescono con l'età. In particolare, si riduce la percentuale di soggetti che ha subito prepotenze una o più volte al mese, dal 22,5% fra gli 11 e i 13 anni al 17,9% fra i 14 e i 17 anni. Le leggi che tutelano le vittime. In ogni caso, sono ancora pochi i bambini e ragazzi bullizzati che in Italia raccontano agli adulti ciò che subiscono. Ciò dipende dalla paura di ritorsione o perché si vergognano, spiega Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico all'Università La Sapienza di Roma. Va però detto che il nostro paese è stato il primo in Europa ad adottare una legge specifica, la 71 del 2017, per prevenire, arginare e contrastare il cyberbullismo. La norma mette al centro gli studenti e le studentesse e prevede, dal punto di vista della tutela dei minori, l'adozione di una serie di azioni a carattere preventivo, spiega Gallina. Questa legge è stata dedicata a Carolina Picchio, ragazzina di 14 anni di Novara, che a seguito di gravi episodi di cyberbullismo si tolse la vita nel 2013. La parte più importante del provvedimento fa riferimento all'educazione, all'uso consapevole della rete, con l'obiettivo di formare cittadini digitali che ne colgano i rischi e le opportunità. Danni permanenti. Il bullismo, nelle sue diverse forme, rappresenta una violazione dei principi di uguaglianza previsti dall'articolo 3 della nostra Costituzione. Nel nostro ordinamento sono presenti varie leggi a contrasto del fenomeno. Ad esempio, in ambito penale sono puniti reati di percosse, ingiuria, atti persecutori e stalking, interferenze illecite nella vita privata e violazione della privacy. Questi reati possono dare luogo a lesioni e danni psichici anche permanenti. Lo aveva dimostrato alcuni anni fa uno studio pubblicato su Molecular Psychiatry, che aveva coinvolto 236 bambini vittime di bullismo o altre forme di violenza psicologica. La prova del DNA. Alcuni studiosi USA avevano infatti misurato la lunghezza dei telomeri. Sono le parti terminali dei cromosomi contenenti il DNA e hanno la funzione di proteggerli. L'erosione di queste parti è legata all'invecchiamento cellulare, ma può essere causata anche dallo stress nei bambini sottoposti a bullismo e violenza. In questi soggetti gli esperti hanno infatti riscontrato un accorciamento dei telomeri, il che pare appunto equivale a un invecchiamento prematuro motivato dallo stress subito. Ma è possibile usare queste evidenze come prova giuridica del danno da bullismo? Sì, grazie a un test del DNA che valuta la condizione dei telomeri e dimostra se una persona è stata vittima di maltrattamenti e persino da quanti anni. L'esame, già utilizzato negli USA, è alla portata di numerosi laboratori, ma resta il problema di una sua applicabilità nei tribunali di altri paesi, ancora oggi dibattuta. Il ruolo di scuola e famiglia. Prima di arrivare in tribunale, gli adulti dovrebbero fare la loro parte. Lo fa notare Emanuela Torre, docente di pedagogia sperimentale all'Università di Torino, in uno studio pubblicato in Dal bullismo al ciberbullismo, strategie socioeducative, curate dalla stessa Maria Adelaide Gallina. Secondo la studiosa, occorre prima di tutto costruire una rete educativa costituita da professionisti quali insegnanti, psicologi, mediatori, forze dell'ordine opportunamente formate, senza dimenticare le famiglie. Uno strumento di prevenzione è anche rappresentato dalla Life Skill Education, un modello educativo che facilita le abilità cognitive, relazionali ed emotive, individuato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 1993. A scuola è inoltre importante intervenire, disapprovando e sanzionando a livello disciplinare i comportamenti scorretti e approvando quelli corretti, dice Lancellotti. Sanzionare per educare. Le sanzioni devono essere educative. Bisogna evitare l'etichettamento dell'alunno come soggetto negativo, spiegano la psicologa napoletana Angela Guarino e lo stesso Lancellotti nel saggio Bullismo, aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento. Il bullo tende a divenire sempre più prigioniero della sua immagine di leader negativo e questo può spingerlo a reiterare il comportamento aggressivo. Meglio allora aiutarlo a togliersi quell'abito da bullo, insegnandogli a esprimere le sue abilità e i suoi talenti. Così avrà modo di assumere un ruolo diverso nel gruppo dei pari. Per gli immigrati, bullismo fa rima con razzismo. Il bullismo a sfondo razzista è strettamente correlato al contesto storico e sociale. È caratterizzato non soltanto dalla stigmatizzazione degli aspetti fisici della vittima, ma anche da allusioni più sottili che rendono ridicolo il diverso, offendendolo rispetto alla sua provenienza. Il fenomeno è legato a un contesto sociale giudicante che complica il percorso di integrazione dei cittadini immigrati e la costruzione dell'identità personale e sociale dei loro bambini. Questi si trovano a lottare contro preconcetti riferiti al diverso colore della pelle o al credo religioso. Intelligenza artificiale e robot disincentivano i bulli. La scuola può fare la sua parte contro il bullismo grazie all'innovazione educativa. Recenti studi hanno illustrato come la robotica educazionale, che consiste in sistemi di intelligenza artificiale e robot che interagiscono con i ragazzi delle elementari e delle medie, sia un utile strumento di prevenzione. Attraverso i robot è possibile lavorare su progetti che potenziano una comunicazione efficace. per sviluppare la collaborazione, l'empatia e il rispetto, indispensabili per prevenire bullismo e ciberbullismo, spiega Maria Adelaide Gallina, sociologa di Torino.
5: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: L'audiolibro.
3: Va ora in onda un estratto da Storia parecchio alternativa della letteratura italiana di Antonella Landi. Mondadori 2008, letto da Elisa Breda. A dispetto di quanto ci raccontano le antologie scolastiche, Dante rideva e bisbocciava mezzo ubriaco in osteria, sfidando gli amici con rime poco ortodosse ispirate alle loro mogli. Petrarca, saputello e sempre roso dall'invidia, era amico di quel simpatico sporcaccione di Boccaccio che amava le donne carnose e carnali e a loro dedicava le sue novelle. Amava le donne, soprattutto se sposate, anche Foscolo, che con quella sua aria imbronciata e irrisolta le conquistava una dopo l'altra.
4: Buon ascolto.
5: Le origini, la letteratura religiosa, di quando diventammo volgari. C'è stato un tempo in cui la nostra lingua era il latino. Alle cene i convitati berciavano «Edamus, bibamus, gaudemus, prosit». Mangiamo, trinchiamo, godiamo, salute. Incontrandosi per la strada, gli amici si dicevano «Quo vadis?» «Dove vai?» Alle giovani generazioni i filosofi consigliavano «Carpe diem», et quam minimo credula postero, datti da fare a cogliere l'attimo e confida meno possibile nel futuro. Gli innamorati si incitavano, dammi basia mille dein decentum, dammi una caterva di bacini. I ragazzi per insultarsi si dicevano, canis matrem tuam subagiget, la tua mamma se l'è ripassata un cane. Stercorem pro cerebro abes, tu c'hai la merda al posto del cervello. Cupio te meam mentulam sugare, leccamelo, o più comunemente fatue te ipsum, fottiti. Il latino era allora una lingua universale, un lasciapassare comprensibile, una carta d'identità prestigiosa. Fatto di una grammatica ferrea, rigida, difficile, ma anche piena zeppa di eccezioni e particolarità. Di una sintassi arzigogolata che però diventava presto amica e musicale, se si faceva tanto d'entrarci nel modo giusto. Perché il latino era coerenza, chiarezza, lucidità mentale, simbolo della cultura dominante. Il latino riuniva, raggruppava, legava e accomunava popoli diversi, intellettuali e ignorantelli, barbari e sboroni, ricchi e poveri, belli e brutti. A un certo punto, però, la lingua universale s'ammosciò, perse il suo mordente, la sua verve, il suo impeto comunicativo, e iniziò a imbastardirsi, a mescolarsi ad altre lingue, a trasformarsi in qualcosa di diverso, in un'altra lingua. Fu un processo lungo e lento, di cui all'inizio nessuno s'accorgeva. «Te che lingua parli?» domandava uno a un altro per la strada. «Io? Oh, che domande fai? Il latino, rispondeva l'interrogato all'interlocutore. E invece no. Senza saperlo, senza rendersene conto, senza averne la più pallida idea, a un certo punto costui aveva cominciato a parlare un altro idioma. Il parlato, come accade anche oggi, si intrufolò ben presto nei documenti scritti e a quel punto non ci fu più nulla da fare. Il latino ormai avrebbe avuto vita breve, sarebbe tramontato, passato di moda, scalzato da un qualcosa che gli assomigliava, ma non era più lui. Il volgare. E qui va detto subito, volgare non ha nulla a che fare con le parolacce, viene da volgo, perché proprio il volgo, cioè il popolo, la gente comune, iniziò a inventarla. A masticarla, a ruminarla, a ributolarsela in bocca. Questa lingua nuova, prima che essa cominciasse a camminare sulle proprie gambe e acquistasse una dignità tutta sua. Si dice che tutta questa incredibile manfrina abbia avuto inizio intorno all'VIII secolo, quando un anonimo maestro propose ai suoi ragazzi un indovinello passato poi alla storia come veronese. Se pareba boves, alba pratalia araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba. Ma questo a me pare latino, potrebbe esclamare uno studente distratto. A colpo d'occhio, forse. Se uno però il latino l'ha studiato veramente, coglie subito gli inganni seminati qua e là. La caduta di tutte le ti finali, la trasformazione di nigrum in negro, e così via. E non ci casca. E se uno il latino non lo sa? Bisogna che si fidi di quello che è scritto in tanti libri e che verrà detto in un modo più abbordabile e leggero anche qui. Doveva invece essere il 960 o giù di lì, quando nel principato longobardo di Capua vennero pronunciati i famosi Placiti Cassinesi. Un gruppo compatto di quattro pergamene con le quali si riconoscevano certi possedimenti terrieri all'abbazia di Monte Cassino. Mi fanno schiantare da ridere ogni volta che li leggo, specialmente il primo. Saoco che le terre, perché le fini que chi contene 30 anni le possette parte sancti benedetti. Trascuriamo l'intuibile traduzione e attardiamoci, semmai, in alcune considerazioni. La prima, sfacciatamente evidente, i giovani d'oggi, con quell'uso della K al posto del CH, nei messaggini telefonici, non hanno inventato nulla di che, di che. La seconda, se la formulina fu scritta e pronunciata in questa lingua e non nel latino originale, vorrà dire che andava fatta capire a un pubblico che il latino non lo parlava più e che forse neanche lo intendeva. Stesso discorso si potrebbe fare per il ritmo bellunese, il glossario di Monza, la catacomba di Commodilla e la postilla amiantina. Ma insomma, voglio dire, non la facciamo tanto lunga e passiamo a scrivere di lui. Il primo a usare un volgare consapevole, a essere conscio di scrivere una poesia religiosa in una lingua altra. Un ricco sfondato che, tra le altre non trascurabili imprese, decise di diventare povero, ma un povero vero, che non avrebbe più posseduto niente di niente, a parte un saio cencioso, una buca circolare tra i capelli e un par di piedi duri, consumati e callosi. In principio fu un poveraccio. Di tutti quelli ricordati sul calendario cattolico, l'unico santo con cui non ho mai avuto problemi di comunicazione e simpatia si chiama Francesco ed è nato ad Assisi. Un po' come Gesù, il poverello umbro mi ha convinta fin dall'inizio. Così, a livello epidermico, senza bisogno di tante chiacchiere e di tante parabole. Non ho mai annusato in lui puzzo di truffa, di blef, d'inganno, semmai di pazzia, ma questo non ha fatto altro che spingermi di più alla sua conoscenza e alla conseguente ammirazione. Francesco lo chiamarono così, sebbene all'anagrafe fosse registrato come Giovanni, perché sua madre, Madonna Pica, era di origine francese e intendeva rendere omaggio alla sua terra, oltre che tirare su un figlio raffinato, gentile ed elegante. In effetti il ragazzino crebbe tra i suoi simili distinguendosi da loro. Anche se andava all'osteria, a strabere e rimediava delle storte in vereconde, ci aveva un non so che a renderlo particolare. La mamma, tanto per cominciare, l'aveva fatto studiare. Lui non se ne vantava, ma insomma si notava. L'unico che ne voleva fare una rivista, come molti altri, era quel rozzo del suo babbo, Pietro di Bernardone. Un arricchito, un avido, uno che sul figlio depositava aspirazioni proprie. Francesco se la godeva nelle enoteche di Assisi quando scoppiò la guerra tra la sua città e Perugia. «Mi importa assai», disse lui trangugiando un rosso del Monte Subasio. E invece gli toccò partire, perché Pietro gli aveva comprato l'armatura più bella e più costosa e pretendeva un figlio eroe. «Paio un idiota, bardato in questo modo», sembra abbia detto il giovine. «Fai poche storie, vai e torna da vincitore», si dice abbia risposto il babbo. E invece Francesco fece una figuraccia, si fece subito catturare, finì in gattabuia e, come un bambino che entra per la prima volta all'asilo nido, raccattò tutte le malattie in circolazione ai tempi. Faceva così pena che anche i perugini lo rimandarono a casa per non doverlo avere davanti agli occhi tutti i giorni, secco, allampanato e loffio come s'era ridotto. Appena rientrò ad Assisi, a fatica la gente lo riconobbe. «Oh, questo sgorbio chi è?» chiese inorridito Pietro di Bernardone. La madre invece lo curò personalmente per mesi, tenendolo in isolamento fisso e vegliando su di lui, che intanto rimaneva in coma e non dava cenni di riaversi. Quando si riprese, Pietro di Bernardone pensò che forse sarebbe stato meglio se da quello stato comatoso non si fosse più svegliato. Il suo erede, l'ipotetico continuatore della sua stirpe, il giovane uomo che avrebbe dovuto affiancarlo nella delicata arte del commercio, passava ore a camminare sopra i tetti, chiacchierando del più e del meno con cince, passeri e fringuelli, colombe, cornacchie e monachine. Tipologia aviaria, non suore. Avendo sviluppato un'attrazione, ce lo dice Frate Leone nei Fioretti, per le creature inferiori e irrazionali. Un giorno, per rendere omaggio ad alcuni pezzenti che si aggiravano per le vie del paese più bello d'Italia, scaraventò dalla finestra diverse metrate di stoffe preziose, velluti, damaschi e pizzi che ad averli oggi non si sa cavalli cosa ci tirerebbe fuori. Una domenica mattina, alla messa, si ignudò tutto come un baco e cominciò a sragionare. Diceva che nella vita, per essere felici, bisognerebbe essere tutti poveri, avere qualcosa da buttarsi addosso contro il freddo, avere qualcosa da mettere in bocca per non accasciarsi sulle gambe, avere piedi sani per macinare parecchi chilometri e andare in giro, sorridere, argomentare con gli animali, chiedere la carità, essere semplici, amare la natura. A lui sinceramente sembravano concetti innocui e invece suscitarono un polverone, una polemica che in Umbria prima non s'era vista mai. «Oh, ma l'hai visto il figliolo del povero Pietro?» dicevano ad Assisi. «Chi? Quello scemo?» Lui però non s'offendeva, era sempre sereno, allegro, beato. E di lì a poco addirittura santo. S'allontanò dal centro e si ritirò a vivere in una chiesina diroccata, perché diceva che Dio, proprio lui, una notte in sogno gli era apparso e gli aveva detto «Vai e ricostruisci la mia chiesa». Lui credette subito che Dio parlasse della pieve di San Damiano e, racimolata una spatola e fatta un po' di calcina, cominciò a intonacare. Quando capì che quel burlone s'era espresso per metafora, non perse tempo. Con i suoi piedini scalzi, prese partì per Roma a umiliare, pur senza volerlo, il Papa, che giustamente sentì di essere in difetto di fronte a un esempio così fulgido di grandezza umana. Zitto non ci rimase mai. Prima di morire parlò e scrisse. Poche parole, parole semplici, autentiche, dirette, com'era stata la sua vita e com'era stato lui. Parole che ancora oggi si cantano nelle chiese, che si studiano nelle scuole. Parole che hanno segnato la fine del latino e l'inizio di una nuova lingua. Apparentemente banale. Laudato sie, mi signore, cum tutte le creature, specialmente messer lo frate sole, lo qual è iorno et illumini noi per lui.

per colpa di un cilicio. Parlare di Francesco d'Assisi senza far riferimento a Jacopone da Todi, tuttavia, sarebbe come fare un dispetto all'Umbria, oltre che saltare un altro paragrafo importante della nostra cultura linguistica. Io, se da giovane mi avessero legato al piede uno come Jacopone, mi sarei segata via tutta la gamba. Si dice che fosse un bagordone da paura, un perditempo patentato, un gozzo vigliante acuto e anche un fedifrago vigliacco. Con sua moglie, poverina, non ci stava quasi mai. I soldi ce li aveva. Apparteneva alla nobile famiglia De Benedetti. La cultura non gli mancava. Gli era stata impartita una solida formazione. E lavorare, lavorava. Era procuratore legale e notaio. Però, quando tornava a casa, non c'era verso. Si voleva divertire. E il fatto di avere dei figlioli e una consorte, non per cattiveria, ma gli passava di mente addirittura. Ciao, io esco, annunciava con ancora l'ultimo boccone della cena in bocca. Ma dove vai? Domandava afflitta sua moglie. Andava alle feste, ballava, sbevazzava e si guardava, come si suol dire con un eufemismo, abbastanza intorno. Tacchinava, insomma, e anche se mancano testimonianze attendibili circa un qualche tradimento della sua donna, francamente, mi sento di darlo per scontato. Una sera, però, successe la tragedia. C'era una festa a Todi e lui ci andò. Vengo anch'io, disse sua moglie. Ma sarebbe stato meglio se fosse rimasta a casa. A metà serata, al solaio della stanza ove si svolgevano le danze, venne giù e lei ci lasciò la pelle. Morta, secca, stecchita. Non vi dico Jacopone. Ci rimase come un bitorzolo e non era ancora niente. Il bello venne quando, tolti i vestiti alla signora, le fu trovato addosso un bel cilicio ruvido e massacrante. Dicesi cilicio, ma anche cilizio, una cintura di corda spessa e costellata di nodi grossolani, che a quei tempi alcuni timorati di Dio si legavano attorno alla vita, sulla nuda carne, come penitenza. La convivenza quotidiana con lo strumento di tortura provocava infatti delle piaghe per nulla simpatiche, che non si rimarginavano perché il cinturone non veniva mai rimosso da chi lo indossava per scelta. Jacopone, nel constatare che sua moglie chiedeva perdono a Dio per peccati che non aveva mai commesso, ma che semmai aveva commesso lui, ci rimase così male che rigirò la sua vita come un calzino. Abbandonò i figlioli. Regalò tutti i suoi averi ai poveri, aderì alla corrente francescana degli spirituali, integralisti rispetto ai più blandi conventuali, e si dedicò a 10 anni di figuracce clamorose, grazie alle quali intendeva umiliarsi davanti agli umani per riqualificarsi davanti al divino, con cui fino a quel momento se l'era detta poco. Si narrano aneddoti da paura. Il primo. Un giorno si presentò al matrimonio del fratello del tutto privo di vestiti. Se ne deduce che a quei tempi dovesse andar di moda a sculettare col pisello all'aria. Ma integralmente impomatato di una pece appiccicosa, sulla quale con pazienza certosina erano state apposte piume di pollo e di gallina. Il secondo. Pare che un altro giorno si sia messo a quattro zampe. Si sia fatto sistemare un traino sul groppone e si sia sostituito nel lavoro dei campi a un comune ciuchino. Veri o no, questi fatti lasciano basiti e fanno intuire facilmente come questo pover'uomo stesse male. La sua conversione, del tutto diversa da quella di Francesco, era avvenuta per mezzo di uno shock, tipo una mattonata in pieno muso, e Jacopone non riuscì più ad essere sereno. C'è un abisso tra la felicità pazzoide di Francesco che lo portava a cantare beato lodi al Signore in tutti gli angoli d'Assisi e il senso di annientamento che tormenta i versi dell'ex notaio di Todi, che diventò polemico, agguerrito e intollerante col genere umano in generale e con il Papa Bonifacio VIII in particolare. E qui gli do ragione, tanto da finire nella prigione di un convento come tutti quelli che avevano appoggiato i cardinali Pietro e Jacopo Colonna nella firma del manifesto di Lunghezza per invalidare l'elezione di

quel pontefice corrotto. Tutto è strazio nella vita e nell'opera di Jacopone, perché costui non seppe mai concedersi quello che invece tutti noi non ci dovremmo mai negare, il perdono.

0: Avete ascoltato un estratto da Storia parecchio alternativa della letteratura italiana di Antonella Landi, Mondadori 2008, letto da Elisa Breda.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Non amate per la bellezza, perché un giorno finirà. Non amate per l'ammirazione, perché un giorno vi deluderà. Amate e basta, perché il tempo non può far finire un amore che non ha spiegazioni. Madre Teresa di Calcutta.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

è molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Matilde Serao, Donna Paola. Fulvio si inchinò, prese dalla mano di Paola il gelato che ella, sorridendo dolcissimamente, gli porgeva e le disse, guardandola negli occhi: «Vi amo». «Non dovete amarmi», mormorò lei senza scomporsi, seguitando a sorridere. «E perché?» «Perché ho marito», ribatté ella, ma placidamente. E gli occhi di Fulvio, di un tetro azzurro, lampeggiarono di passione. Ella restava innanzi a lui senza mostrare alcun turbamento, sorridendo ancora, tutta rossa, con le belle braccia bianche e prosciolte sotto il merletto nero delle maniche. Sul merletto nero e sulle bianche braccia scintillavano i braccialetti gemmati. Erano ricaduti sui polsi. Ella si occupò a risollevarli verso il gomito con molta cura, giocherellando con le catenine d'oro, coi cerchiolini sottilissimi. Irritato, Fulvio batteva col cucchiaino sul piattello del gelato. «Andatevene!» mormorò a un tratto, soffocando di collera. «Siete una donna odiosa! Io vi detesto!» Paola crollò lievemente il capo, come si fa per un malato incurabile, e si allontanò da Fulvio. La brigata si aggruppava attorno al pianoforte, dove un maestro giovane, pallido, con un grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, accompagnava il canto di una fanciulla gracile, bianco vestita, con un filo di voce simpatica, che cantava una romanza di Bizet. La romanza era di carattere orientale. Una nenia bizzarra, a volte piena di strilli allegri, a volte piena di lunghi singulti. E due o tre signore si languidivano, lasciavano liquefare il gelato nel piattello, prese dal delicato lamento della fanciulla orientale. Il marito di Paola si dondolava in una poltrona, fumando tranquillo, guardando con occhio distratto la svelta figura di sua moglie, tutta vestita di nero, tutta scintillante di perline nere. La freschissima brezza marina entrava dalle quattro finestre di quel lungo salone. Appoggiato alla finestra, Fulvio guardava il mare, come assorbito. Ora Paola offriva le sigarette ai giovanotti e alle signore che osavano fumare, e la mano che porgeva il portasigarette era così bianca, così pura di linee, che Fulvio sentì distruggersi di tenerezza. «Perdonatemi», fece lui, levandole in faccia gli occhi supplichevoli. «Amico, non ho nulla da perdonarvi», disse Paola soavemente. «Sono un brutale. Voi siete buona». «No, no», e fece per ritirarsi. «Non restate mai un momento accanto a me», mormorò lui con voce di pianto. «Non posso, amico. Questi signori hanno bisogno di fumare. Ecco là mio marito senza sigarette». Si involò leggiadra, offrì le sigarette a suo marito, sorridendogli. Il marito la guardava quietamente con un'aria soddisfatta di uomo dalla felicità imperturbabile e sceglieva la sigaretta, a lungo scherzando con le dita della moglie. Pareva che si dicessero tante cose, marito e moglie, tante cose d'amore. Ed erano così giovani, così belli, così ben accoppiati, che i loro amici li consideravano con compiacenza, come si guardano due fidanzati. tutto solo appoggiato alla finestra, Fulvio fissava la scena e impallidiva. Fece due o tre passi avanti. Ma ecco, ella veniva di nuovo a lui, snella, leggera. «La sigaretta è spenta, volete del fuoco?» «Non temete voi», fece lui a denti stretti, ma col più amabile fra i sorrisi. «Non temete voi che io uccida vostro marito?» «La spagnoletta è spenta, guardate!» «Vedrete che lo uccido, signora!» Senza più dirgli nulla, fattasi un po' seria nella faccia, Paola si allontanò da lui a rilento, come se l'avesse colpita una parola dolorosa. Ora tutti complimentavano la signorina Sofia, che aveva cantato così bene les adieux de l'hôtesse arabe, e la gracile fanciulla, tutta malinconica, sorrideva mestamente. «Vi piace Bizet?» chiese Sofia a Fulvio, che si era accostato al resto della brigata. «Bizet?» fece lui come trassognato. «Sì, vi domandavo se vi piace». «Assai», mormorò lui distratto. La fanciulla gracile e mesta lo guardò e ripetette, come fra sé, le prime parole della romanza francese. «Puisque rien ne t'arrête». Ma egli non udì concentrato nei suoi pensieri. «Adieu, bel étranger», finì Sofia pianissimamente. Attorno al pianoforte ora si rideva. Il maestro giovanetto, pallido, col grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, arrivato da poco da Londra, raccontava a quei suoi amici napoletani l'ostinazione delle miss e delle mistress inglesi a voler imparare le patetiche romanze italiane. Ne rifaceva le smorfie e le contorsioni vivacemente, col brio del napoletano che si vendica della lunga stagione di nebbia sopportata a malincuore. Tutti ridevano, specialmente il marito di Paola. Paola, ritta in piedi, si sventolava col grande ventaglio di raso nero, dove un pittore fantastico aveva dipinto un paesaggio lunare. E Fulvio, non potendo parlare, guardava Paola. La guardava con tanta intensità, con una fissità così ardente, che a lei le palpebre batterono due o tre volte quasi per fastidio. Ma lui non si scosse, avvinto, ipnotizzato, bevendo dagli occhi di lei, che non lo guardavano, il fascino invincibile. Ed ella, naturalmente, come se la luce soverchia la infastidisse, levò l'ampio ventaglio di raso nero e si nascose il volto. Ora Fulvio non vedeva che il busto scintillante di perline nere e la mano sottile levata, premente le stecche nere del ventaglio. Una vela di raso nero gli celava la faccia di Paola. Tutti ridevano per le caricature del maestro di musica. Fulvio aveva gli occhi pieni di lacrime. Sofia lo guardava con un lievissimo, malinconico sorriso. Ma un delicato suono di mandolino entrò dalle finestre che davano sul mare. Le risa tacquero, tutti tesero gli orecchi. Il suono si avvicinava e la brigata, come attratta, si affollò alla porta che dava sul terrazzo. Nero era il mare nella notte nera. Altissime tremolavano le stelle sul cielo nero. Attraverso l'oscurità del mare una barchetta passava portando a prora una fiaccola sanguigna che si rifletteva nell'acqua e vi metteva una vampa. Sulla barchetta qualcuno suonava il mandolino, ma non si distingueva chi fosse. Qualche cosa biancheggiava come il vestito di una donna e la faccella sanguigna rifletteva la sua luce sul mare e il mandolino invisibile si lamentava e l'ombra bianca era immobile. E la barchetta filava. Un silenzio aveva colto la lieta brigata. «È una romanza in azione», disse il maestro di musica, rompendo il silenzio. «Duetto d'amore», strillò un giovanotto. Non li disturbiamo, disse soavemente Paola. Ehi, della barca! Urlò il marito di Paola come per contraddire sua moglie. Buonasera, buonasera, divertitevi! Tutta la brigata ripetette: Buonasera, buonasera, divertitevi! Subito immergendosi nell'acqua marina, la fiaccola sanguigna si spense, il mandolino tacque, la barchetta vogò nella tenebra e nel silenzio. Troppa superbia, o innamorati! Strillò il marito di Paola. Beati loro, disse Fulvio. Perché li invidi? Chiese il maestro di musica. Napoli ha le sue spiagge piene di barchette e le sue case piene di vestiti bianchi. Né vi è scarsezza di mandolini, aggiunse il marito di Paola. Che mi importa della barchetta e della musica e del vestito bianco? Quelli si amano. Io li invidio. Oh, il sentimentale, il sentimentale! Esclamarono due o tre. L'amore è una bellissima cosa, disse Fulvio con una convinzione profonda. Che scoperta, per Dio! Gridò il marito di Paola. Bisogna ammogliarsi, disse il maestro di musica. Fulvio guardò la signora Paola e suo marito. Bisogna ammogliarsi. Bisogna ammogliarsi, ripetette soavemente Paola. Bisogna morire, mormorò Fulvio. Ma gli amici e le amiche rientravano nel salone. Si combinava per la sera seguente una gita per mare con due barchette con musica. Non era meglio aspettare che venisse la luna? Ma no, le gite con la luna sono volgari. Non si ha paura di nulla, ci si vede troppo chiaro. È meglio andare nella notte come la barchetta degli amanti. Questo dicevano le signore. I signori proponevano di portare la cena. Sulla soglia della porta verso il terrazzo, Paola disse a Fulvio da lontano: Siete anche voi della gita? No, no. Sentite, disse lui con voce soffocata. Ma ella non uscì sul terrazzo. Qualche signora parlava di andar via, ma per trattenere gli invitati ancora un poco, Sofia si mise a cantare il valzer dell'ombra nella Dora. La gente in piedi ascoltava, ma la breve voce simpatica della fanciulla non arrivava a eseguire quei trilli complicati, quelle risposte dell'eco. Sibbene ella cantava quel valzer come se piangesse, e invero quella musica, che è il pianto di una illusione, pareva un singulto di dolcissima follia. «Datemi il mio ventaglio», disse Paola dolcemente a Fulvio, che se ne stava solo sul terrazzo. «No, se non mi sentite», disse lui tenendosi il ventaglio stretto alle labbra. «Datemi il mio ventaglio», ripetete ella con fermezza e con dolcezza. «Sentitemi, sentitemi, ve ne scongiuro, è una cosa gravissima». Paola non gli diede più retta, rientrò nel salone. Ora il cameriere portava attorno dei bicchieri pieni di Malaga, dove un pezzo di ghiaccio galleggiava, ed ella girava premurosa, sorridente, serena. Quando ebbe compiuto il suo giro, naturalmente si rammentò dell'altro suo ospite che stava solo, nell'ombra, sul terrazzo, fra la nerezza del cielo e quella del mare. «Datemi il ventaglio, amico!» «Sentitemi!» disse lui ancora. E la voce era così piena di dolore che ella si arrestò. Nella sala, adesso, con la nuova allegria del vino, cantavano un coro napoletano. Ella ascoltava le parole di Fulvio. «Sentite, io debbo parlarvi, debbo dirvi delle cose gravissime. Non mi interrompete, Paola, ve ne prego. Ascoltate. Ho da dirvi tante cose, ma le dico presto, non dubitate. Ora non posso dirle, vi è gente di là, gente felice. Io sono infelicissimo, Paola, se voi non ascoltate quello che ho da dirvi. Siate paziente, ve ne prego. Io soffro assai. Voi non soffrite, lo so, ma siete assai compassionevole. Ho da parlarvi dunque, dobbiamo essere soli. Sentite, io non lascio questo terrazzo, chiudete.

Sentite ancora. Ve ne scongiuro in nome della vostra coscienza di donna onesta, per la vostra virtù di fanciulla e di sposa, per la vostra dolcezza e per la vostra pietà. Non mi negate quest'ultimo favore. Non verrò. Se non venite, io mi ammazzo, Paola. Ella lo guardò un minuto secondo. Io mi ammazzo, Paola, se non venite. Siete una cristiana. Non lascerete morire un uomo così. Verrò, disse lei. E venne. La notte era alta ormai. Sul golfo napoletano e lontanissime scintillavano le tremolanti stelle. Sulla deserta strada di Posillipo che sovrastava alla terrazza della villa, una fila di lumi correva sino a Napoli. Alta la solitudine, alto il silenzio. Le imposte del balcone che davano sul terrazzo si schiusero pianissimamente e un'ombra bianca, lieve, lieve, scivolò sino a Fulvio che aspettava da 3 ore. «Grazie», disse lui cercando di vedere il volto di Paola all'oscuro. «Noi siamo in fiero pericolo di morte», rispose lei con molta dolcezza. «Lo so», e chinò il capo. Egli non parlava. Invece, nel momento che aveva strappato a Paola la fatale promessa, la sua passione era in uno stato di esaltamento. Nella prima ora di aspettativa, egli non aveva fatto altro che ripetere a se stesso, affannosamente, turbinosamente, quello che voleva dire a Paola. E certe parole, certe frasi mormorate sottovoce a se stesso lo avevano affogato di emozione. Ella non veniva ancora. Sentiva che andavano e venivano per casa i servi riordinando le stanze, chiudendo le finestre. Sentiva le voci tranquille di Paola e di suo marito che discorrevano, ma non poteva udire le parole. Poi tutto fu chiuso, si spensero i lumi. Un grande silenzio regnò. Egli cominciò a tremare di impazienza, non osando muoversi, raggricchiato al suo posto coi nervi che vibravano, ripetendo confusamente a brani quello che voleva dire a Paola, come un bimbo disperato cerca invano di raccapezzarsi nella lezione imparata a mente. Paola non veniva. Egli aveva contato 100 volte i lampioni a gas sulla via di Posillipo. Erano 33. Gli altri si perdevano in una fila di luce. Per ingannare il tempo pensò di contare le stelle, ma ci si perdette. Quante ore erano passate? Quella notte era dunque eterna? E una disperazione rassegnata lo colse, lo abbatté. Forse Paola non sarebbe mai venuta. A lui non restava che buttarsi di sotto nel mare. Giammai si sarebbe fatto cogliere dal giorno, dal sole, su quella terrazza. E tale idea, tale soluzione lo quietò. Un accasciamento profondo lo cinse e non seppe più nulla del tempo e del luogo, tanto che lo schiudersi del balcone e l'ombra di Paola lo fecero appena trasalire. Ora non trovava più nulla da dirle. Tutto era finito. Egli poteva buttarsi di sotto nel mare nero. «Che avete a dirmi, amico?» «Che vi amo. Me lo avete già detto, null'altro?» E fece atto per andarsene. «Vi amo, vi amo, vi amo!» «Amico, mio marito è di là, che dorme. Se una zanzara gli fa udire la sua canzoncina, se un mobile scricchiola, se la vostra voce o la mia si levano un poco, egli si sveglia, egli verrà qui e noi moriremo.» «Questo cerco», mormorò lui con voce cupa. «Morirei per voi se vi amassi, ma non vi amo.» «E perché vi esponete alla morte?» «Per pietà.» «Non sentite altro per me? Amicizia e pietà. Voi altre donne siete infami.» «Povero Fulvio», fece ella con dolcezza. «Vi proibisco di compatire.

dirmi. Dovete amarmi, capite? Questo sono venuto a dirvi. Non posso amarvi. Dovete, ho il diritto di essere amato. Ah, voi credete che sia nulla la esistenza di un uomo? Credete che sia nulla passare accanto ad un uomo e togliergli tutto? Credete che sia nulla farlo agghiacciare di freddo e farlo avvampare, dandogli una febbre che mai non si placa? Credete voi che una donna possa impunemente guardare con dolcezza, sorridere con dolcezza, parlare con dolcezza, come voi guardate, sorridete, parlate? Oh, maledetta dolcezza, maledetta dolcezza! Malgrado che le fosse molto vicino e quasi intuisse l'espressione del volto di Paola, egli non vide le lacrime che salivano agli occhi. Perché infine io ero una creatura felice. Io godevo la giovinezza e il sole e la lietezza del mio paese e la giocondità dei miei amici. Io avevo la serena indifferenza, la più grande felicità umana. Io ero egoista, ma tranquillo. Io mi lasciavo amare e non cercavo che mi amassero. Sereno, sereno come Giove. Dio vi possa ridare la serenità, sussurrò lei con dolcezza. Dio, io non lo prego. Lo prego io sempre perché vi dia la pace. Oh femmina ipocrita, non vi burlate anche del Signore come vi burlate di me. Sentite, voi dovete amarmi per forza. Vi amo troppo per non essere amato. Sarebbe un'enorme ingiustizia. Non vi sono queste ingiustizie nel mondo. Il mondo è equilibrato, tutto si pareggia. La mia fiamma è troppo viva perché non vi infiammi. Dovete amarmi. Lascerete vostro marito, vostra madre, la vostra casa, i vostri servi, tutto quello che avete amato, tutto quello che avete adorato, e verrete con me. Andremo lontano, saremo assai felici, vedrete. Saremo anche infelici, lo so, ma non importa, così è la vita. La passione è più forte di noi. Io vi adoro, Paola, andiamo via. «Voi siete pazzo, amico», disse lei appoggiando il gomito sul parapetto e guardando il mare sotto. «No, oh, se vi piace, sono pazzo. Questo non importa. Sta che non posso vivere senza di voi. Sta che ho bisogno di voi. Sta che vi voglio. Nessuno vi vuole come me. Ora nulla resiste al magnetismo della volontà. Essa liquefarebbe il diamante e spezzerebbe il ferro. Siete una donna, avete viscere umane. Sentite, amate, odiate. Sentirete il magnetismo dell'anima mia che vi vuole. Vostro marito vi ha, ma non vi vuole, è una bestia. Io l'odio ferocemente. Volevo ucciderlo stasera. Lo ucciderò domani se non venite via con me. Ma voi verrete. Siete venuta sul terrazzo. Verrete via con me. Andiamo. E le prese la mano risolutamente per portarla via. No, disse lei. Venite via. No. Perché? Perché non vi amo. Oh, Paola. Oh, Paola, non parlate così, proruppe Fulvio con voce di pianto. Come volete che io parli? Tacete piuttosto. Il suono della vostra voce, così dolce, così fredda, mi fa disperare. Tacete, ve ne prego. Ella tacque. Fulvio si era buttato con le braccia e col capo sul parapetto, soffocando i singhiozzi. Ella aveva chinato la testa sul petto, come se pensasse profondamente. Una carrozza passò sulla via di Posillipo al trotto, un suono di risa squillanti arrivò. Paola levò il capo. «Non piangete, Fulvio!» «Non piango», disse lui disperatamente. «Siate forte!
sono assai forte. Sentite, sentite quello che vi dice l'amica. Voi guarirete facilmente. No, mai. Guarirete. Siete onesto voi? Sono onesto. Ebbene, guarirete. La mia passione è una cosa disonesta. Io ho un marito, vedete. Questa sembra una risposta volgare, è onesta invece. Quando siamo giovanette la madre ci dice: l'uomo che sposate dovete amarlo. Se non potete amarlo, dovete almeno rispettarlo, dovete essergli fedele e obbedienti, conservargli il vostro corpo e la vostra anima, anche a costo di morire di dolore. E queste parole non solo le dice la madre, ma ce ne dà l'esempio quotidiano. Questo dovere di onestà, questa tradizione di fedeltà, questa eredità di virtù, ci si trasmette nel sangue di madre in figlia. Non vi è nulla di sublime, vedete, è un dovere, si compie. E si muore, Paola. Non si muore. La passione cieca insulta il marito, il buon marito che dorme di là, calmo, fidente, senza un sospetto. Questa è la grande ingiustizia, perché infine l'uomo che si sposa, anche quando fa un matrimonio di interesse o di ambizione, fa un sacrificio grave. Egli ci affida il suo nome e il suo cuore, egli ci dà la sua fede e la sua libertà. Egli si lega a un vincolo indissolubile. Egli si mette a lavorare per noi e per i nostri figli, umilmente e gloriosamente. Noi siamo la sua consolazione e la sua gloria. Noi rappresentiamo per lui le più dolci e più sicure soddisfazioni. La sua giornata passa nel desiderio di ritrovarci, di vederci. Le sue ore più care sono nella casa, nelle nostre braccia. Oh, che tesoro di piccoli e grandi sacrifici è l'amore di un marito. Voi li ignorate. La passione ignora tutto. Non conosce neppure se stessa. I mariti tradiscono le mogli, mormorò lui come trassognato. Le tradiscono, ma le amano. Nulla vale a vincere quel legame profondo, intimo, fatto di parole e fatto di lacrime, fatto di baci e fatto di sospiri. Nulla vale a spezzare questo vincolo penetrato nel cuore e nei sensi. Ma ecco la passione. Vuol vincere il sacro legame, vuole spezzare il sacro vincolo. Chi siete voi? Un giovanotto? Un uomo, un essere qualunque della infinita umanità. Lontano da me, estraneo a me. Passate per la mia strada. Io forse passo per la vostra. E subito mi amate. Che avete fatto per me? Nulla. Cioè, molto. Che potete fare? Nulla. Ho un nome, volete togliermelo. Ho un onore. Voi volete che lo butti via, come un cencio. Ho la stima degli amici. Debbo disdegnarla. Ho la fede del mio sposo. Debbo tradirla. Ho la pace della mia coscienza. Debbo perderla per sempre. Perché? Perché voi mi amate? Anche colui che dorme di là, così tranquillo, mi ama. Non è vero! Che ne sapete voi? Noi sole donne conosciamo chi ci ama. Parlate di diritti voi? Oh, povero uomo che dormi, va, adora una donna sino a sposarla. Da a costei la miglior parte della tua vita, riponi in costei tutta la tua speranza. Sii le fratello, padre, marito, amante, amico, consigliere, infermiere. Soffri per lei nel corpo e nell'anima. Ecco che un estraneo, un bell'egoista vampante di capriccio, un uomo che non ha fatto nulla, che offre alla tua donna una vita di disonore,
Ecco che costui, per forza di violenza, vuol toglierti tutto. Parlate di ingiustizia voi? Che fate qua? Perché mi degno di ascoltarvi, di difendervi, di darvi delle spiegazioni? Non so chi siate, non vi conosco. Levatevi dalla mia strada, andatevene. Voi non mi amate, Paola, ecco tutto. Questa è la verità, non vi amo. Ma una fuggevolissima luce venuta dalla stanza del marito li colpì entrambi. Un lampo brevissimo, poi l'ombra di nuovo. Fulvio e Paola si guardarono, si intesero. E quietamente, dolcemente, come se fosse sul punto di morire, ella disse: «Madonna benedetta, vi raccomando l'anima mia!» Sottovoce orò. Fulvio taceva aspettando, ma nessun rumore si fece udire, nessuna luce comparve, nessuno venne. Era stato un inganno. Restarono così per del tempo. Egli non osava interrompere quel silenzio, non osava dire l'ultima parola. Tutto gli sembrava crollato intorno nella notte nera e non poteva camminare fra le rovine. Pure levando gli occhi, sentì che gli occhi di lei lo interrogavano desiderosi della fine. «Che debbo fare?» egli domandò glacialmente. «Andatevene», fece lei con dolcezza imperturbabile. «Andar dove? Dove volete? Non qui, insomma. Assai lontano? Assai lontano. Posso ritornare? No. Fra qualche anno? No, mai. Che farete voi qui? Passeranno gli anni, poi morirò. Non vi vedrò mai più, Paola. Mai più. È la morte questa per me». Ella aprì le braccia come se nulla avesse ad aggiungere. «Addio dunque». «Addio». Non si diedero la mano. Egli voltò le spalle, rientrò nel salone oscuro camminando come un sonnambulo. Ella attendeva l'orecchio come a sentirne il passo attraverso la casa e restava immobile, bianca. Poi lo vide dalla terrazza camminare solo sulla via di Posillipo, perdersi solo nella notte, nell'ombra, come un morto. «Allora solo», Paola si volse. Una voce alle spalle le aveva detto: «Paola, tu ami Fulvio?» Ella rispose al marito: «Sì». E le due disperazioni si guardarono in faccia.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'esperienza insegna che gli uomini dell'esperienza non hanno mai imparato nulla. George Bernard Shaw.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F, immaginazione al potere. Ci fa vedere altre strade, andare oltre le nostre possibilità. Ci rende persino capaci di cambiare il mondo. La buona notizia? Si può allenare. Ecco 10 esercizi per iniziare la pratica. Di Roselina Salemi. C'è un virus che gira dagli anni 80 e la paziente zero è stata la premier Margaret Thatcher. L'hanno chiamato TINA, acronimo inglese che in italiano suona come «non c'è alternativa». La Lady di Ferro disse che non c'erano alternative all'economia di mercato e alla sua politica. Il sociologo Stefano Laffi, consulente di ministeri, fondazioni, enti pubblici, si ribella a questa idea. Assenza di alternative significa la perdita del futuro, la condanna a una continua nostalgia, la rinuncia a qualsiasi illusione, il prevalere del cinismo. Si chiede: come si allargano gli orizzonti di possibilità smontando l'idea di destino? Risposta: con l'immaginazione. Il nostro simulatore di volo per trovare alternative a un presente che non funziona più. L'abbiamo tutti. Si tratta di riscoprirla, iniziare a chiedersi «e se?» e con un po' di pratica riavviare il motore. Laffi ci offre le istruzioni per l'uso. Eccone alcune. 1. Museo immaginario. Nel 1955, Bruno Munari, a Panarea, gioca in spiaggia con il figlio, raccoglie ciò che il mare deposita sulla riva e inventa il museo immaginario delle isole Eolie. Un pezzetto di legno potrebbe essere la scheggia della gamba di un pirata. La tecnica è semplicissima. Si basa sulla ricostruzione teorica di oggetti immaginari. Facile come esercizio, no? 2. Diario condiviso. Il diario condiviso è la playlist mensile che crei con 10 amici sparsi per il mondo, unendo i racconti vocali in cui ciascuno descrive la propria giornata. Scopri com'è vivere altrove e sveli che cosa significa essere te per chi ti ascolta da lontano. Sono importanti i dettagli: che cosa hai in borsa, che ore sono, di che materiale sono fatti gli oggetti, che cosa si mangia a colazione. L'ordinario diventa straordinario. 3. Viaggi ispirativi. I viaggi ci regalano presenti alternativi possibili. La routine tiene in scacco l'immaginazione, mentre conoscere quel che succede altrove, anche per poco, fa toccare con mano un mondo diverso. Bisogna solo scegliere l'alternativa giusta. Spesso la meta esotica è la più desiderata, perché crediamo che la vacanza funzioni se è distante dalla vita di tutti i giorni. Comprensibile, ma è il motivo per cui il ritorno è frustrante. Abbiamo solo misurato l'amarezza di non poter avere sempre quello che abbiamo avuto per una settimana. Proviamo a organizzare un viaggio che sia di ispirazione, un luogo la cui vitalità ed energia può suggerirci qualcosa. 4. Angolo di fuga. Costruiamo un angolo di fuga in ufficio. Olio essenziale, un diffusore con profumi di muschio, erba, una playlist con suoni del bosco e alcune slide con immagini di foreste. Potremmo usare questa postazione per confortarci ogni tanto dopo un compito spiacevole o per staccare. Tanto, anche fissando un foglio Excel, la mente vola via lo stesso. Potrebbe essere il regalo che ciascuno fa agli altri dopo le vacanze. Tornare con foto, audio, reperti e profumi per condividere le sensazioni del luogo che avete visitato. 5. Tante domande. Accendono l'immaginazione. Più ne circolano, meglio è. Abbiamo bisogno delle domande degli altri per aprire nuovi mondi anziché limitarci a esplorare il nostro. Se non vogliamo ratificare l'esistente, servono domande aperte che cambino le ipotesi su come funzionano le cose, spingano a formulare nuove interpretazioni, mettano in una posizione scomoda, rompano le abitudini. Serve un solo ingrediente, la curiosità. 6. Creare mondi. L'artista statunitense Yang Cheng teorizza il worlding, ovvero la creazione di mondi. Si rifà alla teoria secondo cui la vita è un susseguirsi di giochi. Alcuni sono finiti, con regole chiare, gare sportive, elezioni politiche, partite a carte. Altri, invece, sono infiniti, come le opere di Cheng, simili a videogiochi, in cui si naviga senza l'obiettivo di vincere, vivendo situazioni sempre nuove. Possiamo farlo anche noi, programmando meno, coltivando l'imprevisto. Esercizi, esplorare un quartiere sconosciuto, partire da un dettaglio, un cantiere, un cartello, per inventare una storia. 7. Usare gli scarti. Takahiro Iwasaki è un artista giapponese che crea minuscole sculture con setole degli spazzolini da denti o delle scope, fili degli asciugamani e rotoli di nastro adesivo, persino polvere e capelli. Alla stilista Izumi Ogino di Anteprima ha ispirato una collezione nell'ultima Fashion Week. Che cosa potremmo fare con tutto quello che abitualmente scartiamo? Esercitiamoci. 8. Tornare bambini. Un famoso test dimostra che una graffetta può avere 200 usi nelle mani di un bambino, ma solo 10-15 a 10 anni e ancora meno da adulti. Senza le categorie analitiche dei grandi, i bambini animano il mondo. Questa connessione speciale, che svanisce crescendo, fa vedere a loro ciò che altri non vedono. 9. Disegna la giornata. A quale adulto viene naturale raccontare attraverso disegni? A nessuno. Userà parole. Ma è possibile accogliere quella sfida? Se date un foglio bianco a chiunque e gli suggerite di raccontare la sua giornata, dalla mattina alla sera, attraverso una linea in tutte le sue possibilità, che può curvare, formare angoli, scendere o salire, interrompersi, formare una spirale, ci riuscirà indipendentemente dalla sua abilità nel disegno o grado di istruzione. Lasciamo andare la mano sul foglio, senza consegne, senza controllo, senza pensare. 10. Ehi tu, sconosciuto. I neuroni specchio ci permettono di vivere per riflesso quello che vediamo fare da altri. Ci basta osservare per provare sensazioni analoghe nel nostro corpo. Le connessioni creative si amplificano nelle relazioni. Più incontriamo persone con background differenti o che lavorano in campi lontani dal nostro, più idee si fanno strada. La casualità e le differenze alimentano l'immaginazione. Quindi, rompiamo il ghiaccio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Conoscere la storia. Come Aristarco di Samo spostò la Terra. Prima di Copernico, prima di Galileo, un brillante matematico greco osò immaginare l'impensabile. E se la Terra non fosse al centro di tutto? Nel III secolo avanti Cristo, sull'isola di Samo nacque Aristarco, figura destinata a scuotere i fondamenti dell'astronomia antica. Questo florido porto dell'Egeo era un crocevia di mercanti e idee. Dalle discussioni sulle banchine ai simposi cittadini si scambiavano nozioni di matematica, geometria e filosofia. In tale clima intellettuale, il giovane studioso crebbe assimilando la tradizione ellenica che già dibatteva sull'ordine dell'universo. All'epoca prevaleva l'eredità di Platone e Aristotele, secondo cui la Terra era immobile al centro di sfere concentriche. Eppure, studiando le eclissi, i greci avevano compreso che la Luna era un corpo solido e che l'ombra terrestre poteva oscurarne parte del disco. Incuriosito da tali fenomeni, l'astronomo Samio calcolò le dimensioni relative di Sole, Terra e Luna, scoprendo che la stella solare era molto più grande di quanto ritenuto. Viaggiando verso Alessandria d'Egitto, il pensatore greco ebbe accesso a un ambiente di ricerca eccezionale. La celebre biblioteca raccoglieva rotoli da ogni dove e matematici come Euclide gettavano le basi di un metodo scientifico rigoroso. Unendo osservazioni e geometria, il brillante studioso giunse a sospettare che la centralità terrestre fosse soltanto un'illusione data dai sensi. La svolta giunse quando il matematico di Samo ipotizzò che fosse la Terra a compiere un doppio movimento, rotazione su se stessa e rivoluzione attorno al Sole. Questa idea sovvertiva il principio stesso del geocentrismo, minando un pilastro della cosmologia ellenica. La sua teoria si basava su osservazioni puntuali. Se il Sole era così vasto rispetto alla Terra, perché porlo in orbita attorno a un pianeta minore? E se non si osservava parallasse stellare? Forse le stelle erano a distanze enormi, ben oltre l'orbita terrestre. Tale ipotesi incontrò ostilità nel mondo intellettuale. Molti pensatori consideravano il moto terrestre inconcepibile. Si riteneva che se la Terra si fosse spostata, ogni oggetto avrebbe dovuto cadere fuori dal globo. Altri contestavano la mancanza di riscontri empirici sui minimi scostamenti stellari. Il coraggioso astronomo, tuttavia, sosteneva che i fenomeni andavano interpretati con calcoli e deduzioni, non solo con la percezione. Pur senza telescopi, combinò geometria e misurazioni di ombre per giungere a conclusioni sorprendentemente moderne. Nei secoli seguenti, le intuizioni eliocentriche furono offuscate dal successo dei modelli geocentrici consolidati da Tolomeo. Pochi autori, tra cui Archimede, citarono la dottrina del Sole centrale come curiosità marginale. Le opere del visionario di Samo andarono perdute, mentre l'autorità aristotelica rese il geocentrismo dominante per tutto il Medioevo. Soltanto nel XVI secolo si tornò a concepire un universo eliocentrico, quando Copernico riscoprì Aristarco come precursore. La rivoluzione copernicana pose il Sole al centro. Keplero raffinò le leggi planetarie, e Galileo, con il telescopio, dimostrò che la Terra non era l'asse del creato. I calcoli e le deduzioni dell'antico astronomo rivelarono allora tutta la loro grandezza. Senza il suo slancio, la svolta scientifica avrebbe forse tardato ancora. Oggi i frammenti dei suoi scritti mostrano un pensatore eccezionale, capace di fondere osservazione e logica. Dalle eclissi alla geometria degli angoli, il matematico greco tracciò un metodo che trascendeva la semplice percezione. Fu la prima vera voce a descrivere un sistema eliocentrico, dove la Terra non era che un attore secondario nello sterminato teatro cosmico. Anche se il suo tempo non accolse queste idee rivoluzionarie, la scintilla intellettuale accesa a Samo sopravvisse. Grazie a questi spiriti pionieristici, oggi sappiamo che il nostro pianeta fluttua in un immenso mare di stelle.

0: in cui la terra, da regina immobile, divenne umile compagna di viaggio. Apprezzando i rigorosi calcoli di Aristarco sulle distanze cosmiche, Archimede ha inconsapevolmente tramandato ai posteri il seme di quella rivoluzione astronomica destinata a rinascere solo molti secoli più tardi con Niccolò Copernico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. L'equilibrio passa dall'intestino. Nuovi studi collegano lo squilibrio della flora batterica a epilessia infantile e danni all'udito e aprono la strada a nuove terapie basate anche su dieta, prebiotici e probiotici. Il cervello è un po' come un manager molto attento, ama che tutto funzioni in equilibrio e detesta i cambiamenti bruschi. Per mantenere questo equilibrio, che i medici chiamano omeostasi, deve però continuamente adattarsi a quello che succede intorno a noi. Ma cosa succede quando questo delicato meccanismo si inceppa? Le ricerche del programma Amnesis, coordinate da Maurizio Tagliatela, farmacologo dell'Università Federico II di Napoli, puntano proprio a comprendere i meccanismi con cui viene mantenuto l'equilibrio, ma anche che cosa lo turba, e come a volte, alla base di malattie e disturbi, ci sia proprio un mancato adattamento a condizioni ambientali difficili. In molte condizioni, ciò che altera la tranquillità del cervello sono, per esempio, i segnali che arrivano da una flora intestinale anomala. Il microbiota, la popolazione di batteri che vive nel nostro intestino, si sta dimostrando uno degli elementi più decisivi per il benessere del cervello. Perché con l'intestino c'è un dialogo costante in entrambe le direzioni. Gli studi Amnesis lo stanno confermando, per esempio, nell'epilessia, sotto la lente dei ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova. È emerso con chiarezza che nei bambini con epilessia la comunicazione cervello-intestino è alterata, e che un microbiota anomalo, la cosiddetta disbiosi, uno squilibrio tra specie batteriche, si associa a una maggiore suscettibilità alle crisi, con possibili effetti sugli esiti della malattia e soprattutto sulla risposta alle cure. Confrontando il microbiota di bambini con epilessia e coetanei sani, per esempio, si è osservato che nel microbiota dei malati c'è una firma caratteristica, ovvero un significativo aumento della quantità di batteri del genere Ungatella, e che nei piccoli con malattia resistente agli antiepilettici cambia la quantità del batterio Eubacterium sireum. Come osserva Pasquale Striano, coordinatore degli studi sull'epilessia infantile, interventi mirati per modificare il microbiota, come la dieta chetogenica, la somministrazione di probiotici, microorganismi che possono apportare benefici, e o prebiotici, fibre, o il trapianto fecale, possono rappresentare strategie efficaci per migliorare l'epilessia resistente nei bambini e probabilmente anche nell'adulto. Da Amnesis stanno emergendo anche novità inattese in merito all'importanza dell'asse cervello-intestino per il corretto funzionamento del sistema nervoso periferico. Il team di Annarita Fetoni, otorinolaringoiatra, audiologa dell'Università Federico II di Napoli, ha scoperto in animali da esperimento che le alterazioni del microbiota che aumentano l'infiammazione intestinale si associano ad anomalie nella forma e nella funzione della coclea, una parte dell'orecchio fondamentale per l'udito. Spiega Fetoni che tali anomalie aumentano per esempio lo stress ossidativo, il danno infiammatorio e l'attivazione immunitaria. La modulazione del microbiota, al contrario, potrebbe far regredire i danni cocleari.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Enigmistica In, il fico. Ricostituente naturale. I legionari romani conquistarono il mondo grazie alla versatilità delle loro truppe, alla genialità dei comandanti, alle strade e

0: Ai fichi secchi di Aldo Capece. Nel robusto equipaggiamento in dotazione a ogni soldato, infatti, c'erano anche panetti di fichi secchi, perfetti per fornire alla bisogna un supplemento di calorie nelle lunghe marce e adatti a una lunga conservazione. Lo storico Tacito ci informa poi che nella paga dei legionari, insieme a una certa quantità di sale, spesso veniva aggiunta anche una manciata di fichi. Del resto, questo frutto antichissimo sembra avere con Roma uno speciale rapporto, se pensiamo che la famosa cesta in cui furono lasciati Romolo e Remo si fermò proprio in prossimità di un albero di fico che cresceva sul Palatino. Fu lì che la lupa trovò e allattò i due gemelli. Facendo assaggiare un piatto di fichi ancora freschi provenienti da Cartagine, Catone il Vecchio convinse i colleghi senatori che la nemica storica di Roma non era poi così lontana come si percepiva. Con questo frutto Plinio il Vecchio affermava che si potevano ridurre le rughe e dei fichi annoverava già all'epoca ben 29 qualità. I gastronomi romani li usavano per produrre il miele di fichi, un dolcificante. E Apicio, rinomato ghiottone vissuto tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo, li utilizzava anche per ingrassare le oche, il cui fegato poi era trasformato in un prelibato piatto chiamato appunto ficatum, da cui il nostro fegato. Infine è legato ai fichi anche il suicidio dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra, che si fece mordere da un aspide nascosto proprio in un canestro di fichi. Ma il fico non è da ricordare soltanto per le sue numerose comparsate nella storia. È un frutto estremamente attuale, che, rispetto ad altri che maturano in estate, ha numerose proprietà benefiche. La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno portato sulle nostre tavole una grande varietà di frutti esotici e anche prodotti nati da poco per l'incrocio di varietà diverse. In questo profluvio di proposte ricordiamoci del sano vecchio fico che, secondo un luogo comune, farebbe ingrassare proprio perché dolcissimo. In realtà un frutto medio apporta solamente 35 calorie, acqua, zuccheri e pochissimi grassi, appena lo 0,2%. Questo vale per il frutto consumato fresco. Nel caso di quello essiccato, le cose cambiano, poiché, privato dell'acqua, il fico secco ha una concentrazione di zuccheri ben più alta e le calorie fornite aumentano considerevolmente. Il frutto fresco ha molti punti a favore. Intanto è ricco di fibre e quindi stimola la funzionalità intestinale, agendo come un regolarizzatore naturale, a patto di non esagerare. Inoltre è un frutto che aiuta l'apparato digerente, perché gli enzimi digestivi e prebiotici facilitano l'assorbimento del cibo e sono un valido antinfiammatorio per le mucose. Per non parlare del contenuto in minerali, nei fichi sono presenti calcio, ferro, contro l'anemia, potassio, fosforo e magnesio, che contribuiscono a rivitalizzare il sistema immunitario. Ma non è finita, visto che questi antichi frutti contengono antiossidanti contro l'invecchiamento, sono poveri di sodio e per questo aiutano a mantenere la pressione entro valori normali. In essi è presente anche una notevole quantità di vitamine, come la A, la C e quelle del gruppo B. Allora, qualcuno penserà, questo è il frutto perfetto. Anche i fichi, ovviamente, presentano delle controindicazioni. Per esempio, non sono affatto consigliati agli obesi e a chi soffre di diabete mellito. Se è vero che il contenuto di zuccheri è moderato, tuttavia, in malati che hanno problemi con la glicemia, questo può risultare deleterio. Sappiamo benissimo quanto un bell'albero carico di fichi attiri questi pazienti, ma bisogna riuscire a resistere. Si tenga conto poi che i semini presenti nella gustosa polpa possono creare problemi a chi soffre di diverticolosi conica, riacutizzando la patologia e facendola sfociare in diverticolite. Al di là di questi casi, questo frutto millenario e tipico delle zone mediterranee e subtropicali è sempre entrato, con grande piacere di chi lo mangiava, nella dieta dei nostri antenati, nelle sue varietà bianche e nere. Per quanto riguarda invece il fico d'India, esso appartiene a un'altra famiglia di piante, quella delle cactacee, ma possiede caratteristiche nutrizionali che lo avvicinano al frutto di cui abbiamo parlato, specialmente per la presenza di fibre di cui è ancora più ricco.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Che cosa sono le malattie autoimmuni e come si curano? Raggruppano un centinaio di patologie che colpiscono diversi organi del nostro corpo, causate dal sistema immunitario che aggredisce parti sane scambiandole per minacce esterne. Sono in crescita nel mondo occidentale, ma la scienza è al lavoro per produrre cure efficaci e per prevenirle. Di Andrea Porta. Mi è stata diagnosticata una rara patologia neurologica chiamata sindrome della persona rigida. Con queste parole, la celeberrima cantante Céline Dion ha annunciato di dover interrompere i concerti. Malattia neurologica invalidante, caratterizzata da rigidità progressiva del torace e degli arti. Spasmi muscolari dolorosi, gravi alterazioni dell'andatura e fobie incontrollabili. La sindrome della persona rigida colpisce una persona su 1 milione. Circa 2/3 dei pazienti sono donne e l'esordio avviene attorno ai 45 anni. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una malattia autoimmune, causata cioè da un malfunzionamento del sistema immunitario. Se questa è una malattia rara, nel loro complesso le malattie autoimmuni non lo sono per nulla. In Europa risultano colpite ogni anno 4.000 persone su 100.000, dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Stiamo parlando di una vera emergenza sanitaria, un gruppo di patologie diverse tra loro che colpiscono diversi organi, tutte in crescita, specialmente nel mondo occidentale e nel corso degli ultimi 10 anni. Si ritiene che circa il 5-7% della popolazione mondiale soffra di una malattia autoimmune, spiega Carlo Selmi, responsabile della reumatologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano. La spiegazione di questa crescita va trovata nella migliore capacità di diagnosi, ma anche in una migliore sopravvivenza dei pazienti permessa da migliori terapie. Fuoco amico. Le malattie a oggi considerate autoimmuni sono moltissime. Quale che sia l'organo colpito, un aspetto le accomuna: il sistema immunitario, preposto a difenderci da agenti patogeni quali virus e batteri, attacca parti del corpo sane scambiandole per minacce esterne. Nella sindrome dell'uomo rigido, ad esempio, l'attacco è diretto verso alcuni neuroni. Il perché di questa sorta di autolesionismo è ancora oggi in larga misura sconosciuto. Scrive a questo proposito Alberto Mantovani, immunologo, professore emerito presso l'Humanitas University di Milano. I progressi della ricerca, però, hanno chiarito i meccanismi fondamentali che ne sono alla base. Tra questi, la selezione delle cellule T a livello del timo, organo centrale del sistema immunitario, situato nel torace dietro lo sterno. Quando qui qualcosa va storto, si può generare questo fuoco amico in cui il corpo aggredisce se stesso. Ciò può avvenire per mezzo di anticorpi analoghi a quelli che ci difendono dalle infezioni, ma che nelle malattie autoimmuni sono diretti contro cellule, tessuti o organi sani. Sono i cosiddetti autoanticorpi. È quanto capita anche nella malattia di cui soffre Céline Dion, che tuttavia, a differenza delle altre malattie autoimmuni, è una patologia difficile da trattare, e ancora oggi poco compresa dalla comunità scientifica. Più organi colpiti insieme. Alcuni autoanticorpi, come in questo caso, sono diretti contro un singolo tipo di tessuto o organo, altri invece, come nel caso della sindrome della persona rigida, sono diretti verso componenti comuni a tutte le cellule. Così, nel primo esempio, si manifestano malattie autoimmuni organo specifiche, cioè che ne colpiscono uno solo, mentre nel secondo si vengono a manifestare malattie autoimmuni sistemiche, come capita nel lupus eritematoso sistemico, che colpisce contemporaneamente pelle, articolazioni, sistema nervoso e alcuni organi interni. Vista la loro diffusione, le malattie autoimmuni costituiscono un fardello notevole per chi ne è affetto e per l'intera società, anche in termini di costi pubblici. Quelle che colpiscono muscoli e scheletro rappresentano in particolare un grave problema di salute, perché rappresentano la seconda causa di anni trascorsi con disabilità, prosegue Mantovani. Peraltro si stima che al mondo quasi 20 milioni di persone soffrano di artrite reumatoide, una delle malattie autoimmuni più note. Colpiscono di più le donne. Le donne rappresentano circa l'80% dei pazienti. Se l'artrite reumatoide è due volte più frequente nelle donne, le tiroiditi autoimmuni interessano addirittura 5 donne per ogni maschio. Questa discrepanza, prosegue Selmi, è legata a fattori genetici che riguardano i cromosomi sessuali X e Y, ma anche al ruolo degli estrogeni, che agiscono da regolatori del sistema immunitario. Va poi considerato che il sistema immunitario della donna deve essere pronto durante la gravidanza a difendere il feto da minacce esterne. Ciò potrebbe concorrere a renderlo eccessivamente reattivo rispetto a quello maschile. Di certo, una componente genetica esiste alla base di queste malattie. Avere un gene sbagliato tra quelli che regolano il nostro sistema immunitario aumenta il rischio di sviluppare una patologia autoimmune. Non sappiamo ancora tutto, ma il ruolo dei geni è ben dimostrato dalla concordanza dei gemelli monozigoti, ovvero con lo stesso DNA, continua Selmi. Se uno dei due ha una malattia autoimmune, in poco meno della metà dei casi anche l'altro gemello sarà affetto dalla stessa malattia. Un'altra dimostrazione viene da studi condotti su specifiche popolazioni. Ad esempio, in Sardegna, l'incidenza di alcune malattie autoimmune, in particolare lupus e sclerosi multipla, è più elevata rispetto al resto d'Italia. Ciò sembra essere legato, come dimostrano studiosi di un centro di eccellenza del CNR, che nell'isola si occupano specificatamente di questo tema, a una particolare anomalia genetica che riguarderebbe la sintesi del fattore di necrosi tumorali alfa, ovvero una delle armi con cui il sistema immunitario si scaglia contro i virus e batteri, ma anche contro le parti sane del corpo. Come mai nel corso dell'evoluzione questa anomalia genetica si è mantenuta? Probabilmente perché ha avuto paradossalmente un vantaggio evolutivo, spiega Mantovani. Avere un sistema immunitario che funziona di più, seppur a rischio di sbagliare bersaglio, poteva essere un bene quando si viveva in condizioni selvagge. Nel passato la Sardegna era infatti particolarmente flagellata dalla malaria e il gene alterato, causa delle malattie autoimmuni oggi diffuse nella regione, era importante nella resistenza a questa grave infezione. Peraltro, alcune infezioni sembrano essere in grado, esse stesse, di scatenare l'insorgenza di alcune malattie autoimmuni. È il caso di certe malattie reumatiche che si manifestano dopo infezioni virali. La spiegazione? Alcuni virus hanno caratteristiche biologiche simili a componenti sane dell'organismo, come appunto le articolazioni, contro cui il sistema immunitario si scaglia quindi per un semplice errore di riconoscimento. Inquinamento e troppa igiene. Come abbiamo detto, queste patologie sono particolarmente diffuse nel mondo occidentale, mentre sono quasi ancora sconosciute nei paesi africani. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista RMD Open ipotizza il ruolo dell'inquinamento. Secondo lo studio, potrebbe infatti innescare un'iperattività adattativa del sistema immunitario, con conseguente infiammazione diffusa a tutto l'organismo, che porta all'insorgenza di queste patologie. Altre ipotesi chiamano invece in causa il fatto che in Occidente il sistema immunitario è meno allenato a sconfiggere virus e batteri, dal momento che viviamo, sin da piccoli, in ambienti più igienici. La cosiddetta ipotesi dell'igiene afferma che l'immunità derivi quindi da una pigrizia del sistema immunitario, tipica di chi non vive più in ambienti rurali, spiega Selmi. Sebbene non esistano prove definitive, i dati su malattie infiammatorie come l'asma bronchiale sono convincenti. Anche la prevalenza del diabete di tipo 1 sembra confermare questa teoria. Dati del progetto europeo Diabimmune mostrano come questa patologia, che insorge nell'infanzia, sia cresciuta enormemente negli ultimi 50 anni, proprio nei paesi industrializzati. Aver ridotto la presenza batterica negli alimenti e nell'ambiente ha tolto al sistema immunitario gli stimoli necessari a imparare a lavorare adeguatamente, specie nella primissima infanzia, commenta David Over su Science Daily. Inoltre, oggi supponiamo che il microbiota intestinale, ovvero il patrimonio di virus, batteri e altri microorganismi che risiedono nel nostro apparato digerente, sia il vero mediatore tra l'ambiente, cibo e immunità, prosegue Selmi. La flora intestinale rappresenta la palestra in cui il sistema immunitario impara a funzionare in modo appropriato. La cosiddetta Western Diet, cioè l'alimentazione dei paesi sviluppati fatta di prodotti industriali ricca di grassi e zuccheri e povera di fibre, altera il microbiota predisponendoci a malattie. Il prezzo da pagare per il benessere che abbiamo raggiunto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia, Racconigi, la gemma dei Savoia, di Valerio Viola. Situato in uno splendido altopiano tra Torino e Cuneo, il castello di Racconigi ha un'origine medievale. Nella seconda metà del XII secolo, il marchese di Saluzzo trasformò quella che in origine era una casa forte, un tipo di abitazione fortificata risalente all'anno 1000, in una fortezza militare con torri angolari e fossato. La costruzione conservò tale uso anche dopo il 1363, quando i Savoia ne presero possesso. Il destino del castello iniziò a cambiare dal momento in cui la proprietà passò nelle mani del ramo cadetto della dinastia Sabauda, quello dei Carignano, che avrebbe poi dato all'Italia unita il suo primo re, Vittorio Emanuele II. E questo accadde quando, nel 1670, Emanuele Filiberto Amedeo incaricò due noti architetti dell'epoca, André Lenôtre, che iniziava allora a disegnare i giardini di Versailles, e Guarino Guarini, di ristrutturare rispettivamente il parco e l'edificio. I progettisti diedero vita a quella che fu denominata la Villa delle Delizie. Nel periodo napoleonico, Racconigi accolse brevemente Paolina Bonaparte, poi tornò nelle mani dei Savoia Carignano nel 1814. Alla volontà del loro rappresentante più illustre, Carlo Alberto, si devono gli importanti rifacimenti dell'Ottocento. Il principe amava il luogo e forse non gli pesò molto venire rinchiuso nel castello quando Casa Savoia pretese che il futuro re di Sardegna venisse rieducato. Infatti, perso il padre prematuramente, l'adolescente Carlo Alberto era stato cresciuto con simpatie protestanti e illuministe dalla madre Maria Cristina Albertina di Sassonia, donna colta e fuori dal coro. La reclusione nella prigione dorata di Racconigi servì per purificare l'erede al trono da queste idee poco congeniali a un ambiente estremamente conservatore, come era quello piemontese della prima metà dell'Ottocento. Carlo Alberto stabilì che Racconigi diventasse una delle reali villeggiature nel 1832, quando era sovrano da circa un anno, ma i lavori di ristrutturazione erano cominciati già nel 1820 e proseguirono per diversi anni. Ne scaturì una costruzione rinnovata e decorata, secondo i canoni dello stile eclettico di Pelagio Pelagi, poliedrico artista bolognese. Non tutti i successori di Carlo Alberto frequentarono il castello di Racconigi con il suo stesso entusiasmo. Dopo un cinquantennio in cui le visite reali si diradarono, dal 1900 i Savoia tornarono a trascorrere il periodo estivo con il re Vittorio Emanuele III. Nella residenza, che man mano fu dotata di ogni moderna comodità, luce, acqua potabile, radio e giradischi, nel 1904 nacque l'ultimo re d'Italia, Umberto II, mentre nel 1925 vi furono celebrate le nozze della principessa Mafalda, destinata a morire nel campo di sterminio di Buchenwald.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito futuroprossimo.it. Braille, sviluppato un robot che lo legge al doppio della velocità umana. Di Gianluca Riccio. Nel mondo della scienza e della tecnologia, ogni nuovo sviluppo concreto porta con sé un potenziale rivoluzionario. È il caso del sensazionale robot sviluppato dai ricercatori dell'Università di Cambridge, capace di leggere il Braille ad una velocità di 315 parole al minuto. Un risultato che supera di molto la media umana e apre nuove frontiere nell'ambito della robotica e delle protesi. Ancora una volta, l'intelligenza artificiale applicata al mondo reale mostra il suo enorme potenziale. L'introduzione di questo robot rappresenta un notevole avanzamento nel campo della robotica. Utilizzando tecniche all'avanguardia di intelligenza artificiale, i ricercatori hanno dotato il robot di un sensore fingertip, equipaggiato con una telecamera, che gli permette di leggere il Braille con una precisione dell'87% e una velocità doppia rispetto a quella di un lettore umano medio. Questa capacità supera le aspettative degli stessi ricercatori e pone le basi per nuove applicazioni in svariati campi. Sebbene il robot non sia stato concepito come tecnologia assistiva, il suo alto grado di sensibilità ne fa un modello ideale per lo sviluppo di mani robotiche o protesi avanzate. La sfida di replicare la sensibilità delle dita umane in un contesto robotico apre scenari entusiasmanti per il futuro, sia nel campo della robotica sia in quello delle protesi. Questa innovazione non si limita alla lettura del Braille, come altre tecnologie simili. Le sue implicazioni vanno oltre. Si estendono alla capacità di rilevare texture superficiali e di prevenire lo slittamento in ambito robotico. Il lavoro di ricerca sottolinea l'importanza della lettura del Braille come metrica per valutare le prestazioni dinamiche dei sistemi di rilevazione tattile. Il team di ricerca dell'Università di Cambridge mira a scalare questa tecnologia fino alle dimensioni di una mano umanoide o di una pelle artificiale. Quello che oggi potrebbe sembrare un semplice esercizio accademico potrebbe presto tradursi in applicazioni pratiche che cambieranno il modo in cui interagiamo con il mondo. Ad esempio, il miglioramento delle protesi per aumentare la qualità della vita delle persone con disabilità, oppure l'evoluzione delle mani robotiche per compiti sempre più complessi. Questo robot che legge il Braille rappresenta un piccolo ma significativo passo verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale e la robotica si fondono per superare i limiti dell'umano.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: That's show business.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Prima puntata.
2: Mi sarebbe sembrato di cattivo gusto passare sotto silenzio un anniversario di tale portata. E forse avrei dovuto iniziare molto prima a mettere insieme i miei pensieri e la mia passione per questo grande artista della storia della musica, la cui opera ha segnato moltissimo tutta la produzione sicuramente dell'Ottocento, ma anche oltre. Il mio proposito sarebbe abbastanza semplice e complesso nello stesso tempo, vale a dire raccontare in modo sintetico la vita musicale di Beethoven, che peraltro meriterebbe moltissimo spazio, visto che si intreccia molto intimamente con la sua vita sociale. Tuttavia proverò a concentrare in poche parole una vita intensa e a tratti sfiorata dalla tragedia. Ludwig van Beethoven nasce a Bonn, in una famiglia di musicisti di corte dell'elettorato di Colonia. Il nonno, di cui egli porta il nome, era Kapellmeister e basso solista alla corte del principe elettore. Il padre Johann invece era tenore di corte e insegnante di musica di modesto talento. Johann sposa la vedova Maria Magdalena Laim, nata Keverich, il 12 dicembre 1767. Il loro primo figlio, Ludwig Maria, fu battezzato il 2 aprile 1769 e visse solo 6 giorni. Il secondo figlio, il nostro Ludwig, fu battezzato il 17 dicembre 1770. Fin qui tutto semplice. Ma per la maggior parte della vita, Beethoven fu convinto di essere nato nel 1772. Ci sono studi serissimi su questo problema. Mi limiterei però a 2 semplici annotazioni. Il ringiovanimento, se così si può dire, era prassi abbastanza comune ai tempi, perché si sperava di poter proporre al pubblico un Wunderkind, un bambino prodigio, che già nella prima infanzia fosse capace di incantare il pubblico con le sue doti tecniche. Non fu proprio il caso di Beethoven, che tuttavia dimostra fin da tenera età un'eccezionale predisposizione all'attività musicale. L'altro motivo è che per Beethoven esisteva la possibilità di essere figlio illegittimo di un nobile. Ma anche questa tesi fu sconfessata, pare da una gaffe dello stesso Beethoven. Furono anni certamente difficili per il piccolo Ludwig, dalle cui qualità il padre sperava di ottenere grandi benefici economici, come era avvenuto per il piccolo Mozart. Va detto che Johann van Beethoven era un uomo mediocre e dedito al bere, considerato poco più che una macchietta. La madre, per contro, era molto dolce e affettuosa e purtroppo spesso preda della depressione. Unica figura di riferimento familiare fu e rimase il nonno. Dopo aver cambiato molti insegnanti e essersi conquistato comunque, grazie alle sue enormi capacità, un credito presso molti concittadini, ha la fortuna di entrare in contatto e legarsi in duratura amicizia con un medico, Franz Gerhard Wegeler, il quale lo introduce in un primo tempo come insegnante di musica presso una agiata famiglia di Bonn, ma fu anche colui che gli aprì la strada per Vienna, dove dopo la morte di Mozart riluce il genio di Haydn. Tra i suoi mecenati di Bonn vi è il conte Ferdinand von Waldstein, conosciuto grazie a Wegeler, il quale così affida a una lettera la sua stima per il giovane protetto. Caro Beethoven, ella parte finalmente per Vienna per soddisfare un desiderio a lungo vagheggiato. Il genio di Mozart è ancora in lutto e piange la morte del suo pupillo. Presso il fecondissimo Haydn ha trovato rifugio, ma non occupazione. E per mezzo suo desidererebbe incarnarsi di nuovo in qualcuno. Sia lei a ricevere, in grazia di un lavoro ininterrotto, lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn. Waldstein lo conduce una prima volta a Vienna, ma senza successo. In seguito, a partire dal 1792, vi rimane per 10 anni e finalmente gli arride il successo. Va detto che in quel periodo Vienna, oltre che capitale europea della musica, contava una vasta schiera di valenti pianisti. La maggior parte dei concerti poteva essere data a beneficio di questi, a scapito della produzione a più strumenti o orchestrale. I primi 10 anni trascorsi a Vienna furono per Beethoven un periodo di crescita, di sfide e di trionfo. Aveva lasciato la famiglia, aveva raggiunto la città dell'imperatore e l'aveva conquistata. Pianista di primissimo piano, vide crescere nella stima dei viennesi le sue prime opere solistiche, ma anche orchestrali. Aveva acquisito una fede incrollabile nelle proprie capacità e già dal 1793 parlava della sua divina arte. Non fu tuttavia un periodo facile, perché la sua musica non sempre fu compresa, soprattutto da parte dei recensori delle riviste musicali. Egli era dominato da un sentimento costante di missione, di vocazione, convinto del significato della propria arte. Amare la libertà sovra ogni cosa, scrive nel 1793, e inoltre nel 1798, il potere è il principio morale di chi eccelle sugli altri ed è anche il mio. È una tendenza, come si vede, fortemente narcisistica. Tuttavia colui che si era presentato sulla scena come un inarrivabile virtuoso della tastiera dà inizio alla sua carriera compositiva. Essendo giunto a Vienna un anno dopo la morte di Mozart, pur manifestando una ammirazione sublimata per il maestro salisburghese, avverte nello stesso tempo la futilità di inseguire una perfezione che era già stata raggiunta. Nemmeno la personalità di Haydn, che spiritualmente domina la sua epoca, gli impedisce di cercare una sua via innovatrice. E allora, oltre ai concerti, si impegna anche nella composizione, e nascono opere che spaziano tra vari generi musicali: la sonata per pianoforte, la sonata a due, il trio con pianoforte, la musica da camera per fiati, il concerto e la sinfonia, oltre a molte composizioni minori e spesso di occasione. Per lungo tempo fu il pianoforte il veicolo fondamentale per lo sviluppo musicale del Beethoven, compositore e virtuoso. la moltitudine di pianisti e studenti di pianoforte viennesi costituiva un mercato avido di variazioni per pianoforte. Questo tipo di variazioni ornamentali verrà ripreso nelle sue prime sonate e anche nelle opere per trio o quartetto d'archi e verranno rese più complesse e più idonee ad esprimere la poetica di Beethoven. In questo stesso periodo vedono la luce altre opere più corpose, come il concerto numero 2, il concerto numero 1 e il numero 3 per pianoforte ed orchestra, e le sinfonie numero 1 e 2. Tralasciando forse il concerto numero 3, le altre opere denotano una vivacità e una vitalità straordinarie, che molto si distanziano dall'umore che pesava sull'animo di Beethoven. Dal 1796, infatti, prende coscienza di una sordità che, nonostante le cure di medici validi, gli impedisce una vita di società normale. È a questo periodo che si fa risalire la sua misantropia, che gli rimarrà come un marchio indelebile. Persi quasi tutti i contatti sociali, vista sfumare una brillante carriera da solista virtuoso, si dedica alla composizione e, nonostante il periodo di pessimismo che lo aveva colto, compone alcune tra le cose rimaste memorabili per la loro limpidezza e per la serenità che emanano. Penso ad esempio, oltre ai primi due concerti, anche alle due sinfonie, in particolare la gioiosa numero 2 e la sonata per violino numero 5, detta anche la primavera, oppure la sonata per pianoforte numero 14, quasi una fantasia, più tardi denominata Sonata al chiaro di luna.

termino qui il nostro primo incontro e nel prossimo vedremo più da vicino come, abbastanza velocemente, Beethoven si stacchi dai canoni musicali consolidati attraverso l'inventiva spumeggiante e fantasmagorica, ma densa di conoscenza tecnica, di Mozart e la compassata e rigorosa metodica del grande vecchio Haydn. Lo faremo prendendo in considerazione qualche opera nota, ma senza scendere in utilissimi ma noiosi tecnicismi.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un labirinto di legami segreti fra massoneria deviata, alte cariche del Vaticano corrotte e politica italiana della Prima Repubblica. Tutto questo sembra essere nascosto dietro una vicenda oscura che a distanza di 40 anni non ha ancora trovato una definitiva spiegazione. Fra varie tesi investigative, proveremo ad addentrarci in uno dei misteri più inquietanti del XX secolo, che ha per protagonista Papa Albino Luciani, il cui progetto era rivoluzionare la Chiesa.

Era stato un anno terribile il 1978, fino a quel 26 agosto, quando l'attenzione dei mass media del mondo si ritrovò rivolta verso lo Stato del Vaticano. Tutti attendevano un evento che in genere si ripete poche volte nell'arco di un secolo. La grande notizia che da lì a poco sarebbe stata annunciata era l'elezione del nuovo Papa, la cui identità costituiva ancora un'incognita. La speranza dell'opinione pubblica, però, in particolare di quella italiana, era che il nuovo pontefice fosse una figura carismatica, capace finalmente di mettere fine a quella torbida atmosfera sociale che si era imposta dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. La società italiana viveva in una condizione molto simile ad una guerra civile. Le Brigate Rosse e le organizzazioni terroristiche di altre misteriose fazioni avevano mutato il nostro paese alla radice. La vita di ogni italiano non era stata più la stessa dopo tutti quei massacri. Le immagini venivano quotidianamente riproposte da giornali e TV. Tuttavia c'era la voglia di voltare definitivamente pagina e l'elezione del nuovo pontefice sembrò la conferma di quelle ambizioni. Non a caso venne proclamato Papa Albino Luciani. Il conclave per l'elezione di un nuovo pontefice può durare anche diversi giorni. Le cose da valutare da parte dei cardinali che hanno diritto al voto sono molte, ma nel caso di Papa Luciani tutto si svolse in un'unica giornata. La cosa però stupì soltanto in parte, dato che il neoeletto pontefice sembrava essere l'uomo giusto per quel particolare periodo storico. Con il suo temperamento mite ed umile, infatti, rappresentava una figura cristiana che non aveva nulla in comune con l'immagine del potere che spesso mostra la Chiesa. Per molti, la scelta di eleggere Albino Luciani segnava l'inizio di una nuova era. La notizia dell'elezione di Albino Luciani, come è accaduto per ogni altro pontefice dell'era moderna, si diffuse in tutto il mondo in pochi minuti, e quando venne mostrata anche la sua immagine, sembrò quasi deludere tutti. Il suo volto sorridente e l'aspetto che lo facevano assomigliare molto ad un sacerdote di periferia apparivano quasi la negazione dell'imponente potere politico di cui può disporre un papa. Inoltre, nel suo primo discorso, fu subito chiaro che la personalità di Albino Luciani era perfettamente in linea con il suo aspetto, dato che una delle prime iniziative che avrebbe voluto prendere era riportare la Chiesa ad un ruolo di carità. Quell'affermazione, secondo diverse tesi, turbò profondamente una misteriosa schiera di ecclesiastici che in quell'istante compresero che quel pontefice sarebbe stato un uomo molto scomodo.

Dopo pochi giorni dalla sua elezione, Papa Luciani lascia trasparire dai suoi discorsi che intendeva rendere la Chiesa molto diversa rispetto a come era stata fino a quel momento. Il primo passo di questa sua rivoluzione fu l'atteggiamento che mostrò verso quelli che oggi vengono spesso definiti dai giornali temi etici, una sintesi che indica il rapporto fra il valore della vita e le limitazioni che dovrebbe avere ogni individuo nel poterla gestire. Le parole di Albino Luciani ancora oggi sembrano un passo avanti della Chiesa, che però a distanza di 40 anni non è ancora stato compiuto. Ma quali furono le sconcertanti dichiarazioni fatte da quel pontefice? La personalità di Papa Luciani di certo era poco nota pubblicamente, ma su un punto del suo carattere nessuno avrebbe avuto dubbi. Era un uomo all'apparenza sempre calmo e pronto ad ascoltare tutti, ma dietro a quell'aspetto sapeva prendere decisioni che richiedevano una straordinaria forza di carattere. Papa Luciani non mise sotto accusa gli anticoncezionali e l'aborto. Una scelta che un laico, oggi come all'epoca dei fatti, potrebbe soltanto considerare una conquista di civiltà, ma che in quei giorni di pontificato tramutò Albino Luciani in un eroe per molti e in un nemico per molti altri. Negli ambienti frequentati dai potenti del Vaticano iniziarono a circolare diverse voci sul conto di Papa Luciani, non proprio di assoluta stima. I cardinali più chiusi rispetto ai possibili cambiamenti della Chiesa sembrarono sin da subito essersi pentiti di aver contribuito alle elezioni di Albino Luciani, ma tutti erano consapevoli che ormai la decisione era irrevocabile e inoltre, considerata l'età del nuovo pontefice, che aveva poco più di 65 anni, si sarebbero dovuti abituare a immaginare una Chiesa pronta a rapportarsi con i progressi scientifici, evitando di prendere posizioni troppo critiche. La realtà è che a molti ecclesiastici iniziò ad apparire come una vera e propria condanna. Giovanni Paolo I. Questo fu il nome che assunse Albino Luciani dopo essere stato eletto Papa. In poche settimane divenne un vero e proprio idolo anche per chi vedeva la Chiesa soltanto come una potente istituzione. Quel pontefice, infatti, sembrava pronto a comunicare con tutti, senza fare alcuna distinzione fra un cattolico, un musulmano o fra persone di qualsiasi altra fede. Era una figura di Papa a tal punto innovativa che diversi intellettuali iniziarono realmente a credere che, per la prima volta nella storia, il Vaticano poteva avere un ruolo centrale per spingere i governi di tutto il mondo a convivere nel rispetto reciproco. Si cominciò a pensare che l'elezione di Papa Luciani poteva essere davvero l'ultima possibilità di salvezza in un periodo storico segnato dall'odio e dalle stragi. Nessuno però si sarebbe mai aspettato di ascoltare alcune sue dichiarazioni sconvolgenti. Albino Luciani fece intendere senza equivoci che condannava in modo assoluto il grande potere economico di cui poteva disporre la Banca Vaticana, affermando che gli uomini di Chiesa si sarebbero dovuti occupare esclusivamente di ascoltare e di aiutare le persone più deboli, senza nemmeno chiedergli a quale religione appartenessero.

In quell'alba del 28 settembre 1978, Roma iniziò la sua giornata come sempre. Il rumore dei tram risuonava per le strade del centro ancora deserte. Lentamente poi, mentre sulla capitale sorgeva la luce di un nuovo giorno, iniziò a diffondersi una voce. Molti in quelle prime ore del mattino provarono a capire se quanto avevano sentito era vero. La notizia, infatti, era clamorosa e riguardava proprio Albino Luciani. Secondo alcune prime agenzie di stampa, il Papa era stato trovato privo di vita. Se tutto fosse stato confermato, quella morte sarebbe stata al centro di tanti terribili sospetti. Non c'era nulla di inventato. Non era stato uno scherzo di pessimo gusto diffuso da qualche giornalista balordo e che poi, per una qualche incomprensibile ragione, aveva preso sempre più corpo. La notizia era vera e ben presto venne confermata dal Vaticano. Papa Albino Luciani era morto improvvisamente nella sua camera, dopo appena 33 giorni dall'inizio del suo pontificato. Gli interrogativi per stabilire le cause di quel decesso cominciarono ad affollarsi nelle menti dei cronisti di tutto il mondo e in molti ipotizzarono che dietro l'inspiegabile fine di Papa Luciani ci fossero alcuni aspetti inquietanti. Stabilire le possibili ragioni della morte di Papa Luciani apparve immediatamente un percorso che diversi personaggi influenti della Chiesa avrebbero provato con tutte le loro forze ad oscurare in ogni modo. Si parlò di un infarto che aveva colto improvvisamente il pontefice, anche se non c'erano molte prove per dimostrare questa tesi. Albino Luciani, infatti, sembrava godere di ottima salute. Il dilemma appariva quasi irrisolvibile. E se davvero fosse emerso che Giovanni Paolo I era stato assassinato, si sarebbe trattato del delitto più clamoroso del secolo. Chi avanzava l'ipotesi del delitto di Papa Luciani veniva immediatamente accusato dalle personalità più potenti del Vaticano di essere un calunniatore senza alcun rispetto verso il ruolo religioso e istituzionale della Chiesa. La visione di ogni persona che afferma di fare informazione, però, dovrebbe essere indagare sempre e comunque per tentare di trovare la verità, senza avere mai alcun timore di mettersi contro gli interessi di qualsiasi potere, compreso quello del Vaticano. I cronisti che sembrarono tener conto di questo principio, almeno in Italia, furono la minoranza. La spiegazione che venne diffusa riguardo la scomparsa di Papa Luciani fu quindi quella di una morte naturale. Da parte della Chiesa si scelse la via del silenzio nei confronti di quella drammatica vicenda. Sembrava quasi che i poteri forti del Vaticano avessero deciso di tacere riguardo la morte di Papa Luciani, mostrandosi a tal punto traumatizzati dall'evento da non essere in grado di fornire risposte attendibili a chi avanzava inquietanti interrogativi. Le domande però erano molte ed era inevitabile che se fossero davvero state ignorate da tutte le più influenti personalità della Chiesa, qualche dubbio sulla tesi della morte naturale di Albino Luciani si sarebbe certamente diffuso. Quali erano i quesiti che ponevano gli scettici riguardo la spiegazione della morte naturale di Papa Luciani? Primo fra tutti, l'ora del decesso. C'erano infatti state voci discordanti al riguardo. Si era detto che il pontefice era stato trovato privo di vita nel suo letto alle 4 del mattino del 28 settembre, anche se alcune voci affermarono che Papa Luciani era morto sin dalle 23 della sera prima. Inoltre circolavano molti dubbi sull'identità della prima persona che avrebbe trovato il cadavere. Si era parlato di un segretario personale del pontefice e poi di una suora che lo assisteva, ma tutto appariva nebuloso e volutamente privo di chiarezza.
C'era davvero qualcuno che aveva una ghiacciante verità da nascondere? Uno dei punti più oscuri riguardo alla sconvolgente morte di Papa Luciani è rappresentato dal testo che venne ritrovato accanto al corpo privo di vita. Si parlò prima di un libro medievale, poi di misteriosi fogli contenenti alcuni segretissimi appunti e infine di un discorso che avrebbe fatto nei giorni seguenti riguardante la revoca di varie nomine rivolte a personalità del potere del Vaticano. Tra i sostenitori della tesi del complotto che avrebbe condotto all'omicidio di Papa Luciani c'è lo scrittore inglese David Yallop, il quale fa notare che subito dopo la morte del pontefice sparirono dalla sua camera molti dei suoi oggetti personali, come gli occhiali e il flacone di medicinale che assumeva quotidianamente. Tanti oggetti che avrebbero potuto, senza equivoci, aiutare gli investigatori a stabilire la verità. Una verità che forse qualcuno desiderava seppellire per sempre, fra i tanti millenari segreti della Chiesa. L'unica risposta che il Vaticano sembrava dare a chi avanzava dubbi sulla tesi della morte naturale del Papa era quella di provare a domandarsi chi avrebbe mai potuto volere la morte di un uomo così mite e generoso come Albino Luciani. La paradossale risposta rivolta in forma di quesito ai troppi scettici si tramutò in quello che possiamo definire in modo semplice ma efficace un grande autogol da parte di chi doveva gestire quella scottante situazione. Infatti, c'erano molti ecclesiastici che in quei 33 giorni di pontificato erano stati messi sotto accusa da Papa Luciani. Proprio negli stessi giorni in cui Albino Luciani venne eletto pontefice, venne scritta una lista di 131 ecclesiastici iscritti alla P2, la massoneria di Licio Gelli. La sconcertante notizia fu pubblicata dall'agenzia di stampa Osservatore.

costituiti dalla massoneria deviata, dal clero corrotto e dalla politica. Come accade in tutti i casi di decesso, il modo migliore per fugare dubbi riguardo la morte di una persona è fare un'accurata autopsia. Per il caso di Papa Luciani, ciò non è stato possibile, in quanto per una ragione poco comprensibile per una società civile, risulterebbe essere vietato dai principi religiosi effettuare un'autopsia sul corpo di un pontefice. Anche grazie a questi divieti, si può dire senza alcun dubbio, quindi, che la vicenda della morte di Albino Luciani costituisce ancora oggi un grande mistero, che forse non sarà mai svelato.

0: Il racconto.
1: I 500 di Raffaello, di Matteo Verzì. Racconto vincitore del premio letterario L'Avvelenata 2021. È il 6 aprile 2020 e ci troviamo in paradiso. Si sta celebrando il 500° anniversario dalla morte ascesa al cielo di uno degli artisti più importanti di tutti i tempi, Raffaello Sanzio. I santi, i beati e i defunti sono in attesa del loro turno per consegnare il proprio omaggio al grande pittore. San Paolo dona una bella Bibbia, l'ennesima. San Matteo un nuovo e utilissimo set di pennelli, ma non le attrezzature necessarie per la creazione di un quadro, come colori e tele bianche. Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci, le muse ispiratrici di Raffaello, un modellino di una statua equestre, robotizzata, dedicata al collega. Ma San Pietro ha un'idea particolare. Un cinquecentenario non si compie tutti i giorni, perciò decide di concedere a Raffaello una notte in cui potrà tornare in vita per visitare Roma e controllare lo stato di conservazione delle sue opere, chiodo fisso del pittore durante la sua permanenza in paradiso. Nella notte stabilita, un raggio di luna creato dal custode del paradiso entra dall'oculo della cupola del Pantheon, dove si trovano le tombe dell'artista marchigiano e di tre membri di Casa Savoia, illuminando la basilica e risvegliando il grande genio dal suo sonno eterno. Però si riscontra subito un effetto non desiderato. La magica luce lunare non colpisce solo il sepolcro di Raffaello, ma l'intero edificio, riportando in vita tutti i personaggi lì sepolti, tra cui Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia, suo figlio Umberto I e sua nuora e nipote, la regina Margherita. Sorprendentemente anche le opere d'arte presenti nella basilica prendono vita, tant'è che iniziano a intonare dei canti religiosi in latino. Dopo il primo momento di stupore e meraviglia, Vittorio Emanuele e Umberto iniziano un duro confronto su una questione molto più importante del motivo per cui sono resuscitati, senza apparentemente nessun senso, e cioè su chi avrebbe dovuto essere il re d'Italia. Purtroppo per loro, nessuno dei due sa che la monarchia è terminata con Umberto II nel 1946 e che oggi vi è la Repubblica. Così i due ex sovrani decidono di dirigersi al Palazzo del Quirinale, all'epoca residenza reale, convinti di trovare Vittorio Emanuele III, morto in realtà nel 1947, e di riappropriarsi del trono. A tutta questa scena assiste un funzionario governativo, impegnato nella supervisione degli scavi archeologici romani adiacenti alla Basilica, che avvisa il capo dello Stato dell'imminente arrivo dei due regali ospiti. Dopo un iniziale scetticismo, il presidente, grande e stimato esperto della storia d'Italia, decide di accogliere e di spiegare un po' ai due Savoia quello che è successo dopo la loro dipartita. Quindi fa preparare una stanza con una lavagna per lui e due banchi per gli ex monarchi, creando l'ambiente per una vera e propria lezione di storia. Usciti dal Pantheon, i sovrani sono convinti di trovare

trovare la carrozza che li condurrà al Quirinale. Ma non è così. Infatti trovano solo automobili moderne, autobus, motorini, biciclette e monopattini. Sbigottiti osservano, inoltre, grandi comitive di ragazzi con i pantaloncini e di ragazze con le minigonne. I due sovrani gridano allora allo scandalo e cercano di far arrestare i giovani dai carabinieri che, invece, per poco non portano loro in caserma. Alcuni passanti, scambiandoli per attori alle prese con delle scene di un film d'epoca, chiedono ai Savoia di farsi dei selfie con loro, scatenando l'indignazione totale dei due e la paura per quegli strani aggeggi, i cellulari, scambiati invece per pericolose armi. Orora sta passando di lì un nostalgico monarchico che fa montare i due re sul suo tandem per portarli al Quirinale. Il viaggio verso l'ex reggia è lastricato di persone tatuate, di manifestazioni, di inquinamento acustico e luminoso e di nuove costruzioni, un ambaradan di modernità che ha suscitato uno sconvolgimento inaudito nell'animo dei due reali. Arrivati finalmente a palazzo, dopo aver ringraziato il monarchico nominandolo senatore del regno, i Savoia fanno ingresso, non prima di aver condannato a morte le guardie in servizio al portone del Quirinale, poiché non si sono inchinate al loro passaggio. Esterrefatto e sbigottito, il personale della presidenza assiste alla presa in comando da parte dei due re del reggimento dei corazzieri, i quali fingono di eseguire gli ordini. Tutto lo staff è costretto a seguire i due monarchi e a farsi il giro del palazzo fino ad arrivare al salone di rappresentanza. Accolti dal presidente della Repubblica, vengono fatti accomodare ai loro banchi e, urtati e turbati per l'assenza di Vittorio Emanuele III, ascoltano la lezione di storia del professore presidente. Impegnati a comprendere e a trovare una soluzione alla curiosa sovrapposizione storica, nessuno dei presenti si è accorto di quanto velocemente il tempo sia trascorso. Ed è a questo punto che al presidente sovviene di poter risolvere il sovraffollamento di potere con una bella cena reale, così come è d'uso nelle più antiche tradizioni diplomatiche. Un paio di giorni per poter avvisare la popolazione di quanto sta accadendo è l'ulteriore richiesta che il presidente fa ai due sovrani. Del resto, prendere tempo è l'escamotage diplomatico per eccellenza. Ottenuta l'approvazione compiaciuta dei monarchi, i tre si sono gustati un delizioso banchetto che doveva rappresentare il passaggio dei poteri. Rasserenati e coccolati, i due hanno avuto una notte da sogno, catturati da una meravigliosa invenzione, la televisione. Nel tempo in cui i due sovrani erano intenti, tra una bistecca e un bicchiere di vino, a riprendersi il potere, Raffaello era ancora lì, nel Pantheon, impegnato a uscire dal suo sepolcro. Eccolo il pittore, tutto orgoglioso per aver ricevuto l'onore di essere sepolto in un edificio di tale bellezza. Freme dalla voglia di controllare che fine abbiano fatto le sue opere e se dopo 500 anni si siano conservate integre. Volgendo lo sguardo là, vicino a Raffaello, si scorge Margherita di Savoia, anche lei sveglia. È estasiata di poter fare la conoscenza di un grande personaggio come il pittore, dopo averne studiato le gesta sui libri di storia. La nobildonna vuole assolutamente sfruttare la particolare occasione che il fato le sta offrendo e chiede di poter ammirare alcune fra le più belle opere al mondo in compagnia dell'autore in persona. Il pittore marchigiano, preso un po' per vanità e soddisfatto di essere passato agli annali della storia, acconsente con piacere alla richiesta della regina e la conduce ai Musei Vaticani. Arrivati a destinazione, dopo aver fatto una lunga passeggiata e dopo aver ammirato con meraviglia e stupore tutte le modernità dei nostri giorni, gustando prelibatezze come il panino al prosciutto offerto dal sorgino e porchettaro de Borgo Pio, divertito dallo strano abbigliamento e dal modo di parlare di quella coppia, i due constatano con grande gioia di Raffaello che le opere dell'artista non solo sono ancora intatte, ma sono contemplate ogni giorno da centinaia di migliaia di visitatori. Nel frattempo, dall'altra parte della città, i due Savoia, un po' alticci dopo la cena diplomatica,
hanno appena lasciato il palazzo del Quirinale e si sono diretti verso una carrozza lì vicino parcheggiata. Una volta saliti, i due si sono addormentati e i cavalli, probabilmente trainati dai poteri miracolosi di qualcuno in paradiso, hanno raggiunto il tempio di tutti gli dèi. Intanto anche Raffaello e Margherita sono tornati alla basilica, soddisfatti e felici della loro bella nottata. Il sole inizia ad affacciarsi nella basilica attraverso il suo oculo e tutti, chi coscientemente e chi no, riprendono il proprio posto nella tomba. I quattro sono ora di nuovo al cospetto di San Pietro, che ha seguito per tutta la notte le avventure di questi strambi protagonisti. Ride come un matto il santo, soprattutto per la goffaggine dei due re, che si reputano molto offesi per l'atteggiamento di Vittorio Emanuele III e del Presidente della Repubblica e che già progettano nuovi piani per riprendersi il potere, puntando tutto sul loro fedelissimo senatore del regno in tandem.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La narrativa. La narrativa, che si sviluppa tra umanesimo e Rinascimento, deriva dalla tradizione francese del poema epico cavalleresco, che si diffonde in Italia alla fine del XII secolo. Con il passare del tempo, in Italia i poemi francesi vengono tradotti nelle lingue volgari e raggiungono un pubblico abbastanza ampio, anche perché le storie dei paladini di Carlo Magno e dei cavalieri di Re Artù vengono utilizzate in forme popolari di narrazione orale, come il teatro dei pupi, le marionette siciliane e i cantari, narrazioni in versi riguardanti soprattutto il ciclo di Re Artù, accompagnate da musica e recitate sulla piazza. Tra 400 e 500, anche gli autori che lavorano nelle corti dei signori italiani riprendono il genere cavalleresco e compongono opere originali. A Firenze, presso la corte dei Medici, Luigi Pulci, 1432-1484, scrive Il Morgante, del 1478, che mescola le vicende dei paladini di Carlo Magno alle storie del gigante Morgante e del gigante nano Margutte e conferisce al poema effetti comici originali. A Ferrara, presso la corte degli Este, Matteo Maria Boiardo, 1441-1494, compone L'Orlando innamorato, riprendendo la storia dei paladini e aggiungendo il motivo dell'amore, estraneo al ciclo carolingio. L'opera presenta per la prima volta anche un chiaro fine encomiastico, perché loda e celebra le origini della famiglia Estense. Encomio significa lode. In questo modo, i signori di Ferrara legittimano il proprio potere di fronte al popolo. Anche nei poemi successivi, il fine encomiastico, cioè la lode e la celebrazione del Signore attraverso l'esaltazione delle sue origini familiari, conserva un'importanza fondamentale, perché contribuisce a dare fama e notorietà europea anche alle piccole corti italiane. Un altro grande esempio? L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: La gratitudine è la più squisita forma di cortesia. François de La Rochefoucauld.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Here's another one.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
6: Dalla rivista Focus. E se l'uomo fosse stato creato dagli alieni? Gli alieni sono arrivati sulla Terra e hanno creato l'uomo a loro immagine e somiglianza. Ecco come, a partire dalla fine degli anni 50, nacque questa assurda teoria. A cura della redazione. E se la Terra fosse stata un grande laboratorio, e gli esseri umani il prodotto finale di esperimenti evoluti promossi da intelligenze extraterrestri tecnologicamente avanzatissime. È ciò che alcuni, a partire dalla fine degli anni 50, hanno ipotizzato basandosi su analisi non convenzionali di antichi miti e leggende e di insoliti o anacronistici reperti archeologici. Il più famoso divulgatore di quelle che sono divenute note come le teorie degli antichi astronauti, lo svizzero Erich von Däniken, sostiene che miti e leggende del passato più remoto della civiltà umana andrebbero presi molto più alla lettera di quanto non sia stato fatto dagli studiosi finora. Secondo von Däniken, i tentativi dell'uomo di esplorare lo spazio ci permettono di rileggere le vicende della nostra preistoria. Perché, ad esempio, nella mitologia della maggior parte delle civiltà umane è presente l'immagine di dei che scendono dal cielo? Di solito l'interpretazione degli studiosi è di tipo simbolico. I primi uomini, cioè, hanno pensato che la natura, che essi non riuscivano a governare, venisse da dei arrivati dal cielo, cioè dall'immensità del mondo che li circondava. Tuttavia, secondo l'autore svizzero e altri, se alieni di aspetto umanoide fossero atterrati sul nostro pianeta in epoche passate, la descrizione di questa visita di extraterrestri avrebbe assunto proprio questa forma. Del resto, che cosa ricordano le raffigurazioni rupestri di strani uomini che indossano ancor più bizzarri copricapi, come quelle che compaiono sui monti Tassili, nel Sahara algerino o anche in Italia, in Val Camonica? Secondo von Däniken, sarebbero per l'appunto visitatori extraterrestri, muniti di tuta spaziale, scafandro e antenne, che decine di migliaia di anni fa incontrarono i nostri antenati. Raffigurazioni di antichi astronauti sarebbero ravvisabili anche in molte rappresentazioni più recenti, dal bassorilievo Maya conservato all'interno del Tempio delle Iscrizioni e noto come l'astronauta di Palenque, al dogu giapponese del Museo Nazionale di Tokyo, che sembra indossare una tuta spaziale con elmetto e visiera. Sarebbero prove del passaggio sulla Terra in epoche preistoriche di visitatori extraterrestri, anche i cosiddetti oggetti fuori posto, come li chiamano gli appassionati di queste teorie. Si tratta per esempio di microscopiche spirali di tungsteno, ritrovate di recente sugli Urali in strati rocciosi profondi, risalenti al Pleistocene, e che potrebbero far pensare a nanotecnologie impossibili per l'epoca. Anche una catenina d'oro rinvenuta nel 1891 all'interno di un blocco di carbone risalente al Paleozoico farebbe pensare ad un'antichissima visita extraterrestre. Un'impronta ritrovata in uno strato geologico datato al Cambriano, 500 milioni di anni fa, ricorda invece la suola di una scarpa di un antichissimo uomo moderno. In realtà si tratta di una macchia naturale della roccia. E perfino il teschio di un bisonte risalente a 70.000 anni fa, conservato al Museo di Paleontologia di Mosca, che presenta sulla fronte un foro rotondo. Questo farebbe immaginare che qualcuno a quell'epoca andasse a caccia con armi da fuoco. In realtà il foro è causato dall'azione di alcuni parassiti. Insomma, tanti piccoli indizi che, messi uno accanto all'altro, secondo alcuni dovrebbero costituire prove sufficienti a favore della teoria degli antichi astronauti. Ma von Däniken e i suoi emuli vanno oltre. Non si limitano ad immaginare possibili visite di civiltà extraterrestri al nostro pianeta, ma sostengono che gli antichi visitatori siano in realtà i nostri progenitori e la comparsa dell'Homo sapiens sulla Terra sia il risultato di accoppiamenti incrociati ed esperimenti genetici sugli ominidi. Avvalendosi delle loro avanzate conoscenze di biologia molecolare, gli extraterrestri avrebbero deciso di accelerare l'evoluzione dell'uomo. Presero cioè alcuni esemplari di scimmie della specie più evoluta allora esistente e se ne servirono per creare uomini a loro immagine e somiglianza. Il principale argomento a sostegno di questa idea è il tempo relativamente breve, pur sempre 300.000 anni, impiegato dal cervello dell'Homo sapiens per arrivare a un livello di complessità mai raggiunto da altri organismi, che pure esistono da centinaia di milioni di anni. Gli alieni, continua la teoria di von Däniken, stabilirono regole molto rigide per assicurarsi che la razza da loro creata rimanesse pura ed eliminarono coloro che deludevano le loro aspettative. E da questa nuova specie di uomini venivano considerati degli dèi. Tutta la storia dell'antichità, dunque, sarebbe la storia dei rapporti tra extraterrestri e antichi uomini. Un tempo vivevano insieme, poi, a causa di qualche gravissima violazione da parte degli uomini alle leggi dei loro creatori, l'amicizia finì e gli extraterrestri lasciarono gli umani al loro destino e tornarono nello spazio. A questa separazione si ispirerebbero tra l'altro le storie di Adamo ed Eva nella Bibbia o di Prometeo, l'eroe greco che rubò il fuoco agli dèi per darlo agli uomini. E anche la leggenda di Atlantide, dove un'evolutissima civiltà viveva prospera finché una catastrofe immane non ne provocò l'estinzione, racconterebbe in forma di favola la stessa storia. Una variante di questa teoria è stata quella proposta dallo scrittore azero Zeccaria Sitkin, che, reinterpretando antichi testi sumeri e medio orientali, ipotizzava che gli dèi delle culture mesopotamiche altro non fossero che extraterrestri. Gli alieni, Anunnaki in sumero, proverrebbero dall'ipotetico pianeta Nibiru, che tuttora orbiterebbe intorno al nostro Sole. Gli Anunnaki sarebbero arrivati sulla Terra 450.000 anni fa, in cerca di minerali e forse oro, di cui necessitavano sul loro pianeta. Poiché di materiale ne serviva parecchio, decisero di crearsi manodopera a costo zero, modificando geneticamente l'Homo erectus, incrociandolo con la propria razza e creando così l'Homo sapiens. I Sumeri avrebbero dunque fondato la civiltà in Mesopotamia sotto la guida degli Anunnaki, finché nel 2000 a.C. sarebbe scoppiata una guerra nucleare tra diverse fazioni extraterrestri. Sitkin sosteneva anche che gran parte delle opere megalitiche sparse per il globo erano state costruite dagli Anunnaki. Si tratta certamente di teorie molto affascinanti, ma che cosa ne pensa la comunità scientifica? Il problema principale di autori come von Däniken è che il loro approccio è estremamente soggettivo, ha dichiarato William Steinberg, professore associato di storia presso l'Università di New Orleans in Louisiana. Si limitano a descrivere l'impressione che ricevono da un brano della Bibbia o da una statuetta, stimolando così idee e domande. Ma subito dopo queste impressioni sono trattate alla stregua di fatti accertati. Un po' come succede con il test psicologico delle macchie d'inchiostro, dove in una macchia indefinita ognuno vede quello che vuole. L'approccio di von Däniken è analogo, ha detto Kenneth Feder, archeologo della Central Connecticut State University. Sebbene descriva immagini reali, queste immagini fanno parte di una cultura a lui estranea. Senza una conoscenza dei contesti religiosi, artistici o storici, dei disegni e delle raffigurazioni nell'ambito delle culture che le hanno prodotte, le descrizioni fornite da von Däniken ci dicono molto più quanto è nella sua testa, piuttosto che in quella degli antichi artisti che la produssero. Per esempio, le pitture rupestri o le statuine identificate come extraterrestri, con caschi e antenne, potrebbero spiegarsi più semplicemente come figure di sciamani o sacerdoti che indossavano maschere di cervi o figure mitiche. Prendiamo il sarcofago Maya di Palenque, continua Feder. Per von Däniken è un astronauta. In realtà, non conoscendo il contesto culturale di Palenque, non riconosce i simboli Maya presenti nell'incisione e non può nemmeno capire che l'uomo raffigurato sul coperchio è un personaggio storico, non un extraterrestre. Si tratta del re Maya Pakal, raffigurato tra la vita, l'albero di Ceiba, sopra di lui, e la morte, il mostro della terra, sotto di lui. In generale, poi, i sostenitori di queste teorie ritengono che gli antichi fossero troppo arretrati per aver pensato e costruito le opere artistiche e architettoniche sopravvissute fino ai nostri giorni, e si meravigliano costantemente che miti e leggende parlino di armi divine capaci di ridurre in cenere antiche città o che emanano lampi o raggi accecanti, sostenendo che simili descrizioni non poterono sorgere dall'immaginazione degli antichi. Con buona pace di Jules Verne, che descrisse un viaggio spaziale verso la Luna, o di Leonardo da Vinci, che immaginò macchine volanti e sommergibili molto tempo prima che fosse realistico anche solo concepire il loro concretizzarsi. Come disse l'astronomo Carl Sagan, tra i fondatori del progetto SETI, ricerca di intelligenza artificiale, non c'è niente di assurdo a priori nelle teorie degli antichi astronauti. Sono assurde solo a posteriori. La possibilità che esista un'intelligenza extraterrestre è qualcosa che io e molti altri scienziati prendiamo molto seriamente, al punto da utilizzare enormi telescopi per ascoltare possibili segnali inviati verso di noi da esseri su pianeti di altre stelle. Se ci fossero prove convincenti che nel passato fummo visitati da tali esseri, il nostro compito sarebbe enormemente più semplice, ma fortunatamente prove simili non ce ne sono.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom, Caterina de' Medici, l'italiana che rivoluzionò la Francia. Caterina de' Medici fu una delle più rivoluzionarie regine francesi e, secondo alcuni, fu lei a contribuire sostanzialmente alla nascita della Francia come la conosciamo oggi. Ma quanto c'è di vero in queste considerazioni? di Michele Rossi Flenghi. Era il 13 aprile 1519 quando a Firenze nacque la piccola Caterina Maria Romula, probabilmente, se si crede nell'astrologia, non sotto una buona stella. I suoi genitori, Lorenzo II dei Medici e Maddalena della Tour d'Auvergne, che avrebbero tanto desiderato un figlio maschio, si spensero di lì a pochi giorni. La madre morì come conseguenza del parto appena 2 settimane dopo e il padre sopravvisse appena 1 settimana alla consorte, morendo forse di sifilide il 4 maggio. Caterina rimase così orfana e preda dei giochi di potere tra casate. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, iniziò una serie di trattative per poterla piazzare alla corte francese, progetto che si concretizzò tempo dopo con il secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, che riuscì a combinare il matrimonio con il secondogenito del re di Francia, Enrico, duca d'Orléans. Appena 5 giorni dopo essere arrivata in Francia e aver conosciuto il futuro marito, all'epoca 14enne, il 28 ottobre 1533, si celebrarono le nozze che inaugurarono quello che, secondo alcuni, sarebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi di sempre. La morte di Papa Clemente VII, appena 1 anno dopo le nozze, rimise tutto in discussione e quell'alleanza tra la grande stirpe francese e i bottegai fiorentini, così come venne definita per lungo tempo la giovane erede dei Medici, veniva vista con il fumo negli occhi alla corte di Francia. Ma è qui che entra in scena il carattere di Caterina, che riuscì a ricavarsi un posto nel cuore del suocero, Francesco I, non solo per il suo sapersi muovere nelle questioni di palazzo, ma soprattutto per la sua cultura, le sue conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto per il sincero amore per il marito Enrico, che non ricambiava, preferendo rivolgere le sue attenzioni verso altre donne. Fu proprio questo solido rapporto con il re che portò Caterina a vincere diverse battaglie a corte, come la difficoltà di procreare un figlio all'indifferente marito che intanto aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Appoggiata da Francesco I e dalla corte, Caterina iniziò a provare ogni soluzione possibile per poter generare un erede, fino ad arrivare a bere periodicamente urina di mula, credendo avesse benefici effetti sull'apparato riproduttivo. Finalmente, nonostante fossero stati riscontrati problemi nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani, nel 1543 arrivò il tanto agognato erede Francesco, a cui ne seguirono numerosi altri, alcuni nati morti, mentre altri sopravvissero per poco o con salute particolarmente cagionevole. Pochi anni dopo, nel 1547, alla morte del re, Enrico e Caterina divennero sovrani di Francia e lei, nel ruolo di regina, poteva adesso prendersi ciò che era suo di diritto. In realtà tutto ciò non poteva essere più falso. Caterina, all'ombra della favorita del re, Diana di Poitiers, non aveva di fatto alcun potere, ma ebbe modo di circondarsi di persone fidate che la seppero aiutare e consigliare. Uno tra loro senza dubbio si distinse, visto che era entrato nelle grazie della donna qualche anno prima e l'aveva aiutata nei primi momenti di vita del principino. Stiamo parlando di Michel de Notre Dame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus si avvicinò a corte grazie alle cure portate al giovane Francesco, cagionevole di salute, ma soprattutto grazie alla grande passione che Caterina nutriva per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Sappiamo che Caterina rimase molto colpita e scossa dalla predizione che Nostradamus le fece riguardo il destino del marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tenzone. Nella gabbia d'oro gli trapasserà gli

di morire. A quel punto, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, saliva al trono il giovanissimo Francesco II, figlio della coppia reale, che però, a causa di sifilide e tubercolosi, morirà poco più di un anno dopo, lasciando il posto al piccolo Carlo IX di appena 10 anni, non ancora in grado di regnare. Fu qui che, finalmente, Caterina poteva prendersi il posto che le spettava, divenendo reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Caterina non si ritrovò ad amministrare facilmente il paese dilaniato da guerre di religione, anche se lo fece con attenzione e fermezza, perché era presa da numerosi pensieri legati alla propria famiglia. Tradizione vuole che in occasione di un rito magico svoltosi nel castello di Chaumont da parte dell'astrologo Ruggeri e con l'ausilio di uno specchio, Caterina abbia prima visto i volti dei suoi figli e che poi abbia visto questi ultimi girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati i loro anni di regno. Francesco II ne fece uno, Carlo IX ne fece 14, Enrico 15 e dopo di loro Enrico di Borbone, futuro marito della figlia Margherita, ne fece 22. Leggenda vuole che questa visione venisse fedelmente rispettata. Dopo 14 anni di regno, il giovane Carlo IX passò le redini al fratello Enrico III, che regnò per 15 anni, prima di segnare la fine della dinastia dei Valois. Caterina dei Medici è stata per lungo tempo perseguitata da una pessima fama, ricalcata da numerosi storici anche nel XIX secolo. Dipinta come dispotica e spietata, le si addossarono numerose colpe, tra le quali quelle di aver usato il veleno per eliminare numerosi avversari e addirittura il figlio Carlo IX. In Francia, ancora oggi, non è difficile sentir parlare di lei come una donna di facili costumi o come l'avvelenatrice seriale per eccellenza. In realtà, forse a causa del nostro campanilismo, dobbiamo riconoscere a Caterina un ruolo essenziale di quella che oggi è la Francia. Secondo alcuni storici, non solo italiani, Caterina fu l'artefice di molti cambiamenti del paese d'Oltralpe, cambiamenti anche radicali, soprattutto per quanto riguarda usi e costumi. Proprio pochi mesi fa a Parigi si è svolta una mostra dedicata alla buona cucina francese che veniva messa a confronto con quella di altre città come New York, Tokyo o Londra, senza che venisse minimamente nominata l'Italia, che, a detta di molti scrittori, anche francesi, ha ben più di qualcosa da dire rispetto a quella dei nostri cugini. Fu infatti proprio la sovrana a portare in Francia abbinamenti e usanze, poi passate alla storia, sulle tavole parigine e non solo. Secondo alcuni, Caterina fece conoscere l'utilizzo della forchetta e delle tovaglie, oltre che numerose pietanze già servite in Italia e poi adottate in Francia, tra cui la soupe à l'oignon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, l'anatra all'arancia, che alla corte medicea era chiamato il papero al melarancio, e che fu servito anche nel 1533 durante il banchetto di nozze della futura regina, per non parlare della cosiddetta salsa colla medicea, che sarebbe l'antenata della besciamella. Potremmo citare numerose altre pietanze che sono ancora oggi dibattute e in bilico tra chi le vorrebbe nate in Francia e chi in Italia, come il macaron, derivante forse dagli amaretti o dalla storpiatura del termine maccheroni, il gelato, lo zabaione e molte altre. Fatto è che senza dubbio molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in terra francese dopo l'arrivo di Caterina.
Persino uno dei dolci chiave della cucina francese, le crêpes, sarebbe opera di

0: dell'ingegno italiano. Deriverebbero infatti dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana, realizzate con la salsa colla della besciamella. A confermarlo anche il nome, visto che il termine pezza, pezzo di stoffa, in francese può essere tradotto con crêpe e quindi da lì crêpe. Curioso anche come a tavola Caterina fosse particolarmente superstiziosa. Le cronache raccontano che in occasione di un pranzo fece servire cibi divisibili solo per tre, numero per lei perfetto. 6 maiali, 33 arrosti di capriolo, 66 galline da brodo. E cosa dire dell'utilizzo del profumo? Caterina portò con sé in Francia anche il suo profumiere di fiducia, Renato Bianco, per i francesi René Le Florentin, che creava per lei dei pomi d'ambra o pomandé. Sfere profumate che la regina portava al collo e che seppero affascinare il popolo francese. La regnante impose l'utilizzo di questo vezzo anche ai membri della propria corte e trasformò il suo profumiere in una vera e propria celebrità che contribuì alla nascita di moltissime botteghe di profumi in tutta Parigi. E vogliamo parlare delle mutande? Fu lei a introdurle per prima quando cavalcava per evitare imbarazzi, e così fecero numerose altre signore seguendo il suo esempio. Sono curiosità queste, forse alcune solo dicerie, che però fanno sognare e ci fanno pensare che magari proprio il nostro bel paese, proprio quella giovane fiorentina diventata regina, possa essere stata l'artefice di tanti elementi del costume che oggi sono iconici della Francia. Ma come si concluse la vita di Caterina dei Medici? In realtà, profezie o meno, visse a lungo, ma non sopravvisse al figlio Enrico III, che chiuderà la stirpe dei Valois appena qualche mese dopo la morte della madre, nel 1589. Checché se ne dica, Caterina dei Medici è stata una donna che, nei suoi 30 anni di regno, ha senza dubbio cambiato il volto della Francia moderna in positivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Torre Alfina, Viterbo. Un medioevo da fiaba. Le torri neogotiche di un maniero di antica origine longobarda dominano le case del borgo nell'Alta Tuscia. All'interno, le sale e i dipinti raccontano il sogno di eleganza e bellezza dei marchesi Caen d'Anvers, proprietari dal 1880, di Rossella Cerulli. Lasciate alle spalle Orvieto e un pulviscolo di frazioni, la strada scivola in una piana inaspettata, nel giallo dei campi arati e tra macchie verde-argento di uliveti. Arrivando da Roma, la posizione sul navigatore lascia un po' perplessi. Non siamo più in Umbria, ma di nuovo nel Lazio. Del resto, questa periferia estrema della provincia di Viterbo, incastonata tra il cuore verde d'Italia e la Toscana, terra di frontiera, lo è sempre stata. Lo dice anche il nome, Piana dell'Alfina. Dal latino ad fines, ai confini, perché qui si stemperava l'ultima propaggine dell'Etruria meridionale e in tempi più recenti correva il confine tra lo Stato Pontificio e il Granducato di Toscana. Un punto di passaggio da presidiare in tutte le epoche. Si spiega così l'apparire in cima a un colle boscoso di un castello squadrato e turrito che dalla piana ha finito per prendere il nome. Eccolo, Torre Alfina, uno dei borghi più belli d'Italia, frazione di acqua pendente a 600 metri di altezza. Passeggiando tra i vicoli e la manciata di case in pietra, si scorgono alcune installazioni d'arte contemporanea firmate dall'artista giapponese Mutsuo Hirano. Al centro di tutto, però, c'è il castello con le sue tante primavere, durante le quali la storia ha più volte lasciato il segno. In principio fu una torre di avvistamento voluta dai Longobardi nel VI secolo. Nel corso del Medioevo, ormai fortezza, fu oggetto di continue dispute che culminarono nel 1553, anno in cui Sforza Monaldeschi della Cervara, signore di quei luoghi, la trasformò in buon ritiro rinascimentale. Tra alterni passaggi di mano, la dimora cade poi nell'oblio per quasi due secoli, fino a quando nel 1880 un conte dal recente blasone, Edoardo Caen d'Anvers, il titolo era stato conferito da Vittorio Emanuele II al padre Joseph, non si imbatte nella tenuta. E siccome vantare un titolo nobiliare ma non disporre di un feudo non si addice a un signore dell'epoca, finisce per acquistarla insieme all'adiacente bosco vetusto del Sasseto, procedendo ad una radicale ristrutturazione che le darà l'aspetto attuale. E cioè quello di un maniero neomedievale in pietra basaltica con bifore e torri merlate, prima inesistenti, secondo un modello molto in voga a fine Ottocento. Del resto, a Caen, nel frattempo divenuto marchese, non mancavano certo i mezzi. Ricchissimo banchiere di origine ebraica, il conte è uno dei promotori della nascita del quartiere Prati a Roma, operazione che gli frutterà introiti colossali. Aperto per la prima volta al pubblico nel 2014, il castello trasmette intatto il sogno visionario di questo elegante signore fin de siècle. Varcata la poderosa porta della facciata sud, ad accogliere il visitatore, a dispetto della differenza di stili, è una pacata armonia, grazie alla quale il grigio della torre del Cassero, l'antico baluardo longobardo, si fonde in un unicum con il doppio loggiato in mattoni rossi della corte rinascimentale. Le geometrie perfette del giardino all'italiana lambiscono la balconata che si affaccia su un panorama che spazia dal Monte Amiata fino alle prime creste dell'Appennino. Ma se è l'imprinting neogotico a modellare gli esterni, il gusto cambia all'interno delle sale. E qui, tra trompe d'œil, paesaggi bucolici, scalinate e arredi originali, è uno stile più classico a trionfare. Come nella galleria del piano nobile intitolata Rodolfo Caen, uno dei figli di Edoardo, decorata a tempera dall'artista romano Pietro Ridolfi. Il pittore realizza tra i numerosi soggetti un ciclo dedicato alle quattro stagioni e una scena tratta dal poema tragico Sogno di un tramonto d'autunno di Gabriele D'Annunzio, musicato proprio dal marchese. Il vate soggiornò qui e ancora rimane la sua camera. Da non perdere anche la grande cucina, vero spaccato di tecnologia primi Novecento, con scaldavivande in ghisa, utensili e ghiacciaia d'epoca, insieme allo scalone monumentale in marmo bianco molto scenografico. Nel tripudio emerge a tratti il precedente impianto cinquecentesco. È il caso dei camini monumentali, recanti ancora la scritta Sforza, o della sala del piano nobile intitolata Sforza Monaldeschi della Cervara, riaperta al pubblico nel 2016 e affrescata da Cesare Nebbia 1536-1614. Alcuni dettagli, come la cupola di San Pietro o il Duomo di Orvieto, non ancora terminati, collocano la datazione almeno prima del 1590. Edoardo, scomparso nel 1894, non fece in tempo a vedere il castello ultimato. Le sue spoglie riposano ancora in un romantico mausoleo neogotico, da lui stesso voluto, nel cuore dell'amatissimo bosco del Sasseto, 54 ettari di fitta macchia monumentale, all'epoca parco della residenza. I sentieri furono progettati a fine Ottocento dai francesi Henri e Achille Duchesne, veri bioarchitetti ante litteram. Disseminato di massi, da qui l'origine del nome, frutto di una colata lavica di 800.000 anni fa, grazie alla sua impervia conformazione, il Sasseto nei secoli si è di fatto autodifeso. Il risultato è un ambiente incantato, davvero unico in Italia, popolato di alberi colossali di oltre 30 specie e tappezzato da smeraldini sassi muschiosi, felci e agrifogli. Proprietà del comune di Acqua Pendente dal 2019, la sua fruizione è oggi rigidamente regolamentata. Forse questo renderebbe felice il marchese, la cui stirpe dovette abbandonare la tenuta a causa delle leggi razziali e della guerra. La dimora fu così condannata alla decadenza e ai ripetuti passaggi di mano, tra gli ultimissimi quello a Luciano Gaucci, l'ex patron del Perugia Calcio, scomparso nel 2020. Proprietà di una società privata, oggi il castello di Torre Alfina vive la sua ennesima nuova vita, quella di location di charme per incontri ed eventi, con un diktat imprescindibile: favorire certamente il business, ma nel rispetto della storia e dei gusti dei Caen d'Anvers.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Star Bene. ChatGPT, quello che non sa, se lo inventa. L'Europa ha introdotto una normativa per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale quando tocca ambiti delicati come la salute, ma spetta anche a noi imparare a usarla bene per non correre rischi. Di Valentina Menassi. C'è un momento sempre più frequente in cui la tecnologia entra nel nostro spazio più intimo, quello della salute. Basta una sensazione che non riusciamo a decifrare, un malessere che appare all'improvviso, una domanda che ci accompagna per tutta la giornata. Apriamo il telefono, scriviamo a ChatGPT e attendiamo una risposta. È un gesto semplice, silenzioso, che però racconta molto di come stiamo cambiando. L'intelligenza artificiale sta diventando il nostro primo punto di riferimento quando qualcosa non va. Ma in quella rapidità, in quello scambio così immediato, si nasconde la domanda decisiva: quanto possiamo davvero affidarci a ciò che leggiamo? L'intelligenza artificiale ha trovato terreno fertile proprio perché risponde a bisogni molto umani. Il bisogno di avere un chiarimento subito, senza orari né attese. Il bisogno di sentirsi meno soli mentre si affronta un dubbio. Il bisogno di farlo in un luogo protetto, dove non ci sentiamo esposti o giudicati. Per alcuni è un modo per calmare un'ansia momentanea, per altri un primo passo prima di rivolgersi a un medico. Per molti, semplicemente una scorciatoia comoda. La verità è che queste tecnologie parlano la nostra lingua, usano un tono che sembra rassicurante, costruiscono risposte che danno l'impressione di essere precise e affidabili. Proprio per questo l'Europa ha deciso di intervenire, introducendo un quadro di regole che prova a riportare equilibrio in una dimensione che cresce più in fretta delle nostre consapevolezze. L'intelligenza artificiale ACT nasce per chiarire come debba comportarsi l'intelligenza artificiale stessa quando entra in contatto con ambiti delicati come la salute. Un tema estremamente complesso che abbiamo approfondito con l'aiuto del dottor Sergio Pellon, vicepresidente dell'Associazione Italiana Sanità Digitale e Telemedicina, AISDET. L'intelligenza artificiale ACT classifica ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario come ad alto rischio. Eppure, non tutti gli impieghi presentano la stessa complessità o impatti simili, premette l'esperto. Se per esempio utilizzo l'intelligenza artificiale per definire il percorso del furgone che consegna i farmaci a casa del paziente, è davvero un uso ad alto rischio? Per questo invita a riflettere su direttive che, pur nate per tutelare, rischiano talvolta di irrigidire eccessivamente l'innovazione. Troppi consulti e risposte da non sopravvalutare. L'uso dell'intelligenza artificiale per un primo orientamento sanitario è incoraggiato dalla sua immediatezza, ma questa velocità può trasformarsi in un'arma a doppio taglio. Il dottor Pillon lo dice senza esitazioni. Nessuna intelligenza artificiale è affidabile. La valutazione deve essere sempre fatta dall'esperto, e lo dimostra citando uno studio molto chiaro. Interrogata da un medico, l'intelligenza artificiale raggiunge il 92% di accuratezza, ma se a porre la domanda è un paziente, la precisione crolla al 40%. Ci vuole un dottore per fare la domanda giusta, ribadisce, ricordando che un consulto digitale non dipende solo dalla qualità della risposta, ma soprattutto da quella del quesito che viene posto. Il ruolo dei symptom checker. Nel mondo sanitario, però, l'intelligenza artificiale non è solo ChatGPT. Esistono strumenti pensati per supportare il paziente nella descrizione dei sintomi, come i cosiddetti symptom checker. Pillon cita il nome di uno dei più diffusi, si chiama Symptomate. Alcune aziende di telemedicina li usano per guidare il paziente verso un'analisi preliminare, mentre altre piattaforme li impiegano per aiutare il medico a raccogliere una prima anamnesi. Anche in questo caso, però, la regola non cambia. Devono essere strumenti di supporto, non sostitutivi. L'errore è mascherato da un'assoluta sicurezza. Uno dei pericoli principali dell'intelligenza artificiale, secondo Pillon, è la capacità di fornire risposte sbagliate, esprimendole però con grande sicurezza. Racconta un episodio emblematico. Ha analizzato con Gemini 3 referti di laboratorio appartenenti allo stesso paziente. All'inizio l'intelligenza artificiale è stata precisa e dettagliata, notando differenze tra gli esami e proponendo spunti interessanti. Ma quando ha raggiunto una nuova informazione, il fatto che il paziente stesse assumendo un farmaco noto per causare gonfiori alle gambe, la risposta è stata completamente errata. Mi ha detto che il farmaco non dà le gambe gonfie, quando invece, fra le sue controindicazioni, presenta il gonfiore degli arti inferiori. Un errore grave, perché presentato con totale sicurezza. Ed è per questo che Sergio Pillon definisce l'intelligenza artificiale con una formula che dice molto. È il mio giovane specializzando, aggiornato, brillante, ma con poca esperienza pratica. E aggiunge una frase che dovrebbe guidare qualunque utente. Quello che non sa, se lo inventa. È proprio questo il motivo per cui le nuove regole europee vietano le diagnosi automatizzate e impongono trasparenza totale nell'uso dei dati sensibili, dei quali l'intelligenza artificiale si nutre per migliorare le proprie prestazioni. Il paziente deve sapere cosa viene registrato, come e da chi. Le nuove norme non riguardano solo la parte clinica, ma anche la tutela del cittadino quando utilizza un chatbot. L'Intelligenza Artificiale Act intende rendere obbligatoria per tutti i sistemi di intelligenza artificiale maggiore chiarezza sul trattamento dei dati sanitari, limitazioni severe all'uso di informazioni biometriche e l'obbligo per l'utente di sapere quando sta dialogando con una macchina. Maneggiare con cura. L'esperto mette in guardia anche dall'uso superficiale delle funzioni integrate nei motori di ricerca, come il recente AI Mode di Google. Non utilizzate direttamente il bottone AI Mode. Prima fate la ricerca classica, suggerisce Pillon, ricordando che confrontare le informazioni è l'unico modo per evitare fraintendimenti. Nonostante i rischi, il dottor Pillon riconosce che gli strumenti digitali possono migliorare l'accesso alle informazioni sanitarie e aiutare i pazienti ad avvicinarsi al medico con maggiore consapevolezza. Tuttavia, questo beneficio arriva soltanto se l'intelligenza artificiale viene usata con equilibrio, spirito critico e una certa dose di prudenza. Si tratta di uno strumento che si affina, ma resta pur sempre uno strumento, spiega. Per questo, il punto non è evitare del tutto la tecnologia, ma capirne i limiti. L'intelligenza artificiale può orientare, accompagnare e chiarire, ma la responsabilità e la cura restano nelle mani degli esperti, umani.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Enrico Caruso, il re della lirica, fumava una sigaretta prima di entrare in scena. Non solo, beveva anche un bicchiere di acqua tiepida, uno di whisky e mangiava una mela. Erano questi i riti propiziatori del più grande tenore del Novecento, che da buon napoletano era piuttosto superstizioso. Fu fischiato nella sua città natale, ma trionfò in tutto il mondo. Lo ricordiamo a 150 anni dalla nascita. Di Nicola Miletti. Il 25 febbraio 1873 nacque a Napoli il più grande tenore del Novecento, Enrico Caruso. La sua fu una vita straordinaria, successi travolgenti, critiche ostili,
4: enormi guadagni, tournée mondiali, minacce mafiose, relazioni sentimentali turbolente. Morì a soli 48 anni. Nel 1986, il celebre cantautore bolognese Lucio Dalla, ispirandosi all'ultima stagione di vita trascorsa dal tenore gravemente malato a Sorrento, compose una canzone intitolata semplicemente Caruso. Complessivamente, le versioni di questa canzone, interpretate da diversi celebri cantanti, tra gli altri Andrea Bocelli, Céline Dion, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Jovanotti, Julio Iglesias, Luciano Pavarotti, Mercedes Sosa, Mia Martini, Milva, Mina, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Roberto Carlos, hanno venduto 38 milioni di dischi nel mondo, a testimonianza anche dell'alone di leggenda che ha circondato chi, questa canzone, l'ha ispirata. Enrico Caruso nacque a Napoli da genitori di Piedimonte d'Alife, Caserta. La sua non era una famiglia ricca. Così, a 10 anni, Enrico entrò da apprendista nella fonderia dove lavorava il padre come fabbro. Sua madre, domestica, volle però che suo figlio frequentasse anche una scuola serale. Bravo a disegnare, faceva caricature pubblicate in un libro nel 1906 e progettò fontane. A 14 anni entrò nel coro dell'oratorio e, fattosi notare per la sua voce, cominciò a esibirsi in feste private. Le prime lezioni di canto accertarono che il suo timbro vocale oscillava tra tenore e baritono, cosa che gli creò qualche difficoltà al debutto. A Napoli fu prima licenziato da Mignon di Ambroise Thomas al Teatro Mercadante, poi aspramente criticato in L'amico Francesco di Mario Morelli al Teatro Nuovo. Dopo anni di studi, nel 1895, l'impresario Francesco Zucchi gli affidò un repertorio popolare che lo portò a esibirsi in Italia e all'estero. Sempre animato dal desiderio di migliorare, un giorno, trovandosi a Livorno per recitare la Bohème, non esitò a presentarsi nella vicina Torre del Lago, a casa del celebre Giacomo Puccini, autore d'opera, per chiedergli consigli. L'enorme successo che ottenne in seguito si spiega, oltre che con il talento, anche perché la sua voce, superando le leziosità ottocentesche, era adatta al repertorio verista di moda all'epoca. Eppure, qualcuno sottolineò la sua scialba presenza scenica, da lui stesso definita terribile, e l'imprecisione di alcune note. Al teatro alla Scala di Milano, il famoso direttore d'orchestra, Arturo Toscanini, irritato da un suo do in falsetto, abbandonò il podio. Ma il successo continuava ad arridergli in giro per il mondo. Russia, Lisbona, Roma, Monte Carlo, Londra, Buenos Aires. Finalmente nel 1901 giunse per lui il momento di esibirsi al Teatro San Carlo di Napoli con l'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti. Emozionato, la sera precedente il debutto, salì nella zona alta della città, San Martino, per vedere la fontana che aveva forgiato con le sue mani quando da ragazzo lavorava nell'officina De Luca. Alla prima, però, ci fu qualche fischio da loggione che ingenuamente non aveva omaggiato. Il temuto critico Saverio Procida scrisse: «Non si dolga della mia franchezza affettuosa, ma è ben lontano da quest'arte prodigiosa». Forse era solo l'atteggiamento snob dell'alta borghesia che non gli perdonava l'estrazione sociale. Caruso giurò che mai più avrebbe cantato a Napoli, dove sarebbe tornato solo per gli spaghetti. La delusione di Napoli lo spinse a cercare l'affermazione oltreoceano. Il Metropolitan di New York lo accolse a braccia aperte. A partire dal 1903, per 18 stagioni, fu il protagonista di sensazionali prime assolute, affiancato da artisti eccezionali, esibendosi in 37 opere diverse, per un totale di 607 rappresentazioni. Furono anni di grandi successi. A Rio de Janeiro concesse 5 bis di La donna immobile, vendette 1 milione di dischi di Pagliacci, girò alcuni film di scarso rilievo, ma firmò ricchissimi contratti pubblicitari per prodotti campani. Infine, si dedicò alla passione per gli oggetti d'arte e arrivò ad acquistare una sontuosa villa all'Astra Assigna, in Toscana. La vita sentimentale di Caruso non andò altrettanto bene. Nel 1908 la soprano Ada Botti Giachetti, da cui aveva avuto 2 figli, lo lasciò per un autista, con cui poi fu condannata per truffa ai danni di Enrico, il quale, scosso da questa vicenda, per un breve periodo si ritirò facendosi seguire da un assistente spirituale. Nel 1918 si risposò con l'americana Dorothy Benjamin, da cui ebbe 1'altra figlia. Nel 1920 la sua salute peggiorò. Già l'operazione alle corde vocali di qualche anno prima aveva reso la voce più scura, meno agile e potente. Poi, durante una tournée estiva, fu colpito al fianco destro dal crollo di una scenografia. Iniziò a soffrire di accessi di tosse, giramenti di testa e forti dolori intercostali. Ammalatosi di pleurite, fu spesso costretto a sospendere le recite. Nonostante tutto, il 22 novembre 1920 inaugurò il Teatro Metropolitan di New York con L'Ebrea di Havelly. Il celebre baritono Titta Ruffo definì questa esibizione l'ultima e più grande sua creazione. Caruso non presagiva che in quel momento finiva la propria carriera. Il 30 dicembre fu operato per un empiema polmonare, una raccolta di pus nella cavità pleurica. Dopo essersi recato in pellegrinaggio al santuario di Pompei, trascorse la convalescenza all'hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Dopo un iniziale miglioramento, che lo portò a progettare un otello, sviluppò un ascesso. Fu convocato il giovane medico dell'albergo, che disse: «Non mi sento all'altezza di mettere le mani su Caruso». Fu allora chiamato il luminare Antonio Cardarelli, che affermò che andava operato d'urgenza. La drammaticità del suo stato di salute fu confermata dal medico, che poi divenne santo, Giuseppe Moscati, che ebbe a dire: «Solo Dio può salvarlo». Trasportato a Napoli, Caruso prese alloggio all'Hotel Vesuvio. Poco prima di morire, si fece portare sulla terrazza per ammirare il panorama. Gli affollatissimi funerali si svolsero nella chiesa di San Francesco di Paola, a pochi passi dal San Carlo. La notizia della sua morte suscitò l'emozione forte e appassionata della comunità italo-americana. Successivamente, gli furono dedicati una stella sulla Walk of Fame di Hollywood, un asteroide, un cratere su Mercurio, un cocktail, una ricetta di spaghetti. La sua fama era stata alimentata anche dal carattere allegro, simpatico e generoso, ma era anche volubile, ostinato e irriverente. Faceva i gargarismi durante le registrazioni dei dischi e in scena appiccicava i testi sulla schiena degli altri cantanti. Estremamente superstizioso, prima di ogni recita, per scaramanzia, si chiudeva in camerino per 2 ore, beveva un bicchiere d'acqua tiepida salata, un whisky, mangiava una mela e fumava una sigaretta. Fu il re di New York, ma non dimenticò mai di essere napoletano. Il primo museo dedicato a Caruso è quello di Villa Bello Sguardo all'Astra Assigna, che, essendo stata a lungo la sua casa, mostra anche i suoi oggetti quotidiani. Anche nell'appartamento dove il tenore abitò a Napoli, in via Santi Giovanni e Paolo 7, sono esposti fotografie, lettere, caricature, dischi, locandine, programmi, un grammofono, il bastone da passeggio e biancheria con le iniziali. Recente è l'inaugurazione al Palazzo Reale di Napoli di una ricca e affascinante raccolta di memorabilia. E a New York c'è un piccolo museo privato, fondato da Aldo Mancusi, morto da poco, che espone foto di famiglia, libri, dischi, lettere, oggetti personali e la maschera funebre. Recentemente da Christie's sono stati venduti molti suoi scritti inediti. Per chi volesse fare un viaggio suggestivo nei luoghi cari al tenore, c'è l'Hotel Vesuvio a Napoli, dove morì. L'albergo gli ha reso omaggio con la suite Caruso e il ristorante Caruso Roof Garden al nono piano, che ha una spettacolare vista sul golfo. Il successo di Caruso conferì rispettabilità all'incisione discografica e indusse altri artisti a seguire il suo esempio. All'epoca la strumentazione non sempre valorizzava la voce degli interpreti, che per questo la snobbavano. Caruso aveva cominciato con la napoletana Phototype, prima casa discografica italiana. Incise 256 dischi con arie d'opera, canzoni popolari e patriottiche. Fu grazie alle sue registrazioni che la musica napoletana fu conosciuta in tutto il mondo. E solo per un caso la sua registrazione di Arrivederci a Napoli si è salvata. Durante la Seconda Guerra Mondiale, contravvenendo all'ordine del fascismo di donare rame alla patria, i proprietari della Phonotype nascosero le matrici delle incisioni più importanti. Furono ritrovate solo nel 1961. La popolarità che Caruso raggiunse negli USA inorgoglì la comunità italiana e l'aiuto ad affermarsi nella società americana. Molti andavano a sentirlo al Teatro Metropolitan nei posti in piedi gratuiti. Il successo lo mise però nel mirino della criminalità organizzata. Cosa Nostra, che all'epoca si chiamava Mano Nera, lo minacciò di morte e lo ricattò chiedendogli $2,000. Lui pagò, ma alla successiva richiesta di $15,000 si rivolse al poliziotto italiano Joe Petrosino, che già lo aveva salvato da un attentato. I delinquenti furono arrestati. Quando, per un guasto alla sua barca, Lucio Dalla fu costretto a fermarsi a Sorrento, alloggiò all'Hotel Excelsior Vittoria, nella stessa stanza in cui era stato Enrico Caruso nel 1920. Dalla venne così a sapere la storia degli ultimi giorni di vita del tenore e li riportò nei versi della canzone che compose per lui, Caruso. Gli fu raccontato, per esempio, che i pescatori di Sorrento accorrevano numerosi nello specchio di mare sotto l'albergo, e nella canzone Caruso Dalla canta: vide le luci in mezzo al mare, pensò alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Seppe che Caruso, per passare il tempo, dava lezioni di canto a una ragazza. Dalla la definì una cagna bestiale, di cui si era invaghito, e nella canzone ci sono questi versi: ma due occhi che ti guardano così vicini e veri ti fan scordare le parole, confondono i pensieri. Lucio Dalla compose la canzone in 10 minuti, sul pianoforte ormai scordato usato dal tenore, fondendo l'atmosfera lirica con le melodie partenopee e le citazioni delle celebri canzoni napoletane «Te voglio bene assai» e «Dici tancella vuie».

Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Storia parecchio alternativa della letteratura italiana di Antonella Landi. Mondadori 2008, letto da Elisa Breda. A dispetto di quanto ci raccontano le antologie scolastiche, Dante rideva e bisbocciava mezzo ubriaco in osteria, sfidando gli amici con rime poco ortodosse ispirate alle loro mogli. Petrarca, saputello e sempre roso dall'invidia, era amico di quel simpatico sporcaccione di Boccaccio che amava le donne carnose e carnali e a loro dedicava le sue novelle. Amava le donne, soprattutto se sposate, anche Foscolo, che con quella sua aria imbronciata e irrisolta le conquistava una dopo l'altra. Buon ascolto.
3: Le origini, la letteratura religiosa, di quando diventammo volgari. C'è stato un tempo in cui la nostra lingua era il latino. Alle cene i convitati berciavano «Edamus, bibamus, gaudemus, prosit». Mangiamo, trinchiamo, godiamo, salute. Incontrandosi per la strada, gli amici si dicevano «Quo vadis?» «Dove vai?» Alle giovani generazioni, i filosofi consigliavano «Carpe diem!» «Et quam minimo credula postero», datti da fare a cogliere l'attimo e confida meno possibile nel futuro. Gli innamorati si incitavano «Dammi basia mille dein decentum», «Dammi una caterva di bacini». I ragazzi, per insultarsi, si dicevano «Canis matrem tuam subagiget», «La tua mamma se l'è ripassata un cane». «Stercorem pro cerebro abes», «Tu c'hai la merda al posto del cervello», «Cupio te meam mentulam sugare», «Leccamelo», o più comunemente «Fatue te ipsum», «Fottiti». Il latino era allora una lingua universale, un lasciapassare comprensibile, una carta d'identità prestigiosa. Fatto di una grammatica ferrea, rigida, difficile, ma anche piena zeppa di eccezioni e particolarità. Di una sintassi arzigogolata che però diventava presto amica e musicale, se si faceva tanto d'entrarci nel modo giusto. Perché il latino era coerenza, chiarezza, lucidità mentale, simbolo della cultura dominante. Il latino riuniva, raggruppava, legava e accomunava popoli diversi, intellettuali e ignorantelli, barbari e sboroni, ricchi e poveri, belli e brutti. A un certo punto, però, la lingua universale s'ammosciò, perse il suo mordente, la sua verve, il suo impeto comunicativo, e iniziò a imbastardirsi, a mescolarsi ad altre lingue, a trasformarsi in qualcosa di diverso, in un'altra lingua. Fu un processo lungo e lento, di cui all'inizio nessuno s'accorgeva. «Te che lingua parli?» domandava uno a un altro per la strada. «Io? Oh, che domande fai? Il latino!» rispondeva l'interrogato all'interlocutore. E invece no. Senza saperlo, senza rendersene conto, senza averne la più pallida idea, a un certo punto costui aveva cominciato a parlare un altro idioma. Il parlato, come accade anche oggi, si intrufolò ben presto nei documenti scritti e a quel punto non ci fu più nulla da fare. Il latino ormai avrebbe avuto vita breve, sarebbe tramontato, passato di moda, scalzato da un qualcosa che gli assomigliava, ma non era più lui. Il volgare. E qui va detto subito, volgare non ha nulla a che fare con le parolacce, viene da volgo, perché proprio il volgo, cioè il popolo, la gente comune, iniziò a inventarla, a masticarla, a ruminarla, a ributolarsela in bocca. Questa lingua nuova, prima che essa cominciasse a camminare sulle proprie gambe e acquistasse una dignità tutta sua. Si dice che tutta questa incredibile manfrina abbia avuto inizio intorno all'VIII secolo, quando un anonimo maestro propose ai suoi ragazzi un indovinello passato poi alla storia come veronese. Se pareba boves, alba pratalia araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba. Ma questo a me pare latino, potrebbe esclamare uno studente distratto. A colpo d'occhio, forse. Se uno però il latino l'ha studiato veramente, coglie subito gli inganni seminati qua e là. La caduta di tutte le ti finali, la trasformazione di nigrum in negro e così via. E non ci casca. E se uno il latino non lo sa? Bisogna che si fidi di quello che è scritto in tanti libri e che verrà detto, in un modo più abbordabile e leggero, anche qui. Doveva invece essere il 960 o giù di lì, quando nel principato longobardo di Capua vennero pronunciati i famosi Placiti Cassinesi, un gruppo compatto di quattro pergamene con le quali si riconoscevano certi possedimenti terrieri all'abbazia di Monte Cassino. Mi fanno schiantare da ridere ogni volta che li leggo, specialmente il primo. Saoco che le terre, perché le fini que chi contene 30 anni le possette parte sancti benedetti. Trascuriamo l'intuibile traduzione e attardiamoci, semmai, in alcune considerazioni. La prima, sfacciatamente evidente. I giovani d'oggi, con quell'uso della K al posto del CH, nei messaggini telefonici, non hanno inventato nulla di che. Di che. La seconda, se la formulina fu scritta e pronunciata in questa lingua e non nel latino originale, vorrà dire che andava fatta capire a un pubblico che il latino non lo parlava più e che forse neanche lo intendeva. Stesso discorso si potrebbe fare per il ritmo bellunese, il glossario di Monza, la catacomba di Commodilla e la postilla amiantina, ma insomma, voglio dire. Non la facciamo tanto lunga e passiamo a scrivere di lui. Il primo a usare un volgare consapevole, a essere conscio di scrivere una poesia religiosa in una lingua altra. Un ricco sfondato che, tra le altre non trascurabili imprese, decise di diventare povero, ma un povero vero, che non avrebbe più posseduto niente di niente, a parte un saio cencioso, una buca circolare tra i capelli e un par di piedi duri, consumati e callosi.

In principio fu un poveraccio. Di tutti quelli ricordati sul calendario cattolico, l'unico santo con cui non ho mai avuto problemi di comunicazione e simpatia si chiama Francesco ed è nato ad Assisi. Un po' come Gesù, il poverello umbro mi ha convinta fin dall'inizio, così a livello epidermico, senza bisogno di tante chiacchiere e di tante parabole. Non ho mai annusato in lui puzzo di truffa, di blef, di inganno, semmai di pazzia, ma questo non ha fatto altro che spingermi di più alla sua conoscenza e alla conseguente ammirazione. Francesco lo chiamarono così, sebbene all'anagrafe fosse registrato come Giovanni, perché sua madre, Madonna Pica, era di origine francese e intendeva rendere omaggio alla sua terra, oltre che tirare su un figlio raffinato, gentile ed elegante. In effetti il ragazzino crebbe tra i suoi simili distinguendosi da loro. Anche se andava all'osteria a strabere e rimediava delle storte in vereconde, ci aveva un non so che a renderlo particolare. La mamma, tanto per cominciare, l'aveva fatto studiare. Lui non se ne vantava, ma insomma si notava. L'unico che ne voleva fare una rivista, come molti altri, era quel rozzo del suo babbo, Pietro di Bernardone. Un arricchito, un avido, uno che sul figlio depositava aspirazioni proprie. Francesco se la godeva nelle enoteche di Assisi quando scoppiò la guerra tra la sua città e Perugia. «Mi importa assai», disse lui trangugiando un rosso del Monte Subasio. E invece gli toccò partire, perché Pietro gli aveva comprato l'armatura più bella e più costosa e pretendeva un figlio eroe. «Paio un idiota, bardato in questo modo», sembra abbia detto il giovine. «Fai poche storie, vai e torna da vincitore», si dice abbia risposto il babbo. E invece Francesco fece una figuraccia, si fece subito catturare, finì in gattabuia e, come un bambino che entra per la prima volta all'asilo nido, raccattò tutte le malattie in circolazione ai tempi. Faceva così pena, che anche i perugini lo rimandarono a casa per non doverlo avere davanti agli occhi tutti i giorni, secco, allampanato e loffio come s'era ridotto. Appena rientrò ad Assisi, a fatica la gente lo riconobbe. «Oh, questo sgorbio chi è?» chiese inorridito Pietro di Bernardone. La madre invece lo curò personalmente per mesi, tenendolo in isolamento fisso e vegliando su di lui, che intanto rimaneva in coma e non dava cenni di riaversi. Quando si riprese, Pietro di Bernardone pensò che forse sarebbe stato meglio se da quello stato comatoso non si fosse più svegliato. Il suo erede, l'ipotetico continuatore della sua stirpe, il giovane uomo che avrebbe dovuto affiancarlo nella delicata arte del commercio, passava ore a camminare sopra i tetti, chiacchierando del più e del meno con cince, passeri e fringuelli, colombe, cornacchie e monachine. Tipologia aviaria, non suore. Avendo sviluppato un'attrazione, ce lo dice Frate Leone nei Fioretti, per le creature inferiori e irrazionali. Un giorno, per rendere omaggio ad alcuni pezzenti che si aggiravano per le vie del paese più bello d'Italia, scaraventò dalla finestra diverse metrate di stoffe preziose, velluti, damaschi e pizzi che ad averli oggi non si sa cavalli cosa ci tirerebbe fuori. Una domenica mattina, alla messa, si ignudò tutto come un baco e cominciò a ragionare. Diceva che nella vita, per essere felici, bisognerebbe essere tutti poveri, avere qualcosa da buttarsi addosso contro il freddo, avere qualcosa da mettere in bocca per non accasciarsi sulle gambe, avere piedi sani per macinare parecchi chilometri e andare in giro, sorridere, argomentare con gli animali, chiedere la carità, essere semplici, amare la natura. A lui sinceramente sembravano concetti innocui e invece suscitarono un polverone, una polemica che in Umbria prima non s'era vista mai. «Oh, ma l'hai visto il figliolo del povero Pietro?» dicevano ad Assisi. «Chi? Quello scemo?» Lui però non s'offendeva, era sempre sereno, allegro, beato. E di lì a poco addirittura santo.
S'allontanò dal centro e si ritirò a vivere in una chiesina diroccata, perché diceva che Dio, proprio lui, una notte in sogno gli era apparso e gli aveva detto: "Vai e ricostruisci la mia chiesa". Lui credette subito che Dio parlasse della pieve di San Damiano e, racimolata una spatola e fatta un po' di calcina, cominciò a intonacare. Quando capì che quel burlone s'era espresso per metafora, non perse tempo. Con i suoi piedini scalzi, prese partì per Roma a umiliare, pur senza volerlo, il Papa, che giustamente sentì di essere in difetto di fronte a un esempio così fulgido di grandezza umana. Zitto, non ci rimase mai. Prima di morire, parlò e scrisse poche parole, parole semplici, autentiche, dirette, com'era stata la sua vita e com'era stato lui. Parole che ancora oggi si cantano nelle chiese, che si studiano nelle scuole, parole che hanno segnato la fine del latino e l'inizio di una nuova lingua. Apparentemente banale. Laudato sie, mi Signore, cum tutte le creature, specialmente Messer lo Frate Sole, lo qualei orno et illumini noi per lui. Ma straordinariamente umano. Laudato sie, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Il cantico di Frate Sole è amato anche da chi, come me, in chiesa non ci va, e da coloro per i quali Francesco non è tanto un santo, quanto un cosciente, intenzionale scrittore in volgare. Un poeta folle e delicato che parlò e scrisse in una lingua che ormai era quasi identica alla nostra. Per colpa di un cilicio. Parlare di Francesco d'Assisi senza far riferimento a Jacopone da Todi, tuttavia, sarebbe come fare un dispetto all'Umbria, oltre che saltare un altro paragrafo importante della nostra cultura linguistica. Io, se da giovane mi avessero legato al piede uno come Jacopone, mi sarei segata via tutta la gamba. Si dice che fosse un bagordone da paura, un perditempo patentato, un gozzo vigliante acuto e anche un fedifrago vigliacco. Con sua moglie, poverina, non ci stava quasi mai. I soldi ce li aveva. Apparteneva alla nobile famiglia De Benedetti. La cultura non gli mancava. Gli era stata impartita una solida formazione. E lavorare, lavorava. Era procuratore legale e notaio. Però, quando tornava a casa, non c'era verso. Si voleva divertire. E il fatto di avere dei figlioli e una consorte, non per cattiveria, ma gli passava di mente addirittura. Ciao, io esco, annunciava con ancora l'ultimo boccone della cena in bocca. Ma dove vai? Domandava afflitta sua moglie. Andava alle feste, ballava, sbevazzava e si guardava, come si suol dire con un eufemismo, abbastanza intorno. Tacchinava, insomma, e anche se mancano testimonianze attendibili circa un qualche tradimento della sua donna, francamente mi sento di darlo per scontato. Una sera, però, successe la tragedia. C'era una festa a Todi e lui ci andò. Vengo anch'io, disse sua moglie. Ma sarebbe stato meglio se fosse rimasta a casa. A metà serata, al solaio della stanza ove si svolgevano le danze, venne giù e lei ci lasciò la pelle.

provocava infatti delle piaghe per nulla simpatiche, che non si rimarginavano perché il cinturone non veniva mai rimosso da chi lo indossava per scelta. Jacopone, nel constatare che sua moglie chiedeva perdono a Dio per peccati che non aveva mai commesso, ma che semmai aveva commesso lui, ci rimase così male che rigirò la sua vita come un calzino. Abbandonò i figlioli, regalò tutti i suoi averi ai poveri, aderì alla corrente francescana degli spirituali, integralisti rispetto ai più blandi conventuali, e si dedicò a 10 anni di figuracce clamorose, grazie alle quali intendeva umiliarsi davanti agli umani per riqualificarsi davanti al divino, con cui fino a quel momento se l'era detta poco. Si narrano aneddoti da paura. Il primo. Un giorno si presentò al matrimonio del fratello del tutto privo di vestiti. Se ne deduce che a quei tempi dovesse andar di moda a sculettare col pisello all'aria, ma integralmente impomatato di una pece appiccicosa, sulla quale con pazienza certosina erano state apposte piume di pollo e di gallina. Il secondo. Pare che un altro giorno si sia messo a quattro zampe. Si sia fatto sistemare un traino sul groppone e si sia sostituito nel lavoro dei campi a un comune ciuchino. Veri o no, questi fatti lasciano basiti e fanno intuire facilmente come questo pover'uomo stesse male. La sua conversione, del tutto diversa da quella di Francesco, era avvenuta per mezzo di uno shock, tipo una mattonata in pieno muso, e Jacopone non riuscì più ad essere sereno. C'è un abisso tra la felicità pazzoide di Francesco che lo portava a cantare beato lodi al Signore in tutti gli angoli d'Assisi e il senso di annientamento che tormenta i versi dell'ex notaio di Todi, che diventò polemico, agguerrito e intollerante col genere umano in generale e con il Papa Bonifacio VIII in particolare. E qui gli do ragione, tanto da finire nella prigione di un convento come tutti quelli che avevano appoggiato i cardinali Pietro e Jacopo Colonna nella firma del manifesto di Lunghezza per invalidare l'elezione di quel pontefice corrotto. Tutto è strazio nella vita e nell'opera di Jacopone, perché costui non seppe mai concedersi quello che invece tutti noi non ci dovremmo mai negare, il perdono.

0: Avete ascoltato un estratto da Storia parecchio alternativa della letteratura italiana di Antonella Landi, Mondadori 2008, letto da Elisa Breda.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti chi parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure, che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
4: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Matilde Serao, Donna Paola. Fulvio si inchinò, prese dalla mano di Paola il gelato che ella, sorridendo dolcissimamente, gli porgeva e le disse, guardandola negli occhi: «Vi amo». «Non dovete amarmi», mormorò lei senza scomporsi, seguitando a sorridere. «E perché?» «Perché ho marito», ribatté ella, ma placidamente. E gli occhi di Fulvio, di un tetro azzurro, lampeggiarono di passione. Ella restava innanzi a lui senza mostrare alcun turbamento, sorridendo ancora, tutta rossa, con le belle braccia bianche e prosciolte sotto il merletto nero delle maniche. Sul merletto nero e sulle bianche braccia scintillavano i braccialetti gemmati. Erano ricaduti sui polsi. Ella si occupò a risollevarli verso il gomito con molta cura, giocherellando con le catenine d'oro, coi cerchiolini sottilissimi. Irritato, Fulvio batteva col cucchiaino sul piattello del gelato. «Andatevene!» mormorò a un tratto, soffocando di collera. «Siete una donna odiosa! Io vi detesto!» Paola crollò lievemente il capo, come si fa per un malato incurabile, e si allontanò da Fulvio. La brigata si aggruppava attorno al pianoforte, dove un maestro giovane, pallido, con un grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, accompagnava il canto di una fanciulla gracile, bianco vestita, con un filo di voce simpatica, che cantava una romanza di Bizet. La romanza era di carattere orientale. Una nenia bizzarra, a volte piena di strilli allegri, a volte piena di lunghi singulti. E due o tre signore si languidivano, lasciavano liquefare il gelato nel piattello, prese dal delicato lamento della fanciulla orientale. Il marito di Paola si dondolava in una poltrona, fumando tranquillo, guardando con occhio distratto la svelta figura di sua moglie, tutta vestita di nero, tutta scintillante di perline nere. La freschissima brezza marina entrava dalle quattro finestre di quel lungo salone. Appoggiato alla finestra, Fulvio guardava il mare, come assorbito. Ora Paola offriva le sigarette ai giovanotti e alle signore che osavano fumare, e la mano che porgeva il portasigarette era così bianca, così pura di linee, che Fulvio sentì distruggersi di tenerezza. «Perdonatemi», fece lui, levandole in faccia gli occhi supplichevoli. «Amico, non ho nulla da perdonarvi», disse Paola suavemente. «Sono un brutale. Voi siete buona». «No, no», e fece per ritirarsi. «Non restate mai un momento accanto a me», mormorò lui con voce di pianto. «Non posso, amico. Questi signori hanno bisogno di fumare. Ecco là mio marito senza sigarette». Simbolò leggiadra, offrì le sigarette a suo marito, sorridendogli. Il marito la guardava quietamente, con un'aria soddisfatta di uomo dalla felicità imperturbabile, e sceglieva la sigaretta, a lungo scherzando con le dita della moglie. Pareva che si dicessero tante cose, marito e moglie, tante cose d'amore. Ed erano così giovani, così belli, così ben accoppiati, che i loro amici li consideravano con compiacenza, come si guardano due fidanzati. tutto solo appoggiato alla finestra, Fulvio fissava la scena e impallidiva. Fece due o tre passi avanti. Ma ecco, ella veniva di nuovo a lui, snella, leggera. «La sigaretta è spenta, volete del fuoco?» «Non temete voi», fece lui a denti stretti, ma col più amabile fra i sorrisi. «Non temete voi che io uccida vostro marito?» «La spagnoletta è spenta, guardate!» «Vedrete che lo uccido, signora!» Senza più dirgli nulla, fattasi un po' seria nella faccia, Paola si allontanò da lui a rilento, come se l'avesse colpita una parola dolorosa. Ora tutti complimentavano la signorina Sofia, che aveva cantato così bene les adieux de l'hôtesse arabe. E la gracile fanciulla, tutta malinconica, sorrideva mestamente. «Vi piace Bizet?» chiese Sofia a Fulvio, che si era accostato al resto della brigata. «Bizet?» fece lui come trassognato. «Sì, vi domandavo se vi piace». «Assai», mormorò lui distratto. La fanciulla gracile e mesta lo guardò e ripetette, come fra sé, le prime parole della romanza francese. «Puisque rien ne t'arrête». Ma egli non udì concentrato nei suoi pensieri. «Adieu, bel étranger», finì Sofia pianissimamente. Attorno al pianoforte ora si rideva. Il maestro giovanetto, pallido, col grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, arrivato da poco da Londra, raccontava a quei suoi amici napoletani l'ostinazione delle miss e delle mistress inglesi a voler imparare le patetiche romanze italiane. Ne rifaceva le smorfie e le contorsioni vivacemente, col brio del napoletano che si vendica della lunga stagione di nebbia sopportata a malincuore. Tutti ridevano, specialmente il marito di Paola. Paola, ritta in piedi, si sventolava col grande ventaglio di raso nero, dove un pittore fantastico aveva dipinto un paesaggio lunare. E Fulvio, non potendo parlare, guardava Paola. La guardava con tanta intensità, con una fissità così ardente, che a lei le palpebre batterono due o tre volte quasi per fastidio. Ma lui non si scosse, avvinto, ipnotizzato, bevendo dagli occhi di lei, che non lo guardavano, il fascino invincibile. Ed ella, naturalmente, come se la luce soverchia la infastidisse, levò l'ampio ventaglio di raso nero e si nascose il volto. Ora Fulvio non vedeva che il busto scintillante di perline nere e la mano sottile levata, premente le stecche nere del ventaglio. Una vela di raso nero gli celava la faccia di Paola. Tutti ridevano per le caricature del maestro di musica. Fulvio aveva gli occhi pieni di lacrime. Sofia lo guardava con un lievissimo, malinconico sorriso. Ma un delicato suono di mandolino entrò dalle finestre che davano sul mare. Le risa tacquero, tutti tesero gli orecchi. Il suono si avvicinava e la brigata, come attratta, si affollò alla porta che dava sul terrazzo. Nero era il mare nella notte nera. Altissime tremolavano le stelle sul cielo nero. Attraverso l'oscurità del mare una barchetta passava portando a prora una fiaccola sanguigna che si rifletteva nell'acqua e vi metteva una vampa. Sulla barchetta qualcuno suonava il mandolino, ma non si distingueva chi fosse. Qualche cosa biancheggiava come il vestito di una donna e la faccella sanguigna rifletteva la sua luce sul mare e il mandolino invisibile si lamentava e l'ombra bianca era immobile. E la barchetta filava. Un silenzio aveva colto la lieta brigata. «È una romanza in azione», disse il maestro di musica, rompendo il silenzio. «Duetto d'amore», strillò un giovanotto. «Non li disturbiamo», disse soavemente Paola. «Ehi, della barca!» urlò il marito di Paola come per contraddire sua moglie. «Buonasera, buonasera, divertitevi!» Tutta la brigata ripetette: «Buonasera, buonasera, divertitevi!» Subito immergendosi nell'acqua marina, la fiaccola sanguigna si spense, il mandolino tacque, la barchetta vogò nella tenebra e nel silenzio. «Troppa superbia, o innamorati!» strillò il marito di Paola. «Beati loro!» disse Fulvio. «Perché li invidi?» chiese il maestro di musica. «Napoli ha le sue spiagge piene di barchette e le sue case piene di vestiti bianchi. Né vi è scarsezza di mandolini», aggiunse il marito di Paola. «Che mi importa della barchetta e della musica e del vestito bianco? Quelli si amano. Io li invidio». «Oh, il sentimentale, il sentimentale!» esclamarono due o tre. «L'amore è una bellissima cosa», disse Fulvio con una convinzione profonda. «Che scoperta, per Dio!» gridò il marito di Paola. «Bisogna ammogliarsi», disse il maestro di musica. Fulvio guardò la signora Paola e suo marito. «Bisogna ammogliarsi». «Bisogna ammogliarsi», ripetette soavemente Paola. «Bisogna morire», mormorò Fulvio. Ma gli amici e le amiche rientravano nel salone. Si combinava per la sera seguente una gita per mare con due barchette con musica. Non era meglio aspettare che venisse la luna? «Ma no, le gite con la luna sono volgari. Non si ha paura di nulla, ci si vede troppo chiaro. È meglio andare nella notte come la barchetta degli amanti». «Questo», dicevano le signore. I signori proponevano di portare la cena. Sulla soglia della porta verso il terrazzo, Paola disse a Fulvio da lontano: «Siete anche voi della gita?» «No, no, sentite», disse lui con voce soffocata. Ma ella non uscì sul terrazzo. Qualche signora parlava di andar via, ma per trattenere gli invitati ancora un poco, Sofia si mise a cantare il valzer dell'ombra nella Dora. La gente in piedi ascoltava, ma la breve voce simpatica della fanciulla non arrivava a eseguire quei trilli complicati, quelle risposte dell'eco. Sibbene ella cantava quel valzer come se piangesse, e invero quella musica, che è il pianto di una illusione, pareva un singulto di dolcissima follia. «Datemi il mio ventaglio», disse Paola dolcemente a Fulvio, che se ne stava solo sul terrazzo. «No, se non mi sentite», disse lui tenendosi il ventaglio stretto alle labbra. «Datemi il mio ventaglio», ripetette ella con fermezza e con dolcezza. «Sentitemi, sentitemi, ve ne scongiuro, è una cosa gravissima». Paola non gli diede più retta, rientrò nel salone. Ora il cameriere portava attorno dei bicchieri pieni di Malaga, dove un pezzo di ghiaccio galleggiava, ed ella girava premurosa, sorridente, serena. Quando ebbe compiuto il suo giro, naturalmente si rammentò dell'altro suo ospite che stava solo, nell'ombra, sul terrazzo, fra la nerezza del cielo e quella del mare. «Datemi il ventaglio, amico!» «Sentitemi», disse lui ancora. E la voce era così piena di dolore che ella si arrestò. Nella sala, adesso, con la nuova allegria del vino, cantavano un coro napoletano. Ella ascoltava le parole di Fulvio. «Sentite, io debbo parlarvi, debbo dirvi delle cose gravissime. Non mi interrompete, Paola, ve ne prego. Ascoltate. Ho da dirvi tante cose, ma le dico presto, non dubitate. Ora non posso dirle, vi è gente di là, gente felice. Io sono infelicissimo, Paola, se voi non ascoltate quello che ho da dirvi. siate paziente, ve ne prego. Io soffro assai. Voi non soffrite, lo so, ma siete assai compassionevole. Ho da parlarvi dunque, dobbiamo essere soli. Sentite, io non lascio questo terrazzo, chiudete la porta. Crederanno che io sia andato via. Ve ne prego, chiudetela. Vostro marito andrà a letto e io voglio parlarvi. Aspetterò qui fuori quanto vorrete. Quando egli dorme, venite. Non verrò, disse lei soavemente. Sentite, Paola, io sono come in punto di morte. Di là cantano e ridono. Qui vi è un agonizzante. Io non verrò, ripetete lei senza turbarsi. Sentite ancora, ve ne scongiuro in nome della vostra coscienza di donna onesta, per la vostra virtù di fanciulla e di sposa, per la vostra dolcezza e per la vostra pietà, non mi negate quest'ultimo favore. Non verrò. Se non venite, io mi ammazzo, Paola. Ella lo guardò un minuto secondo. Io mi ammazzo, Paola, se non venite. Siete una cristiana. Non lascerete morire un uomo così. Verrò, disse lei. E venne. La notte era alta ormai. Sul golfo napoletano e lontanissime scintillavano le tremolanti stelle. Sulla deserta strada di Posillipo che sovrastava alla terrazza della villa, una fila di lumi correva sino a Napoli. Alta la solitudine, alto il silenzio. Le imposte del balcone che davano sul terrazzo si schiusero pianissimamente e un'ombra bianca, lieve, lieve, scivolò sino a Fulvio che aspettava da 3 ore. «Grazie», disse lui cercando di vedere il volto di Paola all'oscuro. «Noi siamo in fiero pericolo di morte», rispose lei con molta dolcezza. «Lo so», e chinò il capo. Egli non parlava. Invece, nel momento che aveva strappato a Paola la fatale promessa, la sua passione era in uno stato di esaltamento. Nella prima ora di aspettativa, egli non aveva fatto altro che ripetere a se stesso, affannosamente, turbinosamente, quello che voleva dire a Paola. E certe parole, certe frasi, mormorate sottovoce a se stesso, lo avevano affogato di emozione. Ella non veniva ancora. Sentiva che andavano e venivano per casa i servi, riordinando le stanze, chiudendo le finestre. Sentiva le voci tranquille di Paola e di suo marito che discorrevano, ma non poteva udire le parole. Poi tutto fu chiuso, si pensero i lumi. Un grande silenzio regnò. Egli cominciò a tremare di impazienza, non osando muoversi, raggricchiato al suo posto coi nervi che vibravano, ripetendo confusamente a brani quello che voleva dire a Paola, come un bimbo disperato cerca invano di raccapezzarsi nella lezione in

a lui non restava che buttarsi di sotto nel mare. Giammai si sarebbe fatto cogliere dal giorno, dal sole, su quella terrazza. E tale idea, tale soluzione lo quietò. Un accasciamento profondo lo cinse e non seppe più nulla del tempo e del luogo, tanto che lo schiudersi del balcone e l'ombra di Paola lo fecero appena trasalire. Ora non trovava più nulla da dirle. Tutto era finito. Egli poteva buttarsi di sotto nel mare nero. «Che avete a dirmi, amico?» «Che vi amo». «Me lo avete già detto, null'altro?» E fece atto per andarsene. «Vi amo, vi amo, vi amo!» «Amico, mio marito è di là che dorme. Se una zanzara gli fa udire la sua canzoncina, se un mobile scricchiola, se la vostra voce o la mia si levano un poco, egli si sveglia, egli verrà qui e noi moriremo». «Questo cerco», mormorò lui con voce cupa. «Morirei per voi se vi amassi, ma non vi amo». «E perché vi esponete alla morte?» «Per pietà». «Non sentite altro per me? Amicizia e pietà. Voi altre donne siete infami». «Povero Fulvio», fece ella con dolcezza. «Vi proibisco di compatirmi. Dovete amarmi, capite? Questo sono venuto a dirvi». «Non posso amarvi». «Dovete, ho il diritto di essere amato». «Ah, voi credete che sia nulla la esistenza di un uomo? Credete che sia nulla passare accanto ad un uomo e togliergli tutto? Credete che sia nulla farlo agghiacciare di freddo e farlo avvampare, dandogli una febbre che mai non si placa? Credete voi che una donna possa impunemente guardare con dolcezza, sorridere con dolcezza, parlare con dolcezza, come voi guardate, sorridete, parlate? Oh, maledetta dolcezza, maledetta dolcezza!» Malgrado che le fosse molto vicino e quasi intuisse l'espressione del volto di Paola, egli non vide le lacrime che salivano agli occhi. «Perché infine io ero una creatura felice. Io godevo la giovinezza e il sole e la lietezza del mio paese e la giocondità dei miei amici. Io avevo la serena indifferenza, la più grande felicità umana. Io ero egoista, ma tranquillo. Io mi lasciavo amare e non cercavo che mi amassero. Sereno, sereno come Giove». «Dio vi possa ridare la serenità», sussurrò lei con dolcezza. «Dio, io non lo prego. Lo prego io sempre perché vi dia la pace». «Oh, femmina ipocrita, non vi burlate anche del Signore come vi burlate di me. Sentite, voi dovete amarmi per forza. Vi amo troppo per non essere amato. Sarebbe un'enorme ingiustizia. Non vi sono queste ingiustizie nel mondo. Il mondo è equilibrato, tutto si pareggia. La mia fiamma è troppo viva perché non vi infiammi. Dovete amarmi. Lascerete vostro marito, vostra madre, la vostra casa, i vostri servi, tutto quello che avete amato, tutto quello che avete adorato, e verrete con me. Andremo lontano, saremo assai felici, vedrete. Saremo anche infelici, lo so, ma non importa, così è la vita. La passione è più forte di noi. Io vi adoro, Paola. Andiamo via». «Voi siete pazzo, amico», disse lei appoggiando il gomito sul parapetto e guardando il mare sotto. «No. Oh, se vi piace, sono pazzo. Questo non importa. Sta che non posso vivere senza di voi. Sta che ho bisogno di voi. Sta che vi voglio. Nessuno vi vuole come me. Ora nulla resiste al magnetismo della volontà. Essa liquefarebbe il diamante e spezzerebbe il ferro. Siete una donna, avete viscere umane. Sentite, amate.

Se odiate, sentirete il magnetismo dell'anima mia che vi vuole. Vostro marito vi ha, ma non vi vuole, è una bestia. Io l'odio ferocemente. Volevo ucciderlo stasera, lo ucciderò domani se non venite via con me. Ma voi verrete. Siete venuta sul terrazzo. Verrete via con me. Andiamo. E le prese la mano risolutamente per portarla via. No, disse lei. Venite via. No. Perché? Perché non vi amo. Oh, Paola. Oh, Paola, non parlate così, proruppe Fulvio con voce di pianto. Come volete che io parli? Tacete piuttosto. Il suono della vostra voce, così dolce, così fredda, mi fa disperare. Tacete, ve ne prego. Ella tacque. Fulvio si era buttato con le braccia e col capo sul parapetto, soffocando i singhiozzi. Ella aveva chinato la testa sul petto, come se pensasse profondamente. Una carrozza passò sulla via di Posillipo al trotto, un suono di risa squillanti arrivò. Paola levò il capo. «Non piangete, Fulvio!» «Non piango», disse lui, disperatamente. «Siate forte!» «Sono assai forte!» «Sentite, sentite quello che vi dice l'amica, voi guarirete facilmente!» «No, mai! Guarirete! Siete onesto voi?» «Sono onesto!» «Ebbene, guarirete! La mia passione è una cosa disonesta! Io ho un marito, vedete! Questa sembra una risposta volgare, è onesta invece! Quando siamo giovanette la madre ci dice: l'uomo che sposate dovete amarlo! Se non potete amarlo, dovete almeno rispettarlo, dovete essergli fedele e obbedienti, conservargli il vostro corpo e la vostra anima, anche a costo di morire di dolore. E queste parole non solo le dice la madre, ma ce ne dà l'esempio quotidiano. Questo dovere di onestà, questa tradizione di fedeltà, questa eredità di virtù, ci si trasmette nel sangue di madre in figlia. Non vi è nulla di sublime, vedete, è un dovere, si compie. E si muore, Paola. Non si muore. La passione cieca insulta il marito, il buon marito che dorme di là, calmo, fidente, senza un sospetto. Questa è la grande ingiustizia, perché infine, l'uomo che si sposa, anche quando fa un matrimonio di interesse o di ambizione, fa un sacrificio grave. Egli ci affida il suo nome e il suo cuore, egli ci dà la sua fede e la sua libertà, egli si lega a un vincolo indissolubile, egli si mette a lavorare per noi e per i nostri figli, umilmente e gloriosamente. Noi siamo la sua consolazione e la sua gloria. Noi rappresentiamo per lui le più dolci e più sicure soddisfazioni. La sua giornata passa nel desiderio di ritrovarci, di vederci. Le sue ore più care sono nella casa, nelle nostre braccia. Oh, che tesoro di piccoli e grandi sacrifici è l'amore di un marito. Voi li ignorate. La passione ignora tutto, non conosce neppure se stessa. I mariti tradiscono le mogli, mormorò lui come trassognato. Le tradiscono, ma le amano. Nulla vale a vincere quel legame profondo, intimo, fatto di parole e fatto di lacrime, fatto di baci e fatto di sospiri. Nulla vale a spezzare questo vincolo penetrato nel cuore e nei sensi. Ma ecco la passione. Vuol vincere il sacro legame, vuole spezzare il sacro vincolo. Chi siete voi? Un giovanotto, un uomo, un essere qualunque della infinita umanità? Lontano da me, estraneo a me.
passate per la mia strada. Io forse passo per la vostra e subito mi amate. Che avete fatto per me? Nulla. Cioè, molto. Che potete fare? Nulla. Ho un nome, volete togliermelo. Ho un onore, voi volete che lo butti via, come un cencio. Ho la stima degli amici, debbo disdegnarla. Ho la fede del mio sposo, debbo tradirla. Ho la pace della mia coscienza, debbo perderla per sempre. Perché? Perché voi mi amate? Anche colui che dorme di là, così tranquillo, mi ama. Non è vero! Che ne sapete voi? Noi sole donne conosciamo chi ci ama. Parlate di diritti voi? Oh, povero uomo che dormi! Va, adora una donna sino a sposarla. Da a costei la miglior parte della tua vita, riponi in costei tutta la tua speranza. Sii le fratello, padre, marito, amante, amico, consigliere, infermiere. Soffri per lei nel corpo e nell'anima. Ecco che un estraneo, un bell'egoista avvampante di capriccio, un uomo che non ha fatto nulla, che offre alla tua donna una vita di disonore, ecco che costui per forza di violenza vuol toglierti tutto. Parlate di ingiustizia voi? Che fate qua? Perché mi degno di ascoltarvi, di difendervi, di darvi delle spiegazioni? Non so chi siate. Non vi conosco. Levatevi dalla mia strada. Andatevene. Voi non mi amate, Paola. Ecco tutto. Questa è la verità. Non vi amo. Ma una fuggevolissima luce venuta dalla stanza del marito li colpì entrambi. Un lampo brevissimo. Poi l'ombra di nuovo. Fulvio e Paola si guardarono, si intesero e quietamente, dolcemente, come se fosse sul punto di morire, ella disse: «Madonna benedetta, vi raccomando l'anima mia!» Sottovoce orò. Fulvio taceva aspettando, ma nessun rumore si fece udire, nessuna luce comparve, nessuno venne. Era stato un inganno. Restarono così per del tempo. Egli non osava interrompere quel silenzio, non osava dire l'ultima parola. Tutto gli sembrava crollato intorno nella notte nera e non poteva camminare fra le rovine. Pure levando gli occhi, sentì che gli occhi di lei lo interrogavano desiderosi della fine. «Che debbo fare?» egli domandò glacialmente. «Andatevene», fece lei con dolcezza imperturbabile. «Andar dove? Dove volete? Non qui, insomma. Assai lontano? Assai lontano. Posso ritornare? No. Fra qualche anno? No, mai. Che farete voi qui? Passeranno gli anni, poi morirò. Non vi vedrò mai più, Paola. Mai più. È la morte questa per me». Ella aprì le braccia come se nulla avesse ad aggiungere. «Addio, dunque. Addio». Non si diedero la mano. Egli voltò le spalle, rientrò nel salone oscuro camminando come un sonnambulo. Ella attendeva l'orecchio come a sentirne il passo attraverso la casa e restava immobile, bianca. Poi lo vide dalla terrazza camminare solo sulla via di Posillipo, perdersi solo nella notte, nell'ombra, come un morto. «Allora solo», Paola si volse. Una voce alle spalle le aveva detto: «Paola, tu ami Fulvio?» Ella rispose al marito: «Sì».
e le due disperazioni si guardarono in faccia.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, ormone dello stress. Impara a tenerlo a bada. Si chiama cortisolo e regola molte funzioni del corpo. Quando vai in tilt ci sono ricadute sul benessere. Per rimediare aiutati con magnesio e sport e occhio agli zuccheri. Di Simona Lovati. Vero o falso? È un ormone legato al sistema nervoso. Vero. Il cortisolo è un ormone prodotto dalle due ghiandole surrenali posizionate sopra i reni, sotto diretto stimolo della ipofisi, situata alla base del cervello e correlata al sistema nervoso, che regola le attività di tutte le tue sensazioni e dei sentimenti. Il cortisolo è un ormone definito di allarme e fuga, in grado cioè di farti reagire ed essere pronto nei confronti di situazioni più o meno stressanti, sia positive, per esempio cambiare lavoro perché hai ottenuto una promozione o superato un esame, sia negative. I suoi livelli sono costanti tutto il giorno. Falso. In condizioni normali, la produzione di cortisolo scandisce il ritmo della giornata. I tassi salgono al mattino per darti la possibilità di affrontare la giornata con la giusta carica, per poi calare la sera per farti riposare bene. In chi è stressato, invece, i livelli rimangono elevati. Se è in equilibrio, regola l'appetito. Vero. Una corretta produzione di cortisolo mantiene costanti i livelli di glicemia, gli zuccheri. In questo modo si otterrà una sensazione di sazietà e la corretta regolazione della pressione arteriosa. Nelle giuste quantità, il cortisolo è fondamentale per la produzione di certe proteine che stimolano il metabolismo dei grassi, cioè il loro utilizzo per trasformarli in energia, e ha un'attività antinfiammatoria. Tiene sotto controllo le cellule del sistema immunitario. Quando è in eccesso, provoca pelle secca. Falso. Quando è in eccesso, stimola le ghiandole sebacee a produrre più sebo, l'acne peggiora. Inoltre può attivare troppo gli ormoni sessuali, causando mestruazioni irregolari o assenza del ciclo. Il surplus di cortisolo aumenta la pressione e i picchi glicemici, quindi può pure cambiare la distribuzione dell'adipe nel corpo. Non metabolizzando bene zuccheri e grassi, li deposita sull'addome e nei vasi sanguigni con effetti negativi per il sistema cardiovascolare. Il cibo può fare la differenza. Vero. L'alimentazione quotidiana aiuta il cortisolo a essere prodotto col giusto ritmo. Preferisci sempre piatti poco elaborati, via libera a frutta e verdura, ricchi di antiossidanti, sono antinfiammatori naturali, specie frutti di bosco, ortaggi a foglia verde, agrumi, pomodori, carote. Sia i grassi buoni omega 3, presenti in pesce azzurro, alici, acciughe, merluzzo, sardine, salmone, olio extravergine di oliva, avocado, frutta secca, senza esagerare perché calorica, semi oleosi e alle proteine di pesce, uova e carni bianche e magre, come pollo e tacchino. Gli zuccheri fanno bene. Falso. Sono concessi quelli naturali della frutta, ma evita o limita il più possibile gli zuccheri semplici di dolci, bibite gassate, prodotti da forno industriali dolci e salati, infiammano l'organismo e alzano i livelli di glicemia nel sangue. Non esagerare con caffè, tè, alcolici. La dieta quotidiana deve essere bilanciata e prevedere l'inserimento di tutte e tre le macro categorie di nutrienti, carboidrati, grassi e proteine. Anche lo stile di vita conta. Vero. Per abbassare il cortisolo è importante dire no al fumo. La nicotina ne stimola la produzione. Fai attività fisica costante ma moderata, senza strapazzare troppo il fisico. Occhio alla luce blu dei dispositivi elettronici, alza i livelli del cortisolo. Integra il magnesio che ne regola la secrezione. Prendilo la sera per un effetto rilassante.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, un giorno da pecora. Paurosi, un po' stupidi, capaci solo di seguire il gregge? Niente affatto. La scienza mostra le capacità degli ovini, più smart di come li consideriamo. Di Giovanna Camardo. Il soggetto dello studio si muove placido nel laboratorio. Non è uno di quegli animali che in genere si vedono alle prese con contenitori da aprire, labirinti e test. Non è un brillante scimpanzé, né un abile corvo e nemmeno il solito topolino. È una pecora. Si avvicina agli schermi che mostrano le foto di due donne. Per ottenere uno snack deve avvicinare il muso al viso, che in precedenza aveva imparato ad associare al cibo. E riconosce il volto giusto. Per la cronaca, è quello dell'attrice Emma Watson. In altri casi, l'ovino doveva riconoscere Barack Obama. Il test mostra che le pecore sanno distinguere i volti anche da una fotografia e senza la persona presente. Abbiamo mostrato loro anche immagini con il volto di profilo e hanno comunque riconosciuto il viso familiare, pur se le scelte giuste sono passate dall'80% al 66%. È segno che capiscono che si tratta della stessa persona e non si limitano a individuare la forma della foto originaria, ci spiega la neurobiologa Jerry Morton, che ha condotto lo studio all'Università di Cambridge alcuni anni fa. Al di là della capacità di riconoscere il presidente Obama, per cui lo studio si era fatto notare, anche se sono state usate persone famose, perché così avevamo molte foto diverse disponibili, puntualizza Morton. Le ricerche stanno mostrando che le pecore sono ben più smart di come le consideriamo, ovvero un po' stupide, paurose e abituate a seguire il gregge. Dare a qualcuno del pecorone non è certo una lode per la sua indipendenza di pensiero. Questi giudizi poco lusinghieri in realtà nascono dalla nostra visione antropocentrica di quelle che per loro sono tecniche di sopravvivenza. Le pecore sono prede e mangiando erba si muovono in prati aperti dove non ci si può nascondere. Non possono contare sulla protezione dei boschi, come accade per esempio ai caprioli che si nutrono di foglie e gemme. La loro strategia per sopravvivere è fare gruppo e sincronizzare le attività. Mangiano, riposano e scappano insieme. I cani da pastore riescono a radunare e a spostare gli ovini proprio sfruttando il fatto che di fronte a una minaccia si compattano e scattano in gruppo. L'isolamento è, non a caso, ciò che più fa agitare una pecora, spiega Silvana Mattiello, docente di biodiversità e agrosistemi zootecnici al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. I gruppi di pecore non hanno vedette che avvisino dell'arrivo di un predatore, come accade per esempio tra le marmotte. Sfruttano l'attenzione del gruppo. Se sei solo, quando mangi, devi anche fare attenzione ai predatori, mentre se sei con altri, dividi questo compito con loro. C'è sempre qualcuno che controlla e hai più tempo per nutrirti, spiega Maurizio Casiraghi, docente di zoologia ed evoluzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Inoltre, le pecore sono prede piccole e poco armate. Non sferrano i calci dei cavalli e non hanno le dimensioni dei bovini. Senza capacità di difesa, devono rispondere prima a un pericolo e quindi hanno una immediata reazione di fuga, ma per questo noi le etichettiamo come paurose e poco intelligenti. Non a caso, facciamo lo stesso con conigli e galline, altre specie con poche difese. Peraltro, sono animali da reddito che mangiamo e anche per questo manteniamo le distanze. Le ricerche rivelano invece diverse abilità. Sono animali sociali e come tali devono avere le capacità necessarie per stare con gli altri, spiega Casiraghi. Come appunto riconoscere i volti, a maggior ragione quelli delle loro compagne. Si è visto infatti che distinguono le facce di 50 altre pecore e le ricordano per 2 anni, spiega Monica Battini, docente di etologia e benessere animale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Devono riconoscere i membri del gruppo e hanno anche compagne preferite con cui stare. A noi sembrano tutte uguali, ma hanno una propria personalità. Ci sono pecore più timide, più testarde o più estroverse, e questo si riflette anche sul loro comportamento. Per esempio, è più facile che un individuo meno timido formi un proprio sottogruppo nel gregge. Uno studio ha mostrato che la presenza di pecore intraprendenti influenza le decisioni del gruppo sugli spostamenti per brucare, e gli individui più coraggiosi fanno da leader. E gli ovini sanno imparare. Da animali sociali apprendono per esempio per imitazione. È il meccanismo con cui un agnello impara dalla madre, dice Mattiello. Sono animali gentili e, non ho dubbi, intelligenti. Chiunque abbia a che fare con le pecore sa che riconoscono le persone. Per esempio, non amano il veterinario. E infatti, nel test con i volti, hanno identificato anche la foto della persona che si occupava di loro. O imparano e ricordano come scappare da un recinto. Trovo che il loro comportamento sia piuttosto simile a quello dei cani. Ti riconoscono e vengono da te, se si fidano. Riprende Jenny Morton. La neuroscienziata è specializzata nelle malattie degenerative e le sue ricerche si focalizzano sulla malattia di Huntington, patologia ereditaria che porta a un declino cognitivo. Ho iniziato a lavorare con pecore transgeniche, con il gene che causa la malattia di Huntington. Possono essere un modello migliore dei topi, perché vivono più a lungo e hanno un cervello più simile a quello dell'uomo, nella corteccia e anche nei gangli della base, che degenerano nella malattia di Huntington. Ma per studiare gli effetti della patologia negli animali transgenici, il declino mentale o, al contrario, l'efficacia di un trattamento, dovevo prima misurare le funzioni cognitive delle pecore. Così Morton ha sviluppato un set sperimentale, con computer che mostravano agli animali le immagini e diversi test.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica In, Quando l'olfatto è troppo, di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati, i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati. La supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se, in campo acustico, ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e, alla fine, opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi. Altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea. un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. Ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le ovvie raccomandazioni di evitare gli odori pungenti, si può ricorrere a una cura con alte dosi di complessi vitaminici di tipo B, utili alla funzione olfattiva. In alcuni casi la iperosmia passa da sola ed è un fenomeno perfettamente naturale. Questo è il caso delle donne in gravidanza, che ne soffrono soprattutto per i primi 3 mesi dopo il concepimento, anche se essa si può protrarre per l'intero periodo della gestazione. La spiegazione è dovuta all'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità

0: cutanea, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Il dolore è un salvavita. Ci segnala che qualcosa non va. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Eppure, i farmaci più venduti in Italia sono gli antidolorifici. A dimostrazione del fatto che, almeno in Occidente, la società moderna ha una paura eccessiva della sofferenza, percepita come un ostacolo che impedisce di vivere come si vorrebbe. Di Andrea Porta. Tra i primi 50 farmaci da banco più venduti in Italia nel primo semestre del 2022, 24 sono antidolorifici. Siamo colpiti da un'epidemia di dolori o siamo intolleranti verso qualsiasi forma di sofferenza fisica? Probabilmente la seconda. Da tempo sociologi e antropologi sottolineano come la società occidentale abbia perso la capacità di tollerare il dolore fisico, ma in fondo anche quello psicologico. Nelle civiltà contadine del passato, la capacità di sopportare la sofferenza fisica era più elevata di oggi, spiega Giuseppe De Benedittis, professore associato di neurochirurgia all'Università di Milano e terapista del dolore. Quelle società sorriderebbero dei dolori di cui ci lamentiamo noi oggi. In altre parole, siamo sempre più fragili. Oggi imperversa l'algofobia, una paura generalizzata del dolore, scrive il filosofo coreano Byung-Chul Han in La società senza dolore, Einaudi. L'algofobia ha come conseguenza un'anestesia permanente. Si evita qualsiasi circostanza dolorosa. Laddove il dolore nel mondo cristiano ha sempre avuto un significato alto, quello di lasciar passare per la vita eterna, oggi è solo un impiccio che ci impedisce di vivere come vorremmo. L'esclusiva medicalizzazione e farmacologizzazione del dolore, aggiunge Han, lo rende un male insensato da affrontare armati di analgesici. Eppure il dolore ha un significato importante. Se è vero che nessuno sarebbe disposto a considerare un dono l'emicrania che ci assale nei momenti più sbagliati, il dolore resta un potente meccanismo ideato dall'evoluzione per segnalarci che qualcosa nel nostro corpo non sta funzionando. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Esiste una patologia di origine genetica indicata come insensibilità congenita al dolore, spiega Fabrizio Benedetti, ordinario di neurofisiologia all'Università di Torino. I bambini che ne soffrono si procurano ferite e automutilazioni perché non provano dolore. Così difficilmente raggiungono l'età adulta. Il dolore è quindi un salvavita. Lo spiegava Paul Brand, chirurgo britannico che dedicò la sua vita allo studio e alla terapia della lebbra in India e che fu autore con il giornalista americano Philip Jensey del saggio The Gift of Pain, il dono del dolore, in cui illustrava la sua teoria del valore protettivo delle percezioni dolorose partendo proprio dai lebbrosi. I batteri che causano questa patologia possono condurre a un danneggiamento dei nervi, causa di insensibilità cutanea che giunge fino alla completa anestesia al dolore. Quando ci facciamo male, la sensazione dolorosa registrata dai nocicettori, le apposite terminazioni dei neuroni sensoriali distribuite in tutto l'organismo, passa attraverso il midollo spinale e raggiunge la corteccia cerebrale. Qui viene elaborata. Il dolore è infatti una percezione contemporaneamente fisica e psichica. Non a caso l'International Association for the Study of Pain lo definisce un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tissutale. Il dolore comprende sempre una componente sensoriale e una emotiva, aggiunge De Benedittis. Ce ne accorgiamo quando, di fronte a una sensazione dolorosa intensa, la psiche entra in allerta. Scatta la paura e l'attenzione viene totalmente catturata dal dolore, tanto da dimenticarci, o quasi, di ciò che avviene attorno a noi. Tuttavia, alcune condizioni dolorose possono

0: mostrare una spiccata componente emotiva, come accade nella fibromialgia. In questa patologia, oggi in crescita, il dolore articolare, associato a debolezza e stanchezza, non sembra corrispondere a un reale danno delle articolazioni che appaiono sane. Si suppone che questo tipo di dolore abbia una componente psichica preponderante, pur essendo del tutto reale e non immaginario. Si calcola che tra il 30 e il 40% dei fibromialgici abbia alle spalle abbandoni o abusi, prosegue De Benedictis. In un certo senso, la fibromialgia può essere vista come una somatizzazione di un evento psichico traumatico. La psiche può contribuire a modulare la percezione dell'intensità di qualsiasi tipo di dolore. È dimostrato, infatti, che l'interpretazione che diamo alla gravità della causa del dolore che proviamo ha un peso determinante. Così, ad esempio, un paziente affetto da tumore percepisce un mal di schiena causato da una metastasi come più penoso di un mal di schiena della stessa intensità percepito da chi ha una semplice contrattura muscolare. D'altro canto vale anche l'opposto. Il dolore è un'esperienza negativa che induce emozioni negative, quindi ha un impatto importante sullo stato psichico, spiega Benedetti. Se si soffre per un lungo periodo, l'insorgenza di uno stato depressivo è praticamente scontata. Secondo una meta-analisi pubblicata nel 2003 dagli Archive of Internal Medicine, un qualche dolore fisico è riportato come sintomo nel 65% dei soggetti affetti da depressione e non a caso l'aumento della sensibilità al dolore rappresenta una visaglia precoce di questa condizione psichiatrica. Del resto, studi recenti mostrano che nella depressione sono rilevabili le stesse alterazioni biologiche ravvisabili nei soggetti affetti da dolore cronico. Specifici assetti ormonali e un incremento delle citochine proinfiammatorie circolanti, proteine responsabili tanto della flessione del tono dell'umore quanto del dolore collegato ai meccanismi infiammatori. Quantificare l'intensità del dolore è complesso perché è un'esperienza soggettiva. Nonostante l'avanzare della medicina e delle neuroscienze, il solo modo che abbiamo per capire il dolore di un'altra persona è chiederle di valutarlo, ad esempio su una scala da 0 a 10, spiega Benedetti. Accanto alle scale numeriche sono stati proposti altri sistemi per misurare il dolore in proporzione all'efficacia dei trattamenti antidolorifici. Ad esempio, nei bambini che mostrano una maggiore affidabilità nel descrivere il dolore che provano, si usano scale grafiche che fanno uso di faccine sorridenti e tristi, per invitarli a dare un peso alla loro sofferenza. È anche complicato descrivere il tipo di dolore che proviamo. Proprio questa difficoltà ci spinge a impiegare una varietà di espressioni. Diciamo che un dolore è sordo, trafittivo, pulsante, aggiunge De Benedictis. Così inafferrabile lo definiamo quindi per mezzo di metafore e similitudini. Si tratta di analogie che richiamano esperienze comuni, come quelle della vista, dell'udito e del tatto, spiega Benedetti. Anche a scopo clinico si usano questionari che usano criteri semantici di questo tipo. Ad esempio, il questionario italiano del dolore, QID, sviluppato dallo stesso De Benedictis, è costituito da una scala di intensità e da una semantica che impiega termini per descrivere la tipologia di dolore distribuiti in quattro classi principali: sensoriale, affettiva, valutativa e mista. Si dice che alcune persone abbiano una soglia del dolore più alta o più bassa della media. In pratica, alcuni sopporterebbero il dolore meglio di altri. L'espressione è usata impropriamente, prosegue De Benedictis. In realtà indica la minima intensità di dolore percepibile, uguale per tutti. Altro è la tolleranza al dolore, cioè quanto riusciamo a sopportarlo. La tolleranza è individuale e dipende da fattori di natura genetica, psicologica, ma anche sociale. Ad esempio, le reazioni emotive dei paesi del Sud Europa sono maggiori rispetto al Nord Europa, spiega Benedetti. In generale si può dire che i paesi mediterranei sono più sensibili al dolore. Perciò comprendere il dolore di un soggetto implica anche la conoscenza del contesto in cui vive. Come infatti spiega il sociologo e antropologo francese David Le Breton in Esperienze del dolore, fra distruzione e rinascita, Cortina, gli interventi per trattare il dolore non possono essere solo medici, ma devono attingere a tutte le discipline e fare riferimento alle risorse dell'individuo nella sua globalità.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Conoscere la storia. La grande via d'acciaio. Un'impresa titanica che ha sfidato ghiacci, foreste e distanze impossibili. La Transiberiana non è solo una ferrovia, ma un simbolo di ambizione imperiale e progresso che ha trasformato per sempre il volto della Russia. Di Stefania Zampetti. Era una gelida mattina di fine Ottocento quando, a San Pietroburgo, dignitari di corte e visionari ingegneri si riunirono intorno a un tavolo di quercia. Si respirava un'aria di ambizione. Qualcuno sussurrava di un progetto in grado di cambiare per sempre l'impero russo, altri lo consideravano troppo audace. In quell'ufficio, illuminato da lampade a petrolio, stava prendendo forma l'idea di una ferrovia capace di attraversare l'immensa distesa tra Europa ed Estremo Oriente. A dare il primo slancio ufficiale fu lo zar Alessandro III, convinto che un collegamento fra Mosca e Vladivostok avrebbe consolidato il potere russo fino ai confini più remoti. L'enorme estensione dell'impero aveva sempre posto sfide di comunicazione. La posta impiegava settimane per raggiungere la Siberia e l'invio di truppe richiedeva pianificazioni estenuanti. Inoltre, la competizione economica con le altre potenze spingeva a cercare soluzioni per il rapido trasporto di materie prime. La volontà politica era chiara. La Russia doveva modernizzarsi. Unire la regione asiatica con la parte occidentale significava integrare popoli diversi e rafforzare l'autorità centrale, mentre i mercati siberiani promettevano risorse minerarie e nuove opportunità di scambio. Si poteva inoltre ridurre la dipendenza da lunghe rotte marittime, spesso costrette ad aggirare mezzo pianeta. Le prime proposte ingegneristiche indicavano la necessità di superare migliaia di chilometri di steppe, paludi e foreste vergini. Per questa portata senza precedenti, la ferrovia fu soprannominata Transiberiana. Un'opera descritta non solo come ponte tra due estremi geografici, ma come simbolo dell'orgoglio imperiale. Da Mosca partivano le prime squadre di topografi incaricati di elaborare studi sui tracciati. Dovevano misurare e segnare con precisione ogni vallata e fiume per individuare il percorso più efficace. L'obiettivo era concludere i lavori rapidamente, dimostrando la coesione dell'impero. Si comprese che questa infrastruttura avrebbe richiesto non solo risorse, ma una strategia organizzativa senza precedenti. Con l'approvazione del progetto, migliaia di lavoratori si riversarono lungo la linea ferroviaria, sfidando condizioni climatiche estreme e territori inesplorati. Si alzavano baracche per ospitare le maestranze, mentre gli ingegneri verificavano la tenuta dei binari. D'inverno le temperature precipitavano sotto lo zero, i picconi si infrangevano sul terreno gelato e le pale si bloccavano nella neve. D'estate, invece, fango, sciami di zanzare e malattie decimavano le squadre degli operai. Le tecniche costruttive furono innovative, ma richiesero continui adattamenti. In molte zone il suolo poggiava sul permafrost, uno strato perennemente ghiacciato che comprometteva la stabilità dei binari. Si sperimentarono soluzioni come la posa di ghiaia per isolare i binari dal sottosuolo e l'uso di traversine trattate per resistere all'umidità. I ponti dovevano superare fiumi maestosi come l'Ob, lo Yenisei, che in primavera scaricavano enormi volumi d'acqua sulle strutture. La logistica rappresentò un'altra sfida. I rifornimenti viaggiavano con mezzi tradizionali, trainati da cavalli o trasportati su imbarcazioni fluviali, oppure sui tratti di rotaia già completati. Tali difficoltà alimentavano la leggenda di una cattedrale nel deserto, come qualcuno definiva questa titanica impresa. Molti lavoratori erano contadini siberiani in cerca di un salario, ma altri erano prigionieri politici o uomini destinati ai lavori forzati. Le cronache citano condizioni di vita estreme, turni massacranti, cibo scarso, ripari di fortuna. Gli incidenti mortali erano frequenti, sia per crolli sia per malattie. Eppure l'opera continuava, spinta dalla volontà imperiale. Lentamente i chilometri di binari crescevano da ovest verso est. Alcune tratte entravano in funzione, mentre altre erano ancora in costruzione. Nei villaggi, l'arrivo degli operai costituiva un evento memorabile. La gente accorreva curiosa, scoprendo quella modernità fatta di locomotive sbuffanti, simbolo di una nuova era in regioni rimaste a lungo isolate. Lungo il tracciato in costruzione, la Siberia iniziò a trasformarsi. Villaggi sperduti conobbero un afflusso senza precedenti di persone e capitali. Fabbri, falegnami e mercanti vedevano nelle maestranze ferroviarie un'occasione per avviare nuove attività. Spuntarono botteghe, magazzini, officine e perfino luoghi di svago, come osterie rudimentali. I flussi migratori divennero una realtà tangibile. Contadini russi, attratti dalla possibilità di coltivare terre vergini, si stabilivano vicino ai cantieri. Alcuni, risparmiato denaro lavorando sui binari, acquistavano appezzamenti per avviare fattorie. Nacquero nuovi insediamenti, come Novonikolaevsk, oggi Novosibirsk, destinati a diventare importanti snodi ferroviari. La ferrovia prometteva un futuro di collegamenti rapidi, favorendo lo scambio di generi alimentari.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Villa Revedin Bolasco, paradiso romantico, di Vannina Patanè. Ai margini del centro storico, Castelfranco Veneto cela un gioiello architettonico e botanico dell'Ottocento. Villa Revedin Bolasco, con il suo bel giardino storico di età romanica. Edificato fra il 1852 e il 1865 per volere del conte Francesco Revedin, il complesso è oggi di proprietà dell'Università di Padova, che dopo averlo restaurato lo ha valorizzato trasformandolo in un paradiso delle arti e della cultura. Uno spazio pensato come luogo di incontro e di scambio, aperto a un vasto pubblico. Questa nuova destinazione rispetta il genius loci dell'area dove sorge la villa, che nel Cinquecento era chiamata Paradiso e ospitava una dimora di campagna. I nobili Corner l'acquistarono allora da un'altra famiglia patrizia veneziana, i Morosini, e la trasformarono in un'elegante villa dotata di un giardino all'italiana. Ma nel corso del tempo il complesso andò in rovina e venne demolito all'inizio dell'Ottocento. La proprietà passò alla famiglia Revedin e alla metà del secolo il conte Francesco Revedin commissionò un nuovo palazzo con giardino al celebre architetto veneziano Giovanni Battista Meduna, che nella città lagunare aveva ricostruito il Gran Teatro La Fenice dopo l'incendio del 1836 e partecipato al restauro di Cadoro e della Basilica di San Marco. La vocazione eclettica dell'architetto si riflette nello stile della villa, una dimora a forma di L dall'imponente facciata. L'edificio fu inaugurato nel 1865 con un grande ballo ospitato nella Sala delle Feste. Ancora oggi, varcando nella soglia, si può immaginare il volteggiare degli ospiti al suono della musica. Sulle pareti del salone, lungo cui corre una balconata, si aprono illusionistiche quinte affrescate, popolate da dame e cavalieri in abiti sette e ottocenteschi, che sembrano assistere agli eleganti eventi allestiti nel salone, con grandi tendaggi a fare da sfondo. Al centro, dei lati brevi, di fianco a due grandi specchi, partecipano alla festa dipinta coppie di paggi in abiti rinascimentali. Sul soffitto figure femminili cantano, suonano e ballano, sospese tra le nuvole di un cielo dai tenui colori. Ispirate alle grandi decorazioni della tradizione veneta, da Veronese a Tiepolo, le pitture sono opera di Giacomo Casa, un abile affreschista originario di Conegliano che si era formato all'Accademia di Venezia e aveva lavorato in diversi palazzi veneziani, chiamato Castelfranco molto probabilmente da Meduna. Tutto intorno al salone, un susseguirsi di sale decorate in tinte pastello con motivi floreali, nature morte, trofei a tema musicale e finte tappezzerie. A colpire l'immaginazione è poi lo spettacolare scalone monumentale della dimora, ultimo tra gli elementi architettonici della villa a essere portato a termine da Meduna. La rampa semicircolare è piena d'aria e di luce naturale che entra dalle finestre ai livelli superiori, a scalini decorati con intrecci floreali e pareti dipinte a simulare il marmo, scandite da nicchie e semicolonne che accompagnano la salita. Il soffitto è impreziosito da una raffinata decorazione a ventaglio. L'effetto d'insieme è di grande leggerezza e ariosità. Dal primo cortile interno della villa si accede alla scuderia, un ambiente ricco di dettagli realizzato con materiali pregiati che testimonia la grande passione del conte Francesco Revedin per i cavalli. In ogni stallo la greppia per il foraggio è in ferro battuto, così come le spondine laterali, e l'abbeveratoio è realizzato in prezioso marmo rosso di Verona. Una targa in pietra riporta il nome del cavallo a cui era destinato. Per dedicarsi all'equitazione, il conte aveva anche fatto realizzare un vero e proprio galloppatoio nel parco della villa. L'accesso alla cavallerizza è segnato da due candide statue equestri, collocate su alti basamenti. Il perimetro dell'area, tenuta a prato, è scandito da 52 sculture di grandi dimensioni, in gran parte realizzate alla fine del Seicento, recuperate dall'antico giardino dei Corner. Sono opere di Orazio Marinali che, insieme alla sua bottega, le aveva scolpite nella pietra tenera di Costozza, raffigurando divinità olimpiche e fluviali, baccanti, ninfe e suonatori. Accanto agli dei, personaggi tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, personificazioni delle stagioni, allegorie filosofiche e morali e personaggi della storia antica. Sempre a Meduna, con il contributo dei paesaggisti Francesco Bagnara e Marc Guignon, si deve il progetto del giardino storico, realizzato secondo il modello, all'epoca molto di moda, dei landscape garden inglesi. Sull'area dove un tempo sorgeva il giardino all'italiana dei Corner, definitivamente smantellato all'inizio dell'Ottocento, furono disegnati più di 8 ettari fra verde e acque, alimentate dal torrente Avenale, realizzando un lago punteggiato di ninfee con 2 piccole isole. Qualche anno dopo, il parco fu arricchito con una cavana lungo il lago per il ricovero delle barche e con una esuberante serra in stile ispano-moresco, progettate dall'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin. Il risultato è un luogo pieno di grazia che conserva intatto il suo fascino grazie all'opera di recupero realizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca per il restauro, il recupero e la valorizzazione dei parchi storici e degli alberi monumentali dall'Università di Padova e che nel 2018 si è aggiudicato il titolo di parco più bello d'Italia. Oggi si passeggia fra prati, specchi d'acqua, ponticelli e amene collinette. A popolare il parco, esteso per circa 8 ettari, sono più di 1000 alberi, molti dei quali secolari o riconosciuti come storici, come un grande platano e una farnia dal diametro di quasi 1,5 metri. Sulle sponde del lago, le radici aeree dei cipressi calvi affiorano dall'acqua. Dall'alto, a vedetta del grande polmone verde, rimangono le due torrette colombaie, che delimitano a est e a ovest i confini del parco, superstiti del precedente complesso seicentesco.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
5: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Prima puntata.
6: Mi sarebbe sembrato di cattivo gusto passare sotto silenzio un anniversario di tale portata. E forse avrei dovuto iniziare molto prima a mettere insieme i miei pensieri e la mia passione per questo grande artista della storia della musica, la cui opera ha segnato moltissimo tutta la produzione sicuramente dell'Ottocento, ma anche oltre. Il mio proposito sarebbe abbastanza semplice e complesso nello stesso tempo, vale a dire raccontare in modo sintetico la vita musicale di Beethoven, che peraltro meriterebbe moltissimo spazio, visto che si intreccia molto intimamente con la sua vita sociale. Tuttavia proverò a concentrare in poche parole una vita intensa e a tratti sfiorata dalla tragedia. Ludwig van Beethoven nasce a Bonn, in una famiglia di musicisti di corte dell'elettorato di Colonia. Il nonno, di cui egli porta il nome, era Kapellmeister e basso solista alla corte del principe elettore. Il padre Johann invece era tenore di corte e insegnante di musica di modesto talento. Johann sposa la vedova Maria Magdalena Laim, nata Keverich, il 12 dicembre 1767. Il loro primo figlio, Ludwig Maria, fu battezzato il 2 aprile 1769 e visse solo 6 giorni. Il secondo figlio, il nostro Ludwig, fu battezzato il 17 dicembre 1770. Fin qui tutto semplice. Ma per la maggior parte della vita, Beethoven fu convinto di essere nato nel 1772. Ci sono studi serissimi su questo problema. Mi limiterei però a 2 semplici annotazioni. Il ringiovanimento, se così si può dire, era prassi abbastanza comune ai tempi, perché si sperava di poter proporre al pubblico un Wunderkind, un bambino prodigio, che già nella prima infanzia fosse capace di incantare il pubblico con le sue doti tecniche. Non fu proprio il caso di Beethoven, che tuttavia dimostra fin da tenera età un'eccezionale predisposizione all'attività musicale. L'altro motivo è che per Beethoven esisteva la possibilità di essere figlio illegittimo di un nobile. Ma anche questa tesi fu sconfessata, pare da una gaffe dello stesso Beethoven. Furono anni certamente difficili per il piccolo Ludwig, dalle cui qualità il padre sperava di ottenere grandi benefici economici, come era avvenuto per il piccolo Mozart. Va detto che Johann van Beethoven era un uomo mediocre e dedito al bere, considerato poco più che una macchietta. La madre, per contro, era molto dolce e affettuosa, e purtroppo spesso preda della depressione. Unica figura di riferimento familiare fu e rimase il nonno. Dopo aver cambiato molti insegnanti e essersi conquistato comunque, grazie alle sue enormi capacità, un credito presso molti concittadini, ha la fortuna di entrare in contatto e legarsi in duratura amicizia con un medico, Franz Gerhard Wegeler, il quale lo introduce in un primo tempo come insegnante di musica presso una agiata famiglia di Bonn, ma fu anche colui che gli aprì la strada per Vienna, dove dopo la morte di Mozart riluce il genio di Haydn. Tra i suoi mecenati di Bonn vi è il conte Ferdinand von Waldstein, conosciuto grazie a Wegeler, il quale così affida a una lettera la sua stima per il giovane protetto. «Caro Beethoven, ella parte finalmente per Vienna per soddisfare un desiderio a lungo vagheggiato. Il genio di Mozart è ancora in lutto e piange la morte del suo pupillo. Presso il fecondissimo Haydn ha trovato rifugio, ma non occupazione. E per mezzo suo desidererebbe incarnarsi di nuovo in qualcuno. Sia lei a ricevere, in grazia di un lavoro ininterrotto, lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn». Waldstein lo conduce una prima volta a Vienna, ma senza successo. In seguito, a partire dal 1792, vi rimane per 10 anni e finalmente gli arride il successo. Va detto che in quel periodo Vienna, oltre che capitale europea della musica, contava una vasta schiera di valenti pianisti. La maggior parte dei concerti poteva essere data a beneficio di questi, a scapito della produzione a più strumenti o orchestrale. I primi 10 anni trascorsi a Vienna furono per Beethoven un periodo di crescita, di sfide e di trionfo. Aveva lasciato la famiglia, aveva raggiunto la città dell'imperatore e l'aveva conquistata. Pianista di primissimo piano, vide crescere nella stima dei viennesi le sue prime opere solistiche, ma anche orchestrali. Aveva acquisito una fede incrollabile nelle proprie capacità e già dal 1793 parlava della sua divina arte. Non fu tuttavia un periodo facile, perché la sua musica non sempre fu compresa, soprattutto da parte dei recensori delle riviste musicali. Egli era dominato da un sentimento costante di missione, di vocazione, convinto del significato della propria arte. «Amare la libertà sovra ogni cosa», scrive nel 1793, e inoltre nel 1798, «il potere è il principio morale di chi eccelle sugli altri ed è anche il mio». È una tendenza, come si vede, fortemente narcisistica. Tuttavia colui che si era presentato sulla scena come un inarrivabile virtuoso della tastiera dà inizio alla sua carriera compositiva. Essendo giunto a Vienna un anno dopo la morte di Mozart, pur manifestando una ammirazione sublimata per il maestro salisburghese, avverte nello stesso tempo la futilità di inseguire una perfezione che era già stata raggiunta. Nemmeno la personalità di Haydn, che spiritualmente domina la sua epoca, gli impedisce di cercare una sua via innovatrice. E allora, oltre ai concerti, si impegna anche nella composizione e nascono opere che spaziano tra vari generi musicali: la sonata per pianoforte, la sonata a due, il trio con pianoforte, la musica da camera per fiati, il concerto e la sinfonia, oltre a molte composizioni minori e spesso di occasione. Per lungo tempo fu il pianoforte il veicolo fondamentale per lo sviluppo musicale del Beethoven, compositore e virtuoso. La moltitudine di pianisti e studenti di pianoforte viennesi costituiva un mercato avido di variazioni per pianoforte. Questo tipo di variazioni ornamentali verrà ripreso nelle sue prime sonate e anche nelle opere per trio o quartetto d'archi, e verranno rese più complesse e più idonee ad esprimere la poetica di Beethoven. In questo stesso periodo vedono la luce altre opere più corpose, come il concerto numero 2, il concerto numero 1 e il numero 3 per pianoforte ed orchestra, e le sinfonie numero 1 e 2. Tralasciando forse il concerto numero 3, le altre opere denotano una vivacità e una vitalità straordinarie, che molto si distanziano dall'umore che pesava sull'animo di Beethoven. Dal 1796, infatti, prende coscienza di una sordità che, nonostante le cure di medici validi, gli impedisce una vita di società normale. È a questo periodo che si fa risalire la sua misantropia, che gli rimarrà come un marchio indelebile. Persi quasi tutti i contatti sociali, vista sfumare una brillante carriera da solista virtuoso, si dedica alla composizione e, nonostante il periodo di pessimismo che lo aveva colto, compone alcune tra le cose rimaste memorabili per la loro limpidezza e per la serenità che emanano. Penso ad esempio, oltre ai primi due concerti, anche alle due sinfonie, in particolare la gioiosa numero 2 e la sonata per violino numero 5, detta anche la primavera, oppure la sonata per pianoforte numero 14, quasi una fantasia, più tardi denominata Sonata al chiaro di luna.

termino qui il nostro primo incontro e nel prossimo vedremo più da vicino come, abbastanza velocemente, Beethoven si stacchi dai canoni musicali consolidati attraverso l'inventiva spumeggiante e fantasmagorica, ma densa di conoscenza tecnica, di Mozart e la compassata e rigorosa metodica del grande vecchio Haydn. Lo faremo prendendo in considerazione qualche opera nota, ma senza scendere in utilissimi ma noiosi tecnicismi.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Basta poco per rendere felice una vita. È tutto dentro di te, nel tuo modo di pensare. Marco Aurelio.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un labirinto di legami segreti fra massoneria deviata, alte cariche del Vaticano corrotte e politica italiana della Prima Repubblica. Tutto questo sembra essere nascosto dietro una vicenda oscura che a distanza di 40 anni non ha ancora trovato una definitiva spiegazione. Fra varie tesi investigative, proveremo ad addentrarci in uno dei misteri più inquietanti del XX secolo, che ha per protagonista Papa Albino Luciani, il cui progetto era rivoluzionare la Chiesa.

Era stato un anno terribile il 1978, fino a quel 26 agosto, quando l'attenzione dei mass media del mondo si ritrovò rivolta verso lo Stato del Vaticano. Tutti attendevano un evento che in genere si ripete poche volte nell'arco di un secolo. La grande notizia che da lì a poco sarebbe stata annunciata era l'elezione del nuovo Papa, la cui identità costituiva ancora un'incognita. La speranza dell'opinione pubblica, però, in particolare di quella italiana, era che il nuovo pontefice fosse una figura carismatica, capace finalmente di mettere fine a quella torbida atmosfera sociale che si era imposta dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. La società italiana viveva in una condizione molto simile ad una guerra civile. Le Brigate Rosse e le organizzazioni terroristiche di altre misteriose fazioni avevano mutato il nostro paese alla radice. La vita di ogni italiano non era stata più la stessa dopo tutti quei massacri. Le immagini venivano quotidianamente riproposte da giornali e TV. Tuttavia c'era la voglia di voltare definitivamente pagina e l'elezione del nuovo pontefice sembrò la conferma di quelle ambizioni. Non a caso venne proclamato Papa Albino Luciani. Il conclave per l'elezione di un nuovo pontefice può durare anche diversi giorni. Le cose da valutare da parte dei cardinali che hanno diritto al voto sono molte, ma nel caso di Papa Luciani tutto si svolse in un'unica giornata. La cosa però stupì soltanto in parte, dato che il neoeletto pontefice sembrava essere l'uomo giusto per quel particolare periodo storico. Con il suo temperamento mite ed umile, infatti, rappresentava una figura cristiana che non aveva nulla in comune con l'immagine del potere che spesso mostra la Chiesa. Per molti, la scelta di eleggere Albino Luciani segnava l'inizio di una nuova era. La notizia dell'elezione di Albino Luciani, come è accaduto per ogni altro pontefice dell'era moderna, si diffuse in tutto il mondo in pochi minuti, e quando venne mostrata anche la sua immagine, sembrò quasi deludere tutti. Il suo volto sorridente e l'aspetto che lo facevano assomigliare molto ad un sacerdote di periferia apparivano quasi la negazione dell'imponente potere politico di cui può disporre un papa. Inoltre, nel suo primo discorso, fu subito chiaro che la personalità di Albino Luciani era perfettamente in linea con il suo aspetto, dato che una delle prime iniziative che avrebbe voluto prendere era riportare la Chiesa ad un ruolo di carità. Quell'affermazione, secondo diverse tesi, turbò profondamente una misteriosa schiera di ecclesiastici che in quell'istante compresero che quel pontefice sarebbe stato un uomo molto scomodo.

Dopo pochi giorni dalla sua elezione, Papa Luciani lascia trasparire dai suoi discorsi che intendeva rendere la Chiesa molto diversa rispetto a come era stata fino a quel momento. Il primo passo di questa sua rivoluzione fu l'atteggiamento che mostrò verso quelli che oggi vengono spesso definiti dai giornali temi etici, una sintesi che indica il rapporto fra il valore della vita e le limitazioni che dovrebbe avere ogni individuo nel poterla gestire. Le parole di Albino Luciani ancora oggi sembrano un passo avanti della Chiesa, che però a distanza di 40 anni non è ancora stato compiuto. Ma quali furono le sconcertanti dichiarazioni fatte da quel pontefice? La personalità di Papa Luciani di certo era poco nota pubblicamente, ma su un punto del suo carattere nessuno avrebbe avuto dubbi. Era un uomo all'apparenza sempre calmo e pronto ad ascoltare tutti, ma dietro a quell'aspetto sapeva prendere decisioni che richiedevano una straordinaria forza di carattere. Papa Luciani non mise sotto accusa gli anticoncezionali e l'aborto, una scelta che un laico, oggi come all'epoca dei fatti, potrebbe soltanto considerare una conquista di civiltà, ma che in quei giorni di pontificato tramutò Albino Luciani in un eroe per molti e in un nemico per molti altri. Negli ambienti frequentati dai potenti del Vaticano iniziarono a circolare diverse voci sul conto di Papa Luciani, non proprio di assoluta stima. I cardinali più chiusi rispetto ai possibili cambiamenti della Chiesa sembrarono sin da subito essersi pentiti di aver contribuito alle elezioni di Albino Luciani, ma tutti erano consapevoli che ormai la decisione era irrevocabile e inoltre, considerata l'età del nuovo pontefice, che aveva poco più di 65 anni, si sarebbero dovuti abituare a immaginare una Chiesa pronta a rapportarsi con i progressi scientifici, evitando di prendere posizioni troppo critiche. La realtà è che a molti ecclesiastici iniziò ad apparire come una vera e propria condanna. Giovanni Paolo I. Questo fu il nome che assunse Albino Luciani dopo essere stato eletto Papa. In poche settimane divenne un vero e proprio idolo anche per chi vedeva la Chiesa soltanto come una potente istituzione. Quel pontefice, infatti, sembrava pronto a comunicare con tutti, senza fare alcuna distinzione fra un cattolico, un musulmano o fra persone di qualsiasi altra fede. Era una figura di Papa a tal punto innovativa che diversi intellettuali iniziarono realmente a credere che, per la prima volta nella storia, il Vaticano poteva avere un ruolo centrale per spingere i governi di tutto il mondo a convivere nel rispetto reciproco. Si cominciò a pensare che l'elezione di Papa Luciani poteva essere davvero l'ultima possibilità di salvezza in un periodo storico segnato dall'odio e dalle stragi. Nessuno però si sarebbe mai aspettato di ascoltare alcune sue dichiarazioni sconvolgenti. Albino Luciani fece intendere senza equivoci che condannava in modo assoluto il grande potere economico di cui poteva disporre la Banca Vaticana, affermando che gli uomini di Chiesa si sarebbero dovuti occupare esclusivamente di ascoltare e di aiutare le persone più deboli, senza nemmeno chiedergli a quale religione appartenessero.

In quell'alba del 28 settembre 1978, Roma iniziò la sua giornata come sempre. Il rumore dei tram risuonava per le strade del centro ancora deserte. Lentamente poi, mentre sulla capitale sorgeva la luce di un nuovo giorno, iniziò a diffondersi una voce. Molti in quelle prime ore del mattino provarono a capire se quanto avevano sentito era vero. La notizia, infatti, era clamorosa e riguardava proprio Albino Luciani. Secondo alcune prime agenzie di stampa, il Papa era stato trovato privo di vita. Se tutto fosse stato confermato, quella morte sarebbe stata al centro di tanti terribili sospetti. Non c'era nulla di inventato. Non era stato uno scherzo di pessimo gusto diffuso da qualche giornalista balordo e che poi, per una qualche incomprensibile ragione, aveva preso sempre più corpo. La notizia era vera e ben presto venne confermata dal Vaticano. Papa Albino Luciani era morto improvvisamente nella sua camera, dopo appena 33 giorni dall'inizio del suo pontificato. Gli interrogativi per stabilire le cause di quel decesso cominciarono ad affollarsi nelle menti dei cronisti di tutto il mondo e in molti ipotizzarono che dietro l'inspiegabile fine di Papa Luciani ci fossero alcuni aspetti inquietanti. Stabilire le possibili ragioni della morte di Papa Luciani apparve immediatamente un percorso che diversi personaggi influenti della Chiesa avrebbero provato con tutte le loro forze ad oscurare in ogni modo. Si parlò di un infarto che aveva colto improvvisamente il pontefice, anche se non c'erano molte prove per dimostrare questa tesi. Albino Luciani, infatti, sembrava godere di ottima salute. Il dilemma appariva quasi irrisolvibile. E se davvero fosse emerso che Giovanni Paolo I era stato assassinato, si sarebbe trattato del delitto più clamoroso del secolo. Chi avanzava l'ipotesi del delitto di Papa Luciani veniva immediatamente accusato dalle personalità più potenti del Vaticano di essere un calunniatore senza alcun rispetto verso il ruolo religioso e istituzionale della Chiesa. La visione di ogni persona che afferma di fare informazione, però, dovrebbe essere indagare sempre e comunque per tentare di trovare la verità, senza avere mai alcun timore di mettersi contro gli interessi di qualsiasi potere, compreso quello del Vaticano. I cronisti che sembrarono tener conto di questo principio, almeno in Italia, furono la minoranza. La spiegazione che venne diffusa riguardo la scomparsa di Papa Luciani fu quindi quella di una morte naturale. Da parte della Chiesa si scelse la via del silenzio nei confronti di quella drammatica vicenda. Sembrava quasi che i poteri forti del Vaticano avessero deciso di tacere riguardo la morte di Papa Luciani, mostrandosi a tal punto traumatizzati dall'evento da non essere in grado di fornire risposte attendibili a chi avanzava inquietanti interrogativi. Le domande però erano molte ed era inevitabile che se fossero davvero state ignorate da tutte le più influenti personalità della Chiesa, qualche dubbio sulla tesi della morte naturale di Albino Luciani si sarebbe certamente diffuso. Quali erano i quesiti che ponevano gli scettici riguardo la spiegazione della morte naturale di Papa Luciani? Primo fra tutti, l'ora del decesso. C'erano infatti state voci discordanti riguardo. Si era detto che il pontefice era stato trovato privo di vita nel suo letto alle 4 del mattino del 28 settembre, anche se alcune voci affermarono che Papa Luciani era morto sin dalle 23 della sera prima. Inoltre circolavano molti dubbi sull'identità della prima persona che avrebbe trovato il cadavere. Si era parlato di un segretario personale del pontefice e poi di una suora che lo assisteva, ma tutto appariva nebuloso e volutamente privo di chiarezza.
C'era davvero qualcuno che aveva una ghiacciante verità da nascondere? Uno dei punti più oscuri riguardo la sconvolgente morte di Papa Luciani è rappresentato dal testo che venne ritrovato accanto al corpo privo di vita. Si parlò prima di un libro medievale, poi di misteriosi fogli contenenti alcuni segretissimi appunti e infine di un discorso che avrebbe fatto nei giorni seguenti riguardante la revoca di varie nomine rivolte a personalità del potere del Vaticano. Tra i sostenitori della tesi del complotto che avrebbe condotto all'omicidio di Papa Luciani c'è lo scrittore inglese David Yallop, il quale fa notare che subito dopo la morte del pontefice sparirono dalla sua camera molti dei suoi oggetti personali, come gli occhiali e il flacone di medicinale che assumeva quotidianamente. Tanti oggetti che avrebbero potuto, senza equivoci, aiutare gli investigatori a stabilire la verità. Una verità che forse qualcuno desiderava seppellire per sempre, fra i tanti millenari segreti della Chiesa. L'unica risposta che il Vaticano sembrava dare a chi avanzava dubbi sulla tesi della morte naturale del Papa era quella di provare a domandarsi chi avrebbe mai potuto volere la morte di un uomo così mite e generoso come Albino Luciani. La paradossale risposta rivolta in forma di quesito ai troppi scettici si tramutò in quello che possiamo definire in modo semplice ma efficace un grande autogol da parte di chi doveva gestire quella scottante situazione. Infatti, c'erano molti ecclesiastici che in quei 33 giorni di pontificato erano stati messi sotto accusa da Papa Luciani. Proprio negli stessi giorni in cui Albino Luciani venne eletto pontefice, venne scritta una lista di 131 ecclesiastici iscritti alla P2, la massoneria di Licio Gelli. La sconcertante notizia fu pubblicata dall'agenzia di stampa Osservatore Politico, diretta dal giornalista Mino Pecorelli, assassinato un anno dopo la misteriosa morte di Papa Luciani. Un omicidio per il quale venne accusato come mandante il senatore Giulio Andreotti. All'epoca, questi fatti in relazione fra loro fecero apparire la morte di Albino Luciani strettamente correlata ad un intreccio inquietante che sembrava mostrare l'aspetto più torbido di alcuni poteri segreti costituiti dalla massoneria deviata, dal clero corrotto e dalla politica. Come accade in tutti i casi di decesso, il modo migliore per fugare dubbi riguardo la morte di una persona è fare un'accurata autopsia. Per il caso di Papa Luciani, ciò non è stato possibile, in quanto per una ragione poco comprensibile per una società civile, risulterebbe essere vietato dai principi religiosi effettuare un'autopsia sul corpo di un pontefice. Anche grazie a questi divieti, si può dire senza alcun dubbio, quindi, che la vicenda della morte di Albino Luciani costituisce ancora oggi un grande mistero, che forse non sarà mai svelato.

0: Il racconto.
1: I 500 di Raffaello, di Matteo Verzì. Racconto vincitore del premio letterario L'Avvelenata 2021.

un nuovo e utilissimo set di pennelli, ma non le attrezzature necessarie per la creazione di un quadro, come colori e tele bianche. Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci, le muse ispiratrici di Raffaello, un modellino di una statua equestre, robotizzata, dedicata al collega. Ma San Pietro ha un'idea particolare. Un cinquecentenario non si compie tutti i giorni, perciò decide di concedere a Raffaello una notte in cui potrà tornare in vita per visitare Roma e controllare lo stato di conservazione delle sue opere, chiodo fisso del pittore durante la sua permanenza in paradiso. Nella notte stabilita, un raggio di luna creato dal custode del paradiso entra dall'oculo della cupola del Pantheon, dove si trovano le tombe dell'artista marchigiano e di tre membri di Casa Savoia, illuminando la basilica e risvegliando il grande genio dal suo sonno eterno. Però si riscontra subito un effetto non desiderato. La magica luce lunare non colpisce solo il sepolcro di Raffaello, ma l'intero edificio, riportando in vita tutti i personaggi lì sepolti, tra cui Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia, suo figlio Umberto I e sua nuora e nipote, la regina Margherita. Sorprendentemente, anche le opere d'arte presenti nella basilica prendono vita, tant'è che iniziano a intonare dei canti religiosi in latino. Dopo il primo momento di stupore e meraviglia, Vittorio Emanuele e Umberto iniziano un duro confronto su una questione molto più importante del motivo per cui sono resuscitati, senza apparentemente nessun senso, e cioè su chi avrebbe dovuto essere il re d'Italia. Purtroppo per loro, nessuno dei due sa che la monarchia è terminata con Umberto II nel 1946 e che oggi vi è la Repubblica. Così i due ex sovrani decidono di dirigersi al Palazzo del Quirinale, all'epoca residenza reale, convinti di trovare Vittorio Emanuele III, morto in realtà nel 1947, e di riappropriarsi del trono. A tutta questa scena assiste un funzionario governativo, impegnato nella supervisione degli scavi archeologici romani adiacenti alla basilica, che avvisa il capo dello Stato dell'imminente arrivo dei due regali ospiti. Dopo un iniziale scetticismo, il presidente, grande e stimato esperto della storia d'Italia, decide di accogliere e di spiegare un po' ai due Savoia quello che è successo dopo la loro dipartita. Quindi fa preparare una stanza con una lavagna per lui e due banchi per gli ex monarchi, creando l'ambiente per una vera e propria lezione di storia. Usciti dal Pantheon, i sovrani sono convinti di trovare la carrozza che li condurrà al Quirinale, ma non è così. Infatti trovano solo automobili moderne, autobus, motorini, biciclette e monopattini. Sbigottiti osservano, inoltre, grandi comitive di ragazzi con i pantaloncini e di ragazze con le minigonne. I due sovrani gridano allora allo scandalo e cercano di far arrestare i giovani dai carabinieri che, invece, per poco non portano loro in caserma. Alcuni passanti, scambiandoli per attori alle prese con delle scene di un film d'epoca, chiedono ai Savoia di farsi dei selfie con loro, scatenando l'indignazione totale dei due e la paura per quegli strani aggeggi, i cellulari, scambiati invece per pericolose armi. Ora sta passando di lì un nostalgico monarchico che fa montare i due re sul suo tandem per portarli al Quirinale. Il viaggio verso l'ex reggia è lastricato di persone tatuate, di manifestazioni, di inquinamento acustico e luminoso e di nuove costruzioni, un ambaradan di modernità che ha suscitato uno sconvolgimento inaudito nell'animo dei due reali. Arrivati finalmente a palazzo, dopo aver ringraziato il monarchico nominandolo senatore del regno, i Savoia fanno ingresso, non prima di aver condannato a morte le guardie in servizio al portone del Quirinale, poiché non si sono inchinate al loro passaggio. Esterrefatto e sbigottito, il personale della presidenza assiste alla presa in comando da parte dei due re del reggimento dei corazzieri, i quali fingono di eseguire gli ordini. Tutto lo staff è costretto a seguire i due monarchi e a farsi il giro del palazzo fino ad arrivare al salone di rappresentanza. Accolti dal Presidente della Repubblica, vengono fatti accomodare ai loro banchi e, urtati e turbati per l'assenza di Vittorio Emanuele III,
Ascolta

ascoltano la lezione di storia del professore presidente. Impegnati a comprendere e a trovare una soluzione alla curiosa sovrapposizione storica, nessuno dei presenti si è accorto di quanto velocemente il tempo sia trascorso. Ed è a questo punto che al presidente sovviene di poter risolvere il sovraffollamento di potere con una bella cena reale, così come è d'uso nelle più antiche tradizioni diplomatiche. Un paio di giorni per poter avvisare la popolazione di quanto sta accadendo è l'ulteriore richiesta che il presidente fa ai due sovrani. Del resto, prendere tempo è l'escamotage diplomatico per eccellenza. Ottenuta l'approvazione compiaciuta dei monarchi, i tre si sono gustati un delizioso banchetto che doveva rappresentare il passaggio dei poteri. Rasserenati e coccolati, i due hanno avuto una notte da sogno, catturati da una meravigliosa invenzione, la televisione. Nel tempo in cui i due sovrani erano intenti, tra una bistecca e un bicchiere di vino, a riprendersi il potere, Raffaello era ancora lì, nel Pantheon, impegnato a uscire dal suo sepolcro. Eccolo il pittore, tutto orgoglioso per aver ricevuto l'onore di essere sepolto in un edificio di tale bellezza. Freme dalla voglia di controllare che fine abbiano fatto le sue opere e se dopo 500 anni si siano conservate integre. Volgendo lo sguardo là, vicino a Raffaello, si scorge Margherita di Savoia, anche lei sveglia. È estasiata di poter fare la conoscenza di un grande personaggio come il pittore, dopo averne studiato le gesta sui libri di storia. La nobildonna vuole assolutamente sfruttare la particolare occasione che il fato le sta offrendo e chiede di poter ammirare alcune fra le più belle opere al mondo in compagnia dell'autore in persona. Il pittore marchigiano, preso un po' per vanità e soddisfatto di essere passato agli annali della storia, acconsente con piacere alla richiesta della regina e la conduce ai Musei Vaticani. Arrivati a destinazione, dopo aver fatto una lunga passeggiata e dopo aver ammirato con meraviglia e stupore tutte le modernità dei nostri giorni, gustando prelibatezze come il panino al prosciutto offerto dal sorgino e porchettaro de Borgo Pio, divertito dallo strano abbigliamento e dal modo di parlare di quella coppia, i due constatano con grande gioia di Raffaello che le opere dell'artista non solo sono ancora intatte, ma sono contemplate ogni giorno da centinaia di migliaia di visitatori. Nel frattempo, dall'altra parte della città, i due Savoia, un po' alticci dopo la cena diplomatica, hanno appena lasciato il palazzo del Quirinale e si sono diretti verso una carrozza lì vicino parcheggiata. Una volta saliti, i due si sono addormentati e i cavalli, probabilmente trainati dai poteri miracolosi di qualcuno in paradiso, hanno raggiunto il tempio di tutti gli dèi. Intanto anche Raffaello e Margherita sono tornati alla basilica, soddisfatti e felici della loro bella nottata. Il sole inizia ad affacciarsi nella basilica attraverso il suo oculo e tutti, chi coscientemente e chi no, riprendono il proprio posto nella tomba. I quattro sono ora di nuovo al cospetto di San Pietro, che ha seguito per tutta la notte le avventure di questi strambi protagonisti. Ride come un matto il santo, soprattutto per la goffaggine dei due re, che si reputano molto offesi per l'atteggiamento di Vittorio Emanuele III e del Presidente della Repubblica e che già progettano nuovi piani per riprendersi il potere, puntando tutto sul loro fedelissimo senatore del regno in tandem.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La narrativa. La narrativa, che si sviluppa tra umanesimo e Rinascimento, deriva dalla tradizione francese del poema epico cavalleresco, che si diffonde in Italia alla fine del XII secolo. Con il passare del tempo, in Italia i poemi francesi vengono tradotti nelle lingue volgari e raggiungono un pubblico abbastanza ampio, anche perché le storie dei paladini di Carlo Magno e dei cavalieri di Re Artù vengono utilizzate in forme popolari di narrazione orale, come il teatro dei pupi, le marionette siciliane e i cantari, narrazioni in versi riguardanti soprattutto il ciclo di Re Artù, accompagnate da musica e recitate sulla piazza. Tra 400 e 500, anche gli autori che lavorano nelle corti dei signori italiani riprendono il genere cavalleresco e compongono opere originali. A Firenze, presso la corte dei Medici, Luigi Pulci, 1432-1484, scrive Il Morgante, del 1478, che mescola le vicende dei paladini di Carlo Magno alle storie del gigante Morgante e del gigante nano Margutte e conferisce al poema effetti comici originali. A Ferrara, presso la corte degli Este, Matteo Maria Boiardo, 1441-1494, compone L'Orlando innamorato, riprendendo la storia dei paladini e aggiungendo il motivo dell'amore, estraneo al ciclo carolingio. L'opera presenta per la prima volta anche un chiaro fine encomiastico, perché loda e celebra le origini della famiglia Estense. Encomio significa lode. In questo modo, i signori di Ferrara legittimano il proprio potere di fronte al popolo. Anche nei poemi successivi, il fine encomiastico, cioè la lode e la celebrazione del Signore attraverso l'esaltazione delle sue origini familiari, conserva un'importanza fondamentale, perché contribuisce a dare fama e notorietà europea anche alle piccole corti italiane. Un altro grande esempio? L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'intelligenza artificiale sarà la più grande e importante conquista dell'uomo. Peccato che potrebbe essere l'ultima. Stephen Hawking.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio. Babbo Natale vi ha lasciato dei chilogrammi in più sotto l'albero? Niente paura. Le regole d'oro per tornare in forma senza stress dopo le feste. Di Ioana Dunica. Il periodo natalizio è quello che più in assoluto mette a dura prova la propria linea. Tra pranzi, regali e cenoni è stato davvero difficile riuscire a mantenersi in forma, per cui, dopo l'Epifania, si è costretti a fare i conti con la bilancia. Considerando che i buoni propositi, come quello di limitarsi a tavola, vengono costantemente abbandonati, per perdere i chili di troppo accumulati, è sufficiente rispettare alcune regole, naturalmente da mettere in atto non appena sono terminate le feste. Tra attività fisica, dieta bilanciata e buone abitudini generali, in poche settimane sarà possibile tornare esattamente come prima. Primo passo: porsi obiettivi realistici. In una dieta sana non bisogna avere fretta di perdere peso. L'obiettivo ideale dovrebbe essere quello di smaltire un chilo a settimana. Dimagrire, infatti, vuol dire cambiare il rapporto tra massa grassa e massa magra, e questo non può accadere senza limiti o troppo velocemente. Così, per esempio, una dieta che promette dimagrimenti miracolosi di molti chili a settimana deve subito farci diffidare. Non è possibile, ma soprattutto non è salutare. Per eliminare un chilogrammo di massa grassa in una settimana, infatti, è necessario bruciare circa 7.000 kcal e il modo più salutare per farlo è abbassare il nostro fabbisogno di circa 1.000 kcal al giorno. A fine settimana tutto il negativo in più, segnato eventualmente dalla bilancia, sarà dovuto probabilmente alla perdita d'acqua, che poi si finisce per recuperare nel giro di qualche giorno, per via del normale drenaggio. Per poter perdere un chilogrammo a settimana è necessario fare movimento con costanza e determinazione. L'esercizio fisico, infatti, aiuta moltissimo a scuotere il metabolismo e a mantenere in forma l'intero apparato cardiocircolatorio. Basta mezz'ora di attività aerobica, anche solo camminare a passo spedito al giorno e un po' di accortezza nell'approfittare di ogni momento per essere attivi. Per esempio, è un'ottima abitudine fare le scale anziché prendere l'ascensore e camminare per casa anziché starsene fermi. Workout casalingo ma efficace. Fa troppo freddo fuori? Allenatevi comodamente nel salotto di casa con l'aiuto degli oggetti più semplici che potrete trovare e con un po' di fantasia riuscirete a comporre un workout simile a quello in palestra. La sedia. Questo oggetto presente in ogni casa è ottimo per allenare la parte inferiore del corpo e non solo. Il tavolo, ideale per chi vuole far lavorare bene la parte superiore del corpo. Il manico di scopa, per la sua leggerezza e praticità, la scopa è perfetta per fare gli esercizi di mobility. Cassa o bottiglia d'acqua, al posto dei pesi, in modo da poter allenare bene tutti i muscoli del corpo. Lo zaino. Chiunque possiede uno zaino o una borsa nella propria casa e sicuramente dei libri. Mettete i libri dentro e iniziate a eseguire gli esercizi per le gambe. Con semplici accorgimenti, questa combinazione di oggetti diventa un ottimo modo per tenersi in forma. Le mosse giuste per perdere un chilogramma a settimana. Per perdere un chilogramma a settimana bisogna sì mangiare di meno, ma soprattutto meglio. È bene variare il più possibile gli alimenti, limitare al massimo le sostanze grasse ed eliminare i fritti. 1. Fate una colazione abbondante, scegliendo preferibilmente latte o yogurt scremato. Integrate poi sempre questo pasto con il consumo di frutta fresca. Cercate di alleggerire la cena. Scegliete un primo non troppo abbondante, ottima la minestra di verdura, oppure un piatto di verdura e una piccola porzione di secondo, ottimo il pesce. Riducete più possibile i condimenti e le salse, privilegiando l'olio di oliva. È importante avere cognizione dell'apporto calorico o dei nutrienti di ogni cibo, perché ciò vi consente di fare scelte consapevoli a tavola e dunque di mangiare un alimento ipercalorico e grasso solo se ne avete veramente voglia e non mettere a rischio il vostro obiettivo di perdere un chilo a settimana. 2. È buona norma fare piccoli e leggeri spuntini durante il giorno, in modo da non arrivare ai tre pasti principali troppo affamati. Meglio evitare però con cura gli snack ipercalorici preconfezionati, preferendo invece un frutto, una verdura, uno yogurt o della frutta secca. 3. Ridurre le porzioni. È preferibile consumare porzioni ridotte piuttosto che saltare i pasti, sempre senza esagerare. Un buon sistema è quello di ricorrere a piatti più piccoli del solito, in modo tale da favorire l'aspetto psicologico, messo a dura prova nel vedere un piatto semivuoto. 4. Evitare i digiuni. Il digiuno rappresenta semplicemente un sistema per mettersi a posto con la coscienza a seguito delle tradizionali abbuffate natalizie. In realtà non apporta dei reali benefici, né per quanto riguarda il dimagrimento, né per quanto concerne la disintossicazione, quindi è bene starne alla larga. 5. Per depurare il vostro corpo e tornare in forma, bevete molta acqua, almeno 2 litri al giorno, evitando quella gasata. Bere tanta acqua è anche il rimedio anticellulite migliore. Vi aiuta infatti a non avere alcuna ritenzione idrica sulle vostre amate cosce. Il consiglio è quello di bere lentamente e principalmente lontano dai pasti. Così facendo favorirete la digestione evitando il classico rigonfiamento addominale di quando si beve troppo velocemente. 6. Assumere tisane depurative. Le tisane aiutano a ridurre la sgradevole sensazione della fame. Inoltre, hanno degli effetti benefici per il corpo e per la mente. La tisana, infatti, è in grado di depurare l'organismo e di regalare una piacevole sensazione di rilassatezza. Per eliminare i liquidi in eccesso, potete anche ricorrere al consumo di integratori drenanti. Possono essere liquidi o sotto forma di compresse da masticare a base di erbe o estratti vegetali. Stimolano la diuresi e aiutano a scaricare le tossine in eccesso. 7. Cercate di dormire sempre almeno 7-8 ore per notte, il che consente di bruciare meglio le calorie nel corso della giornata successiva. Seguite queste semplici regole e riuscirete a ritrovare la forma.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Ice Cube, il telescopio che non guarda in alto, ma in basso, nel ghiaccio. Si trova in Antartide e il suo obiettivo è quello di captare uno speciale tipo di particelle cosmiche, i neutrini. Ne piovono milioni sulla Terra ininterrottamente, ma non si lasciano vedere. Il ghiaccio è il luogo più indicato per individuarli. Di Rossana Rossi. Si chiama Ice Cube Neutrino Observatory e scruta il cosmo in modo insolito. Mentre infatti la maggior parte dei telescopi guarda verso l'alto, i suoi sensori puntano verso il basso. Mentre i primi captano vari tipi di radiazioni, suo obiettivo è unicamente un particolare tipo di particelle subatomiche. Infine, mentre la maggior parte dei telescopi si trova sulle vette più alte delle montagne, il suo cuore è sepolto in Antartide, presso la stazione Amundsen Scott, sotto chilometri di ghiaccio. Il fatto è che Ice Cube ha il compito di individuare i neutrini, particelle invisibili che ininterrottamente piovono dallo spazio sulla Terra. Soprannominati particelle fantasma, sono talmente piccoli e sfuggenti che possono passare miliardi di volte attraverso il nostro corpo senza che ce ne accorgiamo. L'unico modo per acchiapparli è quello di costruire un rivelatore con una massa molto grande, dell'ordine di migliaia di tonnellate, e metterlo in un ambiente raggiungibile solo dai neutrini, in grado cioè di bloccare ogni altra possibile particella, lasciando passare solo loro. Diventa così possibile individuarli, grazie all'energia che sprigionano durante qualcuna delle loro rarissime interazioni con la materia. Finanziato dagli US National Science Foundation con l'apporto di varie istituzioni internazionali, IceCube è mantenuto e gestito dall'Università Americana del Wisconsin-Madison, che si avvale della collaborazione di circa 350 fisici, informatici e ingegneri provenienti da 58 istituzioni di 14 paesi. L'osservatorio, che ha richiesto 10 anni per la sua costruzione, è stato creato incorporando nel ghiaccio antartico, a una profondità variabile tra 1,45 e 2,45 chilometri, un reticolo di 5.160 sensori ottici delle dimensioni di un pallone da basket. Distribuiti lungo 86 cavi immersi verticalmente nel ghiaccio, i sensori contengono dei fotomoltiplicatori, rilevatori elettronici di luce estremamente sensibili. A quella profondità, il peso del ghiaccio elimina qualunque bolla d'aria, è puro e trasparente, ed è così buio e privo di radiazione solare da far captare anche la minima scintilla di luce. I sensori non vedono direttamente i neutrini, ma rilevano e registrano il bagliore fugace della cosiddetta radiazione Cherenkov, una scia di luce blu che si produce quando un neutrino interagisce con i nuclei degli stomi di idrogeno e ossigeno del ghiaccio. Misurando intensità e tempo di arrivo della scia, è così possibile ricostruire la direzione di propagazione dei neutrini e la loro energia, una specie di carta d'identità che serve a identificare i corpi celesti dai quali sono stati emessi. Di neutrini, in giro per l'universo, ce ne sono molti fantasti miliardi che si muovono a velocità prossime a quella della luce e percorrono indisturbati enormi distanze. A renderli così difficili da rilevare è la loro debole interazione con la materia, ma è proprio questa loro caratteristica a farli diventare tanto interessanti agli occhi degli astronomi. Diversamente da molte altre particelle, i neutrini sono in grado di sfuggire dalle regioni più dense degli oggetti celesti, come il nucleo delle stelle o il centro della Via Lattea, recando con sé preziose informazioni sulle regioni che li hanno generati. In questo senso, quali veri e propri messaggeri cosmici possono essere considerati gli unici testimoni della nascita e dell'evoluzione di tutto l'universo. Ancora oggi, infatti, devono vagare nel cosmo, mai intercettati, i loro cugini più antichi, i cosiddetti neutrini fossili, liberati al momento del Big Bang. Vecchi di quasi 14 miliardi di anni, si ipotizza che ne siano ancora presenti circa 300 in ogni centimetro cubo di spazio. Riuscire a captarli significherebbe comprendere meglio i primi istanti di vita dell'universo. Nel frattempo, per la prima volta, IceCube è riuscito a individuare nella costellazione di Orione una fonte extragalattica di neutrini distante da noi 4 miliardi e mezzo di anni luce. Secondo il team internazionale di astronomi che ha analizzato l'evento, li avrebbe prodotti un blazar, un oggetto molto energetico e compatto. I blazar, acronimo di Blazing Quasi Stellar Objects, oggetti fiammeggianti quasi stellari, sono tra gli oggetti più affascinanti e violenti dell'universo. Il motore della loro attività è costituito da un buco nero di enorme massa, miliardi di volte quella del Sole, che risiede al centro di una galassia ospitante. La notizia, che ha fatto il giro del mondo, ci permetterà di capire meglio l'origine dei raggi cosmici, le particelle con la più alta energia mai osservata, la cui formazione avviene al di fuori della nostra galassia. Per consentire un'esplorazione più approfondita dell'universo dei neutrini, sarà necessario migliorare le prestazioni di IceCube. Un primo aggiornamento consisterà nell'aggiungere a quelli attuali altri 7 pozzi in grado di ospitare 700 nuovi rilevatori ad alte prestazioni. Ma il vero passo in avanti sarà rappresentato dalla realizzazione dell'osservatorio di neutrini di nuova generazione IceCube Gen 2. Il progetto prevede l'installazione nel ghiaccio di circa 10.000 fotorivelatori, il doppio di quelli impiegati attualmente. Il volume di rilevamento, circa 8 volte più grande dell'attuale, aumenterà la sensibilità della sorgente puntiforme di neutrini più di 5 volte. Gli astronomi, comunque, non sono i soli scienziati interessati a questi evanescenti fantasmi. C'è infatti chi pensa di riuscire in futuro a utilizzarli nel campo delle telecomunicazioni. I ricercatori dell'Università di Rochester e della North Carolina sono riusciti per la prima volta, durante un eccezionale esperimento condotto al Fermilab di Chicago, a utilizzare dei neutrini artificiali per inviare un messaggio. Una sola parola, ma trasmessa attraverso 240 metri di solida roccia. Il futuro potrebbe dunque rivelare applicazioni sorprendenti, come l'invio di messaggi ai sottomarini in immersione o a un ricevente dal lato opposto del pianeta.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, si calvi chi può. La perdita dei capelli è un problema diffusissimo che affligge fino al 50% degli uomini. Ecco dove punta la ricerca scientifica per risolverlo. Di Elena Meli. Ci si può sempre consolare, pensando che le classifiche degli uomini più attraenti del mondo sono zeppe di sex symbol calvi, oppure che attori come Jason Statham o Luca Zingaretti hanno sempre accanto donne bellissime nonostante la pelata. Ma quando i capelli iniziano a rimanere sul cuscino, è difficile che gli uomini facciano i salti di gioia. Più probabile che cerchino soluzioni per tornare ad avere chiome rigogliose, come fece Andrea Gassi, l'ex tennista che negli anni 90 giocava con capelli leonini al vento. Il campione, che oggi sfoggia una testa liscia come una palla da biliardo, ha ammesso di aver giocato per anni con un toupé fissato coi fermagli, temendo volasse via da un momento all'altro. Perché c'è poco da fare, essere calvi non piace praticamente a nessuno, e così la scienza si sta impegnando per trovare rimedi sempre più efficaci, al punto che le ultime ricerche fanno quasi ipotizzare un futuro in cui la calvizie sarà sconfitta. Chi dovesse davvero trovare il sacro graal del capello immortale, certamente diventerebbe l'idolo di gran parte degli uomini. Si stima che entro i 50 anni d'età tra il 30 e il 50% dei maschi abbia già iniziato a perdere i capelli, ritrovandosi con l'attaccatura alta della fronte o una chierica di rada peluria sulla sommità del capo, e non manca chi è già quasi calvo. I motivi della caduta sono tanti, ma il più frequente è l'alopecia androgenetica, che dipende

e annessi cutanei del Policlinico Umberto I di Roma. È membro del gruppo di studio sulle patologie annessiali della Società Italiana di Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. A volte l'alopecia androgenetica è la spia di altre malattie, per esempio la sindrome dell'ovaio policistico nelle donne o la sindrome metabolica in entrambi i sessi. In questi casi va trattata la patologia di base, ma nelle altre situazioni l'origine è la predisposizione genetica. Per sapere se si è destinati a perdere i capelli, bisogna guardare la chioma del nonno materno. La suscettibilità genetica alla calvizie arriva in gran parte, anche se non del tutto, dal cromosoma X ereditato dalla mamma. Un destino che potrebbe presto essere ribaltato. Le possibilità attuali di intervento ci sono e in futuro si prevede di sconfiggere completamente la calvizie con la medicina rigenerativa. Si potrebbero, per esempio, utilizzare le cellule staminali dell'orecchio interno che una decina di anni fa Karl Köhler, biologo di Harvard, ha scoperto essere in grado di differenziarsi in cellule cutanee. Il ricercatore ha inoltre dimostrato 3 anni fa che anche nell'uomo si possono ottenere toppe di pelle complete di derma, epidermide e soprattutto follicoli piliferi, a partire da queste cellule staminali. Recuperarle però non è semplice e quindi si è provato, per esempio, a usare al loro posto cellule della papilla dermica. Ce ne sono circa 1 migliaio alla base di ogni follicolo pilifero. Regolano la crescita dei peli e in alcune aree del corpo, testa compresa, con il tempo vengono perse. Quando si arriva ad averne circa la metà del normale, i capelli crescono a stento e si assottigliano fino a diventare pressoché invisibili, in un processo detto miniaturizzazione. Le cellule della papilla dermica, che guidano la proliferazione e la differenziazione delle diverse linee cellulari che costituiscono la complessa struttura di un capello, possono però essere coltivate e iniettate, chiarisce Piero Tesauro del consiglio direttivo della Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie. Rimpiazzarle con successo è possibile nei topolini. Così si è provato a verificare se iniettarle nel cuoio capelluto umano, dopo averle moltiplicate in vitro, potesse stimolare la crescita di nuovi capelli, costituendo una sorta di ricarica cellulare. Ci ha provato Paul Kemp, fondatore del progetto dall'evocativo nome di Hair Clone, che, come spiega Tesauro, offre ai potenziali pazienti con calvizie la possibilità di ibernare alcuni follicoli a fronte di un piccolo affitto per le camere di conservazione. Il servizio è disponibile in USA, Canada, Australia e Regno Unito. Se la clonazione e moltiplicazione delle cellule avrà successo, o se più realisticamente si troveranno terapie a partire dai follicoli congelati e coltivati, chi ha scommesso sulla ricerca sarà il primo a beneficiarne. Passare alla pratica clinica non è facile, perché le cellule della papilla dermica, quando vengono coltivate in vitro, sono meno attive. Per ovviare a questo problema, si stanno provando sistemi tridimensionali di coltura. Se l'approccio funzionerà, la moltiplicazione di queste cellule potrebbe essere una soluzione a lungo termine per la calvizie. Non è certo l'unica allo studio. C'è chi infatti ritiene che non sia necessario usare le cellule della papilla dermica, ma basti copiare i messaggi che queste inviano al follicolo per stimolare la crescita dei capelli. Maxim Plikus, docente di biologia cellulare e dello sviluppo all'Università di Irvine, in California, ha individuato in 2 vie di trasmissione per i segnali chimici tra le cellule, chiamate VNT e Hedgehog, gli elementi più importanti che portano alla crescita dei capelli. La loro attività, però, è più alta anche in alcuni tumori, perciò aumentarla per ripristinare la chioma potrebbe innescare effetti collaterali pericolosi. Plikus ha quindi scelto di cercare molecole più a valle nel dialogo cellulare, porta a capelli fluenti, individuando una proteina che potrebbe essere usata come farmaco pro-ricrescita.
Come specifica

0: Icatesauro, si tratta di SCUBE3, una molecola capace di dare alle cellule staminali del capello il segnale che le induce a dividersi. Negli esperimenti sui topi e sui follicoli umani, ha confermato di attivare la crescita dei capelli, ma prima di considerarla come una possibile terapia per l'alopecia androgenetica, servono ulteriori ricerche. Occorre anche capire se gli effetti di questa proteina siano simili, migliori o additivi rispetto ai farmaci già usati per la calvizie. Una società spin-off dell'Università Californiana sta iniziando i primi test clinici per valutarlo. Intanto, Plicus ha isolato un altro potenziale candidato farmaco pro crescita, l'osteopontina, identificandola nei nevi cutanei, sui quali crescono spesso peli particolarmente spessi e lunghi proprio grazie a questa molecola. Succede in persone di diverse etnie e differenti profili genetici, perciò un possibile farmaco a base di osteopontina, almeno in teoria, potrebbe essere efficace in un gran numero di casi. I follicoli piliferi sensibili al diodrotestosterone e alla 5-alfa-reduttasi, le molecole che portano all'assottigliamento e alla crescita sempre più stentata dei capelli, sono soprattutto quelli che si trovano sulla sommità della testa e nella parte alta della fronte. Stempiatura e chierica sono le due modalità comuni con cui compare la calvizie, mentre sulla nuca i capelli continuano quasi sempre a crescere senza problemi, tanto da essere usati per gli autotrapianti. Una differenza di destini che potrebbe dipendere dall'origine embrionale diversa del cuoio capelluto. Nella terza settimana di sviluppo, le cellule dell'embrione si distribuiscono infatti in tre foglietti di cellule chiamati ectoderma, mesoderma ed endoderma, da cui poi derivano i vari tessuti del corpo umano. Di norma, ogni tessuto ha origine da uno di questi foglietti, ma la pelle è un mix. Quella del viso deriva dall'ectoderma, quella del corpo dal mesoderma, il cuoio capelluto ha un'origine ancora ignota e probabilmente mista. Ecco perché in alcune zone c'è un'ipersensibilità agli androgeni, in altre no. L'obiettivo futuro, comune a molte delle nuove ipotesi di terapia della calvizie, e quindi trovare molecole che portino il messaggio giusto ai capelli sottili e fragili rimasti in testa per farli ricrescere forti, iniettando questi composti come tali, oppure utilizzando gli RNA messaggeri o mRNA, molecole capaci di farli produrre direttamente dall'organismo. È la stessa tecnologia usata per realizzare i vaccini anti-Covid e Plicus sta cercando di realizzare un mRNA che diano istruzioni per creare SCUBE3 e osteopontina. Ci sono però anche altre sostanze che potrebbero salvare le chiome. Rui Ji, dermatologo della Northwestern University in Illinois, ha scoperto di recente che miR-205, un microRNA, molecole presenti nelle cellule e importanti per l'espressione dei geni, agisce sulle cellule staminali dei follicoli piliferi, portando un messaggio che si traduce, almeno nei topi, in peli che nell'arco di appena 10 giorni crescono più folti. Il microRNA potrebbe essere racchiuso in nanoparticelle, realizzando un prodotto da applicare localmente come una lozione. G lo sta provando sui topi e se i risultati saranno positivi, passerà ai test sull'uomo. Meglio però smorzare gli entusiasmi. Nonostante il grande impegno profuso nelle ricerche anticalvizie, nessuna delle possibilità attualmente allo studio sarà disponibile domani. E potrebbe non esserlo mai, perché, come sottolinea il dermatologo Alfredo Rossi, con la ricerca di cure anticalvizie ci stiamo opponendo all'evoluzione della specie. Peli e capelli non ci servono più, né per scaldarci, né per proteggerci dall'ambiente esterno. La tendenza evolutiva è diventare una specie sempre più glabra. Chissà se la vanità umana avrà la meglio pure sulla selezione naturale. L'alopecia androgenetica non è una caratteristica isolata, spesso porta con sé altre qualità più o meno desiderabili. Un recente studio dell'Università di Bonn, per esempio, ha dimostrato che i capelli iniziano a diradarsi presto, soprattutto in chi è basso di statura. I ricercatori hanno analizzato il DNA di oltre 20.000 uomini calvi o con chiome abbondanti da 7 paesi, individuando 63 alterazioni genetiche che aumentano in maniera significativa il rischio di perdita prematura dei capelli. Alcune di queste sono chiaramente correlate alla bassa statura, ma anche alla predisposizione e alla pubertà precoce. Come ha spiegato il direttore dell'Istituto di Genetica Umana dell'Università di Bonn, Markus Noten, i geni che portano all'alopecia si associano poi a una pelle più chiara e a una maggiore densità ossea, elementi che potrebbero indicare una migliore capacità di usare la luce solare per sintetizzare la vitamina D e che spiegano perché gli uomini bianchi diventano più spesso calvi anzitempo rispetto agli uomini di colore. C'è anche un'associazione con un rischio più alto di tumore alla prostata, ma l'incremento della probabilità di malattia è minimo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Enigmistica, Come siamo? Di Maria Cristina Barigazzi. Un anticipo di gioia. Siamo onesti. A tutti qualche volta è capitato di provare quel particolare sentimento che i tedeschi chiamano Schadenfreude. È una parola abbastanza nota e non esiste equivalente in nessun'altra lingua. Ma per chi non la conoscesse, indica la sensazione di piacere che si può ricavare dalle disgrazie altrui. Non certo un sentimento edificante. Ma che dire invece della Vorfreude? Di recente ho scoperto questa bella parola, sicuramente meno conosciuta della precedente, che potremmo tradurre come l'anticipazione della gioia. Mi è sembrato che un concetto così pieno di speranza, oltre a essere decisamente preferibile al precedente, meritasse un'analisi un po' più approfondita. Allora, che cos'è esattamente la Vorfreude? Come può essere coltivata e, soprattutto, si tratta di qualcosa che può renderci più felici? Per spiegarla meglio, si può dire che la Vorfreude è quella sensazione di provare gioia nell'avvicinarsi di un evento. Per esempio, capita di essere eccitati mentre si pianifica un viaggio ben prima di partire. Oppure euforici nell'attesa di uscire con qualcuno che ci piace. O ancora impazienti di assaggiare un cibo particolare. Se gli eventi sono eccezionali, questo sentimento è abbastanza comune. Tuttavia si può pensare a una vita piena di gioia quando si riesca a provare questa sensazione anche per accadimenti quotidiani. Non bisogna confondere la Vorfreude con il desiderio di far passare il tempo più velocemente e pensare che la felicità riguardi un futuro immaginato. Aspettarsi qualcosa può scatenare la gioia già nel momento presente. Si può dire anzi che la gioia sia l'attesa stessa e il modo in cui la si affronta. Uno studio del 2017, pubblicato in Frontiers in Psychology, ha dimostrato che l'anticipazione di eventi positivi attiva la corteccia prefrontale mediale del cervello, la zona cioè deputata al benessere. La conseguenza è che l'umore migliora, i livelli di stress si riducono e si prevengono sindromi anche gravi, come il burnout, la sindrome da stress cronico. I più prudenti troveranno forse qualcosa da ridire sul possibile rischio di ritrovarsi delusi se si alzano troppo le aspettative. Esiste un vecchio detto: se ti preoccupi, soffri due volte. La gioia anticipata è l'esatto opposto. Anche se un evento atteso si rivela una delusione, la felicità provata nell'attesa aiuta a superarla. Secondo molti studi di psicologia, gli ottimisti hanno migliori capacità di far fronte a momenti di sconforto, anche improvvisi, e tendono a riprendersi molto più velocemente degli altri. Questo non significa cercare a tutti i costi di sorridere in qualunque momento, sforzarsi di provare felicità anche quando non vi siano ragioni o quando si stia attraversando un momento difficile. La forfroide non deve essere confusa con una positività tossica e fasulla. Si tratta più che altro di esplorare ciò che già c'è nella nostra vita e a cui guardiamo con piacere. Basta un piccolo passo fuori dall'abitudine e verso la consapevolezza per godere della compagnia della persona che amiamo, gustare un cibo che apprezziamo particolarmente o lasciarci andare in un ballo con la musica mentre stiamo cucinando. Sono piccole cose, momenti sempre disponibili nel mondo che ci circonda. Io stessa mi sono applicata per trovare situazioni e modi per esercitare questa piccola arte della gioia. Ho sperimentato che funziona molto bene trasformare la routine in un vero e proprio rituale. Per esempio, ogni mattina prendo un caffè. Ma se mi limito a berlo e gustarlo soltanto per quel che è, il piacere che ne ricavo è effimero. Se invece provo ad anticiparne la sensazione sin dal primo risveglio, la gioia che mi dà è potenziata. Così, appena apro gli occhi, penso a quale sarà il profumo che esce dalla macchinetta e alla prima nota di sapore che colpirà le papille sulla mia lingua. E così il mio caffè non è più un'abitudine, ma un vero e proprio rito nel quale mi tuffo concentrata e gioiosa. Un'altra cosa che funziona molto bene è non dare per scontati gli aspetti positivi di ciò che ci accade. Per esempio, dire «vado via solo per una notte» non è nemmeno una vacanza. Fa un effetto molto diverso da due giorni fuori, viaggiare, uscire a cena e incontrare degli amici. Che bello! Adottando un pensiero consapevole, anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Portare a spasso il cane o sgranchirsi le gambe nel parco dietro casa non devono per forza diventare abitudini scolorite. Se siamo coscienti di quello che ci circonda, siano i fiori che sbocciano sugli alberi, oppure le stelle che brillano nella notte, la pienezza della gioia provata si moltiplica e ci rianima. Fare qualcosa per gli altri può scatenare quella che viene definita gioia simpatetica. Preparare una sorpresa per qualcuno non deve necessariamente essere qualcosa di grandioso, basta un piccolo gesto. Provare a immaginare quale sarà la sua reazione e rimanerne stupiti quando si manifesta ci fa entrare in risonanza con le altre persone e amplifica la gioia e il piacere per chi dà e per chi riceve. Infine, ho scoperto un piacere morbido e consolante nell'attesa di coricarmi e dormire bene. Ogni gesto per farmi la doccia, all'indossare il pigiama, all'infilarmi tra le lenzuola fresche, si carica della gioia di un buon riposo. E se per qualche motivo non si riuscisse a dormire bene come si vuole, si può sempre gustare il piacere di un pisolino pomeridiano il giorno successivo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Genio imperfetto. I difetti molto umani del grande scienziato Galileo, che non sopportava la concorrenza dei rivali, ai quali però si ispirava. Di Maria Leonarda Leone. Volgeva lo sguardo al cielo, ma aveva difetti molto terreni, Galileo Galilei. Ironico e tagliente, polemico e vendicativo, narcisista ed egoista, arrogante e privo di umiltà, prepotente nella misura in cui accusava sua madre di esserlo. Sono le sue lettere, le opere e due biografi del Seicento, Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, a raccontarci di lui e della sua vita privata. A partire dal rapporto con Marina Gamba, 1570-1612, la veneziana, secondo alcune una prostituta, con cui mise al mondo tre figli, Virginia, 1600-1634, Livia, 1601-1659 e Vincenzio, 1606-1649. Non la sposò mai e neppure andò a viverci insieme, preferendo sistemarla in un appartamento in affitto vicino alla sua casa di Padova. dove la lasciò nel 1610, quando tornò in Toscana. Lo fece per timore delle apparenze, perché Marina era di estrazione sociale inferiore alla sua, o per egoismo, per non essere costretto a condividere con lei e i bambini i suoi spazi e, soprattutto, il suo prezioso tempo? Difficile dirlo, ma secondo alcuni storici fu senz'altro l'egoismo a spingere lo scienziato a chiudere in convento le due figlie, rimaste orfane di madre nel 1612 senza neppure legittimarle, al contrario di quanto fece con il maschio che diventò suo erede universale. Il presunto motivo? Evitare nuovi possibili esborsi di denaro dopo i debiti contratti per pagare la dote alle sue cinque sorelle. Eppure per se stesso Galileo pretese sempre libertà di scelta. Intollerante a dogmi e costrizioni, con lo screanzato e sarcastico poemetto «Contro il portar la toga» 1590, polemizzò sulla multa ricevuta dall'Ateneo Pisano per non aver indossato quell'indumento richiesto ai professori sia a lezione sia nella vita pubblica. Dimenticava forse che per ottenere la cattedra nel luogo di cui adesso criticava le regole non aveva esitato a ricorrere alle raccomandazioni di un amico influente. Opportunista e ambizioso, era disposto a scendere a compromessi con il proprio rigore quando si trattava di chiedere aiuto ai suoi potenti protettori, spesso membri del mondo ecclesiastico, ogni volta che si metteva nei guai. Galileo era abituato a dare giudizi un po' su tutti, convinto, come capita a questo genere di persone, di avere sempre ragione. A posteriori sappiamo che prese diverse solenni cantonate, dalla teoria sulla natura delle comete a quella sull'origine delle maree, per citarne due, ma era talmente sicuro di sé da sfoderare una vis polemica fuori dal comune ogni volta che discuteva delle proprie idee con altri accademici. Fra tutte le sue cruente battaglie verbali passò alla storia quella con l'astronomo e scienziato milanese Baldassarre Capra. Tutto cominciò nel 1604, quando i due espressero opinioni differenti circa la natura di una stella luminosissima comparsa nei cieli all'improvviso e rimasta visibile a occhio nudo per circa 18 mesi. Si trattava dell'esplosione di una supernova. Capra attaccò pesantemente con uno scritto Galilei, che aveva tenuto 3 lezioni sull'argomento senza mai citarlo tra gli scopritori della stella. Il pisano finse di ignorare il libello dell'avversario, ma in privato rivolse poco lusinghiere postille al suo testo, insultando l'autore come bue e coglione, e deridendolo anche per il suo modo scorretto di scrivere in lingua volgare e in latino. E qui sarebbe potuta finire se, 3 anni dopo, Capra non avesse provato ad appropriarsi di un'idea di Galileo. Nel 1607 pubblicò un trattato che altro non era se non la traduzione in latino de Le operazioni del compasso geometrico et militare, scritto l'anno prima dal toscano per descrivere le caratteristiche del suo particolare tipo di compasso. L'aggravante era che Capra affermava che lo strumento era parto del suo ingegno. Di fronte a quella menzogna, Galileo non si accontentò degli insulti. Portò il collega in tribunale per plagio e calunnie e lo sbugiardò, gongolando ogni volta che il poveretto, interrogato sul contenuto del trattato, dimostrava di non averne capito le spiegazioni. Ciò nonostante, 2 anni dopo, Galileo non si fece problemi a prendere spunto dal modello costruito in Olanda dall'ottico tedesco Hans Lippershey per realizzare il suo cannone occhiale. Ma forse, scottato da quanto gli era capitato, sia nel Sidereus Nuncius sia nel Saggiatore, mantenne molto riserbo sul modo in cui aveva prodotto le sue lenti, limitandosi a disegnare la forma dello strumento. La rivalità fra scienziati era accesa. Perciò, quando l'eminente astronomo tedesco Keplero, che pure lo aveva appoggiato contro gli accademici insorti di fronte alle sue teorie sul sistema eliocentrico, lo pregò di inviargli una lente di buona qualità, Galileo lo ignorò. Salvo poi, alla fine di agosto del 1610, spedire all'imperatore Rodolfo II, di cui Keplero era il matematico, un Enigma Astronomicus, in un'unica parola, un anagramma di 37 lettere per svelare alla corte di Praga l'osservazione della sagoma tricorporea di Saturno. Era il suo nuovo modo di comunicare le proprie scoperte, a metà tra il dispettoso e il geniale. Invece di pubblicarle di getto, le inseriva in pillole nelle proprie missive, come giochi cifrati. Così, in caso qualcuno lo avesse accusato di plagio, avrebbe potuto mostrare la data della lettera e quei contorti divertimenti da matematico.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Storia parecchio alternativa della letteratura italiana di Antonella Landi. Mondadori 2008, letto da Elisa Breda. A dispetto di quanto ci raccontano le antologie scolastiche, Dante rideva e bisbocciava mezzo ubriaco in osteria, sfidando gli amici con rime poco ortodosse ispirate alle loro mogli. Petrarca, saputello e sempre roso dall'invidia, era amico di quel simpatico sporcaccione di Boccaccio che amava le donne carnose e carnali e a loro dedicava le sue novelle. Amava le donne, soprattutto se sposate, anche Foscolo, che con quella sua aria imbronciata e irrisolta le conquistava una dopo l'altra.
3: Buon ascolto.
4: Le origini, la letteratura religiosa, di quando diventammo volgari. C'è stato un tempo in cui la nostra lingua era il latino. Alle cene i convitati berciavano «Edamus, bibamus, gaudemus, prosit». Mangiamo, trinchiamo, godiamo, salute. Incontrandosi per la strada, gli amici si dicevano «Quo vadis?» «Dove vai?» Alle giovani generazioni, i filosofi consigliavano «Carpe diem!» Et quam minimo credula postero. Datti da fare a cogliere l'attimo e confida meno possibile nel futuro. Gli innamorati si incitavano. Dammi basia mille dein decentum. Dammi una caterva di bacini. I ragazzi per insultarsi si dicevano. Canis matrem tuam subagiget. La tua mamma se l'è ripassata un cane. Stercorem pro cerebro abes. Tu c'hai la merda al posto del cervello. Cupio te meam mentulam sugare. Leccamelo. O, più comunemente, fatue te ipsum. Fottiti. Il latino era allora una lingua universale, un lasciapassare comprensibile, una carta d'identità prestigiosa. Fatto di una grammatica ferrea, rigida, difficile, ma anche piena zeppa di eccezioni e particolarità. Di una sintassi arzigogolata che però diventava presto amica e musicale, se si faceva tanto d'entrarci nel modo giusto. Perché il latino era coerenza, chiarezza, lucidità mentale, simbolo della cultura dominante. Il latino riuniva, raggruppava, legava e accomunava popoli diversi, intellettuali e ignorantelli, barbari e sboroni, ricchi e poveri, belli e brutti. A un certo punto, però, la lingua universale s'ammosciò, perse il suo mordente, la sua verve, il suo impeto comunicativo, e iniziò a imbastardirsi, a mescolarsi ad altre lingue, a trasformarsi in qualcosa di diverso, in un'altra lingua. Fu un processo lungo e lento, di cui all'inizio nessuno s'accorgeva. «Te che lingua parli?» domandava uno a un altro per la strada. «Io? Oh, che domande fai? Il latino!» rispondeva l'interrogato all'interlocutore. E invece no. Senza saperlo, senza rendersene conto, senza averne la più pallida idea, a un certo punto costui aveva cominciato a parlare un altro idioma. Il parlato, come accade anche oggi, si intrufolò ben presto nei documenti scritti e a quel punto non ci fu più nulla da fare. Il latino ormai avrebbe avuto vita breve, sarebbe tramontato, passato di moda, scalzato da un qualcosa che gli assomigliava, ma non era più lui. Il volgare. E qui va detto subito, volgare non ha nulla a che fare con le parolacce. Viene da volgo, perché proprio il volgo, cioè il popolo, la gente comune, iniziò a inventarla, a masticarla, a ruminarla, a ributolarsela in bocca. Questa lingua nuova, prima che essa cominciasse a camminare sulle proprie gambe e acquistasse una dignità tutta sua. Si dice che tutta questa incredibile manfrina abbia avuto inizio intorno all'VIII secolo, quando un anonimo maestro propose ai suoi ragazzi un indovinello passato poi alla storia come veronese. «Se pareba boves, alba pratalia araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba». «Ma questo a me pare latino», potrebbe esclamare uno studente distratto. «A colpo d'occhio, forse. Se uno però il latino l'ha studiato veramente, coglie subito gli inganni seminati qua e là, la caduta di tutte le ti finali, la trasformazione di nigrum in negro e così via. E non ci casca. E se uno il latino non lo sa? Bisogna che si fidi di quello che è scritto in tanti libri e che verrà detto, in un modo più abbordabile e leggero, anche qui. Doveva invece essere il 960 o giù di lì, quando nel Principato Longobardo di Capua vennero pronunciati i famosi Placiti Cassinesi, un gruppo compatto di quattro pergamene con le quali si riconoscevano certi possedimenti terrieri all'abbazia di Monte Cassino. Mi fanno schiantare da ridere ogni volta che li leggo, specialmente il primo. Saoco che le terre, perché le fini que chi contene, 30 anni le possette parte sancti benedetti. Trascuriamo l'intuibile traduzione e attardiamoci, semmai, in alcune considerazioni. La prima, sfacciatamente evidente. I giovani d'oggi, con quell'uso della K al posto del CH, nei messaggini telefonici, non hanno inventato nulla di che, di che. La seconda, se la formulina fu scritta e pronunciata in questa lingua e non nel latino originale, vorrà dire che andava fatta capire a un pubblico che il latino non lo parlava più e che forse neanche lo intendeva. Stesso discorso si potrebbe fare per il ritmo bellunese, il glossario di Monza, la catacomba di Commodilla e la postilla amiantina. Ma insomma, voglio dire, non la facciamo tanto lunga e passiamo a scrivere di lui. Il primo a usare un volgare consapevole, a essere conscio di scrivere una poesia religiosa in una lingua altra. Un ricco sfondato che, tra le altre non trascurabili imprese, decise di diventare povero, ma un povero vero, che non avrebbe più posseduto niente di niente, a parte un saio cencioso, una buca circolare tra i capelli e un par di piedi duri, consumati e callosi. In principio fu un poveraccio. Di tutti quelli ricordati sul calendario cattolico, l'unico santo con cui non ho mai avuto problemi di comunicazione e simpatia si chiama Francesco ed è nato ad Assisi. Un po' come Gesù, il poverello umbro mi ha convinta fin dall'inizio. Così, a livello epidermico, senza bisogno di tante chiacchiere e di tante parabole. Non ho mai annusato in lui puzzo di truffa, di blef, d'inganno, semmai di pazzia, ma questo non ha fatto altro che spingermi di più alla sua conoscenza e alla conseguente ammirazione. Francesco lo chiamarono così sebbene all'anagrafe fosse registrato come Giovanni, perché sua madre, Madonna Pica, era di origine francese e intendeva rendere omaggio alla sua terra, oltre che tirare su un figlio raffinato, gentile ed elegante. In effetti il ragazzino crebbe tra i suoi simili distinguendosi da loro. Anche se andava all'osteria, a strabere e rimediava delle storte in vereconde, ci aveva un non so che a renderlo particolare. La mamma, tanto per cominciare, l'aveva fatto studiare. Lui non se ne vantava, ma insomma si notava. L'unico che ne voleva fare una rivista, come molti altri, era quel rozzo del suo babbo, Pietro di Bernardone. Un arricchito, un avido, uno che sul figlio depositava aspirazioni proprie. Francesco se la godeva nelle enoteche di Assisi quando scoppiò la guerra tra la sua città e Perugia. «Mi importa assai», disse lui trangugiando un rosso del Monte Subasio. E invece gli toccò partire, perché Pietro gli aveva comprato l'armatura più bella e più costosa e pretendeva un figlio eroe. «Paio un idiota, bardato in questo modo», sembra abbia detto il giovine. «Fai poche storie, vai e torna da vincitore», si dice abbia risposto il babbo. E invece Francesco fece una figuraccia, si fece subito catturare, finì in gattabuia e, come un bambino che entra per la prima volta all'asilo nido, raccattò tutte le malattie in circolazione ai tempi. Faceva così pena che anche i perugini lo rimandarono a casa per non doverlo avere davanti agli occhi tutti i giorni, secco, allampanato e loffio come s'era ridotto. Appena rientrò ad Assisi, a fatica la gente lo riconobbe. «Oh, questo sgorbio chi è?» chiese inorridito Pietro di Bernardone. La madre invece lo curò personalmente per mesi, tenendolo in isolamento fisso e vegliando su di lui, che intanto rimaneva in coma e non dava cenni di riaversi. Quando si riprese, Pietro di Bernardone pensò che forse sarebbe stato meglio se da quello stato comatoso non si fosse più svegliato. Il suo erede, l'ipotetico continuatore della sua stirpe, il giovane uomo che avrebbe dovuto affiancarlo nella delicata arte del commercio, passava ore a camminare sopra i tetti, chiacchierando del più e del meno con cince, passeri e fringuelli, colombe, cornacchie e monachine. Tipologia aviaria, non suore. Avendo sviluppato un'attrazione, ce lo dice Frate Leone nei Fioretti, per le creature inferiori e irrazionali. Un giorno, per rendere omaggio ad alcuni pezzenti che si aggiravano per le vie del paese più bello d'Italia, scaraventò dalla finestra diverse metrate di stoffe preziose, velluti, damaschi e pizzi che ad averli oggi non si sa cavalli cosa ci tirerebbe fuori. Una domenica mattina, alla messa, si ignudò tutto come un baco e cominciò a sragionare. Diceva che nella vita, per essere felici, bisognerebbe essere tutti poveri, avere qualcosa da buttarsi addosso contro il freddo, avere qualcosa da mettere in bocca per non accasciarsi sulle gambe, avere piedi sani per macinare parecchi chilometri e andare in giro, sorridere, argomentare con gli animali, chiedere la carità, essere semplici, amare la natura. A lui sinceramente sembravano concetti innocui e invece suscitarono un polverone, una polemica che in Umbria prima non s'era vista mai. «Oh, ma l'hai visto il figliolo del povero Pietro?» dicevano ad Assisi. «Chi, quello scemo?» Lui però non s'offendeva, era sempre sereno, allegro, beato. E di lì a poco addirittura santo. S'allontanò dal centro e si ritirò a vivere in una chiesina diroccata, perché diceva che Dio, proprio lui, una notte in sogno gli era apparso e gli aveva detto: «Vai e ricostruisci la mia chiesa». Lui credette subito che Dio parlasse della pieve di San Damiano e, racimolata una spatola e fatta un po' di calcina, cominciò a intonacare. Quando capì che quel burlone s'era espresso per metafora, non perse tempo. Con i suoi piedini scalzi, prese partì per Roma a umiliare, pur senza volerlo, il Papa, che giustamente sentì di essere in difetto di fronte a un esempio così fulgido di grandezza umana. Zitto, non ci rimase mai. Prima di morire, parlò e scrisse. Poche parole, parole semplici, autentiche, dirette, com'era stata la sua vita e com'era stato lui. Parole che ancora oggi si cantano nelle chiese, che si studiano nelle scuole. Parole che hanno segnato la fine del latino e l'inizio di una nuova lingua. Apparentemente banale. Laudato sie, mi signore, cium tutte le creature, specialmente messerlo frate sole. lo quale è iorno e ti illumini noi per lui, ma straordinariamente umano. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra morte corporale, dalla quale null'uomo vivente può scappare. Il cantico di Frate Sole è amato anche da chi, come me, in chiesa non ci va, e da coloro per i quali Francesco non è tanto un santo, quanto un cosciente, intenzionale scrittore in volgare. Un poeta folle e delicato che parlò e scrisse in una lingua che ormai era quasi identica alla nostra. Per colpa di un cilicio. Parlare di Francesco d'Assisi senza far riferimento a Jacopone da Todi, tuttavia, sarebbe come fare un dispetto all'Umbria, oltre che saltare un altro paragrafo importante della nostra cultura linguistica. Io, se da giovane mi avessero legato al piede uno come Jacopone, mi sarei segata via tutta la gamba. Si dice che fosse un bagordone da paura, un perditempo patentato, un gozzo vigliante acuto e anche un fedifrago vigliacco. Con sua moglie, poverina, non ci stava quasi mai. I soldi ce li aveva. Apparteneva alla nobile famiglia De Benedetti. La cultura non gli mancava. Gli era stata impartita una solida formazione. E lavorare, lavorava. Era procuratore legale e notaio. Però, quando tornava a casa, non c'era verso. Si voleva divertire. E il fatto di avere dei figlioli e una consorte, non per cattiveria, ma gli passava di mente addirittura. Ciao, io esco, annunciava con ancora l'ultimo boccone della cena in bocca. Ma dove vai? Domandava afflitta sua moglie. Andava alle feste, ballava, sbevazzava e si guardava, come si suol dire con un eufemismo, abbastanza intorno. Tacchinava, insomma, e anche se mancano testimonianze attendibili circa un qualche tradimento della sua donna, francamente mi sento di darlo per scontato. Una sera, però, successe la tragedia. C'era una festa a Todi e lui ci andò. Vengo anch'io, disse sua moglie. Ma sarebbe stato meglio se fosse rimasta a casa. A metà serata, al solaio della stanza ove si svolgevano le danze, venne giù e lei ci lasciò la pelle, morta, secca, stecchita. Non vi dico Jacopone. Ci rimase come un bitorzolo e non era ancora niente. Il bello venne quando, tolti i vestiti alla signora, le fu trovato addosso un bel cilicio ruvido e massacrante. Dicesi cilicio, ma anche cilizio, una cintura di corda spessa e costellata di nodi grossolani, che a quei tempi alcuni timorati di Dio si legavano attorno alla vita, sulla nuda carne, come penitenza. La convivenza quotidiana con lo strumento di tortura provocava infatti delle piaghe per nulla simpatiche, che non si rimarginavano perché il cinturone non veniva mai rimosso da chi lo indossava per scelta. Jacopone, nel constatare che sua moglie chiedeva perdono a Dio per peccati che non aveva mai commesso, ma che semmai aveva commesso lui, ci rimase così male che rigirò la sua vita come un calzino. Abbandonò i figlioli, regalò tutti i suoi averi ai poveri, aderì alla corrente francescana degli spirituali, integralisti rispetto ai più blandi conventuali, e si dedicò a 10 anni di figuracce clamorose, grazie alle quali intendeva umiliarsi davanti agli umani per riqualificarsi davanti al divino, con cui fino a quel momento se l'era detta poco. Si narrano aneddoti da paura. Il primo. Un giorno si presentò al matrimonio del fratello del tutto privo di vestiti. Se ne deduce che a quei tempi dovesse andar di moda a sculettare col pisello all'aria. Ma integralmente impomatato di una pece appiccicosa, sulla quale con pazienza certosina erano state apposte piume di pollo e di gallina. Il secondo. Pare che un altro giorno si sia messo a quattro zampe. Si sia fatto sistemare un traino sul groppone e si sia sostituito nel lavoro dei campi a un comune ciuchino. Veri o no, questi fatti lasciano basiti e fanno intuire facilmente come questo pover'uomo stesse male. La sua conversione, del tutto diversa da quella di Francesco, era avvenuta per mezzo di uno shock, tipo una mattonata in pieno muso, e Jacopone non riuscì più ad essere sereno. C'è un abisso tra la felicità pazzoide di Francesco, che lo portava a cantare beato lodi al Signore in tutti gli angoli d'Assisi, e il senso di annientamento che tormenta i versi dell'ex notaio di Todi, che diventò polemico, agguerrito e intollerante col genere umano in generale e con il Papa Bonifacio VIII in particolare. E qui gli do ragione, tanto da finire nella prigione di un convento come tutti quelli che avevano appoggiato i cardinali Pietro e Jacopo Colonna nella firma del manifesto di Lunghezza per invalidare l'elezione di quel pontefice corrotto. Tutto è strazio nella vita e nell'opera di Jacopone, perché costui non seppe mai concedersi quello che invece tutti noi non ci dovremmo mai negare, il perdono.

0: Avete ascoltato un estratto da Storia parecchio alternativa della letteratura italiana di Antonella Landi, Mondadori 2008, letto da Elisa Breda.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Matilde Serao, Donna Paola. Fulvio si inchinò, prese dalla mano di Paola il gelato che ella, sorridendo dolcissimamente, gli porgeva e le disse, guardandola negli occhi: «Vi amo». «Non dovete amarmi», mormorò lei senza scomporsi, seguitando a sorridere. «E perché?» «Perché ho marito», ribatté ella, ma placidamente. E gli occhi di Fulvio, di un tetro azzurro, lampeggiarono di passione. Ella restava innanzi a lui senza mostrare alcun turbamento, sorridendo ancora, tutta rossa, con le belle braccia bianche e prosciolte sotto il merletto nero delle maniche. Sul merletto nero e sulle bianche braccia scintillavano i braccialetti gemmati. Erano ricaduti sui polsi. Ella si occupò a risollevarli verso il gomito con molta cura, giocherellando con le catenine d'oro, coi cerchiolini sottilissimi. Irritato, Fulvio batteva col cucchiaino sul piattello del gelato. «Andatevene!» mormorò a un tratto, soffocando di collera. «Siete una donna odiosa! Io vi detesto!» Paola crollò lievemente il capo, come si fa per un malato incurabile, e si allontanò da Fulvio. La brigata si aggruppava attorno al pianoforte, dove un maestro giovane, pallido, con un grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, accompagnava il canto di una fanciulla gracile, bianco vestita, con un filo di voce simpatica, che cantava una romanza di Bizet. La romanza era di carattere orientale. Una nenia bizzarra, a volte piena di strilli allegri, a volte piena di lunghi singulti. E due o tre signore si languidivano, lasciavano liquefare il gelato nel piattello, prese dal delicato lamento della fanciulla orientale. Il marito di Paola si dondolava in una poltrona, fumando tranquillo, guardando con occhio distratto la svelta figura di sua moglie, tutta vestita di nero, tutta scintillante di perline nere. La freschissima brezza marina entrava dalle quattro finestre di quel lungo salone. Appoggiato alla finestra, Fulvio guardava il mare, come assorbito. Ora Paola offriva le sigarette ai giovanotti e alle signore che osavano fumare, e la mano che porgeva il portasigarette era così bianca, così pura di linee, che Fulvio sentì distruggersi di tenerezza. «Perdonatemi», fece lui, levandole in faccia gli occhi supplichevoli. «Amico, non ho nulla da perdonarvi», disse Paola soavemente. «Sono un brutale. Voi siete buona». «No, no», e fece per ritirarsi. «Non restate mai un momento accanto a me», mormorò lui con voce di pianto. «Non posso, amico. Questi signori hanno bisogno di fumare. Ecco là mio marito senza sigarette». S'involò leggiadra, offrì le sigarette a suo marito, sorridendogli. Il marito la guardava quietamente con un'aria soddisfatta di uomo dalla felicità imperturbabile e sceglieva la sigaretta, a lungo scherzando con le dita della moglie. Pareva che si dicessero tante cose, marito e moglie, tante cose d'amore. Ed erano così giovani, così belli, così ben accoppiati, che i loro amici li consideravano con compiacenza, come si guardano due fidanzati. tutto solo appoggiato alla finestra, Fulvio fissava la scena e impallidiva. Fece 2 o 3 passi avanti. Ma ecco, ella veniva di nuovo a lui, snella, leggera. «La sigaretta è spenta, volete del fuoco?» «Non temete voi», fece lui a denti stretti, ma col più amabile fra i sorrisi. «Non temete voi che io uccida vostro marito?» «La spagnoletta è spenta, guardate!» «Vedrete che lo uccido, signora!» Senza più dirgli nulla, fattasi un po' seria nella faccia, Paola si allontanò da lui a rilento, come se l'avesse colpita una parola dolorosa. Ora tutti complimentavano la signorina Sofia, che aveva cantato così bene «Les adieux de l'hôtesse arabe». E la gracile fanciulla, tutta malinconica, sorrideva mestamente. «Vi piace Bizet?» chiese Sofia a Fulvio, che si era accostato al resto della brigata. «Bizet?» fece lui come trassognato. «Sì, vi domandavo se vi piace». «Assai», mormorò lui distratto. La fanciulla gracile e mesta lo guardò e ripetette, come fra sé, le prime parole della romanza francese. «Puisque rien ne t'arrête». Ma egli non udì concentrato nei suoi pensieri. «Adieu, bel étranger», finì Sofia pianissimamente. Attorno al pianoforte ora si rideva. Il maestro giovanetto, pallido, col grosso ciuffo di capelli neri sulla fronte, arrivato da poco da Londra, raccontava a quei suoi amici napoletani l'ostinazione delle miss e delle mistress inglesi a voler imparare le patetiche romanze italiane. Ne rifaceva le smorfie e le contorsioni vivacemente, col brio del napoletano che si vendica della lunga stagione di nebbia sopportata a malincuore. Tutti ridevano, specialmente il marito di Paola. Paola, ritta in piedi, si sventolava col grande ventaglio di raso nero, dove un pittore fantastico aveva dipinto un paesaggio lunare. E Fulvio, non potendo parlare, guardava Paola. La guardava con tanta intensità, con una fissità così ardente, che a lei le palpebre batterono 2 o 3 volte quasi per fastidio. Ma lui non si scosse, avvinto, ipnotizzato, bevendo dagli occhi di lei, che non lo guardavano, il fascino invincibile. Ed ella, naturalmente, come se la luce soverchia la infastidisse, levò l'ampio ventaglio di raso nero e si nascose il volto. Ora Fulvio non vedeva che il busto scintillante di perline nere e la mano sottile levata, premente le stecche nere del ventaglio. Una vela di raso nero gli celava la faccia di Paola. Tutti ridevano per le caricature del maestro di musica. Fulvio aveva gli occhi pieni di lacrime. Sofia lo guardava con un lievissimo, malinconico sorriso. Ma un delicato suono di mandolino entrò dalle finestre che davano sul mare. Le risa tacquero, tutti tesero gli orecchi. Il suono si avvicinava e la brigata, come attratta, si affollò alla porta che dava sul terrazzo. Nero era il mare nella notte nera. Altissime tremolavano le stelle sul cielo nero. Attraverso l'oscurità del mare una barchetta passava portando a prora una fiaccola sanguigna che si rifletteva nell'acqua e vi metteva una vampa. Sulla barchetta qualcuno suonava il mandolino, ma non si distingueva chi fosse. Qualche cosa biancheggiava come il vestito di una donna e la faccella sanguigna rifletteva la sua luce sul mare e il mandolino invisibile si lamentava e l'ombra bianca era immobile. E la barchetta filava. Un silenzio aveva colto la lieta brigata. «È una romanza in azione», disse il maestro di musica, rompendo il silenzio. «Duetto d'amore», strillò un giovanotto. Non li disturbiamo, disse soavemente Paola. Ehi, della barca! Urlò il marito di Paola come per contraddire sua moglie. Buonasera, buonasera, divertitevi! Tutta la brigata ripetette: Buonasera, buonasera, divertitevi! Subito immergendosi nell'acqua marina, la fiaccola sanguigna si spense, il mandolino tacque, la barchetta vogò nella tenebra e nel silenzio. Troppa superbia, o innamorati! Strillò il marito di Paola. Beati loro, disse Fulvio. Perché li invidi? Chiese il maestro di musica. Napoli ha le sue spiagge piene di barchette e le sue case piene di vestiti bianchi. Né vi è scarsezza di mandolini, aggiunse il marito di Paola. Che mi importa della barchetta e della musica e del vestito bianco? Quelli si amano. Io li invidio. Oh, il sentimentale, il sentimentale! Esclamarono due o tre. L'amore è una bellissima cosa, disse Fulvio con una convinzione profonda. Che scoperta, per Dio! Gridò il marito di Paola. Bisogna ammogliarsi, disse il maestro di musica. Fulvio guardò la signora Paola e suo marito. Bisogna ammogliarsi. Bisogna ammogliarsi, ripetette soavemente Paola. Bisogna morire, mormorò Fulvio. Ma gli amici e le amiche rientravano nel salone. Si combinava per la sera seguente una gita per mare con due barchette con musica. Non era meglio aspettare che venisse la luna? Ma no, le gite con la luna sono volgari. Non si ha paura di nulla, ci si vede troppo chiaro. È meglio andare nella notte come la barchetta degli amanti. Questo dicevano le signore. I signori proponevano di portare la cena. Sulla soglia della porta verso il terrazzo, Paola disse a Fulvio da lontano: Siete anche voi della gita? No, no, sentite, disse lui con voce soffocata. Ma ella non uscì sul terrazzo. Qualche signora parlava di andar via, ma per trattenere gli invitati ancora un poco, Sofia si mise a cantare il valzer dell'ombra nella Dora. La gente in piedi ascoltava, ma la breve voce simpatica della fanciulla non arrivava a eseguire quei trilli complicati, quelle risposte dell'eco. Sibbene ella cantava quel valzer come se piangesse, e invero quella musica, che è il pianto di una illusione, pareva un singulto di dolcissima follia. «Datemi il mio ventaglio», disse Paola dolcemente a Fulvio, che se ne stava solo sul terrazzo. «No, se non mi sentite», disse lui tenendosi il ventaglio stretto alle labbra. «Datemi il mio ventaglio», ripetette ella con fermezza e con dolcezza. «Sentitemi, sentitemi, ve ne scongiuro, è una cosa gravissima». Paola non gli diede più retta, rientrò nel salone. Ora il cameriere portava attorno dei bicchieri pieni di Malaga, dove un pezzo di ghiaccio galleggiava, ed ella girava premurosa, sorridente, serena. Quando ebbe compiuto il suo giro, naturalmente si rammentò dell'altro suo ospite che stava solo, nell'ombra, sul terrazzo, fra la nerezza del cielo e quella del mare. «Datemi il ventaglio, amico!» «Sentitemi», disse lui ancora, e la voce era così piena di dolore che ella si arrestò. Nella sala, adesso, con la nuova allegria del vino, cantavano un coro napoletano. Ella ascoltava le parole di Fulvio. «Sentite, io debbo parlarvi, debbo dirvi delle cose gravissime. Non mi interrompete, Paola, ve ne prego. Ascoltate. Ho da dirvi... da dirvi tante cose, ma le dico presto, non dubitate. Ora non posso dirle, vi è gente di là, gente felice. Io sono infelicissimo, Paola, se voi non ascoltate quello che ho da dirvi. siate paziente, ve ne prego. Io soffro assai. Voi non soffrite, lo so, ma siete assai compassionevole. Ho da parlarvi dunque, dobbiamo essere soli. Sentite, io non lascio questo terrazzo, chiudete la porta. Crederanno che io sia andato via. Ve ne prego, chiudetela. Vostro marito andrà a letto e io voglio parlarvi. Aspetterò qui fuori quanto vorrete. Quando egli dorme, venite. Non verrò, disse lei soavemente. Sentite, Paola, io sono come in punto di morte. Di là cantano e ridono. Qui vi è un agonizzante. Io non verrò, ripetete lei senza turbarsi. Sentite ancora. Ve ne scongiuro in nome della vostra coscienza di donna onesta, per la vostra virtù di fanciulla e di sposa, per la vostra dolcezza e per la vostra pietà. Non mi negate quest'ultimo favore. Non verrò. Se non venite, io mi ammazzo, Paola. Ella lo guardò un minuto secondo. Io mi ammazzo, Paola, se non venite. Siete una cristiana. Non lascerete morire un uomo così. Verrò, disse lei. E venne. La notte era alta ormai. Sul golfo napoletano e lontanissime scintillavano le tremolanti stelle. Sulla deserta strada di Posillipo che sovrastava alla terrazza della villa, una fila di lumi correva sino a Napoli. Alta la solitudine, alto il silenzio. Le imposte del balcone che davano sul terrazzo si schiusero pianissimamente e un'ombra bianca, lieve, lieve, scivolò sino a Fulvio che aspettava da 3 ore. «Grazie», disse lui cercando di vedere il volto di Paola all'oscuro. «Noi siamo in fiero pericolo di morte», rispose lei con molta dolcezza. «Lo so», e chinò il capo. Egli non parlava. Invece, nel momento che aveva strappato a Paola la fatale promessa, la sua passione era in uno stato di esaltamento. Nella prima ora di aspettativa, egli non aveva fatto altro che ripetere a se stesso, affannosamente, turbinosamente, quello che voleva dire a Paola. E certe parole, certe frasi mormorate sottovoce a se stesso, lo avevano affogato di emozione. Ella non veniva ancora. Sentiva che andavano e venivano per casa i servi, riordinando le stanze, chiudendo le finestre. Sentiva le voci tranquille di Paola e di suo marito che discorrevano, ma non poteva udire le parole. Poi tutto fu chiuso, si pensero i lumi. Un grande silenzio regnò. Egli cominciò a tremare d'impazienza, non osando muoversi, raggricchiato al suo posto coi nervi che vibravano, ripetendo confusamente a brani quello che voleva dire a Paola, come un bimbo disperato cerca invano di raccapezzarsi nella lezione imparata a mente. Paola non veniva. Egli aveva contato 100 volte i lampioni a gas sulla via di Posillipo. Erano 33. Gli altri si perdevano in una fila di luce. Per ingannare il tempo pensò di contare le stelle, ma ci si perdette. Quante ore erano passate? Quella notte era dunque eterna? E una disperazione rassegnata lo colse, lo abbatté. Forse Paola non sarebbe mai venuta. A lui non restava che buttarsi di sotto nel mare. Giammai si sarebbe fatto cogliere dal giorno, dal sole, su quella terrazza. E tale idea, tale soluzione lo quietò. Un accasciamento profondo lo cinse e non seppe più nulla del tempo e del luogo, tanto che lo schiudersi del balcone e l'ombra di Paola lo fecero appena trasalire. Ora non trovava più nulla da dirle. Tutto era finito. Egli poteva buttarsi di sotto nel mare nero. «Che avete a dirmi, amico?» «Che vi amo. Me lo avete già detto, null'altro?» e fece atto per andarsene. «Vi amo, vi amo!»

altro per me? Amicizia e pietà. Voi altre donne siete infami. Povero Fulvio, fece ella con dolcezza. Vi proibisco di compatirmi. Dovete amarmi, capite? Questo sono venuto a dirvi. Non posso amarvi. Dovete, ho il diritto di essere amato. Ah, voi credete che sia nulla la esistenza di un uomo? Credete che sia nulla passare accanto ad un uomo e togliergli tutto? Credete che sia nulla farlo agghiacciare di freddo e farlo avvampare, dandogli una febbre che mai non si placa? Credete voi che una donna possa impunemente guardare con dolcezza, sorridere con dolcezza, parlare con dolcezza, come voi guardate, sorridete, parlate? Oh, maledetta dolcezza, maledetta dolcezza! Malgrado che le fosse molto vicino e quasi intuisse l'espressione del volto di Paola, egli non vide le lacrime che salivano agli occhi. Perché infine io ero una creatura felice. Io godevo la giovinezza e il sole e la lietezza del mio paese e la giocondità dei miei amici. Io avevo la serena indifferenza, la più grande felicità umana. Io ero egoista, ma tranquillo. Io mi lasciavo amare e non cercavo che mi amassero. Sereno, sereno come Giove. Dio vi possa ridare la serenità, sussurrò lei con dolcezza. Dio, io non lo prego. Lo prego io sempre perché vi dia la pace. Oh femmina ipocrita, non vi burlate anche del Signore come vi burlate di me. Sentite, voi dovete amarmi per forza. Vi amo troppo per non essere amato. Sarebbe un'enorme ingiustizia. Non vi sono queste ingiustizie nel mondo. Il mondo è equilibrato, tutto si pareggia. La mia fiamma è troppo viva perché non vi infiammi. Dovete amarmi. Lascerete vostro marito, vostra madre, la vostra casa, i vostri servi, tutto quello che avete amato, tutto quello che avete adorato, e verrete con me. Andremo lontano, saremo assai felici, vedrete. Saremo anche infelici, lo so, ma non importa, così è la vita. La passione è più forte di noi. Io vi adoro, Paola, andiamo via. «Voi siete pazzo, amico», disse lei appoggiando il gomito sul parapetto e guardando il mare sotto. «No, oh, se vi piace, sono pazzo. Questo non importa. Sta che non posso vivere senza di voi. Sta che ho bisogno di voi. Sta che vi voglio. Nessuno vi vuole come me. Ora nulla resiste al magnetismo della volontà. Essa liquefarebbe il diamante e spezzerebbe il ferro. Siete una donna, avete viscere umane. Sentite, amate, odiate. Sentirete il magnetismo dell'anima mia che vi vuole. Vostro marito vi ha, ma non vi vuole, è una bestia. Io l'odio ferocemente. Volevo ucciderlo stasera. Lo ucciderò domani se non venite via con me. Ma voi verrete. Siete venuta sul terrazzo. Verrete via con me. Andiamo. E le prese la mano risolutamente per portarla via. No, disse lei. Venite via. No. Perché? Perché non vi amo. Oh, Paola. Oh, Paola, non parlate così, proruppe Fulvio con voce di pianto. Come volete che io parli? Tacete piuttosto. Il suono della vostra voce, così dolce, così fredda, mi fa disperare. Tacete, ve ne prego. Ella tacque. Fulvio si era buttato con le braccia e col capo sul parapetto, soffocando i singhiozzi. Ella aveva chinato la testa sul petto, come se pensasse profondamente.
Una carrozza passò sulla via di Posillipo al trotto, un suono di risa squillò.

Avanti arrivò. Paola levò il capo. «Non piangete, Fulvio!» «Non piango», disse lui disperatamente. «Siate forte!» «Sono assai forte!» «Sentite, sentite quello che vi dice l'amica! Voi guarirete facilmente!» «No, mai!» «Guarirete!» «Siete onesto voi?» «Sono onesto!» «Ebbene, guarirete! La mia passione è una cosa disonesta! Io ho un marito, vedete!» «Questa sembra una risposta volgare, è onesta invece!» «Quando siamo giovanette la madre ci dice...» L'uomo che sposate dovete amarlo. Se non potete amarlo, dovete almeno rispettarlo. Dovete essergli fedele e obbedienti. Conservargli il vostro corpo e la vostra anima, anche a costo di morire di dolore. E queste parole non solo le dice la madre, ma ce ne dà l'esempio quotidiano. Questo dovere di onestà, questa tradizione di fedeltà, questa eredità di virtù, ci si trasmette nel sangue di madre in figlia. Non vi è nulla di sublime, vedete, è un dovere, si compie. E si muore, Paola. Non si muore. La passione cieca insulta il marito, il buon marito che dorme di là, calmo, fidente, senza un sospetto. Questa è la grande ingiustizia, perché infine l'uomo che si sposa, anche quando fa un matrimonio di interesse o di ambizione, fa un sacrificio grave. Egli ci affida il suo nome e il suo cuore, egli ci dà la sua fede e la sua libertà, egli si lega a un vincolo indissolubile. Egli si mette a lavorare per noi e per i nostri figli, umilmente e gloriosamente. Noi siamo la sua consolazione e la sua gloria. Noi rappresentiamo per lui le più dolci e più sicure soddisfazioni. La sua giornata passa nel desiderio di ritrovarci, di vederci. Le sue ore più care sono nella casa, nelle nostre braccia. Oh, che tesoro di piccoli e grandi sacrifici è l'amore di un marito. Voi li ignorate. La passione ignora tutto. Non conosce neppure se stessa. I mariti tradiscono le mogli, mormorò lui come trassognato. Le tradiscono, ma le amano. Nulla vale a vincere quel legame profondo, intimo, fatto di parole e fatto di lacrime, fatto di baci e fatto di sospiri. Nulla vale a spezzare questo vincolo penetrato nel cuore e nei sensi. Ma ecco la passione. Vuol vincere il sacro legame, vuole spezzare il sacro vincolo. Chi siete voi? Un giovanotto? Un uomo, un essere qualunque della infinita umanità. Lontano da me, estraneo a me. Passate per la mia strada. Io forse passo per la vostra. E subito mi amate. Che avete fatto per me? Nulla. Cioè, molto. Che potete fare? Nulla. Ho un nome. Volete togliermelo. Ho un onore. Voi volete che lo butti via, come un cencio. Ho la stima degli amici. Debbo disdegnarla. Ho la fede del mio sposo. Debbo tradirla. Ho la pace della mia coscienza. Debbo perderla per sempre. Perché? Perché voi mi amate? Anche colui che dorme di là, così tranquillo, mi ama. Non è vero! Che ne sapete voi? Noi sole donne conosciamo chi ci ama. Parlate di diritti voi? Oh, povero uomo che dormi, va, adora una donna sino a sposarla. Dà a costei la miglior parte della tua vita, riponi in costei tutta la tua speranza. Sii le fratello, padre, marito, amante, amico, consigliere, infermiere.
soffri per lei nel corpo e nell'anima. Ecco che un estraneo, un bell'egoista vampante di capriccio, un uomo che non ha fatto nulla, che offre alla tua donna una vita di disonore, ecco che costui per forza di violenza vuol toglierti tutto. Parlate di ingiustizia voi? Che fate qua? Perché mi degno di ascoltarvi, di difendervi, di darvi delle spiegazioni? Non so chi siate. Non vi conosco. Levatevi dalla mia strada. Andatevene. Voi non mi amate, Paola. Ecco tutto. Questa è la verità. Non vi amo. Ma una fuggevolissima luce venuta dalla stanza del marito li colpì entrambi. Un lampo brevissimo. Poi l'ombra di nuovo. Fulvio e Paola si guardarono, si intesero e quietamente, dolcemente, come se fosse sul punto di morire, ella disse: «Madonna benedetta, vi raccomando l'anima mia!» Sottovoce orò. Fulvio taceva aspettando, ma nessun rumore si fece udire, nessuna luce comparve, nessuno venne. Era stato un inganno. Restarono così per del tempo. Egli non osava interrompere quel silenzio, non osava dire l'ultima parola. Tutto gli sembrava crollato intorno nella notte nera e non poteva camminare fra le rovine. Pure levando gli occhi, sentì che gli occhi di lei lo interrogavano desiderosi della fine. «Che debbo fare?» egli domandò glacialmente. «Andatevene», fece lei con dolcezza imperturbabile. «Andar dove? Dove volete? Non qui, insomma. Assai lontano? Assai lontano. Posso ritornare? No. Fra qualche anno? No, mai. Che farete voi qui? Passeranno gli anni, poi morirò. Non vi vedrò mai più, Paola. Mai più. È la morte questa per me». Ella aprì le braccia come se nulla avesse ad aggiungere. «Addio dunque. Addio». Non si diedero la mano. Egli voltò le spalle, rientrò nel salone oscuro camminando come un sonnambulo. Ella attendeva l'orecchio come a sentirne il passo attraverso la casa e restava immobile, bianca. Poi lo vide dalla terrazza camminare solo sulla via di Posillipo, perdersi solo nella notte, nell'ombra, come un morto. «Allora solo», Paola si volse. Una voce alle spalle le aveva detto: «Paola, tu ami Fulvio?» Ella rispose al marito: «Sì». E le due disperazioni si guardarono in faccia.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Se educhi un uomo, educhi un uomo. Se educhi una donna, educhi una generazione. Brigham Young.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, come nasce o muore una Blue Zone, di Paola Rinaldi. Lunga vita a chi ha la fortuna di nascere dove tanti anziani scoppiano di salute fino a 100 anni o anche più. Molte di queste oasi di eccezionale longevità, come Nicoia in Costa Rica, Icaria in Grecia o l'Ogliastra in Sardegna, sono da decenni nel novero delle famose Blue Zone. Altre si sono conquistate il primato da poco, come Arzachena in provincia di Sassari, proclamata durante il Longevity Fest 2025 di Porto Cervo, promosso dal Consorzio Costa Smeralda in partnership con Smeralda Holding. O il comune di Caltabellotta, in Sicilia. Di contro ci sono storiche Blue Zone, come quella di Okinawa, dove si assiste a un declino della longevità. La situazione, dunque, è in continuo aggiornamento. Per saperne di più, abbiamo parlato con Gianni Pes, l'epidemiologo che per primo ha studiato il fenomeno e che è considerato il papà delle Blue Zone. Come si identificano le Blue Zone? Partiamo da banche dati internazionali come l'Human Mortality Database, che permette di confrontare mortalità e sopravvivenza in diversi paesi. Ma questi dati non bastano. Servono approfondimenti, verifiche sul campo, controlli anagrafici e interviste. Prendiamo il caso di Caltabellotta. Per arrivare a considerarla una zona blu emergente, abbiamo analizzato tutti i comuni della Sicilia, calcolando per ciascuno la probabilità di raggiungere i 90 e i 100 anni. I dati hanno mostrato che a Caltabellotta questa probabilità è nettamente superiore rispetto alla media regionale, ed ecco quindi che il comune si colora di blu. Ma il marchio rimane a vita? No, la longevità dipende da stili di vita e contesti ambientali che ovviamente possono cambiare nel corso del tempo. Un esempio lampante è Okinawa, in Giappone. Negli anni Ottanta era l'area con la più alta concentrazione di over 100 al mondo, un modello per tutti. Oggi, però, la generazione nata subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli attuali settantenni e ottantenni, ha abbandonato la dieta tradizionale a favore di fast food e cibi industriali e la speranza di vita si è ridotta sensibilmente. È la prova che non esistono formule magiche scolpite nella pietra. Anche le zone blu possono trasformarsi se cambiano le abitudini di vita. Quali sono i fattori che contano di più? La genetica incide per meno del 10%. Il resto è stile di vita, alimentazione equilibrata, attività fisica quotidiana e relazioni sociali solide. Sono i tre pilastri che ritornano in tutte le zone blu. Quindi, in qualche modo si può creare una Blue Zone a tavolino? In parte sì. Esperimenti condotti da Dan Buettner hanno dimostrato che modificando l'ambiente urbano, ad esempio costruendo piste pedonali, inserendo distributori di frutta al posto delle merendine, incentivando la socialità nei quartieri, si possono cambiare le abitudini della popolazione. A Singapore stanno addirittura progettando condomini che mettono in contatto anziani e bambini per rafforzare il senso di comunità. Poi conta il comportamento di ciascuno. Parlando di alimentazione, quali caratteristiche fanno la differenza? L'indicazione pratica è semplice: scegliere cibi freschi e poco trasformati, aumentare verdure, cereali integrali e legumi, limitare carne e prodotti industriali. È un approccio replicabile ovunque. E il movimento? Importante, come? In Ogliastra, terra di grandi anziani, i pastori percorrevano chilometri ogni giorno fino a tarda età. Un'attività aerobica moderata ma continua che mantiene cuore e muscoli in salute. La regola vale per tutti, costanza più che intensità. E le relazioni sociali? Sono forse il segreto meno visibile ma più potente. Ritornando alla Sardegna, per citare un esempio nostrano, gli anziani non vengono isolati, ma restano parte della comunità. Questo riduce lo stress e dà un senso allo scorrere del tempo. Un altro consiglio pratico? Se dovessi riassumere tutto in una parola, direi slow down, rallentare, dare tempo alle relazioni, al cibo, al movimento, a se stessi. Non significa vivere senza lavorare, ma riscoprire un ritmo più umano. La società moderna ci spinge a correre, multitasking continuo, stress, iperconnessione. Ma tutte le popolazioni longeve hanno in comune un rapporto diverso con il tempo. Sanno fermarsi, riflettere, dare valore ai piccoli gesti quotidiani. E questo, più di qualsiasi integratore o dieta miracolosa, è il vero segreto per vivere a lungo. Però a Milano, capitale della frenesia, vivono più di 700 over 100. Come lo spiega? È vero, ma la maggior parte di queste persone non è nata nel capoluogo lombardo, bensì in contesti rurali o in altre regioni italiane, spesso proprio in Sardegna. Ciò che conta non è dove trascorri la vecchiaia, ma dove sei cresciuto e quali abitudini hai consolidato da giovane. La longevità si costruisce nei primi decenni di vita, non dopo i 70 anni. Questo spiega perché la migrazione interna porta centenari nelle grandi città senza che queste possano essere considerate zone blu.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Scienze. A che cosa serve il tatto? Praticamente a tutto quello che ci occorre per vivere. Senza il senso del tatto non potremmo muoverci, crescere e persino mostrare affetto e comunicare. È il nostro confine fisico e mentale con il mondo e il mezzo per esplorarlo. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19 che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto, e più golosi magari non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi però affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita, e perfino prima, nel pancione. È l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione, tanto che nel 2021 il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili, se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 kg è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico ma anche mentale col resto del mondo. È il primo, più importante mezzo per esplorarlo. Spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brain Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza: mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione, il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile, che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza, e proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione, rispetto a quando non lo fa o è un estraneo a metterci la mano sopra. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere. Ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'unità di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre e figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum, sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo, prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Ian Waterman, un 19enne che per una reazione anomala a un'infezione lo ha perso dal collo in giù. Chris Mial, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Jan non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto, facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mial. Chi ha messo a confronto le performance di Jan nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto è più intuitivo perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e per esempio si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata, oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri. Il tatto facilita la coesione sociale. Del resto i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami. Anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom. Giacomo Costantino Beltrami, Una vita di avventure per il mondo, di Angelica Giacobbo. Eccomi tutto solo, in mezzo al silenzio di una deserta solitudine, rotto soltanto dal grido di sconosciuti augelli e dagli urli ferini, senza una guida che mi indichi un sentiero, con l'incessante timore di abbattermi in orde selvagge, e con la speranza di pure incontrarne, onde avere in esse l'aiuto indispensabile, alla meta fissami, indeclinabile in mente. Così annotava nel suo diario, pubblicato nel 1824, Giacomo Costantino Beltrami, che per aver contribuito alla scoperta delle sorgenti del Mississippi meriterebbe un posto fra i grandi esploratori italiani, se non fosse finito in un cono d'ombra della storia. Eppure fu un autentico eroe romantico, idealista, appassionato, colto e audace. Fu persino l'autore del primo dizionario inglese Sioux, ancora oggi ristampato dalla Lakota Books, e l'ispiratore del romanzo L'ultimo dei Moicani di James Fenimore Cooper. Certo, ai nativi americani dovette sembrare folle, dunque intoccabile, quell'uomo che procedeva solo, esausto e febbricitante, trascinando negli acquitrini la sua canoa, armato del buffo ombrello rosso che era diventato il suo lasciapassare. Beltrami era nato a Bergamo nel 1779. Il padre Giovanni Battista, agiato doganiere generale della Repubblica Veneta, lo volle avviare agli studi legali e umanistici. Ma Giacomo era una testa calda e, sedotto da Napoleone, appena diciottenne fuggì di casa per arruolarsi nella milizia della Repubblica Cisalpina. Gli studi legali, però, tornarono utili in seguito, quando divenne cancelliere in varie città e poi giudice a Macerata, annessa al Regno d'Italia.
4: Per quella carica meritò pure una medaglia d'oro bonapartista. A Firenze, dove aveva soggiornato per motivi di salute, frequentò il vivace salotto della contessa Luisa d'Albanì, dove strinse relazioni con letterati e patrioti italiani e francesi. Ma la vita del funzionario gli andava stretta. Indignato per la corruzione di alcuni colleghi, si dimise per ritirarsi nel podere di Filottrano, che fu il suo buon ritiro fino alla morte. Poco dopo, però, il crollo del regime napoleonico e il ritorno della Marca Anconetana allo Stato Pontificio lo misero nei guai. Accusato di cospirazioni carbonare e massoniche, fu esiliato e rischiò la pena di morte in un lungo processo che, solo grazie all'appoggio della contessa d'Albania e dei suoi influenti amici, lo vide infine prosciolto. A questo punto Beltrami, irrequieto per natura, deluso dalla politica e sconvolto per la morte dell'amata contessa Giulia dei Medici Spada, iniziò nel 1821 il lungo vagabondare che lo avrebbe portato prima in Italia, poi in Europa e infine in America, la terra della libertà, dove giunse nel gennaio del 1823. Tutte esperienze descritte alla contessa Girolama Compagnoni e raccolte poi in un memoriale dal titolo De mots sur des promenades de Paris à Liverpool a Filadelfia. Nel 1803 gli Stati Uniti avevano acquistato dai francesi la Louisiana. Le vaste e rigogliose aree bagnate dal Mississippi avevano spinto missionari, militari e avventurieri di ogni sorta verso quelle terre semiselvagge. Beltrami, convinto che la ricerca delle sorgenti del fiume che i Sioux chiamavano il Grande Padre fosse l'impresa della vita, nel marzo del 1823 si unì a una spedizione militare che lo risaliva. In realtà circolavano già varie ipotesi che indicavano come sorgenti il lago Turtle o il Labiche, oggi Itasca, ma Beltrami conosceva solo la prima. Dopo vari tentativi falliti, in agosto decise di proseguire da solo,

0: vecchio d'acqua incontrato con i nomi degli amici italiani. A fine anno, dopo una decina di mesi di viaggio massacrante, approdò sano e salvo a New Orleans, dove pubblicò la Découverte des sources du Mississippi et de la rivière Sanglant. Il resoconto non ebbe il successo sperato e anzi irritò parecchio il geografo Henry Schoolcraft, che nel 1832 avrebbe organizzato una spedizione ufficiale per assegnare al lago Itasca il titolo di unica, vera sorgente. Ancora una volta, deluso e amareggiato, Beltrami si lanciò in nuove avventure in Messico e ad Haiti, prima di far ritorno a Londra, dove infine fu accolto con onore come membro della Medico Botanical Society. E poi a Parigi dall'Institut de France. Nel 1837 tornò nella sua filottrano, dove, scelto il nome di Fra Giacomo, visse in ritiro fino alla morte, avvenuta nel 1855. La fama arrivò troppo tardi. Solo nel 1866 lo stato del Minnesota gli dedicò la Beltrami Country, la vasta contea che ospita le sorgenti settentrionali del Mississippi. La sua vera impresa è aver percorso quel territorio inesplorato con una sensibilità eccezionalmente moderna, ricorda Cesare Marino, antropologo della Smithsonian Institution, che ha ricostruito la sua storia con Guido Chiesura. Beltrami ha registrato testimonianze di prima mano sul degrado che il contatto con i bianchi stava provocando tra i nativi, in particolare l'alcolismo, ma soprattutto ha raccolto e inviato in Italia a più riprese armi, utensili, indumenti e decorazioni di inestimabile valore storico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Meteoropatia. Se il tuo umore va su e giù a seconda del tempo. Piove e ti senti uno straccio, c'è il sole e sei carico di energia. E poi l'umidità ti risveglia vecchi doloretti alle ossa, il vento ti innervosisce e il caldo ti sfianca. La diagnosi è che sei meteoropatico. Non c'è una cura che risolve tutto, ma diversi rimedi mitigano la maggior parte dei tuoi sintomi. Di Monica Morandi. Secondo l'Istat ne soffre il 25% degli italiani. Parliamo della meteoropatia, un disturbo che nel lontano passato ha colpito nostri connazionali illustri come Cristoforo Colombo, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Il termine meteoropatia, dal greco meteoron, cosa che è, che avviene in alto, e pathos, passione, malattia, definisce un insieme di disturbi fisici e psichici connessi ai cambiamenti del tempo atmosferico, alle stagioni e al clima. Il primo a ipotizzare una relazione tra i cambiamenti meteorologici e l'insorgenza di malesseri, in particolare del dolore, fu il grande medico greco Ippocrate, 400 a.C. In tempi più vicini a noi, la prima fonte scientifica a confermare il nesso fu l'American Journal of the Medical Science nel 1887, secondo cui le tempeste in avvicinamento, il calo della pressione barometrica e la pioggia sono associate a un aumento del dolore. Nel 1929, sulla base di numerosi casi clinici, il Journal of the American Medical Association conclude che i pazienti affetti da artrite traggono maggior beneficio dal clima caldo e peggiorano al variare della pressione barometrica. Ma la sindrome meteoropatica è un fenomeno ben più complesso che coinvolge anche la sfera psichica e l'umore. Nel 1984 lo psichiatra sudafricano Norman Rosenthal la definì disturbo affettivo stagionale, formulando l'ipotesi del fotoperiodo, cioè del tempo giornaliero di luce solare. In alcuni soggetti la diminuzione delle ore di luce nel periodo invernale causerebbe disturbi psicofisici dell'umore fino alla cosiddetta depressione invernale. Infatti, in risposta all'oscurità e al minor tempo di esposizione alla

0: luce solare, il cervello accrescerebbe la secrezione di melatonina e di alcuni neurotrasmettitori responsabili del cattivo umore e del nervosismo. Il disturbo è conosciuto anche come SAD invernale ed è caratterizzato da sintomi depressivi che esordiscono in autunno e si protraggono per tutto l'inverno. A conferma della teoria di Rosenthal, questa forma ha elevata incidenza nei paesi del nord, dove le giornate invernali sono cortissime. Ma non tutti stanno meglio d'estate. Esiste infatti il più raro SAD estivo, che affligge circa il 3% dei pazienti dalla primavera e per tutta l'estate. Spesso le cause sono psicofisiologiche, spiega lo psicoterapeuta bolognese Roberto Pani, legate al fatto che anche le condizioni del tempo possono richiamare, consapevolmente o no, esperienze dolorose passate. Prosegue lo psicoterapeuta. La rievocazione avviene attraverso l'ipotalamo, una piccola struttura cerebrale in grado di immagazzinare le memorie emotive. Se per esempio in un'estate passata la persona ha subito un grave lutto o ha visto finire un grande amore, in seguito, le giornate estive potranno produrre memorie negative, associate al bel tempo e al caldo, riattivare l'esperienza dolorosa vissuta e indurre una reazione ormonale disturbante. Dal punto di vista fisiologico, il cambiamento stagionale e più in generale le alterazioni ambientali, come temperatura, umidità, pressione, pioggia e vento, comportano all'organismo uno stress che richiede un adattamento. Si distinguono due tipi di metereopatia, primaria e secondaria. La prima è dovuta soltanto ai cambiamenti meteorologici, senza associazioni con disturbi preesistenti. La seconda comporta invece il peggioramento o la riacutizzazione di patologie già in atto. Più frequentemente problemi osteoarticolari, esiti di precedenti traumi, disturbi cardiaci, pressori, sindromi depressive e tensioni psichiche. Fra i disturbi fisici più comuni legati alla metereopatia vi è il dolore muscoloscheletrico, in relazione ai mutamenti della pressione atmosferica e dell'umidità, oltre al mal di testa, astenia, spossatezza, sonnolenza, aumento della sudorazione, tachicardia, sbalzi di pressione, palpitazioni, sensazione di fiato corto, nausea o pesantezza allo stomaco. Fra quelli psichici spiccano le alterazioni dell'umore, nervosismo, irritabilità, tristezza, oltre a insonnia, difficoltà di concentrazione, ansia e sintomi depressivi. In genere il malessere inizia a manifestarsi circa 48-72 ore prima della variazione climatica, in quella che si chiama fase prodromica. Segue una fase acuta, in corrispondenza del mutamento del tempo, che grazie ai processi di adattamento dell'organismo inizia ad attenuarsi gradualmente al manifestarsi del fenomeno atmosferico disturbante. Il malessere si risolve man mano che il tempo si ristabilizza, ma è destinato a ripresentarsi alla successiva occasione. Se le alterazioni atmosferiche si susseguono, sempre per un processo di adattamento, i sintomi si fanno meno intensi. Un classico segnale del tempo in peggioramento è la comparsa del dolore articolare, soprattutto in sede di precedenti problemi o infortuni. Secondo gli studi più recenti, a conferma della teoria di Ippocrate, l'accresciuta umidità atmosferica legata all'abbassamento della temperatura esterna sotto i 10 gradi centigradi renderebbe più viscoso il liquido sinoviale, un liquido extracellulare lubrificante che assicura lo scorrimento delle superfici articolari. Tale scorrimento diverrebbe meno fluido, causando gonfiore e dolore alle articolazioni. La metereopatia è legata a un complesso gioco di ormoni, in particolare all'ormone ACTH, alla serotonina e alla melatonina, spiega Pani. L'ormone ACTH, ormone adrenocorticotropo, è un ormone proteico prodotto dalla ghiandola ipofisaria che stimola la produzione di cortisolo, l'ormone dello stress. Sembra che in risposta alle perturbazioni, soprattutto fredde, l'ipofisi produca l'ormone ACTH che, oltre a far aumentare il cortisolo e gli stati d'ansia, riduce il rilascio di endorfine, gli ormoni del benessere, accrescendo la percezione del dolore muscolare e articolare, prosegue l'esperto. La serotonina, l'ormone della felicità, è un neurotrasmettitore prodotto dal tronco encefalico che porta buon umore, riduce l'ansia, allevia il mal di testa, sincronizza il ritmo sonno-veglia e media lo stress. La sua produzione si attiva con l'esposizione alla luce solare, per cui d'estate produciamo più serotonina. La melatonina è un ormone prodotto dall'epifisi o ghiandola pineale, una piccola ghiandola endocrina del cervello. Spiega Pani, è essenziale per il buon sonno e per la regolazione del ritmo sonno-veglia. Sensibilissima alle condizioni di luce buio, ha effetto rilassante ma anche depressivo. Il suo rilascio aumenta al buio e di notte e diminuisce con la luce. Perciò ne produciamo di più d'inverno, quando infatti ci sentiamo più tristi. La metereopatia è un disturbo dalle infinite sfaccettature per il quale non esiste un rimedio universale. Per il riacutizzarsi di mal di testa e dolori articolari sarà il medico a prescrivere l'analgesico più adatto. In caso di temperature molto elevate e sudorazione profusa sarà utile assumere sali minerali, magnesio e potassio, che compensino i sali persi con la sudorazione. Per l'astenia e la spossatezza sono d'aiuto i complessi vitaminici e gli integratori naturali a base di ginseng, eleuterococco o pappa reale. Il SAD risponde bene alla fototerapia o terapia della luce, che si pratica illuminando l'ambiente con speciali lampade che simulano la luce solare, conferendogli una luminosità naturale. Contro l'ansia e l'irritabilità andranno bene rimedi naturali come la valeriana o la passiflora, oppure tecniche di rilassamento come il training autogeno. Se invece la metereopatia genera depressione, la causa non è il tempo atmosferico, bensì una sofferenza psicologica profonda che il tempo riattiva, conclude Roberto Pani, che richiede un percorso di psicoterapia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito ansascienza.it. Trovato un legame diretto tra aria inquinata e Alzheimer, a cura della redazione. Per la prima volta sono stati trovati indizi di un legame diretto tra il respirare aria inquinata per un lungo periodo e il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Il risultato, che riguarda gli anziani di oltre 65 anni, è pubblicato sulla rivista PLOS Medicine e si deve allo studio della statunitense Emory University. Sono stati analizzati i dati relativi a oltre 27,8 milioni di americani dai 65 anni in su, seguiti dal 2000 al 2018. È emerso inoltre che il rischio aumenta in coloro che hanno avuto un ictus. L'analisi suggerisce che migliorare la qualità dell'aria potrebbe aiutare a prevenire le malattie neurodegenerative. L'esposizione all'inquinamento atmosferico era già un noto fattore di rischio sia per l'Alzheimer che per diverse patologie croniche correlate come ipertensione, ictus e depressione. Finora però non era chiaro se queste malattie fossero causate direttamente dall'aria inquinata o se la loro presenza ne amplificasse soltanto gli effetti nocivi. I ricercatori guidati da Yanling Deng sembrano aver trovato ora quel legame diretto. Per l'analisi hanno usato una misura nota come hazard ratio, che indica se un evento si verifica con una maggiore frequenza in un gruppo rispetto a un altro. Se è maggiore di uno, come in questo caso, allora vuol dire che siamo in presenza di un rischio più elevato. Infatti, le persone più esposte all'inquinamento atmosferico mostrano un rischio di sviluppare l'Alzheimer 1,08 volte superiore rispetto a chi non è esposto all'inquinamento per lunghi periodi. La cifra sale ulteriormente a 1,1 per gli individui con un ictus alle spalle, mentre ipertensione e depressione non sembrano contribuire a un aumento del rischio in presenza di aria inquinata. In questo ampio studio nazionale sugli anziani, ribadiscono gli autori dello studio, abbiamo scoperto che l'esposizione a lungo termine all'inquinamento atmosferico è associata a un rischio più elevato di malattia di Alzheimer, in gran parte attraverso effetti diretti sul cervello.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia, una città d'arte da scoprire, il weekend Cremona, di Pietro Cozzi. Serenamente distesa nel cuore della pianura padana, in posizione un po' discosta rispetto alle grandi direttrici stradali che solcano il nord Italia, Cremona è stata per due volte nella sua storia una terra di confine, l'estremo lembo di due grandi potenze dell'antichità. Quando i Romani la fondarono, nel 218 a.C., presidiò per prima il territorio oltre il corso del Po e quasi otto secoli dopo, controllata dai Bizantini, costituì la testa di ponte più avanzata verso ovest dell'Impero d'Oriente. Sono due passaggi, forse poco noti, di un passato di straordinaria ricchezza che si può ricostruire passeggiando fra gli scorci monumentali e gli angoli più nascosti di una città che fa dell'accoglienza una delle sue attrattive principali. Le memorie romane sono conservate al Museo Archeologico, allestito con mirabile efficacia scenografica nella ex chiesa di San Lorenzo. L'edificio duecentesco fu edificato su una chiesa del X secolo, a sua volta innalzata su una necropoli tardo-repubblicana. Questa complessa stratificazione è stata riportata alla luce nella zona absidale. Sotto le volte risplendono i colori di due domus, una di età augustea, con un pavimento che mostra un affollato intarsio di marmi rari, e l'altra di origini più antiche, secondo secolo avanti Cristo. Sono preziose testimonianze di una città che cambiò volto dopo i rovesci del 69 d.C., l'anno in cui si succedettero quattro imperatori, Galba, Ottone, Vitellio e Vespasiano, a distanza di pochi mesi. Due battaglie si svolsero nella vicina Bedriacum, la seconda delle quali si concluse con la decisiva vittoria di Vespasiano che mise a ferro e fuoco Cremona. La grande rinascita urbanistica della città, distrutta una seconda volta dai Longobardi di Agilulfo, 603, si afferma con il nuovo millennio. Nel giro di tre secoli prendono forma i volumi monumentali della Piazza del Comune, la Platea Maior, dove ritornano di continuo i passi di chi esplora in lungo e in largo il centro storico, cogliendone così le luci e i colori mutevoli. In un tripudio di marmi e mattoni sono schierati su un lato il torrazzo, terminato con la cuspide ai primi del Trecento, il portico rinascimentale della Bertazzola, il Duomo, consacrato alla fine del XII secolo, e il Battistero, di fondazione romanica ma profondamente modificato nel Cinquecento. Sull'altro lato campeggiano il Palazzo del Comune, edificato nel 1206-1246 e più volte rimaneggiato, e la Loggia dei Militi, 1292. Complesso e affascinante intarsio di architettura e scultura, la facciata della cattedrale è in realtà un rivestimento marmoreo del paramento originale. Gli interventi che si succedettero fino a tutto il Cinquecento meritano un'attenta lettura, soffermandosi con particolare attenzione sul vivace fregio dei mesi dell'inizio del 200, un tempo posizionato sul portale maggiore e poi adattato al protiro. Di fronte, il Palazzo del Comune offre una sequenza di sale con una quadreria di pregio, portali e camini monumentali e soprattutto alcune rare tracce di affreschi del XIII secolo. La Cremona medievale Fu prima filo imperiale, anche se aderì alla Lega Lombarda nel 1167 e poi ghibellina, al punto che nel 1265 la parte guelfa creò una sorta di controgoverno, con sede a Palazzo Cittanova. L'edificio si affaccia su uno slargo di Corso Garibaldi. Lasciato il grandioso palinsesto della piazza, la scoperta del centro storico riserva altri scorci meno clamorosi, ma altrettanto sorprendenti. Dopo un fitto avvicendarsi di brevi dinastie, Cremona approda già nel 1334 nell'orbita della signoria milanese e vi rimane stabilmente tranne che per due brevi periodi di autonomia. Con i Visconti e gli Sforza, la città si apre al Rinascimento, che sarà ricco di novità e di personalità di rilievo. Grazie ai fiorenti commerci sul Po, nasce una ricca classe di mercanti che abitano edifici preziosi, caratterizzati da un largo uso del laterizio per i paramenti e della terracotta per le decorazioni. Sono elementi che si combinano con particolare grazia nel cortile di Palazzo Fodri, la dimora che Benedetto Fodri commissionò nel 1490 a Guglielmo dell'Era. Porticato su tre lati, il piccolo spazio è un riuscito incastro di pieni e di vuoti, sottolineati dalle cornici e dal fregio in cotto. Molto più ampio è il cortile di Palazzo Trecchi. L'aspetto neogotico moresco è frutto di un rifacimento ottocentesco, ma le origini dell'edificio sono del tardo Quattrocento. Domina il rosso, che mostra tonalità cangianti con il trascorrere delle ore. Privilegia invece il marmo, seguendo un'estetica atipica per la città, Palazzo Raimondi, 1496, dalla nitida facciata bianco-rosa a bugnato. Ma la storia artistica della Cremona rinascimentale è soprattutto quella della scuola pittorica, che sviluppa un gusto autonomo e una forte identità. Per rintracciarne gli esordi bisogna visitare la chiesa di Sant'Agostino, forse un po' dimenticata, dove si conserva una tavola del Perugino con la Madonna in trono e santi, 1494, che ebbe un influsso profondo sull'arte locale. Prima però, sempre nella navata destra, scopriamo gli affreschi della Cappella Cavalcabò, realizzati a metà del Quattrocento da Bonifacio Bembo, in particolare le vele del soffitto con le figure degli evangelisti e dei padri della Chiesa. Nella vicenda pittorica cremonese, Bembo fu un'importante figura di passaggio tra la cultura del gotico internazionale e il nuovo gusto rinascimentale, di cui abbracciò gli ideali. Altre sue opere, come l'Incoronazione di Cristo e Maria, arricchiscono la pinacoteca del Museo Civico alla Ponzone, a Palazzo Affaitati, che ospita una rassegna completa dei protagonisti della pittura cremonese tra 400 e 500. Le figure più importanti le ritroviamo nel grande cantiere del Duomo, impegnate nel ciclo di affreschi che ha per tema le storie della Vergine e di Cristo. A partire dal 1514, nella fascia tra Arcate e Matronei, sono all'opera Boccaccio Boccaccino, Gianfrancesco Bembo, Altobello Melone e Bernardino Gatti, oltre a due forestieri di grande personalità come il bresciano Girolamo Romanino e il Pordenone. È soprattutto la loro presenza a caratterizzare il ciclo come momento saliente delle tendenze anticlassiche che si sviluppano in quegli anni in diverse città del nord Italia. Le scene con la strage degli innocenti di Melone, la flagellazione di Romanino, Gesù inchiodato alla croce e la grandiosa crocifissione sulla controfacciata del Pordenone testimoniano un'accesa carica drammatica. L'ultima tappa sulle tracce dell'evoluzione della pittura cremonese ci conduce all'appartata piazzetta su cui sorge la chiesa di San Sigismondo, teatro del matrimonio nel 1441 tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza. Al posto di quella che all'epoca era una semplice cappella, Bianca Maria fece erigere dal 1463 l'edificio attuale. L'interno si presenta come una ricchissima scatola colorata, ricoperta da una decorazione pittorica molto armoniosa, eseguita nel corso di un cinquantennio a partire dal 1535. Siamo ormai tra il tardo Rinascimento e Manierismo, l'epoca in cui si affermano i tre fratelli Giulio, Antonio e Vincenzo Campi, con Bernardino Campi omonimo ma non parente. La prima campata ospita la discesa dello Spirito Santo, 1557, che Giulio Campi ritrae in vertiginoso scorcio. Sobria e diafana, contrasta con i fantasiosi grovigli di putti, animali e strumenti musicali, dipinti sulle lesene della navata da Giulio con i due fratelli.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Nel 250° anniversario della nascita di Beethoven, Radio Senti Chi Parla presenta Ludwig, idealista naif, a cura di Graziano Sessolo. Prima puntata.
2: Mi sarebbe sembrato di cattivo gusto passare sotto silenzio un anniversario di tale portata. E forse avrei dovuto iniziare molto prima a mettere insieme i miei pensieri e la mia passione per questo grande artista della storia della musica, la cui opera ha segnato moltissimo tutta la produzione sicuramente dell'Ottocento, ma anche oltre. Il mio proposito sarebbe abbastanza semplice e complesso nello stesso tempo, vale a dire raccontare in modo sintetico la vita musicale di Beethoven, che peraltro meriterebbe moltissimo spazio, visto che si intreccia molto intimamente con la sua vita sociale. Tuttavia proverò a concentrare in poche parole una vita intensa e a tratti sfiorata dalla tragedia. Ludwig van Beethoven nasce a Bonn, in una famiglia di musicisti di corte dell'elettorato di Colonia. Il nonno, di cui egli porta il nome, era Kapellmeister e basso solista alla corte del principe elettore. Il padre Johann invece era tenore di corte e insegnante di musica di modesto talento. Johann sposa la vedova Maria Magdalena Laim, nata Keverich, il 12 dicembre 1767. Il loro primo figlio, Ludwig Maria, fu battezzato il 2 aprile 1769 e visse solo 6 giorni. Il secondo figlio, il nostro Ludwig, fu battezzato il 17 dicembre 1770. Fin qui tutto semplice. Ma per la maggior parte della vita, Beethoven fu convinto di essere nato nel 1772. Ci sono studi serissimi su questo problema. Mi limiterei però a 2 semplici annotazioni. Il ringiovanimento, se così si può dire, era prassi abbastanza comune ai tempi, perché si sperava di poter proporre al pubblico un Wunderkind, un bambino prodigio, che già nella prima infanzia fosse capace di incantare il pubblico con le sue doti tecniche. Non fu proprio il caso di Beethoven, che tuttavia dimostra fin da tenera età un'eccezionale predisposizione all'attività musicale. L'altro motivo è che per Beethoven esisteva la possibilità di essere figlio illegittimo di un nobile. Ma anche questa tesi fu sconfessata, pare da una gaffe dello stesso Beethoven. Furono anni certamente difficili per il piccolo Ludwig, dalle cui qualità il padre sperava di ottenere grandi benefici economici, come era avvenuto per il piccolo Mozart. Va detto che Johann van Beethoven era un uomo mediocre e dedito al bere, considerato poco più che una macchietta. La madre, per contro, era molto dolce e affettuosa e purtroppo spesso preda della depressione. Unica figura di riferimento familiare fu e rimase il nonno. Dopo aver cambiato molti insegnanti e essersi conquistato comunque, grazie alle sue enormi capacità, un credito presso molti concittadini, ha la fortuna di entrare in contatto e legarsi in duratura amicizia con un medico, Franz Gerhard Wegeler, il quale lo introduce in un primo tempo come insegnante di musica presso una agiata famiglia di Bonn, ma fu anche colui che gli aprì la strada per Vienna, dove dopo la morte di Mozart riluce il genio di Haydn. Tra i suoi mecenati di Bonn vi è il conte Ferdinand von Waldstein, conosciuto grazie a Wegeler, il quale così affida a una lettera la sua stima per il giovane protetto. Caro Beethoven, ella parte finalmente per Vienna per soddisfare un desiderio a lungo vagheggiato. Il genio di Mozart è ancora in lutto e piange la morte del suo pupillo. Presso il fecondissimo Haydn ha trovato rifugio, ma non occupazione. E per mezzo suo desidererebbe incarnarsi di nuovo in qualcuno. Sia lei a ricevere, in grazia di un lavoro ininterrotto, lo spirito di Mozart dalle mani di Haydn. Waldstein lo conduce una prima volta a Vienna, ma senza successo. In seguito, a partire dal 1792, vi rimane per 10 anni e finalmente gli arride il successo. Va detto che in quel periodo Vienna, oltre che capitale europea della musica, contava una vasta schiera di valenti pianisti. La maggior parte dei concerti poteva essere data a beneficio di questi, a scapito della produzione a più strumenti o orchestrale. I primi 10 anni trascorsi a Vienna furono per Beethoven un periodo di crescita, di sfide e di trionfo. Aveva lasciato la famiglia, aveva raggiunto la città dell'imperatore e l'aveva conquistata. Pianista di primissimo piano, vide crescere nella stima dei viennesi le sue prime opere solistiche, ma anche orchestrali. Aveva acquisito una fede incrollabile nelle proprie capacità e già dal 1793 parlava della sua divina arte. Non fu tuttavia un periodo facile, perché la sua musica non sempre fu compresa, soprattutto da parte dei recensori delle riviste musicali. Egli era dominato da un sentimento costante di missione, di vocazione, convinto del significato della propria arte. Amare la libertà sovra ogni cosa, scrive nel 1793, e inoltre nel 1798, il potere è il principio morale di chi eccelle sugli altri ed è anche il mio. È una tendenza, come si vede, fortemente narcisistica. Tuttavia colui che si era presentato sulla scena come un inarrivabile virtuoso della tastiera dà inizio alla sua carriera compositiva. Essendo giunto a Vienna un anno dopo la morte di Mozart, pur manifestando una ammirazione sublimata per il maestro salisburghese, avverte nello stesso tempo la futilità di inseguire una perfezione che era già stata raggiunta. Nemmeno la personalità di Haydn, che spiritualmente domina la sua epoca, gli impedisce di cercare una sua via innovatrice. E allora, oltre ai concerti, si impegna anche nella composizione. E nascono opere che spaziano tra vari generi musicali, la sonata per pianoforte, la sonata a due, il trio con pianoforte, la musica da camera per fiati, il concerto e la sinfonia, oltre a molte composizioni minori e spesso di occasione. Per lungo tempo fu il pianoforte il veicolo fondamentale per lo sviluppo musicale del Beethoven, compositore e virtuoso, la moltitudine di pianisti e studenti di pianoforte viennesi costituiva un mercato avido di variazioni per pianoforte. Questo tipo di variazioni ornamentali verrà ripreso nelle sue prime sonate e anche nelle opere per trio o quartetto d'archi e verranno rese più complesse e più idonee ad esprimere la poetica di Beethoven. In questo stesso periodo vedono la luce altre opere più corpose, come il concerto numero 2, il concerto numero 1 e il numero 3 per pianoforte ed orchestra, e le sinfonie numero 1 e 2. Tralasciando forse il concerto numero 3, le altre opere denotano una vivacità e una vitalità straordinarie, che molto si distanziano dall'umore che pesava sull'animo di Beethoven. Dal 1796, infatti, prende coscienza di una sordità che, nonostante le cure di medici validi, gli impedisce una vita di società normale. È a questo periodo che si fa risalire la sua misantropia, che gli rimarrà come un marchio indelebile. Persi quasi tutti i contatti sociali, vista sfumare una brillante carriera da solista virtuoso, si dedica alla composizione e, nonostante il periodo di pessimismo che lo aveva colto, compone alcune tra le cose rimaste memorabili per la loro limpidezza e per la serenità che emanano. Penso ad esempio, oltre ai primi due concerti, anche alle due sinfonie, in particolare la gioiosa numero 2 e la sonata per violino numero 5, detta anche la primavera, oppure la sonata per pianoforte numero 14, quasi una fantasia, più tardi denominata Sonata al chiaro di luna.

termino qui il nostro primo incontro e nel prossimo vedremo più da vicino come, abbastanza velocemente, Beethoven si stacchi dai canoni musicali consolidati attraverso l'inventiva spumeggiante e fantasmagorica, ma densa di conoscenza tecnica, di Mozart e la compassata e rigorosa metodica del grande vecchio Haydn. Lo faremo prendendo in considerazione qualche opera nota, ma senza scendere in utilissimi ma noiosi tecnicismi.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano,

0: All'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù, è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Un labirinto di legami segreti fra massoneria deviata, alte cariche del Vaticano corrotte e politica italiana della Prima Repubblica. Tutto questo sembra essere nascosto dietro una vicenda oscura che a distanza di 40 anni non ha ancora trovato una definitiva spiegazione. Fra varie tesi investigative, proveremo ad addentrarci in uno dei misteri più inquietanti del XX secolo, che ha per protagonista Papa Albino Luciani, il cui progetto era rivoluzionare la Chiesa.

Era stato un anno terribile il 1978, fino a quel 26 agosto, quando l'attenzione dei mass media del mondo si ritrovò rivolta verso lo Stato del Vaticano. Tutti attendevano un evento che in genere si ripete poche volte nell'arco di un secolo. La grande notizia che da lì a poco sarebbe stata annunciata era l'elezione del nuovo Papa, la cui identità costituiva ancora un'incognita. La speranza dell'opinione pubblica, però, in particolare di quella italiana, era che il nuovo pontefice fosse una figura carismatica, capace finalmente di mettere fine a quella torbida atmosfera sociale che si era imposta dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. La società italiana viveva in una condizione molto simile ad una guerra civile. Le Brigate Rosse e le organizzazioni terroristiche di altre misteriose fazioni avevano mutato il nostro paese alla radice. La vita di ogni italiano non era stata più la stessa dopo tutti quei massacri. Le immagini venivano quotidianamente riproposte da giornali e TV. Tuttavia c'era la voglia di voltare definitivamente pagina e l'elezione del nuovo pontefice sembrò la conferma di quelle ambizioni. Non a caso venne proclamato Papa Albino Luciani. Il conclave per l'elezione di un nuovo pontefice può durare anche diversi giorni. Le cose da valutare da parte dei cardinali che hanno diritto al voto sono molte, ma nel caso di Papa Luciani tutto si svolse in un'unica giornata. La cosa però stupì soltanto in parte, dato che il neoeletto pontefice sembrava essere l'uomo giusto per quel particolare periodo storico. Con il suo temperamento mite ed umile, infatti, rappresentava una figura cristiana che non aveva nulla in comune con l'immagine del potere che spesso mostra la Chiesa. Per molti, la scelta di eleggere Albino Luciani segnava l'inizio di una nuova era. La notizia dell'elezione di Albino Luciani, come è accaduto per ogni altro pontefice dell'era moderna, si diffuse in tutto il mondo in pochi minuti e quando venne mostrata anche la sua immagine, sembrò quasi deludere tutti. Il suo volto sorridente e l'aspetto che lo facevano assomigliare molto ad un sacerdote di periferia apparivano quasi la negazione dell'imponente potere politico di cui può disporre un papa. Inoltre, nel suo primo discorso, fu subito chiaro che la personalità di Albino Luciani era perfettamente in linea con il suo aspetto, dato che una delle prime iniziative che avrebbe voluto prendere era riportare la Chiesa ad un ruolo di carità. Quell'affermazione, secondo diverse tesi, turbò profondamente una misteriosa schiera di ecclesiastici che in quell'istante compresero che quel pontefice sarebbe stato un uomo molto scomodo.

Dopo pochi giorni dalla sua elezione, Papa Luciani lascia trasparire dai suoi discorsi che intendeva rendere la Chiesa molto diversa rispetto a come era stata fino a quel momento. Il primo passo di questa sua rivoluzione fu l'atteggiamento che mostrò verso quelli che oggi vengono spesso definiti dai giornali temi etici, una sintesi che indica il rapporto fra il valore della vita e le limitazioni che dovrebbe avere ogni individuo nel poterla gestire. Le parole di Albino Luciani ancora oggi sembrano un passo avanti della Chiesa, che però a distanza di 40 anni non è ancora stato compiuto. Ma quali furono le sconcertanti dichiarazioni fatte da quel pontefice? La personalità di Papa Luciani di certo era poco nota pubblicamente, ma su un punto del suo carattere nessuno avrebbe avuto dubbi. Era un uomo all'apparenza sempre calmo e pronto ad ascoltare tutti, ma dietro a quell'aspetto sapeva prendere decisioni che richiedevano una straordinaria forza di carattere. Papa Luciani non mise sotto accusa gli anticoncezionali e l'aborto, una scelta che un laico, oggi come all'epoca dei fatti, potrebbe soltanto considerare una conquista di civiltà, ma che in quei giorni di pontificato tramutò Albino Luciani in un eroe per molti e in un nemico per molti altri. Negli ambienti frequentati dai potenti del Vaticano iniziarono a circolare diverse voci sul conto di Papa Luciani, non proprio di assoluta stima. I cardinali più chiusi rispetto ai possibili cambiamenti della Chiesa sembrarono sin da subito essersi pentiti di aver contribuito alle elezioni di Albino Luciani, ma tutti erano consapevoli che ormai la decisione era irrevocabile e inoltre, considerata l'età del nuovo pontefice, che aveva poco più di 65 anni, si sarebbero dovuti abituare a immaginare una Chiesa pronta a rapportarsi con i progressi scientifici, evitando di prendere posizioni troppo critiche. La realtà è che a molti ecclesiastici iniziò ad apparire come una vera e propria condanna. Giovanni Paolo I. Questo fu il nome che assunse Albino Luciani dopo essere stato eletto Papa. In poche settimane divenne un vero e proprio idolo anche per chi vedeva la Chiesa soltanto come una potente istituzione. Quel pontefice, infatti, sembrava pronto a comunicare con tutti, senza fare alcuna distinzione fra un cattolico, un musulmano o fra persone di qualsiasi altra fede. Era una figura di Papa a tal punto innovativa che diversi intellettuali iniziarono realmente a credere che, per la prima volta nella storia, il Vaticano poteva avere un ruolo centrale per spingere i governi di tutto il mondo a convivere nel rispetto reciproco. Si cominciò a pensare che l'elezione di Papa Luciani poteva essere davvero l'ultima possibilità di salvezza in un periodo storico segnato dall'odio e dalle stragi. Nessuno però si sarebbe mai aspettato di ascoltare alcune sue dichiarazioni sconvolgenti. Albino Luciani fece intendere senza equivoci che condannava in modo assoluto il grande potere economico di cui poteva disporre la Banca Vaticana, affermando che gli uomini di Chiesa si sarebbero dovuti occupare esclusivamente di ascoltare e di aiutare le persone più deboli, senza nemmeno chiedergli a quale religione appartenessero.

In quell'alba del 28 settembre 1978, Roma iniziò la sua giornata come sempre. Il rumore dei tram risuonava per le strade del centro ancora deserte. Lentamente poi, mentre sulla capitale sorgeva la luce di un nuovo giorno, iniziò a diffondersi una voce. Molti in quelle prime ore del mattino provarono a capire se quanto avevano sentito era vero. La notizia, infatti, era clamorosa e riguardava proprio Albino Luciani. Secondo alcune prime agenzie di stampa, il Papa era stato trovato privo di vita. Se tutto fosse stato confermato, quella morte sarebbe stata al centro di tanti terribili sospetti. Non c'era nulla di inventato. Non era stato uno scherzo di pessimo gusto diffuso da qualche giornalista balordo e che poi, per una qualche incomprensibile ragione, aveva preso sempre più corpo. La notizia era vera e ben presto venne confermata dal Vaticano. Papa Albino Luciani era morto improvvisamente nella sua camera, dopo appena 33 giorni dall'inizio del suo pontificato. Gli interrogativi per stabilire le cause di quel decesso cominciarono ad affollarsi nelle menti dei cronisti di tutto il mondo e in molti ipotizzarono che dietro l'inspiegabile fine di Papa Luciani ci fossero alcuni aspetti inquietanti. Stabilire le possibili ragioni della morte di Papa Luciani apparve immediatamente un percorso che diversi personaggi influenti della Chiesa avrebbero provato con tutte le loro forze ad oscurare in ogni modo. Si parlò di un infarto che aveva colto improvvisamente il pontefice, anche se non c'erano molte prove per dimostrare questa tesi. Albino Luciani, infatti, sembrava godere di ottima salute. Il dilemma appariva quasi irrisolvibile. E se davvero fosse emerso che Giovanni Paolo I era stato assassinato, si sarebbe trattato del delitto più clamoroso del secolo. Chi avanzava l'ipotesi del delitto di Papa Luciani veniva immediatamente accusato dalle personalità più potenti del Vaticano di essere un calunniatore senza alcun rispetto verso il ruolo religioso e istituzionale della Chiesa. La visione di ogni persona che afferma di fare informazione, però, dovrebbe essere indagare sempre e comunque per tentare di trovare la verità, senza avere mai alcun timore di mettersi contro gli interessi di qualsiasi potere, compreso quello del Vaticano. I cronisti che sembrarono tener conto di questo principio, almeno in Italia, furono la minoranza. La spiegazione che venne diffusa riguardo la scomparsa di Papa Luciani fu quindi quella di una morte naturale. Da parte della Chiesa si scelse la via del silenzio nei confronti di quella drammatica vicenda. Sembrava quasi che i poteri forti del Vaticano avessero deciso di tacere riguardo la morte di Papa Luciani, mostrandosi a tal punto traumatizzati dall'evento da non essere in grado di fornire risposte attendibili a chi avanzava inquietanti interrogativi. Le domande però erano molte ed era inevitabile che se fossero davvero state ignorate da tutte le più influenti personalità della Chiesa, qualche dubbio sulla tesi della morte naturale di Albino Luciani si sarebbe certamente diffuso. Quali erano i quesiti che ponevano gli scettici riguardo la spiegazione della morte naturale di Papa Luciani? Primo fra tutti, l'ora del decesso. C'erano infatti state voci discordanti riguardo. Si era detto che il pontefice era stato trovato privo di vita nel suo letto alle 4 del mattino del 28 settembre, anche se alcune voci affermarono che Papa Luciani era morto sin dalle 23 della sera prima. Inoltre circolavano molti dubbi sull'identità della prima persona che avrebbe trovato il cadavere. Si era parlato di un segretario personale del pontefice e poi di una suora che lo assisteva, ma tutto appariva nebuloso e volutamente privo di chiarezza.
C'era davvero qualcuno che aveva una ghiacciante verità da nascondere? Uno dei punti più oscuri riguardo la sconvolgente morte di Papa Luciani è rappresentato dal testo che venne ritrovato accanto al corpo privo di vita. Si parlò prima di un libro medievale, poi di misteriosi fogli contenenti alcuni segretissimi appunti e infine di un discorso che avrebbe fatto nei giorni seguenti riguardante la revoca di varie nomine rivolte a personalità del potere del Vaticano. Tra i sostenitori della tesi del complotto che avrebbe condotto all'omicidio di Papa Luciani c'è lo scrittore inglese David Yallop, il quale fa notare che subito dopo la morte del pontefice sparirono dalla sua camera molti dei suoi oggetti personali, come gli occhiali e il flacone di medicinale che assumeva quotidianamente. Tanti oggetti che avrebbero potuto, senza equivoci, aiutare gli investigatori a stabilire la verità. Una verità che forse qualcuno desiderava seppellire per sempre, fra i tanti millenari segreti della Chiesa. L'unica risposta che il Vaticano sembrava dare a chi avanzava dubbi sulla tesi della morte naturale del Papa era quella di provare a domandarsi chi avrebbe mai potuto volere la morte di un uomo così mite e generoso come Albino Luciani. La paradossale risposta rivolta in forma di quesito ai troppi scettici si tramutò in quello che possiamo definire in modo semplice ma efficace un grande autogol da parte di chi doveva gestire quella scottante situazione. Infatti, c'erano molti ecclesiastici che in quei 33 giorni di pontificato erano stati messi sotto accusa da Papa Luciani. Proprio negli stessi giorni in cui Albino Luciani venne eletto pontefice, venne scritta una lista di 131 ecclesiastici iscritti alla P2, la massoneria di Licio Gelli. La sconcertante notizia fu pubblicata dall'agenzia di stampa Osservatore Politico, diretta dal giornalista Mino Pecorelli, assassinato un anno dopo la misteriosa morte di Papa Luciani. Un omicidio per il quale venne accusato come mandante il senatore Giulio Andreotti. All'epoca, questi fatti in relazione fra loro fecero apparire la morte di Albino Luciani strettamente correlata ad un intreccio inquietante che sembrava mostrare l'aspetto più torbido di alcuni poteri segreti costituiti dalla massoneria deviata, dal clero corrotto e dalla politica. Come accade in tutti i casi di decesso, il modo migliore per fugare dubbi riguardo la morte di una persona è fare un'accurata autopsia. Per il caso di Papa Luciani, ciò non è stato possibile, in quanto per una ragione poco comprensibile per una società civile, risulterebbe essere vietato dai principi religiosi effettuare un'autopsia sul corpo di un pontefice. Anche grazie a questi divieti, si può dire senza alcun dubbio, quindi, che la vicenda della morte di Albino Luciani costituisce ancora oggi un grande mistero, che forse non sarà mai svelato.

0: Il racconto.
1: I 500 di Raffaello, di Matteo Verzì. Racconto vincitore del premio letterario L'Avvelenata 2021. È il 6 aprile 2020 e ci troviamo in paradiso. Si sta celebrando il 500° anniversario dalla morte ascesa al cielo di uno degli artisti più importanti di tutti i tempi, Raffaello Sanzio. I santi, i beati e i defunti sono in attesa del loro turno per consegnare il proprio omaggio al grande pittore. San Paolo dona una bella Bibbia, l'ennesima. San Matteo un nuovo e utilissimo set di pennelli, ma non le attrezzature necessarie per la creazione di un quadro, come colori e tele bianche. Michelangelo Buonarroti e Leonardo da Vinci, le muse ispiratrici di Raffaello, un modellino di una statua equestre, robotizzata, dedicata al collega. Ma San Pietro ha un'idea particolare. Un cinquecentenario non si compie tutti i giorni, perciò decide di concedere a Raffaello una notte in cui potrà tornare in vita per visitare Roma e controllare lo stato di conservazione delle sue opere, chiodo fisso del pittore durante la sua permanenza in paradiso. Nella notte stabilita, un raggio di luna creato dal custode del paradiso entra dall'oculo della cupola del Pantheon, dove si trovano le tombe dell'artista marchigiano e di tre membri di Casa Savoia, illuminando la basilica e risvegliando il grande genio dal suo sonno eterno. Però si riscontra subito un effetto non desiderato. La magica luce lunare non colpisce solo il sepolcro di Raffaello, ma l'intero edificio, riportando in vita tutti i personaggi lì sepolti, tra cui Vittorio Emanuele II di Savoia, primo re d'Italia, suo figlio Umberto I e sua nuora e nipote, la regina Margherita. Sorprendentemente anche le opere d'arte presenti nella basilica prendono vita, tant'è che iniziano a intonare dei canti religiosi in latino. Dopo il primo momento di stupore e meraviglia, Vittorio Emanuele e Umberto iniziano un duro confronto su una questione molto più importante del motivo per cui sono resuscitati, senza apparentemente nessun senso, e cioè su chi avrebbe dovuto essere il re d'Italia. Purtroppo per loro, nessuno dei due sa che la monarchia è terminata con Umberto II nel 1946 e che oggi vi è la Repubblica. Così i due ex sovrani decidono di dirigersi al Palazzo del Quirinale, all'epoca residenza reale, convinti di trovare Vittorio Emanuele III, morto in realtà nel 1947, e di riappropriarsi del trono. A tutta questa scena assiste un funzionario governativo, impegnato nella supervisione degli scavi archeologici romani adiacenti alla Basilica, che avvisa il capo dello Stato dell'imminente arrivo dei due regali ospiti. Dopo un iniziale scetticismo, il presidente, grande e stimato esperto della storia d'Italia, decide di accogliere e di spiegare un po' ai due Savoia quello che è successo dopo la loro dipartita. Quindi fa preparare una stanza con una lavagna per lui e due banchi per gli ex monarchi, creando l'ambiente per una vera e propria lezione di storia. Usciti dal Pantheon, i sovrani sono convinti di trovare la carrozza che li condurrà al Quirinale, ma non è così. Infatti trovano solo automobili moderne, autobus, motorini, biciclette e monopattini. Sbigottiti osservano, inoltre, grandi comitivi di ragazzi con i pantaloncini e di ragazze con le minigonne. I due sovrani gridano allora allo scandalo e cercano di far arrestare i giovani dai carabinieri che, invece, per poco non portano loro in caserma. Alcuni passanti, scambiandoli per attori alle prese con delle scene di un film d'epoca, chiedono ai Savoia di farsi dei selfie con loro, scatenando l'indignazione totale dei due e la paura per quegli strani aggeggi, i cellulari, scambiati invece per pericolose armi. Ora sta passando di lì un nostalgico monarchico che fa montare i due re sul suo tandem per portarli al Quirinale. Il viaggio verso l'ex reggia è lastricato di persone tatuate, di manifestazioni, di inquinamento acustico e luminoso e di nuove costruzioni, un ambaradan di modernità che ha suscitato uno sconvolgimento inaudito nell'animo dei due reali. Arrivati finalmente a palazzo, dopo aver ringraziato il monarchico nominandolo senatore del regno, i Savoia fanno ingresso, non prima di aver condannato a morte le guardie in servizio al portone del Quirinale, poiché non si sono inchinate al loro passaggio. Esterrefatto e sbigottito, il personale della presidenza assiste alla presa in comando da parte dei due re del reggimento dei corazzieri, i quali fingono di eseguire gli ordini. Tutto lo staff è costretto a seguire i due monarchi,

il sovraffollamento di potere, con una bella cena reale, così come è d'uso nelle più antiche tradizioni diplomatiche. Un paio di giorni per poter avvisare la popolazione di quanto sta accadendo è l'ulteriore richiesta che il presidente fa ai due sovrani. Del resto, prendere tempo è l'escamotage diplomatico per eccellenza. Ottenuta l'approvazione compiaciuta dei monarchi, i tre si sono gustati un delizioso banchetto che doveva rappresentare il passaggio dei poteri. Rasserenati e coccolati, i due hanno avuto una notte da sogno, catturati da una meravigliosa invenzione, la televisione. Nel tempo in cui i due sovrani erano intenti, tra una bistecca e un bicchiere di vino, a riprendersi il potere, Raffaello era ancora lì, nel Pantheon, impegnato a uscire dal suo sepolcro. Eccolo il pittore, tutto orgoglioso per aver ricevuto l'onore di essere sepolto in un edificio di tale bellezza. Freme dalla voglia di controllare che fine abbiano fatto le sue opere e se dopo 500 anni si siano conservate integre. Volgendo lo sguardo là, vicino a Raffaello, si scorge Margherita di Savoia, anche lei sveglia. È estasiata di poter fare la conoscenza di un grande personaggio come il pittore, dopo averne studiato le gesta sui libri di storia. La nobildonna vuole assolutamente sfruttare la particolare occasione che il fato le sta offrendo e chiede di poter ammirare alcune fra le più belle opere al mondo in compagnia dell'autore in persona. Il pittore marchigiano, preso un po' per vanità e soddisfatto di essere passato agli annali della storia, acconsente con piacere alla richiesta della regina e la conduce ai Musei Vaticani. Arrivati a destinazione, dopo aver fatto una lunga passeggiata e dopo aver ammirato con meraviglia e stupore tutte le modernità dei nostri giorni, gustando prelibatezze come il panino al prosciutto offerto dal Sorginer Porchettaro de Borgo Pio, divertito dallo strano abbigliamento e dal modo di parlare di quella coppia, i due constatano con grande gioia di Raffaello che le opere dell'artista non solo sono ancora intatte, ma sono contemplate ogni giorno da centinaia di migliaia di visitatori. Nel frattempo, dall'altra parte della città, i due Savoia, un po' alticci dopo la cena diplomatica, hanno appena lasciato il palazzo del Quirinale e si sono diretti verso una carrozza lì vicino parcheggiata. Una volta saliti, i due si sono addormentati e i cavalli, probabilmente trainati dai poteri miracolosi di qualcuno in paradiso, hanno raggiunto il tempio di tutti gli dèi. Intanto anche Raffaello e Margherita sono tornati alla basilica, soddisfatti e felici della loro bella nottata. Il sole inizia ad affacciarsi nella basilica attraverso il suo oculo e tutti, chi coscientemente e chi no, riprendono il proprio posto nella tomba. I quattro sono ora di nuovo al cospetto di San Pietro, che ha seguito per tutta la notte le avventure di questi strambi protagonisti. Ride come un matto il santo, soprattutto per la goffaggine dei due re, che si reputano molto offesi per l'atteggiamento di Vittorio Emanuele III e del Presidente della Repubblica e che già progettano nuovi piani per riprendersi il potere, puntando tutto sul loro fedelissimo senatore del regno in tandem.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Letteratura Arte presenta l'umanesimo e il Rinascimento. La narrativa. La narrativa, che si sviluppa tra umanesimo e Rinascimento, deriva dalla tradizione francese del poema epico cavalleresco, che si diffonde in Italia alla fine del XII secolo. Con il passare del tempo,

0: In Italia i poemi francesi vengono tradotti nelle lingue volgari e raggiungono un pubblico abbastanza ampio, anche perché le storie dei paladini di Carlo Magno e dei cavalieri di Re Artù vengono utilizzate in forme popolari di narrazione orale, come il teatro dei pupi, le marionette siciliane e i cantari, narrazioni in versi riguardanti soprattutto il ciclo di Re Artù, accompagnate da musica e recitate sulla piazza. Tra 400 e 500, anche gli autori che lavorano nelle corti dei signori italiani riprendono il genere cavalleresco e compongono opere originali. A Firenze, presso la corte dei Medici, Luigi Pulci, 1432-1484, scrive Il Morgante, del 1478, che mescola le vicende dei paladini di Carlo Magno alle storie del gigante Morgante e del gigante nano Margutte e conferisce al poema effetti comici originali. A Ferrara, presso la corte degli Este, Matteo Maria Boiardo, 1441-1494, compone L'Orlando innamorato, riprendendo la storia dei paladini e aggiungendo il motivo dell'amore, estraneo al ciclo carolingio. L'opera presenta per la prima volta anche un chiaro fine encomiastico, perché loda e celebra le origini della famiglia Estense. Encomio significa lode. In questo modo, i signori di Ferrara legittimano il proprio potere di fronte al popolo. Anche nei poemi successivi, il fine encomiastico, cioè la lode e la celebrazione del Signore attraverso l'esaltazione delle sue origini familiari, conserva un'importanza fondamentale, perché contribuisce a dare fama e notorietà europea anche alle piccole corti italiane. Un altro grande esempio? L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dal sito ambientebio.it. Egitto. Scoperto il più antico cimitero per animali del mondo. Di Antonio Pagliuso. Un cimitero di oltre 2000 anni è stato scoperto a Berenice, antica città egizia sul Mar Rosso, fondata nel 275 a.C. dal faraone Tolomeo II, in memoria della madre Berenice. La zona, uno dei porti commerciali più vivaci e importanti in epoca romana, è da tempo oggetto di scavi archeologici che negli ultimi anni, a partire dal 2011, hanno disvelato un sorprendente cimitero dedicato in maniera esclusiva agli animali. La scoperta, avvenuta appena fuori le mura dell'antica cittadina, è stata pubblicata dall'archeologa Marta Osipinska, Dipartimento di Bioarcheologia dell'Accademia delle Scienze della Polonia. Il particolare cimitero, in uso fino al II secolo d.C., ospita un numero superiore ai 600 animali, un numero probabilmente destinato a crescere, in maggioranza gatti che non sono stati mummificati, come da usanza presso gli egizi, sia per gli uomini sia per i felini, ma per i quali era stata prevista un'autentica sepoltura oltremodo decorosa, considerato il fatto che la quasi totalità dei corpi animali riesumati ha avuto sepoltura singola e non sia stata ammucchiata in fosse comuni. I cimiteri destinati ai soli animali erano abbastanza diffusi nell'antichità, specie nella valle del Nilo, ma anche in altre località del globo. In Nord America, ad esempio, dove sono stati rinvenuti i resti di tre cani risalenti a 10.000 anni fa, così come in tempi recenti in Francia. In questo caso l'eccezionale sepoltura scoperta negli Alti Pirenei, regione dell'Occitania, è stata collocata addirittura a 12.000 anni fa. In Siberia, poi, nella regione attorno al lago Baikal, è stato scoperto un luogo di sepoltura di cani, la cui datazione può essere ricondotta a circa 7.000 anni fa. Quanto scoperto sulle sponde egiziane del Mar Rosso, però, rappresenta un caso realmente eccezionale. In Egitto, infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, i riti funebri si concludevano ed erano proprio fondati con il processo di mummificazione dei cadaveri animali e non sulla loro accurata sepoltura in un apposito sito, come riscontrato fuori dalle mura di Berenice. Una rarità, come sostiene Marta Osipinska, che ha quindi rimesso in dubbio l'intera e datata credenza che gli animali domestici dell'antico Egitto fossero esclusivamente mummificati dopo la morte a seguito di grandi celebrazioni funebri. I gatti sono notoriamente venerati nella cultura egizia. Noti con la parola onomatopeica mau, i primi gatti giunti in Egitto, il gatto della giungla originario dell'Asia e il gatto selvatico africano originario del Medio Oriente, furono addomesticati già 10.000 anni fa, molto tempo prima rispetto ai cani, divenendo col tempo rispettati animali da compagnia e simbolo di grazia, bonarietà e fertilità. Per tale ragione, dopo il 4000 a.C., furono associati alle virtù femminili e i loro profili iniziarono a comparire nelle pitture parietali funebri. Nel corso degli scavi, nelle fosse contenenti gli scheletri dei gatti, sono stati ritrovati addirittura vari amuleti, tessuti, ceramiche e collarini, come dei autentici sarcofagi, esempio cristallino dell'affetto che i padroni avevano verso i rispettivi compagni a quattro zampe. Molti di questi felini presentano una mobilità assai limitata, che però ha permesso loro di vivere vite discretamente lunghe. Un fatto che ha portato a sostenere con una certa sicurezza che si trattava per lo più di animali domestici, da compagnia, e non che fossero impiegati per scopi che concernessero il lavoro o la caccia. Un'utilità sociale, però, con tutta probabilità i gatti l'avevano, dato che Berenice era una città portuale e che, come tutti i centri di questo tipo, doveva avere dei problemi legati alla presenza dei topi, che al pari di spezie e tessuti di certo affollavano il porto. I gatti inoltre ritornavano utili anche nei granai, sovente infestati da insetti e topi. A seguito di accurate analisi, poi, si è riscontrato che taluni resti presentavano anche delle cure dovute a delle lesioni, evenienza che ha confutato definitivamente l'ipotesi che si potesse trattare di sepolture intese come voto alle divinità. E invece no, quello scoperto a Berenice era un vero cimitero, in cui gli animali domestici non venivano né sacrificati né ammucchiati, ma erano sepolti come esseri umani. Una sensibilità difficile da immaginare negli uomini di 2000 anni fa, e che per tale ragione risulta ancora più sorprendente. Come scrisse lo storico greco Erodoto, d'altronde, gli egizi erano soliti anche radersi le sopracciglia in segno di lutto quando il loro felino domestico passava a miglior vita. Non sono stati ritrovati soltanto resti di gatti nell'antico cimitero per animali, però. Dal sottosuolo dell'antica città portuale di Berenice sono emerse anche ossa di cani e scimmie, parimenti venerati dagli antichi popoli egizi, e riconducibili rispettivamente al culto di Anubi e Babi, ambedue divinità dell'oltretomba. Gli scavi in uno dei più antichi cimiteri per animali del mondo continuano, con l'intento di scoprire di più sui rapporti tra gli abitanti dell'antica città egizia e i loro animali domestici. Un tema che negli ultimi anni ha incuriosito sempre più archeologi e studiosi dell'antico Egitto.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Belle Europa. Windsor, a casa della regina. L'immenso castello di Windsor, il più antico al mondo tuttora abitato, dallo scorso marzo è la dimora ufficiale di Elisabetta II. Le mostre e gli eventi che celebrano i 70 anni di regno della sovrana sono l'occasione per visitare le sue sfarzose sale, vero compendio di un millennio di storia reale britannica. Di Silvia Mapelli. Dimenticate Buckingham Palace, la residenza permanente della regina Elisabetta, come ha annunciato lei stessa lo scorso 6 marzo, poco più di un mese prima del suo 96esimo compleanno, il 21 aprile, e dell'inizio dei festeggiamenti ufficiali per i suoi 70 anni di regno, è ora il castello di Windsor, nel Berkshire, a poco più di un'ora da Londra. Una scelta meditata da tempo che non ha sorpreso i sudditi. Il castello di Windsor è infatti considerato il simbolo della famiglia reale britannica. Vi hanno abitato ben 39 sovrani. Indissolubilmente legato alla sua storia, dalla nascita di Edoardo III nel 1312 fino al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle il 19 maggio 2018, ma soprattutto occupa un posto speciale nel cuore di Lilibet, come è affettuosamente chiamata la regina. A Windsor, infatti, Elisabetta, insieme alla sorella, la principessa Margaret, ha passato parte dell'infanzia. Qui risiedette al sicuro durante la Seconda Guerra Mondiale. Qui venne educata. E qui ha trascorso i lunghi mesi della pandemia con l'amatissimo Filippo. «È il luogo che ama di più», spiega Hugo Vickers, giornalista e biografo reale, e ha perfettamente senso che vi si trasferisca definitivamente. Qui ha molti ricordi dei momenti passati con il principe Filippo, ha i suoi pony e la sua famiglia si trova nelle vicinanze. I conti di Wessex, Edoardo, il figlio più giovane di Elisabetta, e la moglie Sophie Rice Jones vivono infatti a Buckshot Park, a 18 chilometri, il principe Andrea nella Royal Lodge, nel parco di Windsor, e sembra che anche William e Kate siano intenzionati a lasciare Kensington Palace per traslocare nell'Adelaide Cottage nell'Home Park di Windsor. Residenza reale, come Buckingham Palace, che Elisabetta visiterà ora solo in occasioni speciali, e Holyrood House a Edimburgo, il castello di Windsor, il più antico al mondo tuttora abitato e l'unico rimasto ininterrottamente in uso dalla sua costruzione a oggi, venne più volte rimaneggiato nei secoli per adattarsi alle esigenze e ai gusti dei monarchi. La sua origine risale al 1066 e alla conquista normanna dell'Inghilterra. Parte di un anello di 9 edifici voluti da Guglielmo il Conquistatore a difesa di Londra nell'undicesimo secolo, la fortificazione in legno, con 3 mura intorno a un rilievo centrale a dominare la zona strategicamente importante del Tamigi, subì le prime trasformazioni alla metà del XIII secolo a opera di Enrico III, che ne fece una residenza reale con tanto di cappelle private, una per lui e una per la moglie Eleonora di Provenza. Edoardo III, nel XIV secolo, si adoperò affinché il palazzo fosse degno di ospitare i cavalieri dell'Ordine della Giarrettiera, da lui creato nel 1348, ma fu solo dopo il 1660 e la restaurazione della monarchia che l'aspetto dell'edificio cominciò a cambiare. Carlo II, dopo aver assunto Hugh May, Antonio Verrio e Grinling Gibbons, rispettivamente architetto, pittore e scultore, diede infatti il via alla ricostruzione degli appartamenti di rappresentanza, State Apartments, una sequenza di sale in stile barocco realizzate nel 1675-78. Recuperò molti dei tesori che erano andati perduti durante la guerra civile e nel parco fece aprire il Long Walk, il suggestivo percorso alberato lungo circa 5 chilometri. Grande collezionista e patrono delle arti, Giorgio IV, nel 1819, quando era ancora principe reggente, per commemorare la fine delle guerre napoleoniche, commissionò all'architetto Geoffrey Wyattville la realizzazione della Waterloo Chamber, completata nel 1832, e dopo l'ascesa al trono nel 1820 affidò alla ditta Morell & Seddon, specializzata in arredi di lusso, uno dei più costosi e opulenti progetti di interior design d'Inghilterra, la riconfigurazione degli appartamenti privati, semi-state rooms, oggi usati da Elisabetta II per le occasioni ufficiali e considerati tra i più raffinati esempi di interni georgiani. Sempre Giorgio IV, affascinato dal neogotico, fece aggiungere merlature, torrette e camminamenti al complesso e raddoppiò l'altezza del mastio, la Round Tower, eretta nel 1225 e rimodellata da Edoardo III. Situati sul lato nord del cortile superiore, gli State Apartments, dove dal 7 luglio, per celebrare il giubileo di platino, saranno esposti il mantello e l'abito indossati da Elisabetta II il 2 giugno 1953 alla cerimonia di incoronazione nell'abbazia di Westminster, appaiono fin da subito in tutto il loro splendore. Superata la grande scalinata dominata dalla statua di Giorgio IV, la Waterloo Chamber, riaperta da poco dopo i lavori di restauro, continua a celebrare il potere della monarchia. Alle pareti, come desiderato da Giorgio IV, si trovano infatti i ritratti, molti firmati da Sir Thomas Lawrence, primo pittore di corte e uno dei ritrattisti più in voga nell'Europa del primo Ottocento, dei sovrani e degli ufficiali responsabili della definitiva sconfitta di Napoleone nel 1815. A pochi passi, ecco la Garter Throne Room, utilizzata dalla regina Vittoria come sala del trono. Oltre al prezioso trono indiano, alle pareti spiccano i ritratti della regina Vittoria e del principe Alberto, realizzati nel 1843 da Franz Xaver Winterhalter. Nella Grand Reception Room, il principale salone da ballo, tra arazzi gobelins, il ritratto di Luigi XV e i busti di Carlo I e del cardinale Richelieu, l'amore di Giorgio IV per tutto ciò che è francese è evidente in ogni dettaglio. Dipinti di Canaletto, ritratti di Reynolds e Gainsborough, capolavori di Rubens e Holbein decorano le pareti delle stanze più intime, come la King's Bed Chamber, la King's Drawing Room, la Queen's Drawing Room. E se nella King's Dressing Room sono custoditi importanti dipinti del Rinascimento nordico, di Lucas Cranach il Vecchio, Albrecht Dürer e Peter Bruegel il Vecchio, nella Queen's Gallery a dominare è Van Dyck. A completare il complesso si erge, separata dal castello, la St. George's Chapel, uno degli edifici più noti di Windsor dopo il matrimonio di Harry e Meghan e i funerali del principe Filippo di Edimburgo nell'aprile 2021. Considerata tra i massimi esempi di gotico perpendicolare, ospita le spoglie di 10 sovrani, inclusi Enrico VI, VII e VIII, Jane Seymour, terza moglie di Enrico VIII, e la regina Alessandra.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da rivistanatura.com. L'80% del pesce che mettiamo in tavola arriva dall'estero. L'Associazione dei Pescatori Italiani chiede al governo di potenziare l'acquacultura. A cura della redazione. Pescagri, l'Associazione dei Pescatori Italiani, promossa da CIA Agricoltori Italiani, chiede di aumentare l'autosufficienza alimentare, utilizzando meglio i fondi dell'Unione Europea per sviluppare l'allevamento ittico sostenibile e renderlo competitivo, così da ridurre le importazioni di pesce dall'estero che oggi soddisfano l'80% della domanda dei consumatori italiani. Il settore dell'acquacoltura muove un giro d'affari di 510 milioni di euro e coinvolge 900 aziende su tutto il territorio nazionale. Il comparto è sempre in crescita, con una produzione di circa 165.000 tonnellate di 30 specie diverse di pesce. Secondo il presidente CIA, Cristiano Fini, c'è bisogno di incentivi agli investimenti per produrre di più, utilizzando al meglio i fondi del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la pesca per il comparto nazionale, colpito dai rincari dei costi energetici, ma strategicamente rilevante per il settore primario. Gli allevamenti ittici, sia in acqua salata sia dolce, vengono definiti l'agricoltura del mare e producono pesci, molluschi e crostacei. Gli impianti di acquacoltura possono essere realizzati in mare, nei fiumi, nei laghi o nelle lagune. Data la crescente domanda e il sovrasfruttamento degli stock ittici, l'acquacoltura non può più essere considerata secondaria alle attività di cattura, dichiara la presidente di Pescagri, Rosa Castagna. L'ittiocultura contribuisce alla conservazione delle risorse biologiche e acquatiche, contribuendo alla sicurezza alimentare europea e consentendo una blue economy sostenibile, nelle aree costiere, insulari e interne. In quest'ottica ha preso il via il progetto Pescagri che vogliamo, che punta alla formazione professionale degli operatori del settore della pesca e gli imprenditori ittici, traghettando il comparto verso gli obiettivi europei di transizione ecologica grazie all'innovazione tecnologica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus, Rita Levi Montalcini. Ci siamo immaginati a tu per tu con la scienziata italiana, premiata col Nobel, per un'intervista postuma fedele alle sue parole. Di Maria Leonarda Leone. Anche dopo essere andata in pensione, continuò ad alzarsi alle 4 del mattino. Cominciava la giornata leggendo articoli scientifici, aiutata negli ultimi anni da un sistema di lenti di ingrandimento per sopperire ai danni della maculopatia degenerativa che l'aveva resa quasi cieca. Poi, come ricordano i suoi ricercatori, con abiti squisiti, i capelli accuratamente pettinati e le mani fresche di manicure, si presentava all'EBRI, l'Istituto Europeo per la Ricerca sul Cervello, che aveva fondato a Roma. Rita Levi Montalcini, una delle più famose scienziate del XX secolo, unica donna italiana ad aver ricevuto il premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1986, non ha bisogno di presentazioni. The Queen, così la chiamavano i suoi colleghi per l'eleganza e l'attitudine con cui affrontava la vita. Minuta, passo svelto, schiena dritta, mento alto e gli occhi verdi che non avevano paura di nessuno. La descriveva un altro premio Nobel, l'ex compagno di studi Renato Dulbecco. E nei racconti di chi l'ha conosciuta, gli aggettivi che compaiono più spesso sono decisa, determinata e coraggiosa. La sua mente, sempre in movimento, la rese una bambina ansiosa e insicura, una studentessa fin troppo esigente con se stessa, una brillante ricercatrice negli USA, infine, la professoressa affermata, un capo severo, ma apprezzato dai collaboratori per la gentilezza tutta torinese, la capacità di ascoltare e anche per la particolarissima ricetta del suo gelato e il gusto piemontese delle sue pietanze a base di tartufi. Il prossimo 30 dicembre saranno 10 anni che se n'è andata. Eppure è come se fosse sempre tra noi, immortale, nume tutelare della scienza. Forse perché, come diceva lei, quando muore il corpo, sopravvive quello che hai fatto, il messaggio che hai dato. E nei suoi 103 anni di vita, dal 1909 al 2012, la signora dei neuroni, di messaggi ce ne ha lasciati moltissimi, nei libri, nelle interviste e nelle migliaia di lettere zeppe di quella grafia fitta fitta che in famiglia definivano a zampe di gallina. Da lì abbiamo tratto le risposte di questa intervista postuma, ma fedele alle sue parole, a Rita Levi Montalcini. Giovane, nubile ed ebrea nella società maschilista e antisemita della prima metà del Novecento,

pensa mai che fuori dal laboratorio avrebbe potuto trovare anche altro, magari l'amore? Mi sono innamorata forse una volta, ma è durato poco. Non mi sono sposata perché non avevo tempo. Gli uomini mi piacciono, ma se non posso lavorarci insieme, mi annoio. Non so se è la mia scarsa inclinazione a stringere amicizia negli anni universitari, fosse da attribuire al fatto che l'impegno scientifico mi sembrava inconciliabile con le attività goliardiche. Una volta però rividi Gigi Magri, uno dei pochi compagni che, pur con le dovute distanze, frequentavo allora. «Spero che non ti offenda», mi disse, «ma sei più carina adesso, malgrado l'età, di quando eri giovane. Allora eri impossibile, una specie di seppia pronta a schizzare inchiostro contro chi ti avvicinava». Quel suo commento scherzoso fece balzare davanti a me l'immagine della giovane donna che ero stata, dall'espressione cupa e dagli abiti quasi monacali. Il ritratto vivente della nonna materna, secondo sua madre. La sua gemella Paola, invece, era la copia di suo padre. Com'erano i rapporti tra lei e Paola? Quella fisica e quella caratteriale erano solo due delle differenze che rivelavano a prima vista la nostra gemellanza biovulare, ma il nostro legame era così intenso da creare, specialmente da bambine, una specie di barriera contro ogni intrusione di terzi. Questo patto di alleanza mitigò le angosce della mia infanzia, la paura dei mostri nel buio, il terrore dei giocattoli a molla, che avevano radici in un'estrema timidezza, sfiducia in me stessa, timore degli adulti in generale e di mio padre in particolare. Per usare una sua definizione, eravate due rette parallele che contro le leggi della geometria si incontrano, diverse in tutto, ma unite dallo stesso stile di vita controcorrente. Entrambe abbiamo scartato fin dall'adolescenza l'idea di farci una famiglia. Consideravamo questo impegno difficilmente compatibile con la dedizione a tempo pieno alle attività da noi scelte. Non ce ne rammaricammo mai. Tutte e due abbiamo morso con passione il nostro osso e penso che la nostra vita sia stata assai più interessante di quella del 99% delle donne di allora. Se infatti l'era vittoriana era tramontata, la sua influenza era ancora molto potente sull'educazione e sui ruoli dei giovani in base al loro sesso. Lo dimostra la decisione di vostro padre di iscrivervi al liceo femminile, precludendovi l'accesso all'università. Una volta diplomata si trovò in difficoltà. Non aveva le doti artistiche di Paola, l'idea adolescenziale di diventare scrittrice non la convinceva più. Ignorava l'esistenza delle scienze biologiche, che non facevano parte delle materie da donna, e non si sentiva a suo agio nella ricerca di un compagno di vita. Come uscì dall'impasse? Fu un tragico evento a fornirmi il filo di Arianna. Avevo appena compiuto 20 anni. La nostra governante Giovanna venne ricoverata. Il chirurgo ci comunicò che il cancro che lo occludeva gran parte della cavità gastrica si era ramificato e aveva invaso i tessuti circostanti. Fu in quelle giornate che maturò in me la decisione, sicura di poter convincere papà a darmi la sua autorizzazione. Mi sarei iscritta alla facoltà di medicina. Se questo è veramente il tuo desiderio, mi rispose lui, non te lo impedisco, anche se ho molti dubbi sulla tua scelta. Gli dimostrò che quei dubbi erano infondati. Studiò per tutta l'estate matematica, latino e greco. Passò a pieni voti l'esame da privatista e nell'autunno del 1930, con altri 6 donne soltanto su 50 studenti, si ritrovò seduta nel lugubre e solenne anfiteatro dell'Istituto Anatomico. Laurea a pieni voti, specializzazione, ricerca, ma nel 1938 le leggi razziali fasciste irruppero nella sua vita. Come superò il colpo? Paradossalmente dovrei dire grazie a Hitler e a Mussolini, che dichiarandomi di razza inferiore mi preclusero le distrazioni e mi condannarono a chiudermi in una stanzetta dove non potevo far altro che studiare. Proprio nel laboratorio che creai nel 1940 nella mia camera da letto ho cominciato le ricerche che mi hanno portato alla scoperta del nerve growth factor,

0: Nobel. A distanza di anni mi sono spesso domandata come potessi dedicarmi con tanto entusiasmo a quelle analisi mentre le armate tedesche disseminavano morte e distruzione in quasi tutta l'Europa. La risposta è nella disperata e in parte inconscia volontà di ignorare quel che accade, quando la piena consapevolezza ci priverebbe della possibilità di continuare a vivere. In questo modo, infatti, sopravvisse alla guerra, ma cominciò a vivere davvero solo quando, nel 1947, accettò l'invito del biologo Victor Hamburger, un semestre negli Stati Uniti, nel suo laboratorio. Cosa ricorda di quel viaggio verso la Washington University di St. Louis? La traversata atlantica sulla piccola nave polacca Sobieski, insieme a Renato Dulbecco, che era diretto al laboratorio di fisica di Bloomington, e il treno che da New York mi portò a St. Louis. Fu il più lussuoso su cui abbia mai viaggiato. I treni e le ferrovie erano state la passione della mia infanzia. Nelle lunghe soste sulla passerella elevata della stazione centrale di Torino, ne osservavo l'intenso traffico, fantasticando su paesi ignoti. Contro ogni pronostico, la permanenza sull'altra sponda dell'Atlantico si prolungò per 30 anni, ed è lì che con un disco del suo amato Bach in sottofondo fece la scoperta che le valse il Nobel. Quando le arrivò la fatidica telefonata che appuntò sulla pagina del libro di Agatha Christie che stava leggendo, che cosa provò? L'emozione maggiore nella vita è la scoperta, sentire di essere riusciti a trovare qualcosa per cui abbiamo tanto lavorato. La scoperta che feci nel 1951 fu forse il momento più bello della mia vita. La vigilia del Natale 1986, il Nerve Growth Factor apparve in pubblico sotto la luce dei riflettori, avvolto in un mantello nero, si inchinò al re di Svezia e per un attimo abbassò la visiera che gli copriva il viso. Ci riconoscemmo nella frazione di pochi secondi, quando vidi che mi cercava tra la folla che lo applaudiva, rialzò la visiera e scomparve, così come era apparso. Non prima di aver lasciato un'incredibile notorietà, che da allora ha messo al servizio di battaglie politiche e sociali contro la discriminazione di genere e i tagli ai fondi per la ricerca portati avanti attraverso le sue fondazioni e dal seggio di senatrice a vita conferitole dal presidente Carlo Azeglio Ciampi. Come riesce a far tutto a 100 anni? Credo che il mio cervello sia lo stesso di quando ero ventenne. Il mio modo di esercitare il pensiero non è cambiato negli anni e non dipende certo da una mia particolarità, ma da quell'organo magnifico che è il cervello. Se lo coltivi, funziona. Se lo lasci andare e lo metti in pensione, si indebolisce. La sua plasticità è formidabile. Per questo bisogna continuare a pensare.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Logorroici. Quando parlare troppo è un segnale di malattia. Non confondiamoli con i semplici chiacchieroni. I veri logorroici parlano incessantemente, con frasi interminabili senza pause, spesso incoerenti. Questi soggetti nascondono seri disturbi psicologici che vanno trattati da specialisti competenti. Di Monica Morandi. Vi è mai capitato di essere investiti da un fiume di parole inarrestabile che non vi consente di proferire neppure un monosillabo? Accade così quando l'interlocutore è logorroico. Si definisce logorrea, dal greco antico logos, parola, e reo, scorrere, una loquacità esagerata e una fluenza eccessiva del linguaggio. Più semplicemente può definirsi logorroico chi parla troppo e incessantemente, senza mai lasciare spazi agli altri. Il logorroico non va confuso con il chiacchierone, che ama semplicemente parlare, ma non ha generalmente alcun problema. La logorrea non è necessariamente patologica, spiega Flavio Canistrà, psicologo, psicoterapeuta specializzato in terapie brevi e fondatore del Centro Italiano di Terapia a seduta singola di Roma. Può trattarsi di un sintomo di copertura di uno stato di insicurezza o di tensione emotiva di fronte a una situazione della vita che mette agitazione. Una visita medica, un esame universitario o un primo appuntamento. Inconsapevolmente si cerca di coprire la tensione parlando tanto. Logorrea patologica. Ben diverso è il quadro della logorrea patologica. Il soggetto può arrivare a investire letteralmente l'interlocutore con frasi interminabili, senza pause, spesso incoerenti, senza mai dargli la possibilità di intervenire. La parlata, generalmente sconnessa, è caratterizzata da frasi disarticolate, parole pronunciate male e scarsa consequenzialità del discorso. Quando la logorrea raggiunge livelli patologici, può associarsi a disturbi della forma del pensiero, spiega il nostro esperto. Questi ultimi possono essere un sintomo dei disturbi psicotici, nei quali è compromesso il rapporto con la realtà. In presenza di un disturbo psicologico, potremmo ritrovare un'accelerazione del pensiero, intesa come un flusso di idee esagerato che affluisce alla mente. Un pensiero prolisso, che non va diretto alla meta. Un pensiero circostanziale, ricco di dettagli irrilevanti. Un pensiero perseverante, pensieri ripetuti acriticamente. Nei casi più gravi, la verbosità può diventare talmente irrefrenabile che il soggetto fatica a comporre correttamente le frasi. Conia neologismi o storpia i vocaboli. Talvolta possono apparire anche una mimica e una gestualità esuberanti. Flavio Canestrà fa un'importante precisazione. La logorrea non è un'espressione della personalità dell'individuo, al contrario della loquacità che caratterizza il soggetto come un chiacchierone anziché come una persona riservata. In genere, la logorrea patologica è secondaria ad altri problemi. Può essere infatti sintomo di disturbi di ordine psicologico o psicotico, oppure di malattie neurologiche, o ancora di problemi strutturali a livello cerebrale. Fra i disturbi psicologici può esserci una manifestazione dello stato maniacale del disturbo bipolare, spiega lo psicologo, un disturbo che alterna condizioni di umore depresso e umore eccitato. In questo secondo stato, sovente, può manifestarsi logorrea. Continua Canestrà. Lo stesso può avvenire nella ciclotimia, disturbo dell'umore che potremmo definire come la versione minore del disturbo bipolare, in quanto più lieve. La persona alterna momenti di depressione lieve o moderata a momenti di euforia e di eccitazione. I disturbi psicotici sono invece caratterizzati dalla compromissione dell'esame di realtà della persona. In questi casi possono essere presenti disturbi formali del pensiero che si manifestano con logorrea, che nei casi più gravi può essere accompagnata da delirio. Spiega Canestrà, un tipico sintomo dei disturbi psicotici è la fuga delle idee. Il flusso delle idee è talmente accelerato che si ha la sensazione di non riuscire a star dietro ai propri pensieri. La fuga delle idee sfocia in una comunicazione prorompente, caratterizzata da discorsi non stop, che, come detto, possono addirittura divenire deliranti. Anche la schizofrenia, un disturbo di dissociazione dalla realtà, può comportare disturbi formali del pensiero, che possono esprimersi con logorrea. Per quanto riguarda le malattie neurologiche, la logorrea può essere legata all'afasia di Wernicke, una patologia neurologica che si manifesta con la perdita della capacità di comprendere il linguaggio e il senso delle parole. Spiega lo psicologo. In pratica, la persona storpia le frasi o ne confonde il senso, ad esempio, mettendo una parola al posto di un'altra. Questa patologia può essere data, fra l'altro, da lesioni cerebrali, tumori e ischemia. In presenza di afasia di Wernicke può manifestarsi logorrea, ma in questo caso, per la natura stessa della patologia, è probabile che la persona presenti anche altre problematiche del linguaggio. Fra i problemi strutturali a livello cerebrale che possono comportare logorrea, vi sono le malformazioni e le lesioni corticali del talamo, una struttura del cervello coinvolta nei processi sensoriali, oppure alcune anomalie nella struttura del lobo frontale, l'area cerebrale deputata al controllo del linguaggio. Un caso a parte è la logorrea indotta da sostanze, alcol, farmaci, droghe, sostanze psicostimolanti, catalogata fra i disturbi neurofisici. Canistra, queste sostanze, soprannominate le 3A, allucinogeni, alcol e anfetamine, andando a interferire con le funzioni neurologiche, possono dar vita a una logorrea temporanea, che cessa spontaneamente quando termina l'effetto delle sostanze assunte.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Chi è stato Piero Angela? Di Nicola Ianuale. È il 13 agosto del 2022. In concomitanza con la sua morte, la RAI diffonde via social una lettera di Piero Angela in cui si legge la frase: «Penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese». Il messaggio è coerente con la sua biografia, la biografia di una persona che ha raggiunto tantissimi italiani insegnando loro tante nozioni, sì, ma anche una serietà e una dedizione al lavoro che sono proprio dell'Italia più bella che ci sia. In questa storia è bene partire dall'inizio per goderci il piacere della scoperta, per esprimere il concetto con il sottotitolo di Ulisse, di cui era coautore insieme al figlio Alberto. Piero Angela nacque a Torino il 22 dicembre del 1928 da Nella Maglia e Carlo Angela. Il padre era un medico e per tenere moglie e figlio al riparo dai bombardamenti, durante la guerra li fece trasferire nell'ospedale psichiatrico dove lavorava. Lì falsificò anche le cartelle cliniche di alcuni ebrei e li salvò dalla deportazione. Un gesto che il 29 agosto del 2001 gli valse l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni. Piero crebbe con una salute un po' cagionevole e quando era neonato sua madre non aveva latte a sufficienza e rischiò seriamente di non apparire mai in TV. Per soccorrere il bambino fu fatta arrivare una balia dal Friuli e si salvò. Ma negli anni successivi rimase vittima di una brutta polmonite, seguita da un'operazione senza anestesia a una gamba fratturata e un intervento d'appendicite che ebbe delle complicazioni. Insomma, non era nato con la camicia dal punto di vista salute. A 7 anni cominciò a prendere lezioni di pianoforte, passione che lo accompagnò per tutta la vita. Quando iniziò a frequentare il liceo classico di Torino, si rivelò uno studente svogliato che se la cavava con il minimo necessario. Nel suo libro La macchina per pensare scrisse: «Mi sono annoiato mortalmente a scuola e sono stato un pessimo studente». Tutti coloro che si occupano di insegnamento dovrebbero ricordare continuamente l'antico motto latino: ludendo docere, cioè insegnare divertendo. Finito il liceo, divenne un musicista con il nome d'arte Peter Angel. Era l'epoca in cui i nomi americani andavano alla grande e a partire dal 1948 si esibì in jam session nei jazz club torinesi. Insieme al batterista Franco Mondini fondò un suo gruppo e continuò a farsi conoscere. Ma la vera svolta della sua carriera arrivò nel 1951. La RAI lo assoldò come collaboratore per un programma radiofonico sulla storia del jazz e dal 1952 si dedicò a tempo pieno al giornalismo. Fu prima un cronista del giornale radio, poi, in particolare da Parigi, dove sua moglie Margherita partorì i figli Christine e Alberto, fu corrispondente dall'estero per il telegiornale e infine un inviato di guerra nello Yemen, in Israele, in Iraq e in Vietnam. Nel 1968 la RAI lo richiamò in Italia e insieme al collega Andrea Barbato ottenne la conduzione del telegiornale delle 13:30. In contemporanea si interessò all'arte del documentario e realizzò Il futuro nello spazio, una serie tutta sua incentrata sul programma NASA dell'Apollo. Fu quella la scintilla che gli fece accendere la lampadina della divulgazione. Insegnare al grande pubblico argomenti complessi, come portare sulla Luna tre persone e farle tornare a terra vive, in modo semplice, fruibile anche dai bambini o da persone che all'epoca non avevano studiato. E per questo nel 1969 abbandonò il telegiornale e si dedicò soltanto alla realizzazione di programmi culturali, all'epoca agli albori. Il primo in assoluto fu Destinazione Uomo, seguito sempre nel 1971 da Dove va il mondo, Nel buio degli anni luce e da 0 a 3 anni. Tutte le sue iniziative furono un grande successo fra il pubblico, grazie a un modo di fare semplice, affabile, gentile, ma non per questo riverente. Un sorriso amico, come qualcuno che conosciamo, che a una cena ci spiega qualcosa che prima non avevamo mai sentito. Nel 1981 si consacrò con l'ideazione di Quark, di cui già solo il significato del titolo lasciava presagire un nuovo capitolo della divulgazione televisiva. Lo spiegò così. Il titolo Quark è un po' curioso e lo abbiamo preso in prestito dalla fisica, dove molti studi sono in corso su certe ipotetiche particelle subnucleari, chiamate appunto quark, che sarebbero i più piccoli mattoni della materia finora conosciuti. È quindi un po' un andare dentro le cose. Quark doveva fare ciò che i professori non erano riusciti a fare con lui ai tempi del liceo: insegnare divertendo. Si trattava di un progetto ambizioso, ma Piero seppe concepire una serie di viaggi nel mondo della scienza spiegati con un linguaggio chiaro e semplice, illustrati per mezzo di documentari, cartoni animati, ma soprattutto interviste agli esperti. Professori e specialisti che Angela invitava nei suoi programmi e che spiegavano in modo chiaro e breve argomenti complessissimi. Se oggi nel XXI secolo questo modus operandi rappresenta l'ABC del mestiere, all'epoca fu un'autentica rivoluzione e la prima puntata di Quark, che andò in onda il 18 marzo del 1981, fu vista da oltre 9 milioni di spettatori. Da semplice programma, la creatura di Angela si trasformò in una famiglia di trasmissioni con spin-off incentrati su argomenti specifici. La serie madre, invece, proseguì per la sua strada fino al 1989. Nel mezzo, Piero realizzò anche un talk show di intrattenimento misto a divulgazione scientifica e dei brevi filmati educativi chiamati Quark in pillole, mandati in onda durante la giornata a mo' di spot pubblicitari. Gli 80 furono per lui ricchi di successi, ma è proprio a quegli anni che risale un curioso aneddoto della sua biografia. Il collega Enzo Tortora fu vittima di un errore giudiziario che lo aveva portato all'arresto e all'imputazione per associazione camorristica e traffico di droga. Levetto lo preoccupò tantissimo e in una successiva intervista disse: «Proprio perché lo conoscevo e sapevo che tipo di uomo per bene fosse, ho avuto paura che accadesse lo stesso a me. Da quel giorno ho iniziato a tenere un diario dettagliato di tutto quello che facevo durante il giorno, ora per ora, minuto per minuto. Così, se mi avessero arrestato, sarei stato in grado di dimostrare, nero su bianco, la mia giornata». Il Quark originale chiuse i battenti con la settima edizione del 1989, ma i suoi spin-off continuarono a dominare il palinsesto serale della RAI e nel 1995 il direttore della rete gli commissionò un Quark più lungo, che doveva protrarsi fino al telegiornale della notte. Il motivo era semplice. Angela aveva fatto scuola e bisognava battere la concorrenza della Mediaset. E fu così che con le sue prime 16 puntate di circa 120 minuti l'una, nacque il celebre Super Quark. Fatta eccezione per qualche miglioria, la formula era sempre la stessa e si trattava di un programma creato ad hoc per dare del tu allo spettatore. Oltre ai progetti televisivi, si dedicò anche alla salvaguardia della divulgazione oggettiva e nel 1989 fu uno dei fondatori della CICAP, acronimo di Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze. Se gli anni 80 e 90 erano stati gli anni di Piero Angela e dei suoi Quark, il nuovo millennio si aprì all'insegna del duetto padre-figlio, con Alberto che aveva già debuttato al suo fianco a partire dalla serie Il pianeta dei dinosauri del 1993, che fu il coautore e conduttore di Ulisse, Il piacere della scoperta. Sempre a inizio XXI secolo, Piero fu querelato da due associazioni omeopatiche che lo accusarono di diffamazione. Il pomo della discordia era stata la puntata di Super Quark dell'11 luglio del 2000, nella quale aveva definito la medicina omeopatica priva di fondamento scientifico. Seguirono due processi e, prevedibilmente, fu assolto in entrambi i casi. Come detto all'inizio, Piero Angela non si laureò seguendo un corso di studi regolare. Era l'immediato secondo dopoguerra e le priorità erano altre, mi vien da dire. Ma se la laurea non arrivò dopo una carriera accademica, gliene arrivarono ben 12 honoris causa. 12 volte laureato. Il suo alloro lo porta fiero in testa, in qualunque luogo sia diretto ora. Ma i riconoscimenti non si fermarono alle honoris causa. Ci sono 7 telegatti, indice di quanto i suoi programmi funzionassero al di là della loro assoluta qualità, un modo di far TV che non solo era efficace per insegnare nozioni agli spettatori, ma che era anche seguito e spendibile sul grande pubblico. Poi nel 1993 il premio più prestigioso a livello internazionale. Il premio Kalinga per la divulgazione scientifica, un riconoscimento che giunse addirittura dall'UNESCO. E poi cittadinanze onorarie, cavalierati del lavoro e tanti altri. Qui non è necessario fare la lista della spesa, ma sarebbe davvero lunghissima. Una sua celebre massima fu: «La creatività è soprattutto la capacità di porsi continuamente domande». E in effetti quelle domande ha continuato a porsele durante l'età più matura, domande che necessitavano risposte che, a sua volta, lui stesso girava al pubblico. Così arriviamo alla 29ª edizione di Super Quark, l'ultima della sua carriera. Piero Angela Muore il 13 agosto del 2022 alla veneranda età di 93 anni. Prima di spegnersi, consegna alla RAI una lettera d'addio a tutti i suoi telespettatori. Cari amici, mi spiace non essere più qui con voi dopo 70 anni insieme, ma anche la natura ha i suoi ritmi. Sono stati anni per me molto stimolanti che mi hanno portato a conoscere il mondo e la natura umana. Malgrado una lunga malattia, sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti. È stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta ho cercato di raccontare quello che ho imparato. E poi c'è il commiato, quella frase che, come dicevamo all'inizio, è coerente con la sua biografia. Carissimi tutti, penso di aver fatto la mia parte. Cercate di fare anche voi la vostra per questo nostro difficile paese. Un grande abbraccio, Piero Angela. Ha passato la sua vita a spiegare la storia della Terra, la scienza, la storia di tutti noi con ogni mezzo possibile. Dopo 39 saggi e chissà quante puntate registrate, ora è la sua vita che è storia.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Le sante dello scandalo di Harry De Luca, editore Giuntina 2011, letto da Maria Teresa Totti. 5 donne stanno nell'elenco maschile delle generazioni tra Abramo e Yesu, Gesù. 5 casi unici forzano la legge, confondono gli uomini e impongono eccezioni. Le donne qui fanno saltare il banco, riempite di grazia, che in loro diventa forza di combattimento. Buon ascolto!
2: Divisione di compiti. Nelle nostre grammatiche, il maschile si distingue dal femminile con la lettera finale dei nomi, degli aggettivi, con dei pronomi distinti. Nell'ebraico delle scritture sacre, la divisione passa anche nei verbi. Forme speciali separano i due sessi. Così è sorpreso il lettore che legge i comandamenti del Sinai e si accorge che sono rivolti a un tu maschile. Nelle traduzioni leggiamo, per esempio, «non ammazzare», ma l'ebraico dice «non ammazzerai», «lo tirzà». È questa la formula dell'imperativo. Quel tu è rivolto al maschile, se femminile sarebbe stato «lo tirzahi». Questo non vuol dire che le donne sono esonerate dai comandamenti, ma che la divinità sceglie il maschile per trasmettere gli articoli della sua legge e della sua alleanza con Israele. C'è una divisione dei compiti tra donna e uomo, oggi sfumata, ma rigorosa allora. Alla donna spetta il governo sulla riproduzione della vita, all'uomo spetta il compito secondo di trasmettere la legge, la storia, l'alleanza, da incidere nella sua carne col taglio del prepuzio. Maschio in ebraico si dice zakar, che viene dal verbo ricordare. In questo consiste il maschile, nel ricevere e trasmettere alla generazione seguente il bagaglio sacro. Femmina in ebraico si dice nekeva, dal verbo incidere. Femmina è incisione, fessura, da dove esce la vita. In materia di divinità spetta a lei il governo. Il nome del primo figlio della storia sacra, Caino, è dato da sua madre. Adam, che pure ha messo il nome a tutte le creature del giardino, non può darne uno a suo figlio. È prerogativa di Eva, Havva. Le lettere ebraiche sono femminili. Il corpo scritto della Torah, affidato all'albero di trasmissione maschile, è composto di cellule femminili, perciò è vivo e mette fuori getti nuovi a ogni lettura, in ogni generazione. Perfino la scrittura sacra, l'ambito più strettamente maschile, è costituito di vita femminile grazie alle lettere. Da giovane mi appuntai sul quaderno una frase di von Hofmannsthal dal suo libro degli Amici. La profondità va nascosta. Dove? In superficie. La annotai perché mi sembrava giusta, senza sapere in che modo. Ora lo so. Nella scrittura sacra la profondità sta alla superficie delle lettere cellule femminili. L'ebraico è profondo a prima vista. Le sante dello scandalo. La prima si vestì da prostituta per offrirsi all'uomo desiderato. La seconda era prostituta di mestiere e tradì il suo popolo. La terza si infilò di notte sotto le coperte di un ricco vedovo e si fece sposare. La quarta fu adultera, tradì il marito che venne fatto uccidere dal suo amante. L'ultima restò incinta prima delle nozze e il figlio non era dello sposo. Da queste 5 donne passa la storia più ambiziosa del mondo, quella del monoteismo e del Messia, Meshia, alla lettera unto di olio santo. Preferisco intriso e grondante, perché da un corno vuoto riempito di olio santo se ne faceva versamento sul capo e il liquido colava fino a terra dai capelli inzuppati. Non era un guento di superficie, ma un impregnante. Il Nuovo Testamento comincia da un elenco di nomi di generazioni, da Abramo a Yeshu, Gesù. Il cristianesimo scritto, secondo Matteo, lega la notizia nuova a quella antica, iscrivendo Yeshu, Gesù, nell'asse ereditario dei patriarchi e nella discendenza di Davide, capostipite di Messia. Non esiste una divinità dell'Antico e una del Nuovo Testamento. Non ha doppia personalità il protagonista, e non è biteista il libro detto Bibbia. Matteo muove il suo elenco da Abramo, non da prima. Abramo è il primo circonciso. Compì quell'atto per segno di alleanza con la divinità. Matteo parte da lui per sottolineare il dettaglio fisico in comune tra lui e Yeshu Gesù, figlio del patto, circonciso come ogni maschio ebreo l'ottavo giorno. Matteo fornisce il conto delle generazioni tra Abramo e Yeshu Gesù. 42. È un numero volontario. Il Vangelo di Luca fornisce anch'esso un elenco di nomi, da Gesù fino a Adam. Tra Gesù e Abramo ne conta di più. Dunque Matteo vuole che quel numero sia 42, perché 42 sono le tappe del viaggio di Israele nella via verso la libertà e la terra promessa, dal campo base di Ramses fino alla pianura di Gerico. Matteo vuol dire che Yeshu Gesù è la terra promessa, arrivo del lungo pellegrinaggio di Israele nella storia. Sua destinazione finale, perché così deve essere il Messia. Traguardo. Matteo inizia la sua pagina alla maniera del libro Esodo, Shemot, che si apre con l'elenco dei nomi dei figli di Israele scesi in Egitto. E questi i nomi dei figli di Israele che scendono in Egitto. In un quadro distrutto a Dresda nei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Caravaggio dipinge un Matteo sotto dettatura di un angelo, che traccia in ebraico le parole d'inizio del suo Vangelo, Elle HaToledot, queste le generazioni. È il solenne inizio della cristianità e non poteva essere più forte il messaggio. Come Esodo Shemot è libro di fondazione del popolo di Israele, l'avvio alla libertà e la consegna della nuova legge, così il cristianesimo vuole essere rifondazione. Da qui l'importanza strategica dell'elenco di nomi scritti da Matteo. Merita per questo il rango di primo evangelista e di pagina 1 della cristianità. Matteo è figura cara a Caravaggio. Lo dipinge anche nel momento della sua chiamata, seduto tra quelli che riscuotono gabelle. Gesù sceglieva il suo personale tra professioni mai prima convocate a portavoce di parole sacre, pescatori, per esempio. Del resto lui stesso era un falegname, e nel Talmud, il commentario delle sacre scritture, è scritto: e non c'è falegname e non c'è figlio di falegname che può risolvere questo. Il Matteo imbeccato dall'angelo fu rifiutato dai committenti. Aveva in primo piano i piedi scalzi e sporchi, e poi quelle lettere ebraiche in apertura del Vangelo ricordavano con troppa insolenza che quella era una storia ebraica, scritta da ebrei. Ormai da quella origine il cristianesimo si era affrancato scrivendo in greco la sua notizia nuova. Così Caravaggio dipinse una seconda versione. Matteo, sempre con l'angelo sovrastante, ma un solo piede scalzo visibile di sguincio e niente lettere ebraiche. Il libro è dipinto dal basso e non si può vedere cosa sta scrivendo il santo sotto il suggeritore. La provvidenza del caso ha deciso che il quadro distrutto a Dresda fosse il primo, quello della versione rifiutata. A maggior valore e ragione, spiccano nell'elenco di apertura del Vangelo di Matteo cinque nomi di donne, piantati dentro una discendenza maschile. Che ci fanno? A che servono? Ecco le loro generalità. Tamar, la cananea. Rahav, di Gerico. Ruth, la moabita. Bathsheba, Bezzabea, ebrea che spose in prime nozze Uria ittita. Infine, Miriam, Maria, madre di Yeshu, Gesù. Nel più prezioso ceppo familiare ebraico, quello del Messia, sono inserite e sottolineate delle donne straniere. Appartengono a popoli presenti nella terra promessa prima della conquista e mai estirpati. Non è sgombera e vergine la terra promessa. Non è un'isola deserta. Non è il mondo vuoto dopo il diluvio. Al contrario, brulica di popoli e di idoli. Proprio in mezzo a loro irrompe la divinità che si dichiara unica. Il monoteismo non trova sgombro il suolo. La regione del Mediterraneo è la più politeista del mondo. Ha accreditato altari ai più svariati culti e ai più bizzarri. Il politeismo non ha numero chiuso, è democratico. Le liturgie diverse coesistono senza sopraffarsi. Arriva invece la monarchia esclusiva della divinità unica e sola. Fa breccia in mezzo al fitto degli altari per rovesciarli, dichiararli spenti. La terra promessa va conquistata e bonificata dagli idoli. La marcia del monoteismo, da quell'ingresso in poi, annienterà la concorrenza. Ecco che nella preziosa discendenza del Messia sono innestate donne e grembi di popoli diversi. Con le loro trasfusioni di sangue misto, la storia ebraica allontana da sé lo scettro e lo spettro della purezza di sangue, del pedigrì. Pure il Messia è meticcio. È una lezione grandiosa, poco risaputa e poco ripetuta. Ma non è a senso unico di marcia l'avanzata del monoteismo. Fa passi indietro. Dopo la conquista della terra promessa, gli ebrei torneranno spesso agli idoli, adottando quelli dei popoli vicini. Israele, in quei ripiegamenti su altri culti, sarà debole e finirà servo e suddito di altri. E ogni volta sorgerà un capo che lo ricondurrà al suo Ehad, uno, ripristinando il culto e la forza per risollevarsi. Sarà a fisarmonica la storia di Israele, oscillerà tra attaccamento e abiura. Ma le donne straniere, Tamar, Rahav, Ruth, hanno in comune il viaggio opposto, scelgono di appartenere a Israele, abbandonano la loro religione e il loro popolo senza ripensamenti, scelgono il Dio unico salito dal deserto, vogliono fecondare il loro grembo con il seme dei portatori della notizia nuova e visionaria, una sola divinità, artefice del mondo. La bellezza. Nella storia sacra gli uomini, afferrati dalla divinità e caricati da un suo annuncio, cercano di sottrarsi. Mosè prova a scansarsi per invalidità e balbuziente. O Adonai, non sono uomo di parole io, né da ieri né da prima di ieri e neanche da quando la tua parola è al tuo servo. Che pesante di bocca e pesante di lingua io sono. Esodo Shmot 4:10. La richiesta di essere riformato è respinta. Chi ha messo una bocca all'Adam e chi renderà muto o sordo o vedente o cieco? Non io, Yod. E adesso vai, e io sarò con la tua bocca e ti insegnerò ciò che dirai. Esodo Shmot 4, 11 e 12. Sarò con la tua bocca. Ogni altra obiezione è superflua, eppure Isaia dice di avere labbra impure, Geremia di essere troppo ragazzo per andare a parlare davanti agli anziani. Giona, senza neanche opporre una scusa, si imbarca per la direzione opposta a quella della missione. Infine, costretti o convinti, accettano, perché l'unico sbaraglio salutare è l'obbedienza. Le donne, queste donne, non vacillano in nessun punto. Nessuna di loro, che neanche hanno avuto il conforto di una profezia, di una voce diretta, esita. Vanno contro le regole e sacrificano la loro eccezione. Il loro slancio è più solido di quello dei profeti. Sono le sante dello scandalo. Non hanno nessun potere né rango, eppure governano il tempo. Sono belle, certo, ma per dote sottomessa a uno scopo solo appena intuito. Hanno il fascino insuperabile di chi porta la propria bellezza con modestia di pedina e non con vanto di reginetta da concorso. Hanno un traguardo. Una missione in cuore e la perseguono inflessibili. La scrittura sacra dell'Antico e del Nuovo Testamento, opera maschile, rende omaggio a loro. La bellezza femminile è un mistero che strugge il pensiero e i sensi. È scritto che Adam conobbe Eva, Havva. Attraverso l'esperienza fisica del contatto e dell'abbraccio, raggiunge la conoscenza di lei, della sua perfezione. Non è scritto il reciproco. Lei non ha bisogno di conoscere Adam. Lui è estratto dalla polvere, lei dal suo fianco. La natura maschile qui è fatta di materia inerte riscattata dal soffio della divinità. Eva, Havva, proviene da una lavorazione successiva, un secondo intervento della divinità. Esce dal fianco dell'uomo addormentato. Ma non belleffatta come la dea Atena dal capoccione di Zeus. Le cose stanno invece. E costruì Yod Elohim il fianco che ha preso dall'Adam per farne donna. Bereshit, Genesi, capitolo 2, versetto 22. C'è il verbo costruire, opera che interviene a perfezionare la parte tolta dall'uomo per produrre Eva, Havva. È la costruzione della bellezza. L'uomo è qui un semilavorato rispetto alla donna, il prodotto finito dell'alta chirurgia della divinità. Il verbo viven e costruì è un verbo di fabbrica e di figli. Ha lo stesso valore numerico di heim, vita. La vita nella scrittura sacra è opera di costruzione. Distruggerla è demolizione. Donne sterili come Sara e Rachele danno la loro serva in prestito ai mariti dicendo: sarò costruita da lei. Il verbo banà, costruire, dà voce alla parola figlio, ben. Con la fabbrica di Eva, Havà, la divinità aggiunge la bellezza al mondo. Nelle lingue che ho frequentato, meno di 10, dunque un campione insufficiente, la parola bellezza è sempre femminile. La sua superiorità di fronte all'uomo è tale che la divinità impone alla donna di provare attrazione per l'uomo. E verso il tuo uomo la tua piena. Bereshit, Genesi, capitolo 2, versetto 16. Deve esserci in lei una piena, una tracimazione di acque che scavalcano argini. Questo è il significato della parola ebraica teshukka, piena. Senza questa condanna a farsi piacere l'uomo, non sussisterebbe il genere umano. Eva, Havva, esce grandiosa dall'assaggio della conoscenza del bene e del male, ma zavorrata dal peso di provare attrazione per l'uomo. È la sua imperfezione. Le donne portano la bellezza. Ogni generazione femminile si impegna a onorare la dote assegnata. Il corpo femminile si perseguita con accanimento per esaltare la qualità. Il maschile che gliela invidia reagisce esagerando la sua differenza virile o sforzandosi all'opposto di essere femminile. Il maschile davanti al femminile sbanda. Le civiltà si sono specializzate nei minuziosi canoni dell'attrazione fino a differenze mostruose. Il torturato piedino giapponese, l'ingrasso o il contrario, lo scarnificato dimagrimento. Il corpo della donna è sotto la pressa di uno stampo variabile per adeguarsi all'icona prescritta. La dannazione di provare attrazione per l'uomo la sottomette al capriccio estetico maschile. Dopo aver detto: «E verso di lui la tua piena», la divinità aggiunge: «E lui governerà in te, non su te, ma in te. Sarà il suo criterio e gusto a governare dentro la donna, che piegherà la sua bellezza, la torturerà per obbedire a quello». La storia della civiltà si può ridurre alla storia dell'asservimento della bellezza femminile. Tamar. Tamar, cananea, conobbe Giuda perché era arrivato ad abitare nei suoi paraggi. All'indomani della brutta storia di suo fratello Giuseppe, venduto schiavo a una carovana nel deserto, Giuda, il quarto figlio di Giacobbe e Israele, se ne va di casa. Va in terra di Canaan e sposa una di lì, Shua. «E venne verso di lei», dice la scrittura sacra. Dalla venuta nascono tre figli, a distanza di tempo. Er, Onan e Shela, nomi dati loro dalla madre. Giuda combina le nozze di Er con la bella Tamar, ma Er dispiace alla divinità e perciò muore. E fu Er, primogenito di Giuda, empio negli occhi di Yod, e lo fece morire, Yod. Per legge, il secondo fratello deve sposare la vedova per dare una discendenza al morto. Onan si presta malvolentieri al matrimonio e lo sabota disperdendo il seme. E sprecò a terra, senza dare seme a suo fratello. Colpevole anche lui, negli occhi di Yod, muore. Il suo nome indica oggi la pratica del piacere solitario maschile. Non era sua intenzione, voleva solo evitare la paternità. I nomi fanno a volte strani viaggi e approdano lontano dall'origine. Così è per il triste complotto di Edipo. La morte di suo padre fu incidentale e le nozze con sua madre un disguido anagrafico. Ma lui ormai è diventato il parricida a scopo di incesto premeditato. A sua insaputa oggi è un noto criminale, anziché uno zimbello della mala sorte. Toccherebbe a Shela di sposare Tamar, ma Giuda teme di veder cadere anche il terzo birillo. Prende tempo, dice a Tamar che glielo darà in sposo più tardi, perché è ancora giovane. Intanto Giuda resta vedovo. Intanto Tamar è tornata ad abitare dai suoi. Intanto Shela cresce. E non succede niente. Tamar vuole essere madre in casa di Israele. Vuole appartenere a quella famiglia non ancora gente, che si è separata da tutti i culti delle divinità locali per seguirne uno suo speciale. Il loro dio è niente di meno che il re dell'universo. Si è rivolto e rivelato a loro con discorsi e voci, ma non vuole essere raffigurato, ristretto in una forma. Tamar vuole fare parte di quella religione visionaria che non si prostra davanti a nessun feticcio, manufatto di pietra, legno, ferro. Basta con gli idoli. Una bocca è a loro e non parleranno, occhi a loro e non vedranno, orecchi a loro e non ascolteranno, naso a loro e non odoreranno, le loro mani e non toccheranno, i loro piedi e non andranno. Salmo 115, versetti 5-7. Basta, balocchi e statuette. Il nuovo culto è traguardo adulto rispetto a tutti gli altri, favole d'infanzia. Giuda e i suoi scelgono di servire una divinità che si manifesta a loro da tutti i sensi e che li segue ovunque. Tamar vuole dare figli a chi si dichiara discendente del primo essere umano della terra, creato insieme a tutto l'infinito. In lei si è acceso l'entusiasmo di credere, senza nessun invito, solo per contagio. Perciò vuole forzare la resistenza di Giuda che le rifiuta il terzo figlio, malgrado abbia promesso. È suo diritto e vuole farlo valere. La sua condizione è di vedova, ma non libera, per la legge è ancora vincolata alla famiglia del marito. Viene a sapere di un viaggio di Giuda e si fa trovare sulla sua strada, vestita da prostituta. In quei tempi opposti ai nostri, quelle del mestiere andavano velate, anziché scoperte. Tamar non è esperta di codici, ma sa che la sua mossa oltrepassa la legge. Giuda si fa tentare, ma non ha con sé merce di scambio. Le promette un capretto per il giorno seguente, ma quel genere di amore va pagato a vista. Tamar chiede in deposito il sigillo, il nastro dell'abito e il bastone. Lui acconsente. Il giorno dopo manda il pattuito per riscattare i pegni, ma la prostituta è scomparsa. Giuda dimentica, la natura no. Tamar è incinta. La notizia è grave, per quella legge una donna, anche se vedova, è legata, dunque ha commesso adulterio. La pena di morire bruciata viene emessa da Giuda, parte lesa. Tamar si lascia condurre al rogo, ma prima invia al suo suocero i pegni, dicendogli di essere incinta del proprietario. Non lo denuncia, non lo svergogna in pubblico, ma gli fa sapere la verità. È una grande lezione. Neanche davanti al rogo Tamar denuncia l'uomo che l'ha messa incinta. Lui è il capo di quella gente alla quale vuole appartenere e non ne compromette la reputazione. Gli manda solo a dire: Haker, na. Riconosci, su. È lei a metterlo alla prova. Se fingerà di non riconoscere i pegni per salvarsi l'onore, profanerà quella divinità superiore di cui si dichiara servo. Su questo passo difficile di cresta, il Talmud riporta una conclusione dei saggi di Israele. Meglio essere precipitati nel fuoco piuttosto che svergognare il prossimo. E riconobbe Giuda e disse: È stata giusta più di me per questo, perché non l'ho data a Shela, mio figlio. È stata giusta più di me. Giuda accredita a Tamar una giustizia superiore alla sua e alla legge. La sua trasgressione ne è un'applicazione più esatta. Irrompe in mezzo ai codici il caso unico e va interpretato con saggezza di cuore. Il più celebre sapiente di Israele, re Salomone, chiede alla divinità il dono di un cuore che ascolta per poter giudicare i casi del suo popolo. Giuda qui interpreta la legge con un cuore capace di ascolto. Tamar ha toccato il suo traguardo, essere madre in Israele. Non le importa la felicità coniugale, lo stato civile di sposa. Non vuole sposare Shela, il terzo figlio di Giuda, tantomeno il suocero al quale ha estorto un abbraccio decisivo e sufficiente. Le importa di essere madre nel popolo del Dio unico. Scrive così il suo nome nell'albo di Israele. Tamar ha diritto di essere madre in Israele. Inaugura lei la breve lista di donne entrate nell'elenco del Messia, che con il loro corpo infrangono la legge per dare una più giusta e misteriosa applicazione. Partorì due gemelli, Perez e Zarah. La somma numerica dei loro nomi è uguale a quella di Serefa, incendio, cui era destinata la madre. Loro sono il contrappeso equivalente della salvezza. Uno di loro, Perez, sta nella discendenza che produrrà il Messia.

0: razionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

una delle regole fondamentali dell'universo è che nulla è perfetto. La perfezione semplicemente non esiste. Senza imperfezione, né tu né io esisteremmo. Stephen Hawking.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Nawal al-Saadawi, 1931-2021, di Carmen La Terza. Medica, saggista e attivista, più volte minacciata di morte, poi